0: rispetto di nessuna norma sui diritti dei lavoratori e parlamentari che non si sa dove abitino e dove possano essere reperiti.
1: Bene, io sono proprio per massima severità e così è stato poi, perché 300
0: non è stato
1: euro
0: così
1: tanto,
0: invece non per so il suo leader di partito
1: i soldi. Eh?
0: Mi piacerebbe sentire il tuo commento sulle imbarazzate dichiarazioni dell'onorevole Fratoianni a difesa della Salis.
1: Che ha detto?
0: Ah, vediamo, ci sarà l'appello, staremo a vedere, insomma sembrava un Tajani qualsiasi.
1: Beh, io credo povero Fratoianni, Montagliani qualsiasi è troppo, però se gli ha fatto un po' velo il fatto che sia una compagna di partito, male, perché vanno
0: ne hanno azzeccato due su due da Soumahoro a Salis. Direi che la capacità di individuazione della classe dirigente del premiato duo Fratoianni Bonelli è alta, eh.
1: Ma quello fu una candidatura simbolica, bisognava, come sai, anche tu lo sostenesti, sottrarre, e mai ci pentiremo di questa idea, sottrarre da un carceriere, da un eurocarceriere, una persona, un'italiana che era detenuta con i ceppi ai piedi, trascinata
0: in
1: tribunale,
0: fu una scelta simbolica e politicamente, io come ricordi la ho condivisa ampiamente, così come adesso condividerei ampiamente la scelta di espellerla, perché è indegno poter avere in un partito che ambisce a governare fra qualche mese il paese soggetti come questi, che sanno più vergogna e disdoro all'istituzione che recare l'onore dovuto secondo la Costituzione, onore che noi cerchiamo di rispettare nel nostro piccolo. Non ti faccio andare oltre, c'è il giornale radio, sono le 8:01.
1: La vice sindaca di Livorno, parliamone dopo la pubblicità.
0: Sì, dopo parliamo. Il giornale radio, adesso
1: non
0: il giornale radio.
1: Che è successo.
0: Ma sei proprio privo di puntualità, non ce l'hai l'idea dell'ordine, della disciplina.
1: Vai,
0: sbrodolone.
2: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
3: Sono le 2:05. Giornale radio.
4: Meteo.
5: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
8: Noto dell'insoddisfazione.
9: Vale per tutti, si combatte la mafia, ma perché il Parlamento non ha autorizzato le indagini, l'uso delle chat del Mastro con il suo socio amico dalle origini poco chiare, oppure dire molto chiare, fin troppo chiare e note.
10: Buongiorno a tutti, Marco Acampora da Napoli. Io voglio fare solo una premessa, volevo ricordare alla signora che parlava che gli americani non ci avrebbero mai dato una mano dal tempo che fu. Gli americani sono un popolo fantastico, un popolo liberale, hanno solo un problema. Il problema degli americani in questo momento si chiama Donald Trump, che praticamente sta distruggendo in pochi mesi, in pochi anni, tutto ciò di bello che hanno fatto gli americani per noi. Vi ricordo che noi parlavamo tedesco adesso, se non c'erano gli americani. E un'altra piccola cosa, questo personaggio Donald Trump, che praticamente in questo momento sta oscurando la bellezza di questo paese che è l'America, semplicemente pensa solo a una cosa: profitto, profitto, profitto. Lui instaura rapporti, crea rapporti, rompe rapporti solo ed esclusivamente per soldi personali. Buona giornata a tutti.
11: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel e la vicenda che ha coinvolto la Salis potrebbe farle perdere credibilità, soprattutto perché ha fatto della tutela dei diritti la sua bandiera, la sua, diciamo, si basa tutto su quello o gran parte dell'attività politica che la riguarda. È anche vero che comunque siamo al primo grado di giudizio e dobbiamo ancora vedere come finirà la vicenda, però è sorprendente e anche un po' lascia un po' l'amaro in bocca. Grazie, buon proseguimento.
12: MDR, Monica da Roma, io sì, sono contento che lei dopo 80 anni ancora ricorda che noi dobbiamo essere molto riconoscenti agli americani. Chi se lo può scordare? Soltanto che la cara Monica dovrebbe anche dirci questa cambiale quando scade, almeno ci mettiamo tutti l'anima in pace. Dopodiché, paragonare, come ha fatto Giuliano, la vicenda del mastro con la questione di Scarpinato vuol dire semplicemente buttarla in caciara. E dai Giuliano, forza. Donato da Roma.
0: E rieccoci, torniamo in questo 23 luglio, sempre più caldo, caldo, caldissimo, ma le temperature vengono giù, però ancora da queste parti si sente un caldo insopportabile, caro Luca. E andiamo a occuparci di una vicenda che è stata ampiamente trascurata da gran parte della stampa italiana e internazionale, ma che secondo noi è una vicenda che merita di essere approfondita perché è molto grave. Vi racconto, prima di approfondirla con chi è stato sul luogo, i termini essenziali di questa storia. Il 9 giugno, alla periferia di Herat, in Afghanistan, 300 ragazzini della minoranza Hazara sono scesi in strada, erano guidati da due ragazze giovanissime, interamente coperte con l'abito tradizionale che lascia scoperte solo gli occhi e i piedi. E il grido di questa manifestazione era lavoro, scuola e libertà. Che cosa è successo? Beh, che i talebani hanno caricato con bastoni e storditori elettrici, poi hanno sparato. Il bilancio parla di 6 morti e 20 feriti gravi, tra cui un bambino di 10 anni e altri 350 arresti di creature, niente più che creature.
1: Che vergogna. Più
0: delle persone che sono scese in piazza, una vera vergogna.
1: Abbandonati questi.
0: Totalmente, totalmente, non solo con la presenza militare, ma anche con l'informazione, perché di quello che accade da quelle parti nessuno sa niente. Ti dico alcuni particolari che sono veramente drammatici. Un meccanico di 17 anni è rimasto 6 ore a dissanguarsi su una panca dell'ospedale e per poterlo seppellire la famiglia è stata costretta a firmare una dichiarazione che addossava la colpa di questa morte ai manifestanti, e il funerale si è svolto sotto stretta sorveglianza talebana. E nelle scuole elementari, le uniche che sono ancora aperte nel paese alle bambine, perché le donne non possono andare oltre le scuole elementari, le alunne sono state filmate, costrette evidentemente, mentre esibivano un cartello che ringraziava i talebani per le regole sull'abbigliamento. Questa è la situazione in Afghanistan e ci viene riportata da una brava giornalista, sempre ospite dell'Attimo Fuggente, Lucia Capuzzi di Avvenire, che adesso cerchiamo di contattare.
1: Ma aspetta,
0: per
1: sapere però, un po' che prima di Lucia, che assolutamente ci deve raccontare, c'è un piccolo episodio talebano di cui ti ho parlato.
0: Vuoi andare a Livorno?
1: Beh, quello è clamoroso. Un'assessora va in conferenza stampa con i sandali e dei pantaloncini corti, viene aggredita per 2 giorni al grido di scosciata. Tu con chi stai?
0: Io sto ovviamente con l'assessora, ma senza alcun dubbio, senza alcuna perplessità, nel senso che poi ognuno va vestito come gli pare, ciascuno dà il proprio giudizio sull'eleganza dei suoi rappresentanti.
1: Anche se è un ruolo istituzionale?
0: Ma guarda, ognuno vale la libertà, soprattutto quando si tratta di una donna. Non comprendo perché non si criticano mai certe camicie o certe magliette stazzonate o i jeans con quelle specie di moschettoni con le chiavi di tutto il resto del mondo appese alla cintura
1: con i moschettoni.
0: I moschettoni con le chiavi o le ciabatte che vedo, o certe scarpe che meritano di essere messe.
1: Ma no, ma tu però se ora lo dici così, ma se avessi visto Libera Camice coi sandali ti saresti arrabbiato, dai.
0: Probabilmente l'avrei trovata non elegante, così come non trovo elegante la maggior parte degli amministratori che vedo ogni giorno nelle conferenze stampa, però non è un problema di eleganza quello che è successo a Livorno, è un problema di sessismo, cioè quelle stesse critiche, quelle stesse feroci commenti che si sono letti sulla camici non si sarebbero mai letti se il vice sindaco di Livorno fosse stato un uomo e fosse arrivato in condizioni non di grande eleganza alla conferenza stampa. Si sono letti perché è una donna, questo è il fatto, è il problema politico, è sessismo nei confronti di una donna alle quale si chiede come sempre di avere un abbigliamento e un decoro che non si chiede invece di avere a un uomo che va vestito con degli abitacci o della robaccia come spesso ne vediamo. E se vuoi ti fornisco una bella rassegna fotografica di amministratori pubblici che vanno in giro conciati come proprio dei beduini, con rispetto per i beduini.
1: Bene, andiamo dove ci porta invece una grande inviata che non dimentica le periferie del mondo.
0: È arrivata Lucia? È arrivata? No, ancora abbiamo problemi di connessione con Lucia, quindi noi andiamo avanti con il giornale finché non riusciamo a recuperare la nostra Lucia Capuzzi, e ti farei ascoltare un po' di voci perché anche oggi Nicola Compagnone si è dato da fare. Sempre che tu voglia, per carità.
1: Voci, sento, voci!
0: Non lo so, ti sento spento, ti sento moscio.
1: Ma lo sai che la premier giapponese dice che riesce a dormire al massimo 3 ore a notte e perde 6 punti di consenso dei giapponesi? Questo è sessismo, mi dirai tu.
0: No, questa è la grande attenzione dei giapponesi per il riposo e la salute mentale dei loro governanti. Anch'io non ho simpatia per quelli che dormono poco e che dormono fuori orario e che hanno una vita sregolata. È bene avere una vita con un minimo di ordine, soprattutto quando si hanno responsabilità
1: pensa
0: pubbliche.
1: Che commenti, imbarazzante, ma è questo il modo di comunicare? Si prenda una governante e se ne vada a dormire, capito? La premier Sanae Takaichi, 65 anni, da lunedì è stata sommersa di fango. Ha detto semplicemente: da quando sono primo ministro dormo 3 ore a notte, finalmente oggi ho potuto riprendere in mano i lavori di casa, stirare, cucire, lavare i fazzoletti, e l'hanno massacrata. Hanno fatto bene!
0: È bene che sia così. Io attendo invece che tu, anziché avere simpatia come ne hai avuto prima per la disfida maschia tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, prenda le distanze da questa orribile sfida della mezza maratona, una maratona. Io faccio una maratona e anche il nuoto, perché è proprio il paradigma della misurazione e confronto della lunghezza delle proprie attributi sessuali, uguale. Spero che tu prenda le distanze da questo orrore di questi due maschi alfa, secondo loro, in realtà oltre il gamma.
1: Ma no, non prendo le distanze, è una cosa creativa, piace, bella, è un modo di socializzare, di metabolizzare le sfide del potere. Dai,
0: io te lo
1: carina.
0: Faccio riascoltare Renzi, perché il ramollito, senti, è pieno di simboli sessisti. Ascolta Renzi cosa dice a Vannacci sulla mezza maratona.
1: Ma sto sessismo ti ha trapanato il cranio, amico mio. Cerca di
0: fatti trapanare serenamente, non opporti. Ascolta.
13: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito?
14: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
13: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. e mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
0: Come fai a non cogliere i riferimenti bullistici in queste dichiarazioni di Renzi?
1: Ma gli no, dato del ramo, senso agonistico,
0: ti chiedo scusa, ma se uno,
1: questo Renzi, per una volta simpatico, dai.
0: Se uno dida a un altro
1: sei ramollito, sei noioso, sei preoccupante, Giulia. Ma veramente, ma davvero allora, vero, dai, basta, ma vai, dai.
0: Secondo te, cioè, non è allusivo dire uno ramollito, il contrario di ramollito
1: fonda
0: quale dovrebbe
1: chiesa
0: essere?
1: Chiesa mormonica.
0: Siete dei sessisti. Tu e tutti questi come Renzi, mi dispiace, non ci siamo. Comunque, quando arriveranno alla gara sulla lunghezza, mi farà piacere dare uno sguardo e ridere insieme a te. E dirti, te l'avevo detto che sarebbero arrivati lì, te l'avevo detto.
1: Ma l'hai visto che Elon Musk, un altro come te, un altro bacchettone come te, si oppone a quel capolavoro? Vorrei che tu lo avessi visto, l'Odissea di Christopher Nolan, un vero capolavoro. E arriva quel matto di Musk e vuole fare una contro-Odissea solo con attori bianchi e recitata in greco antico. Ma vattene a piander posto, vai.
0: Sa, finché le disfide sono su questi temi, finché le armi sono quelle della contro-rappresentazione dell'Odissea in greco antico, ben vengano. Il problema è quando cominciano invece a sparare o a negare l'uso dei satelliti o a dare l'uso dei satelliti. Questo è un po' più preoccupante. E senti come il nostro Peter ci mette subito la colonna sonora dell'Odissea di Nolan, che intanto è un film da record per gli incassi che sta realizzando in giro per il mondo. Tu sei già andato a vederla?
1: Ma certo, un capolavoro, c'è tutto, c'è il turbine del tempo, c'è la pace,
0: ma scusa,
1: c'è
0: ma
1: la guerra,
0: sei andato?
1: C'è la speranza e la vita, c'è la lettera, sono tre ore che volano, volano,
0: sì,
1: volano.
0: Ma spiegami, è una cosa. Scusa, fai tutte le serie in onda, la mattina sei qui all'attimo, dirigi il giornale, quando saresti andato a vedere l'Odissea? Perché io sono molto curioso di questo. Silenzio.

0: La colonna sonora è bella, ma magari torniamo anche in onda, cosa ne pensi? Niente, non vuole tornare in onda, vuole sentirsi questa musica che magari come colonna sonora potrebbe essere piacevole. Allora ti faccio sentire invece Calenda, cosa ha detto ieri in una trasmissione ormai iperinflazionata come in onda.
1: Beh, ormai questa cosa è diventata, cioè è stato un pronunciamento della Cassazione su una vicenda, quella di Renzi, per cui alla fine vanno autorizzate l'utilizzo delle chat dei parlamentari. La realtà è che andrebbe autorizzata, tanto più nel momento in cui c'è di mezzo una presunzione ovviamente di rapporti con la criminalità organizzata. E poi la verità è che ognuno difende i suoi, questa è la verità vera. Non è un bello spettacolo da questo punto di vista. Io spero che cambi idea la maggioranza, ho poca speranza che ciò accada, voteremo invece a favore dell'utilizzo, vedremo.
0: E invece niente utilizzo, e soprattutto adesso, caro Luca, noi dobbiamo fermarci perché siamo arrivati alle 8:30 e abbiamo da rispettare la nostra pausa. Sì.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 2:23.
3: Giornale Radio.
7: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
0: Ed eccoci Luca, tornati velocissimamente in onda perché il nostro Peter è riuscito a realizzare il collegamento con Lucia Capuzzi di Avvenire, che ci ha raccontato la terribile storia da Herat che abbiamo riferito a poc'anzi. Buongiorno e bentornata Lucia.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
10: La situazione abbandonati è... da tutti, sì. Lucia, gli afghani che hanno creduto nella democrazia.
9: Sì, è davvero drammatico che appunto, tra l'altro sono 5 anni adesso, al 15 agosto, che appunto il regime dei talebani si è instaurato, nessuno immaginava che sarebbe andato avanti, probabilmente così a lungo, e invece il regime continua e la stretta continua. Allo stesso tempo c'è un malessere crescente nella popolazione, soprattutto in quella generazione che è nata e cresciuta durante la Repubblica filo-occidentale, che aveva sicuramente enormi problemi, e però per quei ragazzi comunque c'era un'idea almeno di poter futuro possibile. Vedersi chiudere uno dopo l'altro tutti gli spazi per quei ragazzi risulta intollerabile.
10: Tecnicamente si può scappare?
9: Diventa sempre più difficile, diventa sempre più difficile non tanto per i talebani, ma perché nessun paese ti accoglie più. La maggior parte fuggiva in Iran e in Pakistan, che invece hanno cominciato i grandi rimpatri di profughi afghani, e quella è stata un'idea geniale dei talebani, riprendersi i profughi e appunto in modo da garantire che ai vicini, che avrebbe evitato l'emorragia. In Occidente è praticamente impossibile, gli afghani non vengono più accolti, molti sono rimasti indietro, sia molti che avevano lavorato appunto per gli occidentali, e venire accolti è praticamente impossibile.
0: Lucia, tu rappresenti molto, molto bene questa dissidio tra il vecchio e il nuovo, tra i talebani e la generazione che invece adesso intende ribellarsi. In termini numerici e di forze, come sono le due parti?
9: In termini numerici e di tempo e di forze è l'Afghanistan giovane quello che ha la meglio, nel senso che l'Afghanistan è un paese estremamente giovane, e il 70% della popolazione è giovane, anche perché appunto la mortalità è alta, fanno tanti figli, quindi la maggior parte sono giovani, un paese giovanissimo. Il punto è che non c'è un'alternativa politica, gli afghani non vedono un'alternativa politica e sono sfibrati da più di mezzo secolo di guerra, quindi un'altra guerra, un rovesciamento violento è qualcosa che li spaventa e li terrorizza. Di questo approfittano i talebani, che comunque nella loro follia di tutto il sistema, l'unica cosa che tutti riconoscono ai talebani è che hanno il controllo della sicurezza, che hanno garantito sicurezza. Certo, una sicurezza feroce che si fa sempre più asfissiante, soprattutto per chi aveva immaginato di avere appunto un altro futuro, altre possibilità, durante appunto la Repubblica Filo-Occidentale, che aveva enormi problemi, dalla corruzione a quello che abbiamo permesso appunto ai signori della guerra di fatto di comandare e di gestire quei fondi a proprio vantaggio. C'è stata la possibilità per tanti di studiare, di accedere all'università, e quella generazione che si vede chiudere gli spazi e tra l'altro appunto a protestare, a sentire questo malessere, non sono solo le ragazze che sono le più colpite evidentemente dal sistema, ma anche i coetanei maschi, e questo dà l'idea che proprio appunto è un conflitto generazionale anche di un Afghanistan nuovo che stava nascendo e la cui appunto possibilità di sviluppo si è interrotta bruscamente 5 anni fa.
0: E purtroppo è così, e si è interrotta anche l'attenzione della stampa, tranne appunto la tua lodevole eccezione e pochissime altre, però anche lì abbiamo trascurato e dimenticato di dare il fuoco dell'attenzione e la luce che questi meriterebbero e questa vicenda meriterebbe. Grazie per essere stata con noi, grazie a Lucia Capuzzi.
9: Grazie a voi, grazie.
0: E noi ce ne andiamo, caro Luca, subito nel Golfo Persico, andiamo a vedere a Hormuz, ma anche a Bab el Mandeb, che cosa succede, perché la questione è sempre quella della comprensione dei traffici, e abbiamo parlato del, come dire, traffici misteriosi, perché c'è il blocco navale, c'è il controllo di Hormuz, ma alcune navi passano, e allora non possiamo che parlarne con il più grande esperto della questione, e cioè con Bruno Dardani. Buongiorno Bruno e bentornato.
11: Buongiorno, grazie per il solito grande
10: buongiorno
11: esperto.
10: Buongiorno a te.
11: Ciao Luca, buongiorno.
0: Passano,
10: allora,
0: o non
10: raccontaci
0: passano?
10: Tutto.
11: Pagano e passano, io presumo, perché noi ne vediamo il regime di Teheran come una cosa compatta, ma è formato anche da esseri umani che non tutti vanno d'accordo. Una frangia dei guardiani della rivoluzione non va d'accordo con un'altra frangia dei guardiani della rivoluzione. Alcuni pensano che sia anche una splendida occasione per monetizzare la crisi. Ma non è, secondo me, scusate, non è il problema se passano o non passano di lì, perché l'allargamento a Bab el Mandeb, benché gli Houthi abbiano una potenza militare infinitamente inferiore, sta creando, purtroppo ci siamo parlati 30 volte della escalation del conflitto, Ma le basi dell'escalation del conflitto sono state le aperture americane ieri all'Arabia Saudita per una collaborazione sul nucleare. E questa, secondo me, è una cosa che fa venire i brividi, non per sfiducia a priori nei confronti dell'Arabia Saudita, ma ricordiamoci che paesi come l'Arabia Saudita, ancor di più la Giordania, che non casualmente è stata colpita dai missili iraniani, e non solo nelle basi americane, sono paesi in cui una strettissima minoranza governa una stragrande maggioranza. Nel caso della Giordania, l'85% della popolazione palestinese, il 15% è di origine bedù, diciamo, e quindi hascemita, e che controlla tutti i gangli dello Stato. Quanto dura questa presunta stabilità in questi paesi? L'Arabia Saudita l'ha capito immediatamente. Non dura, perché l'Arabia Saudita, se chiude anche il Mar Rosso e se chiude anche Bab el Mandeb, non esporta più una bottiglia di petrolio, e le sue entrate derivano dall'esportazione del petrolio. Cosa succede domani? Question mark, direbbero gli inglesi, un grande punto interrogativo. Di certo,
0: però, l'allargamento, Bruno, c'è. Dovendo dare una lettura un po' diversa all'accordo sottoscritto ieri tra Stati Uniti e il Regno dell'Arabia Saudita, non è possibile invece che sia esattamente il contrario, cioè che sia l'unica possibile creazione di un altro fuoco e di un altro punto di forza per creare un equilibrio all'interno di un'area che è sempre più eccentrica, anche con l'uscita da OPEC Plus degli Emirati Arabi Uniti, le sue velleità di procedere in maniera autonoma e indipendente.
11: Sai, ce lo siamo detto mille volte, no? Pirandello andrebbe a nozze sul così, se vi pare, no? Sull'interpretazione della situazione medio orientale. Per la mia piccola esperienza, dovessi pensare chi ha favorito questo accordo, penserei immediatamente a Tel Aviv, cioè a Israele. L'Arabia Saudita ha tutto l'interesse, come maggiore potenza militare del Golfo, ad allearsi con l'altra grande potenza militare e tecnologica e a tagliare fuori gli altri. Che questo poi diventi,
10: Bruno,
11: si traduce. Sì.
10: No, volevo solo dire, per collegare questo all'ultima attualità dei bombardamenti, che ieri l'Iran però è stato molto chiaro, ha detto che se continuano gli attacchi americani, loro bombarderanno tutte le potenze del Golfo, a cominciare all'Arabia Saudita.
11: È una guerra globale, non stiamo parlando di un angolino sperduto del mondo, non è la guerra delle Falkland, stiamo parlando dell'area geografica potenzialmente più potente del mondo, che aveva disegnato lo schema iniziale dei patti di Abramo, l'aveva capito, ma anche dall'area geografica potenzialmente più sensibile. Vorrei dare solo un dato, tu sai che la mia matrice economica mi porta sempre un po' a deviare, ma
10: certo.
11: Parliamo di Bab el Mandeb, passano circa 6 milioni di barili. Hormuz, nel momento di normalità, passano 14,6 milioni di barili. Stiamo parlando del 50% dell'interscambio mondiale e del 48% degli approvvigionamenti energetici. Pensare che questo non si ripercuota fuori da quell'angolo di mondo è un po' eufemistico, ecco.
0: Sì, appunto, per molto questo chiaro. Pensare che poi non si trovi un ordine in quell'angolo di mondo, perché c'è un interesse, come dire, concorrente da parte delle grandi potenze, gli Stati Uniti, ma anche la Cina e l'India, che vengono approvvigionate in gran parte da quel canale, avranno interesse a un'apertura. Quindi, che dici?
11: Ma sai, intanto una curiosità così da giornalistica. Perché non si parla delle misure, ad esempio, di austerity che sono state applicate in India e in tutto il sud-est asiatico per carenza di petrolio, e non si dice che la Cina ha ripristinato una decina di centrali a carbone che stanno andando a pieno regime perché comunque ha una carenza di importazioni di petrolio? Cioè, è veramente una situazione mondiale caratterizzata da reazioni a catena.
0: Non lo si dice? Perché tu pensi che non si dica? Perché ovviamente un'idea ce l'hai.
11: Ma sì che ce l'ho un'idea, la prima idea è che noi ad esempio come media nazionale tentiamo ad applicare la norma dei Guelfi e Ghibellini, no? Questi sono i buoni, questi i cattivi, a rotazione, no? A seconda dell'opportunità. Israele sta facendo un'operazione anche mediatica, si è chiamata fuori, dice io non sottoscrivo questi bombardamenti sull'Iran, io mi occupo dei miei confini, no? Perché ha capito che l'asse del presunto male si è spostato altrove e ne sta approfittando, giustamente. Ma il problema è che oggettivamente, se noi guardiamo anche la stampa internazionale, è rarissimo trovare un'analisi, la trovi magari sul Wall Street Journal, così, ma la stampa generalista non se ne occupa, perché non ha voglia di occuparsi di una cosa che porterebbe a delle conclusioni. Se uno va a vedere, io l'altro giorno mi occupavo di grandi aziende del settore degli acciai, e grandi aziende del settore degli acciai il 70% sono in mano cinesi adesso. L'automotive, il famoso gruppo MSC, non più tardi di una settimana fa si è comprata la più grande compagnia di navi porta auto per portare le auto cinesi verso l'Europa e possibilmente verso gli Stati Uniti. Cioè è una situazione in cui l'impressione mia personale è che stia prevalendo l'economia, la lobby economica su qualsiasi logica politica, e questo ha rappresentato nella storia del mondo sempre un pericolo terrificante.
0: Io, scusami Bruno, però continuo a non capire, mancano 20 milioni di barili tra Bab el Mandeb e Hormuz, ci sono le chiusure come hai detto e ne abbiamo parlato diverse volte qui e le riduzioni sull'uso del carburante perché c'è evidentemente una penuria nel sud-est asiatico e in Cina, la Russia per cause diverse non è messa in maniera troppo migliore, ma è altro discorso, è altro paio di maniche. Ma con tutta questa situazione l'interesse dovrebbe, se fosse l'economia a prevalere, l'interesse porterebbe in qualche modo alla cessazione delle guerre e a far tutto quello che è possibile per riaprire quegli stretti. Chi è che ci sta guadagnando?
11: Bravo, hai centrato l'ultima domanda, è quella più centrata. Io erroneamente ho parlato di economia si parla in termini globali, di interesse globale a una qualità di vita garantita per gran parte della popolazione. La verità è che qua ci sono interessi particolari che sono le lobby del petrolio, le lobby del trasporto di petrolio. Tu citavi il caso della Russia, c'è un boom della Dark Fleet russa e degli approvvigionamenti garantiti attraverso navi con bandiere strane che portano petrolio russo, in particolare in India e in altri paesi del sud-est asiatico. Indubbiamente, sai, c'era una vecchia barzelletta genovese che diceva: è morto il signor Parodi, tu sai, un cognome consueto a Genova, sì. E l'amico dice: avrà avuto il suo interesse. No, in effetti, in questo momento ho la netta impressione che ci siano molti che hanno il loro interesse, ecco, diciamo così.
0: Sarebbe anche bello cercare di capire chi, perché vedendo dov'è l'interesse probabilmente si riesce a trovare un'idea di soluzione, perché altrimenti qui mi sembra che veramente sia prima di tutto l'idea di soluzione che manchi più che la soluzione proprio.
11: No, però tu hai detto una cosa all'inizio sull'Arabia Saudita che io in parte condivido. Indubbiamente il Medio Oriente ha bisogno di una guida locale. Un'intesa Arabia Saudita, Israele, che si tiri dietro Egitto e Giordania e probabilmente poi a seguire un rientro anche degli Emirati, avrebbe un senso, perché sarebbe un avversario molto potente, sì, anche per l'Iran. Ecco.
0: È per quello che ieri ho guardato con una discreta simpatia alla firma dell'accordo con l'Arabia Saudita. Ma staremo sempre a vedere.
11: Terrorizza un po' quando sento parlare di nucleare con paesi che non hanno propriamente un controllo della macchina dello Stato e della popolazione. Ecco,
0: ma ce l'ha il Pakistan e siamo sereni, Bruno. Bravo. Sì, diciamo che il resto sarà sicuramente meglio. Grazie a Bruno Dardani per essere stato con noi. Molte grazie.
10: Ciao Bruno.
11: Ciao Luca, grazie. Ciao.
0: volare verso l'altra grande potenza nucleare italiana. E parliamo direttamente con la sua bomba
10: la
0: atomica.
10: È quando è che il Labaro si dota del nucleare?
0: Ce l'ha, il Labaro ha il nucleare e arriva ogni mattina all'attimo fuggente alle 8.50. Questo è il nucleare del Labaro. È la
10: quella
0: bomba
10: è la
0: fazzola.
10: Testata. È la testata nucleare.
0: Non essere volgare adesso e non dire brutte cose. E cerca di essere rispettoso nei confronti del tuo editorialista principe. Buongiorno e bentornato. Ti stava dando della testata.
12: Buongiorno.
0: Sì, e non oso immaginare la specificazione.
12: Ah no, io su quello non ci sarei arrivato, però va bene lo stesso. Ti ringrazio per la difesa.
0: Ma figurati, bene. Con grande piacere ti ho offerto lo scudo, ecco. Sei stato scudato anche tu stamattina. Quale notizie ci porti?
12: Allora, rimaniamo sul tema del petrolio, secondo me, perché ci sta l'altra grande partita che è stata completamente ignorata. Nei giorni scorsi abbiamo riportato di questo interessamento di Trump a trovare un percorso alternativo per far uscire il petrolio dal Golfo Persico, percorso alternativo che ha individuato nel vecchio progetto, che era anche quello che fomentava la guerra civile in Siria, cioè di costruire un oleodotto da Kirkuk nel nord dell'Iraq fino a finire sul Mar Mediterraneo. Questo consentirebbe di aggirare tutti i problemi relativi all'instabilità del Golfo Persico e trovare una rotta sicura. Qual è il problema? Che questo oleodotto sarebbe sostanzialmente statunitense, quindi tutti i paesi del mondo che vorrebbero attingere dall'area del Golfo Persico il petrolio e pomparlo verso il Mediterraneo dovrebbero pagare delle royalty agli Stati Uniti. Proprio per questo motivo, questo fine settimana ci sarà Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, che andrà a Damasco per cercare di convincere le autorità locali a rendere internazionale questo oleodotto, quindi non soltanto esclusivo appannaggio degli Stati Uniti, che potrebbero aprire e chiudere i rubinetti a piacimento e quindi tenere strangolato il resto del mondo, ma questo inevitabilmente porterà a un inasprimento dei rapporti con gli Stati Uniti. Trump è estremamente permaloso, soprattutto quando si parla di soldi, e quindi nell'ottica della ridefinizione dei nuovi assetti delle Nazioni Unite probabilmente questa cosa peserà e ci sarà un vedremo, secondo me ne vedremo delle belle, e quindi una situazione molto molto interessante da questo punto di vista.
0: Senti, avrai sentito, immagino, con interesse Lucia Capuzzi oggi che ci parlava dell'Afghanistan. Sono fra pochi giorni 5 anni dall'abbandono degli americani. Perché gli americani sono utili in certi casi e in altri no? Perché in certi casi le si invoca e in altri no?
12: Beh, io voglio vedere quanti li avessero invocati in Afghanistan. In realtà la situazione lì era molto più complessa, e se l'Occidente avesse evitato di fomentare prima l'integralismo islamico e poi altre storture del genere, probabilmente non ci sarebbero stati tutti i drammi che abbiamo visto. Il problema è che ci sta la penetrazione occidentale in quelle terre come in altre parti, e gli Stati Uniti purtroppo non riescono a dare una stabilità a nessuno dei paesi che in qualche misura direttamente o indirettamente controllano, perché il disastro che hanno fatto in Afghanistan non è tanto diverso da quello che hanno fatto le altre fughe simili. Pensiamo ad esempio, appunto, senza andare troppo lontano, coi parziali ritiri dall'area del Golfo, quello che è successo e le tragedie a cui hanno esposto tutti quanti. Appunto, ritorniamo sul solito adagio di comunque il discorso che essere amici degli americani nemici degli americani è pericoloso, essere amici può essere fatale. Kissinger mi pare che lo disse, però non sono così sicuro, dovrei verificare. Queste esperienze sono la palese dimostrazione di tutto questo. Chi si avvicina con loro, questo è il conto che dovrà pagare. E in qualche misura, secondo me, lo stanno vedendo anche gli israeliani. Gli attriti tra Netanyahu e Trump ne sono la dimostrazione più concreta, e con le storture di lettura che sono state date nella stampa occidentale sulle varie dinamiche relative al viaggio negli Stati Uniti di Netanyahu.
0: Ma tu come vedi la firma dell'accordo sul nucleare tra Regno dell'Arabia Saudita e Stati Uniti?
12: Beh, io innanzitutto farei un passo indietro rispetto alla lettura del contesto generale, perché ci sono fior fior di rapporti della CIA degli anni passati che dicono che l'Arabia Saudita già disponeva dell'ordigno nucleare che gli era stato fornito dal Pakistan. Quindi secondo me c'è un tentativo degli Stati Uniti di arrivare a controllare lo sviluppo di ulteriori eventuali ordigni nucleari. Perché
0: no, scusami, però, perché qui mi manca il salto, cioè l'Arabia Saudita al nucleare gliel'ha dato il Pakistan e firma un accordo per fare il nucleare con gli Stati Uniti.
12: Perché praticamente gli Stati Uniti forniranno le centrifughe per arricchire l'uranio e il personale di queste centrifughe sarà statunitense e quindi potranno avere il controllo assoluto di quanto viene uranio viene arricchito e in che percentuale viene arricchito. Quindi se gli Stati Uniti dicono se le centrifughe sono mie, con mio personale ho qualche modo di controllarli, se no questi se la fanno
0: ma
12: da
0: se
12: solo,
0: quelli ce l'hanno già la bomba
12: nessuno.
0: Scusa, se ce l'avessero già
12: ci fai davvero poco. Pare che ce n'abbiano una fornita al Pakistan, ci fai davvero poco.
0: Insomma, direi che proprio poco poco non ci fai con un'atomica.
12: Beh, se sei un paese che ha i nemici sia a destra che a sinistra, quindi sia verso l'area del Mediterraneo sia verso quella del Golfo Persico, sì, devi decidere dove usarla e risulta essere un po' poco. Poi comunque la deterrenza serve se tu hai possibilità di schierare tante cose che facciano passare propositi bellicosi ai tuoi nemici. Se non arrivi ad avere un qualcosa del genere, difficilmente poi riesci a spaventare. Ma in ogni modo c'è sullo sfondo una ridefinizione anche dei rapporti, probabilmente.
0: E Israele secondo te come l'ha vista?
12: Esatto, la ridefinizione dei rapporti è proprio verso Israele. Israele è il paese probabilmente più minacciato, più inquietato da questa cosa, perché l'Iran sa bene che l'Arabia Saudita è troppo vicina e troppo esposta per fare un qualcosa del genere verso un paese che potrebbe reagire in maniera molto molto scomposta. Invece Israele ha leve diverse che possono essere azionate per scongiurare l'idea che si possa

0: quella parte la questione, e questo ridefinisce i rapporti globali nella regione e delinea sempre di più lo scontro a tre che si andrà determinando in quell'area, quindi tra un lato Israele, dall'altro le potenze riconducibili all'Arabia Saudita e dall'altro il grande incomodo sempre poco considerato che è la Turchia. Su quel piccolissimo fazzoletto di terra si esercitano queste tre pressioni in questo momento.
1: Quindi hai una lettura diversa da quella che ci ha dato adesso Bruno Dardani, che ritiene che invece sia nell'interesse di Israele avere un centro di potere in Arabia che vada a cercare di calmare i conflitti di tutto il Golfo tra i paesi sunniti.
0: Sicuramente stabilizzerà con i paesi sunniti, ma non con gli altri paesi, perché io ci tengo a ricordare che tecnicamente la Turchia non ha la bomba atomica, ma in pratica ce l'ha perché sta all'interno del programma di nuclear sharing della NATO, e mentre Israele non sta nella NATO e ovviamente non ci sta neanche l'Arabia Saudita. Quindi a questo punto le tre potenze regionali che vanno verso un conflitto tra di loro di fatto potrebbero avere tutte e tre l'arma nucleare in mano. Può funzionare la deterrenza reciproca? Forse sì, però insomma sarebbe uno scenario che eviterei volentieri di dover andare a vedere.
1: E purtroppo il tempo è finito, questo scenario... ti avrei chiesto di Lavrov che se l'è un po' presa. Domani chiederemo ad Alberto di Lavrov che se l'è un po' presa con Rubio per le armi che forniscono all'Ucraina. Un po' tardivo Lavrov, però domani ne parliamo, perché adesso il nostro tempo davvero è finito.
2: Ma io voglio una morale, Giuliano.
1: Ma io te la do subito, e la dedichiamo a tutti i maschilisti come te e a favore della vice sindaco di Livorno, perché mi Elizabeth Moss diceva che ogni volta che un uomo ti invita fuori a pranzo ti scambia per il dessert.
2: Allora facciamo così: il vero dessert, antipasto e pietanza del nostro tempo è l'attimo fuggente, e torneremo domani con tutta la banda. Wow.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, ben ritrovati in Italia No Limits, puntata 218, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Tanti temi stasera, i nuovi leader politici pronti a sbarcare, no? Iacchetti, Roggero, la sorella, la cugina di Fachir, insomma, questa politica che s'aggrappa alle vicende di cronaca, i comici che fanno i politici. E poi nella seconda parte della trasmissione racconteremo qualcos'altro, sempre interessante qui a Italia No Limits, 334 11 11 622.

0: Beh, è vero, ci sono i politici che, cioè i comici che si mettono a fare i politici, però è vero che il contrario è che siamo abituati a tanti, tanti anni di politici che si mettono a fare i comici quotidianamente.
1: Ha ragione anche lei, ha ragione anche lei, che dire, è ineccepibile. E ripartiamo da qui, la cronaca e lo spettacolo che entrano sempre più spesso nella politica. Il caso da cui partiamo oggi è quello appunto di Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, che venerdì 17 luglio, durante un incontro con Andrea Scanzi al Festival Naturalmente Pianoforte di Prato Vecchio, in provincia di Arezzo, si è definito militante comunista e ha pronunciato un durissimo intervento contro il governo. Iacchetti ha detto di sognare Roberto Vannacci, Matteo Salvini e i sostenitori della remigrazione nei campi pugliesi, a raccogliere pomodori sotto il sole per un euro all'ora. Ha immaginato Salvini bloccato per ore su un treno in seconda classe senza aria condizionata e ha rivolto la provocazione più pesante al ministro della salute Orazio Schillaci, dicendo che vorrebbe vederlo chiedere una TAC e morire durante gli 8 mesi di attesa. Ha poi attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza, auspicandosi che tra 20 anni la figlia le chieda conto dei bimbi uccisi dall'esercito israeliano. Non è la prima volta che Iacchetti assume pubblicamente posizioni politiche. Le sue parole hanno però riaperto una questione. Dobbiamo considerarle la satira esasperata di un uomo di spettacolo, lo sfogo di un cittadino arrabbiato o la voce di una parte del paese? Oppure esiste un limite oltre il quale la provocazione diventa un augurio di sofferenza o di morte non più accettabile? Accanto a lui ci sono poi storie completamente diverse, come quella di Mario Roggero e Yoshra Fakir, persone trasformate dalla cronaca in simboli politici, avvicinate dai partiti e inserite nel dibattito pubblico per rappresentare la legittima difesa, gli abusi delle forze dell'ordine, la sicurezza o la discriminazione. La scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi ascoltiamo anche Iacchetti, voi, gli ospiti.
2: L'ultimo caso è quello di Enzo Iacchetti. Il comico e storico conduttore di Striscia la Notizia, intervistato da Andrea Scanzi, si è definito militante comunista e ha rivolto una serie di provocazioni, se così possono essere definite, agli esponenti del governo.
3: Quindi io non mi offendo quando mi dicono tu sei un comunista, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo!
2: Ha immaginato Roberto Vannacci e i sostenitori della remigrazione costretti a raccogliere pomodori in Puglia per un euro all'ora. Poi Matteo Salvini, ministro dei trasporti, bloccato su un treno senza aria condizionata. E infine il ministro Orazio Schillaci, in attesa per 8 mesi di un TAC. Ha poi naturalmente anche attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza. E non è la prima volta che Iacchetti entra nel dibattito politico. Già nel 2025 era stato protagonista di un duro scontro televisivo sul Medio Oriente e aveva poi partecipato a iniziative vicine al Movimento 5 Stelle.
4: Nessuno deve contraddire.
5: Mio Enzo, lei è un fascista.
6: Allora, scusi.
4: Cosa hai detto, stronzo? Vengo già.
6: Calma. Che cosa
4: Lo so
6: detto?
4: Che sei sotto
6: non
4: qua.
6: Ho sentito,
4: eh?
6: Che cosa ha detto?
2: Sul fronte opposto c'è Mario Roggero. Il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Matteo Salvini ha chiesto per lui la grazia, lo ha visitato in carcere e ha prospettato una possibile candidatura nella Lega. Un'ipotesi difficilmente praticabile a causa della condanna definitiva e dell'interdizione dei pubblici uffici.
7: Ma sa meglio di me che è legalmente impossibile, chiunque è condannato a più di 5 anni è interdetto dai pubblici uffici, non può neanche votare Roggero, quindi non si può candidare. Perché questa butade che legalmente non si può fare, ministro?
2: Thank you. Rogero è però diventato il simbolo del commerciante che si sente abbandonato dallo Stato, mentre gli aspetti più fattuali, la condanna, sono ormai mediaticamente passati in secondo piano. C'è poi Osra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. La giovane ha dichiarato che lo zio non è un numero e che la sua morte non può essere liquidata come una fatalità. Davanti alle telecamere ha sostenuto che gli agenti lo avrebbero ammanettato e picchiato, una ricostruzione che dovrà essere verificata dalle indagini. Nonostante ciò, Yosra è stata portata in Senato per una conferenza stampa organizzata dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. La sua famiglia ha scelto come legale Fabio Anselmo, già avvocato della famiglia Cucchi e compagno della senatrice. Sul caso è intervenuto anche Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra e il sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore. Storie diversissime, certo, ma accomunate da un elemento: la trasformazione di una persona già nota o investita da una forte carica emotiva e mediatica in potenziali simboli politici. Partiti sempre meno capaci di costruire figure riconoscibili sembrano cercare consenso nella notorietà, nel dolore e nell'indignazione prodotta dalla cronaca. Non rimane che da chiedersi: meglio loro o chi ha trascorso una vita in politica?
1: E allora partiamo però da Iacchetti. Le sue sono provocazioni politiche accettabili oppure ha superato il limite? Possiamo giustificare la frase sulla morte del ministro Schillaci come uno sfogo satirico? Il fatto che sia un comico e un uomo di spettacolo cambia il giudizio sulle sue parole? 334 11 11 622, c'è già un vocale.
5: Era dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, bisogna avere compassione del signor Iacchetti, c'ha una certa età, dovrebbe essere aiutato, perché essendo un sinistro fallito dovrebbe essere aiutato, non lavora più, non fa più niente, giustamente con chi se la prende? Con il governo. Aiutate questo povero signore, c'ha una certa età e va aiutato.
1: Sono comunista, cazzo, comunista non è un'offesa, sentiamo Iacchetti.
3: Allora, intanto io, militante comunista, non trovo assolutamente che sia un'offesa, perché io, al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin, io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista. E soprattutto quando ero bimbo io, c'era una persona che, se tutti i politici fossero stati come lui, probabilmente eravamo tutti comunisti. Quindi per me Enrico Berlinguer è il mio ideale di militante comunista. Voglio capire da chi non lo è che cosa ha fatto di male lui e che cosa ho fatto di male io nella vita politica. Quindi io non mi offendo quando mi dicono: tu sei un comunista. Allora, attenzione, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, ma non due, tre, migliaia e migliaia, parlare male di eserciti, guerrafondai, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo.
1: E su Berlinguer però come dargli torto? E ascolto voi tra poco.

0: Poletti, buonasera. Non è satira, è solo la cruda realtà. Il fatto che lo dica un comico e metti di mezzo i politici, allora diventa scandalo. Però sulla sanità ha detto una cosa sana, che non era, perché ha messo il nome di Schillaci, poteva mettere il nome mio. Allora faccio solo un esempio: ho prenotato la visita, anzi ho eseguito una visita all'Otorino il 20 luglio, prenotata il 9 di dicembre. Se avevo dei problemi seri dovevo andare a pagamento. Poi Salvini continua a fare il giro a Sagre, provi ad andare a rompere le balle ai pendolari alla stazione di Rogoredo che prendono questi tre, l'S1, l'S12, che sono in ritardo, poi annullate, l'aria condizionata va e non va, belli affollati. Voglio vedere cosa gli dicono. Poi noi passiamo per le campagne, vediamo questi ragazzi di colore lacchini a sudare, a raccogliere verdura, però ovviamente nessuno va a controllare quanto prendono, dove alloggiano in compagnia bella. Ripeto, tocchi i politici, no, quello non si può fare. Va bene, non che mai è cambiato niente, non cambierà mai niente. Saluti Mauro.
1: Buonasera, per quanto riguarda Enzo Iacchetti, credo che dovrebbe sapere, e credo che lo sappia, che lui è un artista ed è un privato cittadino. Ora, appunto, quando è sul palco è un artista e non va censurato, almeno a mio giudizio nessun artista andrebbe mai censurato, ma fuori dal palco, fuori dallo spettacolo, lui è un cittadino e le sue opinioni hanno una valenza, un peso, un ambiente completamente diverso. E io non ritengo, quindi non l'artista ma il cittadino, non sono d'accordo su quanto ha detto. Una cosa è se sale sul palco e dice le stesse cose, io posso anche sorridere, ma se si augura la morte di qualcuno al di fuori di un palcoscenico, mi dispiace, io lo ritengo completamente sbagliato, completamente sbagliato, completamente. Nonostante io sia sostanzialmente, voglio dire, d'accordo a non censurare nessun artista, ma le due figure vanno tenute separate, l'artista e il cittadino. Franco, Pavia.
2: Grazie Franco, sempre 334-1111-622 per i vostri vocali, anche più brevi se desiderate. Ma sentiamo ancora Iacchetti, Vannacci e Salvini raccolgono pomodori e asfaltano strade e dice di fare un sogno, e sentiamolo.
3: Allora, io ho 25 sogni nella mia vita, 25, come i ministri italiani. Ne dirò solo due o tre, se sei d'accordo. E mi espongo. Io vorrei che i pomodori in Puglia, in agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive. Io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato. E voglio vedere con lui Salvini, voglio vedere anche lui, perché lui fa finta di essere un meridionale, perché ha fatto finta da quando il povero Bossi gli è venuto l'ictus, è logico che lui ha preso in mano tutto il potere, no? Allora, questo è un primo desiderio, è un primo sogno che io ho anche il sogno di vedere Vannacci asfaltare le strade di notte in agosto a 40 gradi, perché non c'è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi, non c'è. Allora reimmigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e vai anche ad asfaltare le strade.
2: E poi sentiremo altre parti dell'intervento di Iacchetti, che dice delle cose condivisibili, secondo voi. Si fa interprete di un pensiero di molti di voi. forse va candidato assieme a Ruggero, assieme a tutti quelli che alzano la testa e quindi dicono qualcosa che si capisce, quindi sono buoni per i partiti. Chiedo, voi al 334 11 11 622 state mandando tanti messaggi. Ah, non ve l'ho detto, nella seconda parte parleremo della Salis, di quel che ha combinato la Salis.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3:35. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel. Le parole di Enzo Iacchetti possono piacere o meno, però hanno riportato l'attenzione su alcuni temi che meritano di essere discussi. Tra l'altro esprimere le proprie idee è un diritto, farlo poi con responsabilità aiuta a mantenere il confronto aperto, costruttivo, e soprattutto in un momento come quello in cui ci troviamo, insomma, a dover vivere, e il dibattito pubblico è sempre più polarizzato. E quindi ascoltare, riflettere, rispettare le opinioni altrui è importante, e le apprezzo particolarmente le parole di Iacchetti, perché il valore di chi sceglie di non restare in silenzio merita sempre rispetto, e non si è allontanato poi molto da quella che è la realtà. Magari non abbiamo il coraggio di dirlo noi comuni mortali, o perlomeno non abbiamo la possibilità di farlo. E lui si è esposto anche per chi non ha voce, e sottoscrivo tutte le parole che ha detto, tranne quella di augurare la morte a una persona, perché questo non si augura a nessuno. Ma comunque, veramente, per quanto mi riguarda, onore a Iacchetti. Grazie, un saluto a tutti.
11: Io la penso esattamente, sono Marisa da Catania, buonasera. La penso esattamente come Iacchetti, e finalmente c'è qualcuno che pronuncia la realtà.

0: E allora andiamo avanti ad ascoltare le parole di Enzo Iacchetti e voi mi dite cosa pensate. Altro sogno di Iacchetti: Salvini sul treno in seconda classe a patire il caldo.
1: Ho un altro sogno. Il mio sogno più bello, cioè più forte che ho, è che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, non sull'executive però, il vagone executive l'aria condizionata ce l'ha sempre, deve andare in seconda classe dove c'è la povera gente che si fa i panini a casa perché non può permettersi di comprarli alla stazione. Deve andare lì quando il treno si ferma da Parma a Bologna per 4 ore senza l'aria condizionata. Deve stare lì, non deve sorpassare il treno con la sua auto blu per farmi vedere che lui ha fretta di andare dove? A lavorare? Ma va, mi scappava un'altra cosa.
0: E allora ascoltiamo un vostro vocale e poi andiamo da Gabriele Albertini, storico sindaco di Milano. Ne state mandando tanti, continuate perché io li mando tutti. 334 11 11 622.
2: Dal mio punto di vista Iacchetti ha detto quello che chiunque sfido, chiunque almeno una volta nella vita l'abbia pensato, chiunque sia rimasto bloccato sui mezzi, sui treni senza aria condizionata, in ritardo, hanno detto cacchio, il ministro all'auto blu, devi vedere il ministro o qualche politico bloccato o il ministro fortunato che ha la scorta, ferma il treno, apre, scende, prende la scorciatoia, gli altri rimangono su in mezzo a nulla. Chiunque abbia avuto un caro, un parente che non è stato riscontrato in tempo, un brutto male perché per le lungaggini delle visite è venuto a mancare il caro, chiunque l'avrebbe pensato, cavolo, però loro hanno la fortuna, hanno la precedenza, hanno le assicurazioni private, chiunque di quelle l'ha pensato. E la stessa cosa, chiunque non è d'accordo con la rimigrazione pensa, voglio vedere loro quando, cioè, se un giorno, come il film di Abbattantuono, che si svegli che non c'è neanche un immigrato, chi è che fa i lavori duri? Chi è che va a lavare i piatti nei ristoranti che vanno a mangiare serviti? Chi pulisce il lato B alle nonne perché non ci sono più le badanti? Chi raccoglie la frutta e la verdura che la troviamo al supermercato tutti i giorni? Perciò chiunque l'ha pensato. Solo che lo dice lui, è un eco e tutti lo ascoltano e tutti lo criticano o gli vanno d'accordo. Se lo dico io o lo dice il signor X che è sconosciuto, rimane nella cerchia piccolina che nessuno se lo prende in considerazione. Perciò ha fatto benissimo. Ha detto delle cose semplici, chiare, banali, ma la dura realtà fa paura. Però è la realtà, è inutile fare gli ipocriti per l'ennesima volta.
0: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Il lato B delle nonne, non male. Saluto il già sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Ben ritrovato, Gabriele.
3: Ciao Roberto, un saluto a chi ci ascolta. Grazie dell'invito.
0: Ecco, cosa pensi di questa boutade, questa uscita di Iacchetti, molto forte, molto pesante? Sta facendo il suo lavoro, sta facendo cosa sta facendo?
3: Ma per la verità non sono informato, forse sono preso in fallo, ma non so che cosa ha detto Iacchetti.
0: Beh, Iacchetti, te lo faccio sentire cosa ha detto.
3: Ecco, sarebbe una bella
0: cosa. Senti, te lo faccio proprio sentire, guarda, su Schillaci, sul ministro Schillaci, senti.
1: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: Perché stiamo parlando più in generale anche di questa politica che si prende questi personaggi perché fanno gola per le elezioni. Che ne pensi?
3: Ma allora, intanto non posso che stigmatizzare il fatto che abbia augurato la morte di una persona nota come Iachetti, quindi presumibilmente con un seguito di follower, di persone che lo considerano comunque autorevole, anche per il solo fatto di essere famoso. Chi ha un ruolo di questo tipo dovrebbe misurare le parole. E questa è la prima riflessione che faccio. Poi sulla critica alla situazione della nostra sanità, è vero che c'è qualche disfunzione, anzi più di una, che la situazione non è ottimale, anzi sto usando dei termini eufemistici, però se la confrontiamo con quella di altri paesi, in particolare sto facendo riferimento agli Stati Uniti, il paese più egemone nel mondo occidentale, il più ricco, il più potente, il più tutto, lì la sanità pubblica proprio non c'è. Quindi non è che c'è un ritardo nelle cure oppure un differimento delle analisi o qualche altra cosa, qualche disfunzione. Non c'è la sanità pubblica, quindi critiche per migliorarla, ma un po' di decenza nel

0: appropriata, perché intanto è una situazione molto delicata quella del caso delle gioielliere, perché per quanto io sia per la legge e l'ordine e abbia il porto d'armi dal 1974 ininterrottamente, beh, insomma, il caso del gioielliere che fuori dalla minaccia insegue e uccide due persone che l'hanno rapinato, certo, ne ferisce un'altra, insomma, non è certamente una legittima difesa. Poi si può discutere sul fatto che chi si mette, come questi criminali, in una condizione fuori legge, che compie un reato, abbia poi diritto a un risarcimento per quello che succede. Però sulla condanna di Roggero, per quanto si possa avere comprensione per lo stato di shock in cui si è trovato, forse è stata un po' troppo pesante, però insomma una condanna non era legittima di
1: fare. Però Gabriele, la domanda era un'altra.
0: Sì, sì, no, ma infatti questa è la premessa.
1: Lo so, ti conosco, che non ti sottrai.
0: Ho fatto un po' lunga per dire insomma che un condannato legittimamente non lo ritengo una persona da eleggere, ex lego, no? Deriva da lì, scelto da. Cioè mi sembra che sia una persona che prima deve scontare la sua pena oppure essere graziato, risolvere i suoi problemi con la giustizia e poi essere un legislatore, perché questo è essere membro del Parlamento.
1: Te ne chiedo un'altra, visto che insomma conosci bene Milano, conosci bene i meccanismi. Questo Luca Bernardo, già candidato del centrodestra, ha perso con Sala alle scorse elezioni comunali, che molla il ruolo di capogruppo di Forza Italia e se ne va con Vannacci. Vuoi commentare?
0: Ma con tutta la comprensione umana per Luca Bernardo, che conosco, che anche considero, sia pure non in maniera intensa, comunque un amico, almeno per la frequentazione che abbiamo avuto ai tempi in cui era candidato, mi pare una scelta inappropriata. Intanto lui aveva proposto al centrodestra di essere ricandidato dopo un 58-32, quindi una sconfitta gigantesca. E forse l'incomprensione con cui ha ritenuto di essere stato valutato, nessuno gli ha detto beh, quando si è riproposto, ha dato luogo a un meccanismo psicologico per cui a questo punto ha sbattuto la porta e se n'è andato, diciamo, con l'allegra brigata, come li ha chiamati, la sporca dozzina, no, di Vannacci, che è oltretutto qualcosa che è molto lontano dal quadro di valori, di riferimenti. Insomma, Forza Italia è un partito centrista che ha ben altre indicazioni su molte scelte, a cominciare per esempio dalla difesa dall'aggressione russa dell'Ucraina, cosa che Vannacci sembra proprio, certo, che dopo essere stato addetto militare a Mosca si sia arruolato nell'armata rossa.
1: Grazie Gabriele Albertini, a presto.
0: Grazie a voi, a te Roberto. Ciao.
1: Bene, bene,
0: presto.
1: Bene. Poi vi faccio risentire bene quello che ha detto Iacchetti sul ministro Schillaci e poi anche un po' la spiegazione che ha dato a posteriori sui social. Intanto un'ultima ora dall'Iran con Trump che dice: sto considerando un attacco enorme.

0: E allora Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, stiamo parlando delle frasi di Iacchetti, ma ne sentiremo parecchie. Allora riascoltiamo cosa ha detto su Schillaci, perché poi ha anche precisato. Allora riascoltiamo, in italiano vuol dire ascoltiamo nuovamente, sto dando lezione la nostra meravigliosa lingua al nostro regista, e poi la precisazione. Riascoltiamo.
1: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi, e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: E poi sui social, dopo il clamore della vicenda, Enzo Iacchetti in qualche modo ha spiegato meglio il concetto. Sentiamolo.
2: Caro ministro della sanità, io non le ho proprio augurato di morire, mi creda. Io ho fatto solo un esempio e ho fatto una simpatica gag in cui vedevo tutti i ministri senza i loro poteri affrontare la vita come gli esseri umani normali. E allora ho detto: mettiamo che il ministro della sanità che possa chiedere una TAC, gliela danno dopo mesi, può darsi che muoia. Come esiste tanta gente che muore prima di avere gli appuntamenti degli esami. Era solo questo, ma io, mi perdoni, non la conoscevo neanche per nome. Mi hanno detto che si chiama come Schillaci, grande calciatore che ho nel cuore. Quindi se si è offeso mi scusi, ma non lo volevo far morire assolutamente. No. Nessuno deve morire, nessuno nel mondo deve morire.
0: Ecco, 334-1111-622, sentiamo voi.
3: Buonasera, sempre Angelo Torpoletti. Vedi, dice un sacco di stronzate questo Iacchetti. Allora, io faccio quello di lavoro, asfalto anche le strade. Sono tutti bianchi, non trovi un nero ad asfaltare le strade. E non trovi un nero in cantiere, perché non gli va di fare questo lavoro. Buonasera, dottor Poletti.
4: Buonasera, Poletti, Maurizio da Milano. Allora, Iacchetti, oramai, dato che non lavora più, non lo fanno più lavorare, non lo cerca più nessuno, si ricicla nelle trasmissioni dove lo chiamano. E sicuramente ha già un posto assicurato per KWS, li candida tutti. Fumaoro, Salis, Lucano, tutti loro li candidano e sicuramente candideranno anche lui. È meglio che tornasse a fare il comico, almeno prima faceva ridere, ora fa solo piangere. Buonasera.
5: Sera. Non si può che condividere quello che ha detto Iacchetti. Che lo abbia detto in veste di comico, e non mi sembra, ma che l'abbia detto in veste di privato cittadino, è condivisibile in tutto. Vogliamo parlare dei treni? Vogliamo parlare della puntualità dei treni qui in Lombardia? Da Milano, da Varese a Milano, scusi, su 5 mattine 3 volte devi tornare indietro a prendere la macchina perché i treni o sono in ritardo o sono soppressi. Vogliamo parlare della sanità? Vogliamo parlare dell'ospedale del Cisgolo di Varese, che non tanto tempo fa sono stati inquisiti dei primari e qualche direttore generale perché invitavano o giravano direttamente le prenotazioni nelle cliniche private? Vogliamo parlare di questo? Vogliamo andare avanti, Poletti? Se poi vogliamo difendere l'indifendibile, difendiamolo. Ma Iacchetti ha detto la sacrosanta verità, solo che la verità purtroppo alla destra dà fastidio e lo sta dimostrando in tutte le maniere. Buonasera.
0: Grazie a questo ascoltatore che evidentemente ci chiamava dal treno. Abbiamo tempo, Lorenzo, per ascoltare un altro vocale.
6: Buonasera.
0: Mamma mia, si sente malissimo Lorenzo.
7: Buongiorno, cosa vuol dire quando il signor Albertini dice che negli Stati Uniti non c'è la sanità pubblica? Allora anche in Columbia non c'è l'ordine pubblico, ci sono i cartelli della cocaina e che fanno il cavolo che vogliono. E allora cosa vuol dire? Che qua dobbiamo lasciare andare i delinquenti perché già va molto meglio della Columbia? Cioè, ma che discorsi sono? Ma che paragoni sono? Noi in Italia avevamo una sanità pubblica che era invidiata da tutto il mondo. Il fatto che gli Stati Uniti ce l'abbiano, no, a me cosa me ne frega. Adesso l'abbiamo ridotta in un cesso. Ma cioè, ma io veramente, ma è un altro politico che veramente è capace solamente di tamponare i buchi e basta.
0: E allora si va avanti per poi arrivare alla Salis. Tutto questo tra poco.
6: Sono le 4:02.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, Iacchetti è banalmente un asino all'ippodromo, cioè presente un asino, no? Tu lo prendi, lo porti all'ippodromo, lo fai girare, non lo fermi mai, a un certo punto si convince di essere un cavallo. Ecco, lui è così, ha incominciato a dire quattro cose contro questo, contro quell'altro, nessuno lo ferma, tutti lo applaudono e si è convinto di essere un capopopolo, un politico.
2: Buonasera signor Poletti, un sogno che si dovrebbe augurare il furbo Iacchetti, perché lui è un furbo, lui finché c'è da incassare, lui è campato con il gruppo Mediaset, no? Il gruppo Mediaset si sa che politicamente è vicino alla parte che adesso lui critica in tutti i modi, detesta eccetera. A parte quello, lui un sogno che si dovrebbe augurare è quello di una sinistra che avesse un'idea di governo del paese. Questo e basta si dovrebbe augurare lui. Buona serata.

0: Buonasera, secondo me Iacchetti, senza la spalla artisticamente parlando dell'oramai longevo Ezio Greggio, sarebbe il signor nessuno e non fa ridere, non ha mai fatto ridere, cioè non era il suo mestiere, però mi piacciono quei personaggi che non sono dei fenomeni nel loro lavoro, però riescono sempre a trovare qualcosa che li fa stare bene, no? Quindi prima comico e artista scarso, adesso mi sembra di capire che si sta riciclando, perché oramai mi sembra disoccupato sotto quel punto di vista e sta iniziando una carriera sempre mediocre nella politica. Sergio da Milano.
1: Buonasera alla collega giornalista Anna Rita Briganti.
2: Buonasera Roberto Poletti. Certo che Iacchetti sta simpatico al signor Sergio, vedo, ho sentito proprio parole d'affetto per il signor Enzo Iacchetti. Vabbè, prendiamo atto che ha dato questi giudizi. Io invece lo difendo prima di tutto da questa ondata di odio, cioè basta fare queste cosiddette shitstorm per qualsiasi cosa accada e lasciamo le persone libere di esprimersi. Ti faccio un esempio concreto: io ero a Roma il giorno in cui Vannacci ha fatto quel famoso convegno, no, di Futuro Nazionale. Sai come si chiamavano tra loro? Te lo posso dire?
1: Sì, se non è una parolaccia.
2: No, non è. Beh, per me un po' storicamente lo è, si chiamavano camerati, quindi certi eccessi detti da una parte sembrano quasi normalizzati e invece da un'altra parte no. È chiaro che le parole che ha detto Iacchetti sono state estreme, soprattutto, permettimi di dire, avendo vissuto indirettamente, come credo tutti noi, malattie, situazioni di salute, no, di persone a noi care, augura la morte non si augura a nessuno e quello è stata una scivolata inaccettabile. Però per il resto cosa ha detto? Se essere comunista è stare dalla parte degli ultimi, io sono comunista. Cosa ha detto? Ha detto: avete mai visto una persona bianca fare certi lavori in strada alle 4 di mattina? È vero, cioè le liste d'attesa sono troppo lunghe, è vero, quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio, è vero, cioè al di là, appunto, ti ripeto, della cosa che ha detto contro il ministro Schillaci, che non si deve dire né pensare mai di nessuno, è un mio modo di vivere, lo sai. Dopodiché ha espresso delle sue opinioni di estrema sinistra, certo, ma noi siamo anche nel paese in cui ogni giorno si esalta un pistolero. Scusa la sintesi, ma so che in radio si va di sintesi.
1: Sì, sì, ma sei ottima nelle sintesi e ti do un abbraccio. Grazie Anna Rita Briganti.
2: Ah, abbiamo finito così, quindi ti ho fatto arrabbiare tanto. Va bene.
1: Perché t'ho tenuta poco, dici?
2: Sì, perché c'erano tante altre cose da dire.
1: Ma dinne altre due, dai, perché tu vuoi fare i tuoi comizi di sinistra qui alla radio da me,
2: no,
1: e sono benvenuti.
2: Ma non è vero, sono benvenuti. Ma vogliamo dire la verità, che io il signor Iacchetti non lo conosco e non l'ho mai neanche incontrato a Cologno, quindi io dico le cose oggettivamente. Non mi piace l'odio contro una persona che si è espressa liberamente, poi sei d'accordo o non sei d'accordo, chi se ne frega, però la libertà di espressione non è che vale solo per l'estrema destra, può valere anche per l'estrema sinistra, poi magari io da persona che vota ho altre posizioni. No, cioè non auguro la morte a nessuno, però tolto quello ci mancherebbe. E poi volevo parlarti del signor Farik,
1: sì,
2: dell'avvocato Anselmo.
1: Sì, parla, dillo.
2: Io sono scioccata, purtroppo continuano a essere rilasciate immagini, sono scioccata dalla violenza dell'accaduto e spero che si accerti in modo preciso la verità di tutti i soggetti coinvolti.
1: Sta parlando di Bologna, ovviamente. Chiamatemi, sì. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, lasciate qui Anna Rita Briganti, visto che adora soggiornare nelle mie trasmissioni. E perché? Perché scontentare?
2: E io adoro Roberto Poletti.
1: Ma
2: cosa,
1: certo,
2: devo farci?
1: Ma anch'io ti adoro perché sei una ragazza che dice quello che pensa. Allora, ti faccio parlare con Matteo Di Benedetto, capogruppo, sì, della Lega Bologna. Salve Di Benedetto.
3: Sì. Buonasera, grazie ancora dell'ospitalità.
1: Allora, non so se mi ringrazierà Matteo Di Benedetto, perché sì, sto ospitando contemporaneamente anche Annarita Briganti, ma intanto
2: buonasera.
1: Giornalista, buonasera, area, insomma, area non vicina a te, caro Di Benedetto.
3: Nessun problema,
1: ci mancherebbe. Sei abituato a Bologna, certo. È pieno
2: ma
1: di
2: io non sono di Bologna, no, sono cittadina del mondo.
1: È pieno di briganti a Bologna, sta dicendo Di Benedetto. Questo
2: ma
1: sì.
2: Insomma, anche la polemica sul sindaco, mi permetta, no?
1: Ma prima
2: di trovarla molto sterile.
1: Ma
2: molto
1: deve ancora parlare. È sterile perché ancora non ha dato, ecco. Prima che sia sterile, facciamolo parlare.
2: So già quello che chiederà, ma lo ascoltiamo.
1: Ma come so già? Ma questo è un
2: so già
1: un atteggiamento.
2: Cosa chiederà.
1: No,
2: leggo
1: questo
2: nella mente del dottore.
1: No,
2: leggo nella
1: questo
2: mente
1: è
2: del
1: un
2: dottore.
1: Atteggiamento molto di sinistra, commentare delle cose che ancora uno non ha detto.
2: Vedremo cosa dirà.
1: Ma Di Benedetto ha detto buonasera.
3: È un pregiudizio di carattere ideologico di chi non è in grado di dialogare con chi ha una posizione diversa dalla sua, data una posizione totalitarista e antidemocratica.
2: No.
3: Non mi stupisce dalla sinistra.
2: Lei prova a insultarmi, ma non mi insulta.
1: No, ma scusa, fermatevi tutti
2: avete
1: e due.
2: Avete chiesto le dimissioni di Lepore.
1: Fermati. Allora, scusami. Scusami, Briganti, io ti voglio bene, lo sai, tu mi vuoi bene, lo sappiamo, però non, ha detto buonasera, non ha ancora detto. Di Benedetto, oggi un comunicato stampa, disdette turisti dopo scontri.
2: Appunto.
3: Esatto, appunto queste brutte associazioni di categoria che riportano questi bruttissimi dati reali di disdette continue negli alberghi, nei bed and breakfast, nei ristoranti, i turisti se ne vanno da Bologna o annullano le vacanze che hanno previsto la nostra città, ma questo è un fatto gravissimo, perché la nostra città vive molto di turismo, ci sono lavoratori che vivono grazie al turismo, ci sono attività esercenti che lavorano grazie al turismo, abbiamo la tassa di soggiorno che ci permette di pulire le strade, perché Bologna incassa 22 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, non 10 euro, e questo è molto grave, perché se dovessimo innescare un trend negativo dovuto al danno d'immagine enorme che la nostra città ha subito, perché siamo finiti sulla BBC, sulla CNN, su Al Jazeera, su tutte le TV nazionali, non per le nostre bellezze che abbiamo, non per le nostre splendide torri, non per i portici patrimonio dell'UNESCO, nonostante i tentativi di qualcuno di farli uscire, non per il nostro buonissimo cibo, che ovviamente sono campanilista, è la cucina migliore d'Italia, ma grazie, ovviamente non potevo che dire altrimenti, ma grazie agli scontri e alla guerriglia urbana che si è sviluppato in netta e diretta continuità con la manifestazione che il sindaco ha avuto la brillante idea di fare il giorno dopo i fatti del pilastro in una piazza che è a 150 metri dalla questura. Idea geniale. Peraltro il sindaco, vorrei sottolineare, che non ha chiesto, com'è da prassi in queste occasioni, non solo le manifestazioni indette dal comune, che tra l'altro non esistono perché non esistono una situazione politica, ma vabbè, ma in generale per eventi di questo tipo prevedono cosa? Che 48 ore prima almeno, 24 nei casi di urgenza, si comunichi alla questura e alla prefettura in via riservata la volontà di fare la manifestazione, e la questura e la prefettura cosa fanno? Danno un parere, dicono: per me è meglio farla, per me va bene, per me è meglio non farla, per me va bene farla, ma dovreste forse spostarla da un'altra parte. Il sindaco ha comunicato al questore, al prefetto. Non voglio fare il distinguo sulla forma e la comunicazione ufficiale, l'SMS, la chiamata. Li ha informati, è vero, ma li ha informati nello stesso momento in cui ha informato la stampa. Il questore e il prefetto sono venuti a saperlo dalla dire, dall'agenzia di stampa, insieme all'SMS del sindaco. Ora, questo non permette, ma adesso ti do questo aspetto, questo non permette al questore, al prefetto poi di dire forse è meglio se non la fai a 150 metri dalle forze dell'ordine, perché cosa se il questore avesse detto non farla o non farla qui, secondo voi non sarebbe partita la polemica in tutta la città,
1: Briganti,
3: della polizia,
1: Briganti,
3: che copre la polizia?
1: Hai ascoltato
2: allora,
1: apprendo, abbastanza.
2: Io ho ascoltato con piacere, perché insomma io sono una paladina della democrazia e
1: da
2: del
1: quando?
2: Dialogo, soprattutto da sempre, soprattutto tra opposti. Io il primo agosto andrò anche a incontrare i giovani di Fratelli d'Italia Latina, quindi di me non si può dire che io non sia una persona aperta anche fisicamente e mentalmente al dialogo.
1: Guarda che ti ho detto che forse quella è una puntata di scherzi a parte. parte, io te l'ho detto.
2: No, invece secondo me è vero, poi ve lo racconterò, e ho accettato con piacere l'invito. Per quanto riguarda Bologna, prendo ora in diretta che il problema sono i tortellini o le disdette, non che è morto un essere umano nella maniera che purtroppo stiamo vedendo, perché le immagini che stanno emergendo sono immagini di... però io l'ho ascoltata, quindi mi fa finire un concetto, no?
3: Veramente,
2: sono immagini che secondo me
3: volte,
2: secondo, vabbè, allora mi parli sopra 3-4 volte come all'asilo Mariuccio e poi siamo pari e ripartiamo da zero. Comunque sono immagini di una violenza estrema, e quindi anzitutto è morta una persona, perché in Italia non esiste la pena di morte, questo lo dico in generale, quindi che la qualsiasi persona, anche quella col curriculum criminale peggiore, anche la persona che a voi può sembrare più distante dal vostro mondo, non deve morire, ma eventualmente deve pagare, ok, quello che deve pagare in base alle nostre leggi. Quindi io vedo delle immagini violente. L'avvocato Anselmo, di cui mi fido tantissimo, lo ricordo, l'ho conosciuto a Milano con Ilaria Cucchi, si è occupata tra l'altro purtroppo dell'omicidio che ha visto come vittima Stefano Cucchi, saprà sicuramente capire cosa è successo, perché la famiglia del signor Farik merita la verità. Ora non so se il dottore è d'accordo, ma
1: sentiamo,
2: secondo me la verità
1: d'accordo
2: deve emergere.
1: Sentiamo se è d'accordo.
3: Certo, rispondo a te. Prima di tutto non c'è alcuna connessione tra quello che ho evidenziato sui danni della manifestazione e il dire che non sarebbe importante una morte. Il sottoscritto giustamente ha partecipato al minuto di silenzio in consiglio comunale, ha preso posizione da subito sul fatto della necessità di fare chiarezza, lo ha fatto in consiglio comunale, lo ha fatto con i comunicati stampa, ho ascoltato anche la testimonianza della nipote, che è stata veramente toccante, da parte mia l'ho trovata molto umana, molto profonda, mi ha colpito a livello umano. Tuttavia io non ho detto che non è importante questo, è molto importante, infatti bene che la procura abbia aperto una verifica sui fatti.
1: Va bene.
3: Io ho capito.
1: Io ringrazio tutti e due, perché non se ne esce con la Briganti, non se ne esce con Di Benedetto, che ringrazio, capogruppo della
3: sempre
1: Lega.
3: Molto volentieri, grazie a voi.
1: A Bologna, a risentirci,
2: grazie
1: anche alla mia
2: amica. Arrivederci al mio interlocutore.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Hai visto, Cappadore, la Briganti si è alloggiata qua un bel po' di minuti, ma tu vuoi mandare i vocali, li mandi dopo il brano, i vocali.

0: Buonasera, io volevo dire una cosa. Ma quello che lavora negli asfalti ci vede bene? No, perché secondo me non ci vede bene. E per gli acchetti, secondo me, ha detto tutto giusto, la nuda verità. Federico da Mantova.
1: Buongiorno a tutti, sempre Giancarlo da Genova. È bello sentire gente che attacca chi parla di genocidi, chi parla di gente che in ospedale non riesce ad avere un TAC in 8 mesi, che parla di gente che sta sui treni e muore di caldo, fa 4 ore di attesa e che viaggia come sui carri bestiami. È bello attaccare queste persone che parlano di questo. Siete tutti una massa di vigliacchi, veramente una massa di vigliacchi. Giacchetti avrà dei modi sbagliati, Giacchetti avrà sicuramente un modo di parlare e di attaccare determinate cose, ma comunque ci sta mettendo del suo e comunque pagherà lui di suo, quindi è inutile che lo attaccate, perché voi il coraggio di dire certe cose non ce l'avete e siete delle persone comuni e normalissime, quindi non rischiereste neanche molto, ma non lo dite lo stesso.
2: Valenti, buonasera, vorrei far notare al signore che ha detto che non è vero che ci sono gente di colore o comunque extracomunitari nei cantieri. Allora, se vuoi venire a Melignano a vedere il cantiere che stanno facendo i lavori sul mio condominio, sono tutti arabi. A Milano, idem, egiziani. Italiano, Nisba, non c'è nessuno che fa questo lavoro qua. Buonasera, Mauro.
3: Buonasera, dottor Poletti. Comprendo da una parte che per qualunque cosa ormai se ne fa una polemica, se ne fa un caso, ma devo dire ad onor del vero che quello che ha detto Giacchetti per la stragrande maggioranza delle persone comuni sono cose assolutamente condivisibili, anzi le dirò di più, che sentir comune della gente è forse anche più duro rispetto al pensiero di Giacchetti, perché questo governo, attenzione, e io lo dico da sicuramente non militante di sinistra, ma quello che sta combinando questo governo forse nella storia d'Italia non si è mai visto. Parentopoli, indagati che rimangono lì inchiodati alla poltrona, si perdono referendum e si continua ad andare avanti, si va in minoranza e come se nulla fosse accaduto. Dico, questo è veramente un periodo nel quale la credibilità di chi ci governa è ai minimi termini, non c'è che dire, anzi rispetto e onore a Giacchetti che ci ha messo la faccia, io non posso che complimentarmi con lui e condividere tutto.
4: Poletti, buonasera, Lorenzo, Matteo, Emilio da Massa. In effetti l'intervento lì di Sergio mi pare su Giacchetti un po' così offensivo, nel senso, e Giacchetti ha fatto il suo mestiere come meglio poteva e d'altronde tutti abbiamo da mangiare e d'altra parte invece, come ha detto la signora Annalisa Brigante, l'ha detto, insomma, ha augurato la morte, non si fa, però ad esempio io non auguro mai la morte a nessuno, però insomma ci spero per tanta gente, devo dire. Buona serata.
5: Sì, io non mi sono accorto che quando governava la sinistra la TAC era disponibile dopo 2 o 3 giorni. Boh, mi sono sbagliato.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Buonasera Poletti, Giosuè da Legnano. Poi dice che io sono arrabbiato, l'altra volta mi ha detto che sono arrabbiato, ma certo che lo sono, ma se ci arriva che Iachetti è uno normale, ma se ci arriva un normale, la metafora di Iachetti viene contestata, ma la gente c'ha in casa l'elefante e poi si perde sulla pulce sul culo dell'elefante. Anziché nel merito delle parole, della sostanza, della metafora di quello che voleva dire, la gente cogliona, perché gli italiani sono coglioni, vanno a guardare se questo gli sta antipatico a titolo di dire o non dire una cosa. Personalmente sono 2 anni e 3 mesi che aspetto per una cataratta, dopo che ho versato per 49 anni i contributi, ma vi sembra una cosa normale? Poi che ci vada, ma purtroppo è in mano al privato. Voi andate da privato e vi fate la vostra TAC, vi fate la risonanza, vi fate tutto, dopo un giorno c'è la disponibilità. Questo è lo Stato, questa è la mentalità dei fascisti. Fascisti non ne frega niente del popolo, di cosa stiamo parlando? E questi coglioni che vanno a criticare una persona, non il merito di quello che dice, ma questi che criticano, perché io non difendo Iachetti, non so neanche chi è quasi, con tutto rispetto per Iachetti, ma vanno a criticare una cosa, ma neanche si pongono il problema, dice, ma forse questo cristiano qua l'avrà

0: E poi, sempre Iacchetti, insomma, in tanti stati intervenendo. Tra poco parleremo di Ilaria Salis e anche lì saranno dolori. Iacchetti, sulla questione Israele, seguimi Lorenzo, il contributo sulla questione Israele, sempre intervistato da Andrea Scanzi, anche lì ovviamente non si tira indietro.
1: Da millenni la storia insegna che i palestinesi hanno sempre avuto una terra e che adesso non ce l'hanno più. Allora, da millenni, non dal 48 e neanche dal 7 ottobre, non mi vengano a dire del 7 ottobre, che è tutto un meccanismo che poi al bar possiamo dircelo a vis-à-vis, perché qua magari se dico questa cosa mi portano in galera, a parte il fatto che la digos, è così detto?
2: La devi dire.
1: Al bar. Ma no, il 7 ottobre è chiaro che è stata un'evidente mossa per scatenare l'inferno il giorno dopo, no?
0: Ecco, questo però sul tema Israele, sentiamo. E il contributo seguente.
3: Siamo alla fine del settembre dello scorso anno, seconda o terza puntata stagionale di un programma che si chiama Sempre Carta Bianca. Più o meno sulle 10:30-11 di sera, io lavoro da anni piacevolmente, con grande gioia, con Bianca Berlinguer e sto per entrare in onda. Quando stai per entrare in onda vai in studio, sei collegato e guardi la diretta, perché Bianca Berlinguer va in diretta, e quello che capita. A volte hai la sfortuna di dover sopportare per un'ora Donzelli e vorresti scappare, ma c'è, pazienza. In quel caso invece ho la fortuna di vedere in diretta, proprio fotografato momento dopo momento, uno scontro di cui tutti parleranno. Da una parte c'è un volto all'epoca poco conosciuto e tuttora tutto sommato della TV italiana, cioè il presidente dell'associazione Amici di Israele, e dall'altra parte c'è Enzo Iacchetti. Succede di tutto. Fino a quando il presidente dell'associazione Amici di Israele dice una delle cose più aberranti che abbia mai sentito in televisione, e cioè, di fronte al fervore che abbiamo visto anche adesso di Enzo nella difesa anzitutto dei bambini martoriati palestinesi, risponde strafottente: definisci bambino, che è una roba che farebbe perdere la pazienza a chiunque. Io ti vorrei chiedere il ricordo che hai adesso di quel momento lì, e se, so già la risposta, ti sei pentito di quello scontro.
1: Non era il mio obiettivo quello di diventare l'idolo di molti italiani, di star sulle palle a molti italiani, già insomma un po' ci stavo, un po' per Striscia, un po' per le nostre inchieste, soprattutto nei primi anni, quindi la messaggistica negativa è sempre arrivata nel mio telefono, le minacce sono sempre arrivate, ma quando uno mi ha detto definisci bambino, dopo avergli detto che ne aveva ucciso 25.000, e io non ho fatto in tempo a pensare cosa dovevo dirgli, gli ho detto solo: cosa hai detto, stronzo? E poi no, gli ho detto anche un'altra cosa, gli ho detto: cosa hai detto, stronzo? So che sei lì sotto, perché lui era nello studio sotto a Cologno Monzese, vengo giù e ti do dei pugni. Sbagliato, ok? Ma sentite, il giorno dopo esco per strada e non mi rendevo conto che era successo l'ira di Dio, ma neanche che avessero stampato la mia faccia sui manifesti per fare le manifestazioni pro Palestina, e quindi c'era, cosa hai detto, stronzo, dappertutto. Io non lo sapevo. E incontravo la gente che mi diceva: ma sei andato giù poi? E io dicevo: no, non sono andato giù, volevo andare giù per parlare, per dire cosa sei venuto a fare qui, ma lui era già scappato via. E altri mi dicevano: sì, ma che delusione, cazzo, non l'hai neanche menato. E dai, cazzo, delusione. Allora, quel fatto lì ha cambiato molto la mia vita, ma non nel senso che lui poi ha esposto querela, ma l'hanno convinto a ritirarla, perché sennò l'Italia si rivoltava contro di lui e contro i suoi amici. Ma perché non si può negare questa roba qua? Noi non possiamo negare e non possiamo più stare zitti. E ti dico una cosa, mi è dispiaciuto, ma non fino a un certo punto. Perché chi si espone, no? Io mi espongo, sono esposto. Andrea si espone, è esposto. Chi sta zitto, sta zitto. Io preferisco uno che sta zitto piuttosto che uno che viene e fa il mio mestiere e dice: gli artisti non devono esporsi. Ma ti sei già esposto dall'altra parte se dici una cosa così, caro De Gregori, carissimo De Gregori, che ancora oggi ho capito perché non ho mai capito la donna cannone. Non l'ho mai capita, sinceramente. Ti ho stimato, ti ho voluto bene, ma come cazzo fai a dire non bisogna, gli artisti non devono esporsi? Ma perché? Ma perché?
0: E allora, insomma, Iacchetti l'ha toccata piano, ma sentiamo voi al 334-1111-622. Nessuno che mi dice se lo vedrebbe bene come un leader, magari della sinistra, a questo punto sicuramente della sinistra.
2: Buonasera, è interessante osservare la distorsione dei fatti operata dall'esponente della Lega che ha parlato circa il quanto accaduto a Bologna. Lui ha asserito, ha affermato, ha sostenuto che i riflettori del mondo si sono accesi su Bologna in conseguenza degli scontri di piazza avvenuti dopo la morte di quella povera persona. Non i riflettori, quindi, non si sarebbero accesi i riflettori della stampa del mondo sul quanto avvenuto a quel signore che è morto, su quel fatto specifico. Questo è molto interessante. Forse lui ha cominciato a leggere i giornali, a sentire i telegiornali del mondo dopo un paio di giorni, ma i riflettori americani, statunitensi, della stampa britannica, tedesca e francese, la stampa britannica, francese, cioè quella che io ho consultato, hanno paragonato loro, francesi, americani, inglesi, tedeschi, quanto è avvenuto a Bologna a quanto è avvenuto a George Floyd, morto affogato, morto strozzato. Quindi che andasse un attimo a leggersi, a informarsi, a non prendere la verità che piace a lui, esclusivamente a lui, quel signore di Bologna, altrimenti va bene, insomma, va bene tutto. Franco, Pavia.
4: Allora, Annalita Briganti, cioè estrema sinistra in purezza, no? Iacchetti può dire quello che vuole, libertà di espressione, chi lo critica no, non può dirlo. L'esponente della Lega parlava, lei crede nel dialogo, nella democrazia, poi mentre l'esponente della Lega parlava lei immediatamente lo interrompe col dito alzato e fa la maestrina. Estrema sinistra in purezza.
5: Io non ho capito bene cosa vuol dire l'ascoltatore che ha detto io non mi ricordo che quando c'era la sinistra c'erano le liste d'attesa negli ospedali più corte, più lunghe. Ma cosa vuol dire? Ma qua si sta parlando della realtà nuda e cruda, cioè non può aspettare 8 mesi per un attacco o 2 anni come diceva l'altro signore per una cataratta. Cioè, è inutile che si scavi sui, si arrampichi sui vetri, cioè cosa sta dicendo?
6: Saggio per l'ascoltatore che non ha trovato differenze tra i tempi di attesa di una visita ai tempi dei governi di sinistra o tuttora al tempo dei governi di destra. Purtroppo, caro amico mio, se ragioniamo in questo mondo non andremo da nessuna parte. Chiunque sia sinistra, il prossimo governo, bisogna guardare avanti e migliorare la situazione, non giustificarsi dietro gli errori dei precedenti governi, che sia destra che sia sinistra, non si va da nessuna parte, amico mio. Saluti.
7: Buonasera, stasera tra Iacchetti e Ilaria Salis siamo conciati proprio bene. Auguri Poletti, mi dispiace tanto per lei, è bravissimo veramente, un bravissimo giornalista e molto competente. Buona serata.
2: Buonasera Poletti, volevo semplicemente dirle che Iachetti è uno qualunque, l'unico pregio che ha è quello di avere qualche linea editoriale che lo sostiene e lo difende, più qualche ascoltatore. Quello che mi ha fatto più venire la nausea in questi ultimi 20 minuti, chiamiamolo ascoltatore, penso che sia un idiota, è quello che ha detto quella frase che la morte non si augura a nessuno ma la si spera. E, a me mi ha fatto venire la nausea, non lo so che le devo dire. Questo sarà il format e questo è quello che ci meritiamo di ascoltare. La saluto.
0: Beh, non è che questo è il format, dovrebbe essere la civiltà del confronto delle idee il format. Poi pian piano qualcuno si educa a parlare un po' meglio, ecco, questo sono d'accordo, però fondamentalmente, considerato che non vi censuro per niente, insomma, vi state dimostrando un pubblico intelligente. Silvana, dov'è Silvana?
8: Buonasera a tutti. Sono Silvana. Ma cosa ha detto Iachetti di così strano? Ha detto quello che dicono tantissimi italiani, perché è lì da vedere, è la realtà, non è che sono cose che si è inventato lui. E il discorso che io vorrei dire a Iachetti è: ma come si fa a augurare la morte a Tigliace, che non conosce nessuno? Ma quello, se, cioè, è proprio ininfluente. Ma no, ma che viva lunghissimo, ma poi, sinceramente, ma chi lo conosce? Ma quello, che fa quello? Quindi non ho capito neanche perché l'ha menzionato, sinceramente. E poi sul fatto che non si augura la morte a nessuno. No, io sono contenta che sia morto Mussolini, porca miseria, contentissima che sia morto Stalin, meno male, contentissima che sia morto Hitler. E guardi, ce ne sono tanti altri in giro che se ne vanno. Io lo dico chiaramente, sono felicissima perché sono responsabili della morte di milioni di persone. La loro vita vuol dire la morte di milioni di persone, per cui che vadano nell'aldilà. E anzi, gli direi ciao ciao.

0: poco andiamo a parlare della Salis, perché è montata la panna sul caso Salis, ma vi volevo far sentire altre due suggestioni di Iacchetti. In Europa non diano i soldi a von der Leyen, ma all'Italia.
1: E tutta questa gente, voglio che quando vanno in Europa a votare non diano più soldi a quella stronza della von der Leyen, perché questi soldi servono per fare la nostra Italia meglio di com'è adesso. Adesso è uno schifo, ragazzi, ve lo giuro, e vorrei vedere tutti i ministri.
0: E poi un altro sogno di Iacchetti, la figlia di Meloni che le chiederà conto dei bambini palestinesi morti.
1: E poi mi piacerebbe, facciamo come ultimo sogno, poi ti faccio fare qualche domanda, che questa signora, questa mamma, come farà tra 20 anni a rispondere a sua figlia che leggerà sui libri di storia, leggerà 25.000 bambini ammazzati, a volte trucidati con 360 pallottole, tagliate le gambe, e i coloni che spaccano addirittura i crocefissi, che uccidono le persone, che le cacciano via, e andrà a dirgli: mamma, ma tu in quell'anno lì non eri per caso presidente del consiglio? E la mamma dirà: sì amore, ero presidente del consiglio. E perché non hai mai detto un cazzo su queste cose? Io sogno questo momento, peccato che fra 20 anni sarò già all'inferno.
0: E allora all'inferno vorrebbero la Salis, quelli del centrodestra, poi sentiremo vari interventi, ma adesso, visto che vi ho detto che parliamo di Ilaria Salis, vi propongo la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, così voi già vi fate un'idea dei fatti. Poi quando sentirete i commenti dopo, e ne sentirete di commenti dopo, avete la possibilità di dire la vostra al 334 11 11 622.
2: Ilaria Salis, attivista Antifa, arrestata nel 2023 a Budapest con l'accusa di aver partecipato alle aggressioni contro alcuni

0: militanti di estrema destra ed eletta poi nel 2024 al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, poi liberata grazie all'immunità parlamentare, è ora al centro di una causa di lavoro. Salis era già finita al centro delle polemiche per il caso di un alloggio popolare Aler occupato a Milano. L'azienda le attribuisce un debito di circa 90.000 euro a titolo di indennità sulla base della sua identificazione all'interno dell'appartamento nel 2008. Ora Salis è al centro di una nuova vicenda giudiziaria, questa volta davanti al Tribunale del Lavoro di Milano. In primo grado, l'eurodeputata è stata condannata a risarcire due suoi ex collaboratori allontanati anticipamente e senza preavviso dagli incarichi ricevuti dopo la campagna elettorale europea. Il caso richiama quello di Aboubakar Soumaoro, eletto alla Camera nel 2022, anche lui con Alleanza Verdi e Sinistra, dopo essersi affermato come sindacalista impegnato contro lo sfruttamento dei braccianti. La cooperativa Caribou e Consorzio Aid, gestite dalla moglie e dalla suocera, finirono al centro di inchieste partite anche dalla denuncia di lavoratori che lamentavano stipendi non pagati e irregolarità contrattuali. I due collaboratori di Ilaria Salis, che avevano contribuito alla sua elezione al Parlamento europeo, erano stati successivamente assunti per affiancarla durante il mandato. I rapporti di collaborazione avrebbero dovuto proseguire fino al 16 luglio 2029, data prevista per la conclusione della legislatura. Uno dei due lavorava con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'altro come titolare di partita IVA. Le retribuzioni mensili erano rispettivamente di 2.900 e 3.000 euro. Le mansioni erano sostanzialmente analoghe e considerate strategiche: sviluppo di progetti destinati a valorizzare il ruolo politico dell'europarlamentare, organizzazione di campagne ed eventi in Italia e all'estero, assistenza nei rapporti con autorità e istituzioni e consulenza politica di carattere strategico e tattico. Il rapporto però si è interrotto dopo pochi mesi. Tra febbraio e marzo 2025 Salis ha comunicato ai due collaboratori il recesso immediato senza preavviso. Nel primo caso la decisione è stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario e con una situazione di incompatibilità ambientale e personale. Nel secondo con una manifesta insoddisfazione rispetto ai contenuti dell'attività svolta. Secondo quanto emerso non sarebbe stato avviato alcun tentativo di riconciliazione. I due ex assistenti, rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, hanno quindi presentato ricorso. Il giudice Franco Caroleo ha accolto le loro richieste con una sentenza depositata il 10 marzo 2026. Salis non si era costituita nel processo ed è stata quindi giudicata in contumacia. Il punto decisivo è stato proprio l'assenza dell'eurodeputato al procedimento. Secondo il tribunale, spettava infatti alla datrice di lavoro dimostrare concretamente l'esistenza della giusta causa. Non essendosi costituita, Salis non ha prodotto prove a sostegno delle motivazioni indicate nelle lettere di recesso. Il giudice ha quindi dichiarato insussistente la giusta causa. Il risarcimento è stato calcolato sulla base delle somme che i due collaboratori avrebbero percepito fino alla scadenza naturale dei contratti, complessivamente 3.900 euro, ai quali si aggiungono circa 10.000 euro di spese legali. Salis contesta integralmente la sentenza e ha già presentato appello. Sostiene di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso, nonostante fossero disponibili il suo indirizzo di posta elettronica e la PEC, e afferma di non aver quindi potuto esporre la propria versione. Secondo l'eurodeputato, l'interruzione delle collaborazioni non sarebbe stata arbitraria, ma necessaria per tutelare il mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidatele e gli elettori rappresentati. La condanna non è però definitiva e Ilaria Salis si dice pronta al secondo grado di giudizio.
1: E allora, questa è la scheda molto completa, l'ho voluta, perché poi quello che sentirete poi magari non sarà attinente ai fatti, ma tant'è, noi ascoltiamo tutti, tra poco parliamo della Salis. 334 11 11 622, dopo il GR naturalmente, buon ascolto.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora in questa puntata 218, Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, condannata a pagare 300.000 euro. Ne parliamo tra poco.

0: Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, è diventata negli ultimi anni un simbolo della battaglia per i diritti, è stata condannata in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Milano a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro complessivi. Ve l'ha spiegato bene prima Matteo Respinti. I due, assunti dopo aver lavorato la sua campagna elettorale, sono stati allontanati prima della scadenza dei contratti, senza preavviso e, secondo il giudice, senza che fosse dimostrata una giusta causa. Sentiamo Fratoianni come ha reagito il leader di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Ma l'ho detto subito, per noi il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori è indiscutibile sempre e comunque. Ilaria Salis si è detta certa che in appello potrà dimostrare le ragioni di questa scelta e che la condanna in primo grado è dovuta sostanzialmente alla sua assenza al processo perché non ha ricevuto comunicazione del procedimento. Valuteremo gli esiti.
0: E la vicenda apre inevitabilmente il dibattito politico. Quanto è coerente difendere pubblicamente i diritti dei lavoratori e poi interrompere in questo modo due rapporti di lavoro? Ma è bene precisarlo, si tratta soltanto di una sentenza di primo grado. Salis ha presentato appello, sostiene di non aver ricevuto la notifica del ricorso e afferma di non aver potuto esporre le proprie ragioni. Sarà quindi la magistratura a stabilire definitivamente se vi sia stata davvero una violazione dei diritti dei due collaboratori. 334 11 11 622 il numero per intervenire con i vostri messaggi, anche con le telefonate. 334 11 11 622. Secondo voi esiste una contraddizione tra le battaglie politiche di Alleanza Verdi e Sinistra sui diritti dei lavoratori e il comportamento contestato a Ilaria Salis? Chi fa della tutela del lavoro una propria bandiera dovrebbe essere giudicato con maggiore severità quando viene accusato di non aver rispettato i propri collaboratori. Possiamo già oggi parlare di ipocrisia politica oppure, trattandosi di una sentenza di primo grado, è necessario attendere l'esito dell'appello? È credibile che una eurodeputata non abbia ricevuto una comunicazione giudiziaria nonostante fossero disponibili il suo indirizzo e la PEC? La sinistra dovrebbe prendere pubblicamente le distanze da Salis oppure aspettare che la vicenda giudiziaria arrivi a una conclusione definitiva? Se un caso analogo avesse coinvolto un esponente del centrodestra, pensate che le reazioni politiche e mediatiche sarebbero state più dure? Più in generale, i diritti dei lavoratori devono valere sempre, anche quando il datore di lavoro è un esponente politico che di quei diritti ha fratto una propria bandiera? Ditemelo. 334 11 11 622.

0: Bene, saluto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a lei. Buonasera.
0: Allora, il caso di Ilaria Salis, paladina dei diritti, condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano in primo grado, e noi siamo garantisti, a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro. Che riflessioni suggerisce il senatore Gasparri?
1: Suggerisce a me e suggerisco a lei una, come posso dire, riflessione nominalistica, e cioè il nome Salis è in conflitto con l'idea di casa. Perché? Perché la Salis, deputata europea dell'estrema sinistra, che licenzia due collaboratori e viene condannata perché non c'era una giusta causa, lei lo sa che è quella che vuole occupare le case,
0: sì,
1: che
0: ha avuto, sì, dei problemi, so bene, di affitti, c'è un conto in sospeso,
1: nemica,
0: anche
1: è nemica della casa con proprietà privata. La Salis di Genova, che invece, sì, è più al centro, più moderata, più tutto, ha aumentato la Tari. La Tari non è una tassa sulla casa, ma è una tassa sui rifiuti. Come la si calcola? Anche in base alla grandezza delle case, no? Perché si, certo, presuppone che se uno ha una casa di 10 stanze, probabilmente ci abita più gente e produrrà più rifiuti di quello che c'è il monolocale. Quindi la Salis, quell'altra, ha aumentato la Tari a Genova, l'avrà letto questa notizia, sì, e colpisce, insomma, l'idea di casa in maniera diretta. E allora, quindi, se uno si chiama Salis, ce l'ha con la casa o con le occupazioni, le contestazioni, le rivoluzioni della Salis dell'estrema sinistra, o con l'aumento della Tari? Quindi lei come si chiama?
0: Poletti.
1: Salis. Ah no, lei di Poletti, va bene. Sì. Se si fosse chiamato Poletti Salis, io avrei diffidato da lei dicendo questo, ma ci mette una tassa.
0: Magari sarei andato al governo e avrei attaccato la proprietà privata mettendo delle tasse sulla,
1: capito,
0: casa. Sì.
1: Quindi secondo me adesso dobbiamo chiamare tutti gli altri Salis che ci sono in Italia e convincerli. Ora, una volta c'era l'elenco del telefono, ora ci sarà su internet una lista. Però c'è la legge sulla privacy anche. Noi li chiamiamo e diciamo: guardi, lei si chiama Salis, mi raccomando, lasci in pace la casa. A parte le battute, questi predicano bene e razionano male. E non è solo la Salis, è anche, diciamo, il caso di Sumaoro.
0: Senatore Gasparri, Alleanza Verdi Sinistra non ha fortuna con la formazione delle liste.
1: Allora, questi predicano bene e razionano male. Sumaoro è andato con gli stivali di gomma, difendeva i braccianti, uno scopo anche nobile, perché questa gente che nei campi lavora a 3-4 euro l'ora e forse anche meno è una vergogna. Dopodiché la moglie aveva le borse di lusso, i vestiti di lusso, e si ricorda le dichiarazioni di Sumaoro, che teorizzò il diritto al lusso e il diritto all'eleganza. Dopo Marx ed Engels, lavoratori di tutto il mondo, unitevi, il nuovo profeta della sinistra è quello che ha teorizzato il diritto al lusso e all'eleganza. Quindi Sumaoro, la Salis, pure quell'altra Salis, io ce la metto, non sarà di estrema sinistra ma di estrema incoerenza, aumenta le tasse sulla Tari che in qualche modo colpiscono di riffo o di raffa sui rifiuti, e quindi la casa, le famiglie, e quindi ce ne sono altri. Ranucci, il giornalista delle inchieste senza macchia e senza paura, tutti colpevoli, tutti sospetti. Poletti è andato a comprare le sigarette in una tabaccheria dove 6 mesi fa il cugino del cognato dell'autista di uno che abitava nel palazzo di fronte a Matteo Messina Denaro era andato anche lui a comprare le sigarette. Quindi lei è un delinquente, e questo diceva, no? Adesso lui è andato con la Vitola andava con questo africano che va a comprare il carbon credit, e poi c'è la bomba per la quale siamo solidali a Ranucci, mi raccomando.
0: Certo, non ci mancherebbe.
1: Dopodiché quest'altro, no, Zorro De Noantri, chi frequentava, che faceva? Quindi la sinistra di Ranucci, di Sumaoro e della Salis, e ci metto anche la Salis moderata, Salis e Pepe, alla fine è una sfilata di personaggi incoerenti, pericolosi e ridicoli. Predicano male e razzano male. Brutta gente, Poletti. Meno male che lei si chiama Poletti e non Salis. Cum grano Salis.
0: Si diceva, ricorda, una volta. Si ricorda.
1: Invece adesso, cum Salis, come si può dire?
0: Tiri fuori il grano.
1: Bravo. Cum Salis, il grano. Bravo, questa è una buona intuizione. E che ne devo dire? Questi c'è più a sinistra, la Soumahoro con gli stivali e il diritto al lusso, la Salis con le case non pagate e i dipendenti cacciati senza giusta causa, però poi paladina dei diritti sociali dei noantri, e Ranucci che investigava tutti e poi stava con la Vitola, e quello che fa Credit Carbon, o come si chiamano loro in Africa. Che roba, che gente. Meno male che non siamo... Noi non abbiamo né grano né Salis, ma le Poletti o sono Gasparri, meno male.
0: Gasparri, grazie senatore.
1: Prego,
0: alla prossima.
1: Prego. Alla
0: in
1: prossima.
0: Forma stasera. Grazie. Era la voce di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e questi sono i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio da Massanuove. Ho sentito 3 minuti di Gasparri, ma dopo, per cortesia, gli date la registrazione di quello che ha detto. Se riesce a risentire le minchiate che spara. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra la casa? Ma io... veramente mi... Mi tasto se ci sono. Buona serata.
3: Dottor Poletti, buonasera. La risposta è molto semplice. Come per la legge che è uguale per tutti e nessuno al di sopra della legge, i diritti dei lavoratori valgono a prescindere dal soggetto o dai soggetti coinvolti. A prescindere. Buona serata.
4: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma al dottor Gasparri, all'onorevole Gasparri, una domandina su come mai il governo ha blindato le chat di Del Mastro, non gliela fa?
0: In effetti me la sono dimenticata questa bella domandina. Non preoccupatevi che io non dimentico niente e al momento giusto sono qui. E adesso vi do un Giosuè fresco fresco.
5: Solo per la par condicio, questo Gasparri ma deve cambiare vino o spacciatore probabilmente, ma questa è l'incoerenza, 30 anni che l'ha a fare un cazzo, va a criticare gente normale, di storie normali, e sono i classici fascisti, devono andare a cercare, hai capito, il nemico da qualsiasi parte esso sia. Poi se poi sono anche di sinistra meglio ancora, no? Perché hanno, come dire, la veemenza, no? Che loro sono anticomunisti. Ma parla uno che l'abbiamo, praticamente questo ci ha ciucciato 30 anni a fare un cazzo.
0: Tu parlavi dei fascisti della destra che sono violenti, ma anche tu, caro Giosuè, non è che rispondi a violenza con carezze, ma è giusto così. Gasparri ha fatto un intervento molto forte, ricordiamoci che è Gasparri e che è Gasparri in un periodo di campagna elettorale. Ma sulla Salis torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi e i nostri ospiti, sempre 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. soldi in tasca. Un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Mamma mia, Poletti, è incredibile. Ascoltando Gasparri ti rendi ancora più conto, non che ce ne fosse bisogno, della feccia che assolda la sinistra, delle bestie che ci hanno lì, mamma mia, incredibile.
17: La vicenda Salis a Cipicchia proprio lascia un po' così, un po' perplessi, perché fa riflettere, vedere come a volte tra i valori che si proclamano, i comportamenti che si contestano, possa emergere tra di loro una distanza così difficile da ignorare. E soprattutto tutto questo viene da parte di una persona che ha fatto dei diritti la propria bandiera politica, e quindi proprio per questo dovrebbe sentire ancora più forte il peso della coerenza, anche perché dobbiamo ricordare all'onorevole Salis che i principi hanno valore soprattutto quando vengono messi in pratica, cosa che insomma mi sa che l'onorevole Ilaria Salis si sia un po' dimenticata di farlo, vero? Comunque un abbraccio Roberto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Mabel da Roma. You can say-

0: nuovo buonasera Poletti. Io ho sempre guardato con disgusto, dico la verità, il soggetto della Salis, perché veramente paladina di cosa? Cioè, una persona solo per questo, lasciamo stare tutto il resto, solo per una persona che ritiene corretta l'occupazione, ovviamente illegale, ha detto tutto. E questa signora è in Parlamento europeo, e me la prendo soprattutto con chi gli ha dato quei voti, non di certo Fratelli d'Italia, assolutamente. Poi il caso di Del Mastro, che fa parte del mio partito, personalmente non ho nulla da nascondere, anzi un po' giustizialista sono, quindi se una persona veramente dovesse aver sbagliato a dir poco, fuori, via, subito.
1: Buonasera ad Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega.
2: Buonasera dottor Poletti, a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, prima di perché ho visto insomma che ieri sui suoi social si è divertita a dire la sua per bene, prima di chiederle della Salis, le faccio una domanda, perché il governo ha approvato la norma anti-Maranza e quindi i minori saranno imputabili da 14 anni, e Meloni dice chi sbaglia delle proprie azioni deve rispondere, anche i minorenni.
2: Eh beh, guardi, io da sindaco ho vissuto una situazione con dei minorenni incredibile, non sono i minorenni come dire ingenui, purtroppo dico rispetto a ciò che è l'idea generale. Mi è successo da sindaco che due minorenni hanno bruciato un parco, hanno sapendo anche quello che facevano, e poi il tribunale dei minori, appunto, siccome non erano imputabili, ha mandato tutto in cavalleria. Non è un gran messaggio neanche per i ragazzi. Quindi questo è un dovere delle istituzioni, cercare di spiegare a tutti qua chi sta dalla parte giusta e chi invece non sta dalla parte giusta, e quello deve pagare, perché è logico che ciò che sta accadendo oggi in Italia è molto molto grave. E i ragazzini di 13, 12, 14 anni che girano con i coltelli, il governo ha provveduto con un decreto molto opportuno, ma quello che colpisce è che questi ragazzi non hanno assolutamente nessun timore di quello che succede, quindi si sentono impuniti. Allora era necessaria una stretta, quindi direi che questa è la strada giusta.
1: E andiamo alla Salis. Lei ieri si è arrabbiata parecchio sui social.
2: Guardi, le devo dire che io la Salis ormai, quando ci incontriamo al Parlamento, a Strasburgo, devo dirle che la stima che abbiamo sempre avuto è sotto zero, ma ci sono stati anche degli episodi all'interno del Parlamento che confermano anche la sua pochezza. In un intervento, ad esempio, che ha fatto in plenaria a Strasburgo, abbiamo cercato di voler interloquire, come è possibile fare, con delle domande, e lei è scappata, è abituata così, lei scappa. Come è scappata quando le hanno la volevano ovviamente processare per mica da poco, la contestazione che le fanno, lesioni potenzialmente letali. Quindi è abituata un po' così ad occupare e a definire i carceri razzisti, a prendere sempre posizione contro le forze dell'ordine e a manifestare, magari a vivere facendo finta di no, visto che è vietato, con un collaboratore. Insomma, lei è abituata in questo modo, no? E questa accusa dei due che avevano iniziato a lavorare con lei, che poi lei ha licenziato, dimostrano che insomma questa sinistra, tra l'altro, è anche un po' incoerente, no?
1: Non la sento più, onorevole Cisinta. Ecco.
2: Però ha dovuto subire questa condanna, anche perché non ha dichiarato un'abitazione, una residenza. Penso che non facciamo una gran bella figura noi in Europa con una rappresentante di questo tipo.
1: Come andrà a finire? Perché siamo solo al primo grado di giudizio, adesso si organizzerà, avrà capito che la vicenda è seria, sono da pagare quei soldi.
2: Ma intanto sul numerario mi par di ricordare dagli studi che ho fatto all'università che comunque intanto deve anticipare. Sì. Dopodiché lei prende la signora, prende tutto sotto gamba, non ha un'esperienza professionale, non ha un'esperienza amministrativa, no? Cioè molti di noi hanno fatto anni e anni di gavetta, studiato, amministrato, io ho fatto il sindaco 10 anni, 29 il tecnico, lei è arrivata lì semplicemente perché è stata accusata di aver spaccato la testa a qualcuno. Uno, voglio dire, non è un biglietto da visita, quindi potrà anche organizzarsi, ma non credo che abbia la statura, come dire, etica secondo me, ma neanche diciamo professionale di qualità per riuscire poi a chiudere le vicende, sempre come sta cercando di chiudere quella ungherese da cui è scappata.
1: Grazie, grazie all'onorevole Anna Maria Cisintero, parlamentare della Lega. A presto
2: e grazie.
1: Saluto Marco Rizzo, già parlamentare. Come va, Rizzo?
3: Bene, bene, bene. Caldo, ma va bene.
1: Fa caldo, ma va bene. Questa vicenda della Salis.
3: Beh, è un po' l'eterogenesi dei fini. Rappresenta la storia di questa sinistra in cui io non mi riconosco assolutamente più. Guardi, se partiamo dai primordi, pensi che il quartiere dove sono nato, Borgo Vittoria, Torino, sì, aveva la sede del Partito Comunista di tutta la provincia, in via Chiesa della Salute. Sa cosa c'è oggi?
1: Cosa?
3: Una banca. Ecco. Cioè, l'Unicredit. Quindi
1: rido perché...
3: È un sorriso amaro questo, però la sinistra è questa roba qua oggi. E non mi stupisco che una come la Salis, come dire, predichi... non so neanche se predica bene la Salis. Io l'ho sentita parlare. Questa donna è stata fortunata, io credo che giri con il santino di Orban nel portafoglio, perché se lei non veniva incarcerata in Ungheria e l'Ungheria non era governata da Orban, cioè un nemico dell'Unione Europea, lei non sarebbe diventata parlamentare europea, nessuno avrebbe parlato di lei. Se lei veniva incarcerata in Germania, in Francia, in Spagna, nessuno parlava di lei. Ha avuto la fortuna, perché a volte, come dire, il fattore C conta nella vita delle persone, ha avuto la fortuna di essere incarcerata lì quando governava Orban, e su Orban c'erano tutti gli sguardi di tutta l'Unione Europea che lo voleva, come dire, demonizzare, perché era, non era per i soldi all'Ucraina, per le armi all'Ucraina, amico della Russia. E quindi quello è il motivo per cui la Salis diventa europarlamentare. Io l'ho sentita parlare, francamente, in una sezione del Partito Comunista una così poteva forse aprire e chiudere la porta, ecco. Questa adesso fa l'europarlamentare. Senta, è un po' l'eterogenesi dei fini che dicevo prima.
1: Senta, onorevole Rizzo, è d'accordo con il provvedimento del governo che in buona sostanza permette di rendere imputabili i minori da 14 anni in su?
3: Ma io credo che il tema deve essere anche di cultura. Poi certamente se uno commette dei reati è giusto che paghi. Adesso poi questa specie con i migranti non sai mai neanche che età hanno, dicono di essere minorenni, magari non lo sono. Quindi io credo che nel nostro paese chi delinque deve pagare. Guardi, sono un po' così dubbioso sulla remigrazione per questo motivo, perché se uno di questi delinquenti se ne va, lo si spedisce fuori, questo può tornare di nuovo dentro. Il tema è che quando delinquono devono finire in galera e lavorare per pagarsi la galera. Questo bisogna fare, bisogna avere più carceri, chiaramente carceri civili, intendiamoci, niente di... però devono lavorare. E allora se cominciano a finire in galera e a lavorare, qua in Italia succede di tutto, quel poveraccio del carabiniere è stato ucciso a Roma, Cercello Rega, uno dei due che lo ha preso a coltellate, ha preso 11 anni di galera, ma non l'ha fatta. Sta ai domiciliari in una villa a Fregene con la nonna, il braccialetto elettronico, forse gli serve anche per fare il bagno. E questo è un paese strano, c'è una disarticolazione, una discrezionalità. Quello da coltellate al carabiniere e finisce ai domiciliari. L'orefice insegue il ladro, no? e si fa l'ergastolo, perché uno a 72 anni che becca 15 anni si fa l'ergastolo. Poi pensiamo, questa roba della provvisionale poi ai rapinatori mi fa proprio incazzare, lo dico, scusate il termine. Lo sa quanto prende un operaio edile se cade e muore?
1: Sì, ce l'ha detto, 15.000 euro.
3: 12.000 euro. Questi qua prendono, i rapinatori prendono 800.000 euro, ma è una roba folle. Ma che paese è?
1: Grazie.
3: Quindi,
1: a Marco Rizzo.
3: Più carceri e Africa agli africani, nel senso bisogna appoggiare quei regimi che non si fanno depredare dall'Occidente.
1: Grazie. Così, onorevole Rizzo. Grazie. Grazie, buona serata. A noi voi. Torniamo per l'ultima parte di programma tra poco.

0: Grande dottor Poletti, questa si chiama prontezza di spirito, perché lei è riuscito a salvare l'onorevole Rizzo, perché avrebbe detto ancora 12.000 euro si prende dall'INPS quando si cade dall'impalcatura INPS anziché INAI. Bravissimo dottor Poletti, complimenti. Ma è un orario pericoloso, sa questo, perché molti che vengono da lei a quest'ora saranno stanchi. Complimenti di nuovo, bellissima trasmissione. Maria Teresa, un abbraccio.
1: E allora saluto Matteo Allisei, presidente di Più Europa e Radicali Italiani.
2: Eccoci, buonasera a voi.
1: Allora Allisei, sulla vicenda della Salis, che commenta?
2: Ma commento che bisogna fare sempre molta attenzione a fare i paladini di certe battaglie se poi si entra in contraddizione con le stesse. Se io che faccio la battaglia sui temi legati ai taxi, alle spiagge, poi venissi trovato su una spiaggia a pagare un ombrellone dopo essere stato portato sulla spiaggia da un taxi, sarei un incoerente rispetto alle mie idee. E quindi quando delle persone diventano i paladini di certe battaglie devono fare poi molta attenzione per quanto riguarda il proprio percorso politico istituzionale a non incappare proprio in queste contraddizioni. Salis invece ha dimostrato che poi è molto bello fare certi proclami, ma a livello pratico a volte non si rispettano proprio quelli, quindi
1: Alice, che battaglia sta facendo in questi giorni ancora con i balneari?
2: Assolutamente sì, è un lavoro.
1: Che spiaggia si trova? Che spiaggia la troviamo?
2: Oggi nessuna, ma siamo stati nelle ultime settimane in Campania, siamo stati in particolare a Vico Quense e in altre spiagge nella provincia di Napoli per mostrare situazioni assolutamente inaccettabili, con tornelli per entrare, con divieti con scritto spiaggia privata, richiesta addirittura di pagare anche solo per andare a farsi un bagno. E poi siamo stati anche a Livorno, dove addirittura tutte le spiagge, tutti gli stabilimenti che portano al mare hanno tornelli per entrare e chiedono almeno 7,50 euro anche soltanto per accedere al mare e farsi un bagno anche senza utilizzare nessuna struttura.
1: Ne sentiremo ancora parlare. Grazie Matteo Allisei, presidente Più Europa e Radicali Italiani. Saluto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. Questa Salis vi ha delusi?
3: Per niente. La Salis è una gentilissima persona.
1: So che siete amici.
3: Sì, amici, forse esagerate, amica molto di un mio compagno di Milano, che anche nel nostro comitato centrale, anche un però dirigente ed è responsabile regionale della Lombardia.
1: Vabbè, senza far tutta la cosa, diciamo Grisolia, in un minuto, cosa pensa di questa vicenda della condanna della Salis a 300.000 euro?
3: Ma credo che è vergognosa la condanna. Perché, mi scusi, se Salvini scoprisse che in segreto uno dei suoi assistenti appoggia Vannacci, non lo può licenziare. Qui stiamo parlando di politica, non è che la Salis aveva un ristorante. La cosa è che si vuole proprio toccare la ignoranza, per non dire l'imbecillità, della gente. Una persona che ha politica, che ha due assistenti politici, o ha la fiducia, no, questo è il rischio di un assistente politico, perché normalmente deve avere la mia fiducia.

0: causa di lavoro.
1: Va bene, va bene.
0: È un lavoro, ma è un lavoro politico.
1: Senta, ho ancora meno di un minuto. Mi dica la prossima iniziativa comunista che fa, perché a me piace sapervi attivi.
0: Guardi, questo sabato e domenica via Zoom, perché qualcuno è fuori, sì, e via dicendo, facciamo il nostro comitato centrale, vediamo un po' tutte le situazioni, e lunedì a Milano dal consolato pakistano facciamo un presidio contro la repressione che si sta sviluppando nel Kashmir,
1: sì,
0: pakistano, dove abbiamo una forte presenza. È un movimento autonomista totalmente laico in cui non dirigiamo solo noi, ma noi come trotskisti abbiamo una buona presenza.
1: Grazie Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buona serata, alla prossima.
0: Buona serata a lei Poletti.
1: Grazie, avete sentito che Grisolia difende la Salis, io difendo il timone delle venti, e quindi lo lascio trasmettere al buon Massardo, che va in onda tra pochissimo. È già pronto Giorgio Berselli, regista di Massardo, che dice vai via, lasciaci spazio, non sforare, che io voglio fare per bene il mio prezioso lavoro. Invece ringrazio, ringrazio, è preziosissimo, scusami, preziosissimo. Ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, e vi do l'appuntamento a domani sera dalle 17 alle 20 per l'ultima puntata della stagione, perché poi per una quarantina di giorni me ne starò via, ma sarò ben sostituito.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Molto bene, buona mattina, 6:01. Oggi è venerdì 24 luglio e ci sono pezzi consistenti di italiani che sono già in ferie, altri che continuano a lavorare stoici e imperterriti e altri ancora che vanno a guardare i cantieri, i mitici Umarels. E in mezzo a tutto questo corrono le notizie, che sono molte, e quest'oggi riguardano la politica, la cronaca che si mischia, e poi la guerra. Il TG1 ha trasmesso le immagini della body cam di uno degli agenti intervenuti per fermare Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Come mostra il video, le mani degli agenti sono posate sia su Fakir che sull'uomo con cui è venuto a contatto, che indossa una maglietta bianca. In questo video si vede poi il momento in cui Fakir viene scaraventato a terra e il modo in cui viene bloccato. In un altro documento Fakir grida aiuto, si porta le mani al capo più volte come se la testa gli scoppiasse, chiede un'ambulanza, dice frasi del tipo mi vogliono ammazzare, cose così. Poi si alza, cammina e sbatte forti i pugni sulle porte dei garage, si volta e cammina a mani alzate. Il difensore dei due poliziotti, Bordoni, parla di una colluttazione tra Fakir e l'automobilista che cercava di accedere al garage, che avrebbe poi innescato l'intervento degli agenti. Ma il legale dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, ribatte: non c'è stata alcuna colluttazione, sfido chiunque a tirare fuori le immagini, non ci sono. Secondo l'avvocato di Fakir, i testimoni parlano invece di un movimento scomposto del marocchino che colpisce la macchina e cade per terra da un pugno in aria. Intanto il volto di Fakir sventola anche in Marocco davanti all'ambasciata italiana di Casablanca. A chiedere giustizia sono i suoi connazionali, riuniti con i parenti che attendevano Fakir proprio per le vacanze estive. Lo hanno giustiziato, dicono i suoi connazionali di Fakir davanti all'ambasciata italiana. Questo è un crimine contro l'umanità. Intanto va avanti la polemica perché il sindaco di Bologna, Lepore, finisce nel mirino della maggioranza per la manifestazione di piazza di lunedì sera, a un certo punto degenerata in scontri durissimi tra antagonisti e forze dell'ordine. Fratelli d'Italia raccoglie le firme per chiedere dimissioni di Lepore, che dicono loro sono già a quota 10.000. Ma il sindaco di Bologna ci è o ci fa? Attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia a Camera Bignami. In difesa di Lepore arriva la solidarietà dei sindaci, che sono 35, sono di centro-sinistra, tra loro c'è Sala, Salis, Funaro, Gualtieri, Manfredi e molti altri ancora, e firmano una lettera per chiedere alla premier Meloni e a tutto il centrodestra di rinunciare agli attacchi politici davanti a fatti così tragici. E poi c'è un'altra vicenda che riguarda, come sempre, la politica sulla sicurezza da parte del centrodestra, perché è stata già ribattezzata una norma anti-Maranza. Cambiano infatti le regole: i minori tra i 14 e i 18 anni saranno sempre imputati, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, ha detto ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge. Secondo questa normativa vigente, per i minori tra 14 e 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Con invece questo nuovo disegno di legge praticamente si modifica l'articolo 98 del codice penale. Il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità, e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere poi dimostrata caso per caso, e l'onere della prova sarà soprattutto a carico della difesa. Questa è la novità da parte della maggioranza. E poi veniamo alle ultime notizie che riguardano la guerra. Siamo, ragazzi, alla 13ª notte e nulla cambia, perché gli americani hanno dichiarato di aver completato questa ennesima notte praticamente consecutiva di attacchi contro l'Iran, e l'ultima offensiva è arrivata poche ore dopo che Trump aveva segnalato di non essere ancora pronto a negoziare un nuovo cessate il fuoco con Teheran. Intanto il petrolio ieri aveva quasi toccato i $100, ma direi che ormai li ha ampiamente superati, i $100 al barile per la prima volta da maggio, dopo che i ribelli Houthi dello Yemen hanno preso di mira le navi saudite nel Mar Rosso e hanno minacciato di interrompere un'altra rotta per le esportazioni di petrolio, che era già stata bloccata dalla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz. Trump ha affermato che qualsiasi danno a navi o merci dalla regione sarà risarcito con fondi iraniani congelati. Ma c'è ancora amaretta all'interno della politica americana, perché in queste ultime ore la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per porre fine alla guerra con l'Iran in assenza dell'approvazione del Congresso, ma poi una misura simile è invece fallita al Senato. Sebbene i voti non avrebbero potuto imporre la fine del conflitto, evidenziano però il malcontento di alcuni repubblicani riguardo all'uso e all'utilizzo dei poteri di guerra da parte di Donald Trump. Questo è il quadro delle tante, tantissime notizie. E poi, dicevo, c'è la vicenda che riguarda proprio la benzina, 2 euro. E l'opposizione attacca, dice solo propaganda, insomma. Benzina che vola verso i 2 euro al litro e il petrolio che supera i $100 a barile. Nella sostanza la guerra in Iran porta i prezzi di energia e carburanti sui nuovi record. È una stangata durissima per le famiglie, che secondo ad esempio Confesercenti si tradurrà in una maggiore spesa di 700 milioni di euro nei soli mesi di luglio e agosto. Il Consiglio dei Ministri non è corso ai ripari, mancano le coperture per gli sconti e quindi protestano le associazioni dei consumatori che chiedono invece il taglio delle accise. La segretaria del PD Schlein attacca: questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano da un governo e li deve affrontare, basta con la propaganda. Questo è il quadro, sono le 6:09, l'ascolto di Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchesi, con Peter Bescapè in regia, e allora la musica di Lisa.

0: 6:13 qui è il giornale radio con Daniele Biacchesi e Peter Bescapè in regia. Allora riepiloghiamo le notizie principali, ma il nostro focus riguarda essenzialmente Bologna. Bologna, la sicurezza e tutto quello che sta capitando e le risposte della politica. Allora iniziamo dai fatti, dalle inchieste sulla morte di Fakir, le racconta per noi Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Emergono nuovi dettagli sulla morte sospetta di Abderrahim Fakir, deceduto nei pressi del quartiere Pilastro a Bologna. Un nuovo documento, nello specifico un video ripreso dalla bodycam di un agente e diffuso anche dal TG1, rivelerebbe un contatto fisico, probabilmente un principio di colluttazione fra il 43enne di origini marocchine e un uomo con una maglietta bianca. Da quanto emerge nel video, gli agenti avrebbero messo le mani su entrambi, forse per dirimere la lite. C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un'auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Questa la tesi rilanciata dall'avvocato Gabriele Bordoni, legale che segue gli agenti. Lo spezzone del video è già stato consegnato agli inquirenti che indagano per omicidio colposo. Dalle testimonianze emerge però anche come gli agenti avessero richiesto l'intervento di un medico, arrivato poi con il ritardo già noto molto dopo gli operatori volontari. Intanto l'ausl di Bologna smentisce che l'ambulanza non sia giunta in tempo per indisponibilità del mezzo e del personale. È possibile che la richiesta dei poliziotti alla centrale operativa non sia stata trasferita in termini esatti al 118. In quei 45 minuti fatali accade di tutto. Fakir si alza, cammina a cagnolino, poi urla e improvvisa una serie di gesti sconclusionati tali da spingere il legale dei poliziotti a evocare quella colluttazione, smentita invece da quello della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Una crisi psichica aggravata che porta gli agenti a temere il peggio. Poi, una volta scaraventato a terra Fakir, accade la tragedia. L'immobilizzazione, condotta con modalità probabilmente non conformi alle linee guida del ministero, e il malore. Intanto, la vicenda arriva in Marocco, da cui alcuni parenti di Fakir continuano a chiedere verità. Per la moglie lo hanno ammazzato senza motivo, mentre la zia definisce l'accaduto un crimine contro l'umanità. In una lunga intervista alla TV marocchina Shu TV, la consorte di Fakir dice di non riuscire a togliersi dalla testa gli ultimi attimi della sua vita. Mostra vestiti spediti da Abderrahim in Marocco, dove l'uomo si preparava a trascorrere un mese in famiglia. Una tragedia che tassello dopo tassello perde elementi di mistero e si arricchisce di dettagli sempre più agghiaccianti. In attesa dell'autopsia prevista per oggi, da cui potrebbero arrivare ulteriori elementi utili alla ricerca della verità. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cicci, e vediamo le reazioni della politica sulla morte di Fakir a Bologna. Donzelli di Fratelli d'Italia dice: noi vogliamo la verità, ma siamo comunque con le forze dell'ordine.
2: Noi siamo da sempre favorevoli alle bodycam, tra l'altro le abbiamo applicate e messe, poi ci sono dei tempi, delle questioni anche burocratiche, anche alcuni sindacati che hanno espresso le perplessità, però le bodycam è sempre stata una vicenda su cui siamo aperti e convinti che siano utili e a tutela degli agenti. Noi siamo sempre alla parte delle forze dell'ordine e quando succedono queste cose partiamo dal presupposto che vogliamo la verità, ovviamente, ma la presunzione rimane che le nostre forze dell'ordine siano persone in gamba, capaci, che difendono i cittadini tutti i giorni. La sinistra fa l'opposto. Quando c'è un caso di questo genere parte dal presupposto che le forze dell'ordine siano dei criminali. Ecco, i criminali sono quelli che le forze dell'ordine combattono.
0: Questo è il parere di Fratelli d'Italia di Donzelli. E veniamo al Partito Democratico con Boccia, che sta dalla parte del sindaco Lepore, che ricordo aveva organizzato una manifestazione che però purtroppo è degenerata in lunghe ore di scontri. Sentiamo Boccia del PD.
3: Matteo Lepore è un ottimo sindaco e ha fatto una cosa molto coraggiosa, perché ci sarebbero comunque state iniziative e sarebbero state iniziative assolutamente non controllate. A Bologna i bolognesi conoscono molto bene le qualità del loro sindaco e non è un caso che un sindaco non solo ben voluto dalla città, ma sa che ama la città e la protegge. Se Matteo Lepore non avesse provato ad unire la città, noi oggi avremmo avuto ancora più danni da questa vicenda.
0: Questo è il parere del Partito Democratico. Intanto Fratoianni di AVS torna agli anni, a 25 anni fa, al G8 di Genova, parla di crisi climatica, di conflitti che confermano l'attualità di quel movimento. Sentiamo Fratoianni.
4: A 25 anni dal G8 di Genova, oggi con Alleanza Verdi e Sinistra ricordiamo quelle giornate, le ricordiamo per un dovere di memoria e le ricordiamo per un dovere del presente, perché le ragioni di quel movimento sono vivissime oggi in un mondo nel quale le diseguaglianze si sono accentuate in modo terribile, in cui la crisi climatica ha accelerato in modo impressionante, in cui la guerra è tornata a farsi strumento ordinario nella soluzione dei conflitti. Per questo quelle ragioni sono ancora attuali e chiedono a tutti e a tutte noi di esercitare la memoria anche come una pratica di impegno quotidiano e presente.
0: Così Fratoianni, sono le 6:19, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, soprattutto quello che avete ascoltato, che ascolterete, 334 11 11 622, la musica di Katy Perry.

0: 6:22, allora la musica di Katy Perry che apre e chiude le nostre pagine, sono le 6:22, do il benvenuto al professor Giuseppe Dentice, esperto di geopolitica, di Medio Oriente e di molto altro. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno direttore.
0: Allora, siamo alla 13ª notte consecutiva di attacchi e veramente non ne possiamo più, non so lei, ma diciamo, però siamo costretti a raccontare tutto quello che accade e vediamo che non c'è una possibilità di uscita, perché da una parte ci sono gli attacchi, poi c'è l'ultima offensiva che è arrivata poche ore dopo che il presidente Trump ha segnalato di non essere ancora pronto a negoziare un nuovo cessate il fuoco con Teheran, però devo dire anche con lei e con gli ascoltatori che tutto questo sta provocando un vero e proprio disastro economico. Il petrolio, come prevedibile, ha superato di nuovo i $100 al barile per la prima volta da maggio ed è accaduto dopo che i ribelli Houthi dello Yemen hanno preso di mira le navi saudite nel Mar Rosso. Ecco, su questo punto vorrei sentirla, perché lei conosce molto bene anche le questioni legate al movimento Houthi nello Yemen e vedo che però il conflitto in qualche modo si è allargato sempre di più, perché gli Houthi minacciano di interrompere un'altra rotta per l'esportazione di petrolio già bloccata dalla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz.
1: Beh, siamo, come dire, tutti un po' esterrefatti, non tanto dalla ripresa del conflitto, che era in un certo senso prevedibile. Uno sperava, in realtà ci si sperava che non si arrivasse a tanto, ma era prevedibile. Perché dico questo? Perché di fatto tanto il memorandum, tanto le azioni successive alla firma di questo fantomatico memorandum testimoniavano quanto tutto fosse scritto un po' sull'acqua o sulla sabbia, insomma, scegliete voi. Il discorso è che non c'è una totale assenza di un reale orizzonte strategico, politico, economico. Cioè, ci troviamo in una situazione nella quale di fatto sembra che si vada un po' a tentoni nel tentativo di capire un po' quello che viene e quello che è meno peggio, e il discorso è: ora ci ritroviamo coinvolti anche in una nuova e potenzialmente più pericolosa anche chiusura di Bab el Mandeb, che, badate bene, proprio per noi europei è ancora più disastroso dello stesso stretto di Hormuz, vista la nostra dipendenza dei commerci Europa-Asia proprio in quella tratta di mare. E considerate bene che, a differenza di Hormuz, dove alcune relative possibilità di bypassaggio esistono, rispetto al Mar Rosso questo è molto meno evidente, nel senso che già il Mar Rosso è una lingua di mare molto stretta e bloccare l'ingresso tanto a salire, ossia Bab el Mandeb, o a scendere, a seconda di dove lo si vede, così come anche il canale di Suez, beh, significa di fatto strozzare l'intera economia europea, asiatica, ma globale. Quindi gli impatti saranno necessariamente ancora più pericolosi se venisse meno anche il secondo choke point globale.
0: Tutto questo, ecco, ma lei vede
1: che di fatto ci troviamo senza un reale, come dire, senza una reale strategia nella quale di fatto Trump e la sua amministrazione non si capisce cosa vogliono fare realmente, e siamo noi in realtà a pagare il prezzo più pesante di tutta questa,
0: ecco,
1: situazione.
0: Dentro, no, è tutto chiaro, però la domanda viene spontanea. Lei ha detto che in questa seconda parte della, quindi non solo lo stretto di Hormuz, ma anche l'altra rotta importante per le esportazioni di petrolio, riguarda essenzialmente l'Europa, non solo, ma soprattutto l'Europa, però non vedo una preoccupazione reale, cioè l'Europa che fa per proseguire e per raggiungere in qualche modo una soluzione di questo problema, perché se bloccano quella rotta gli Houthi, noi siamo finiti dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico.
1: Allora, in realtà noi abbiamo già sperimentato questa situazione, e mi riferisco durante la guerra di Gaza, dal novembre del 23 fino grosso modo a quasi tutto il 25, dove essenzialmente quella rotta era impraticabile. Gli effetti sono stati importanti, l'abbiamo visto, però c'era una missione militare Aspides, quella dell'Unione Europea, che servì appunto a garantire in certo senso la libera navigazione nel Mar Rosso, più ovviamente il combinato di attacchi anglo-americani che hanno anche fortemente debilitato gli stessi Houthi. Ora, qui non si capisce realmente chi fa cosa e dove si voglia andare. L'Unione Europea è scomparsa dai radar su questi aspetti, perché è concentrata essenzialmente sul fronte orientale, quello ucraino. Gli Stati Uniti, vabbè, è sotto gli occhi di tutti che di fatto stanno perdendo una guerra sanguinosa quasi quanto il Vietnam, e nessuno si pone di fatto nella condizione di comprendere o di capire quanto realmente, insomma, qui ci stiamo giocando, e questo in un certo senso silenzio è a dir poco preoccupante. Tornando all'Europa, tecnicamente dovrebbe essere molto più, come dire, in prima linea rispetto a questo, come dire, a questo fronte, rispetto a quello che non sta facendo. Il punto è che, come al solito, poi vengono meno ogni forma reale di coinvolgimento proprio per le divisioni interne all'Europa, senza dimenticare che poi anche il nostro governo, che ha tanto da perdere dal Mar Rosso, è quello che in un certo senso anche a livello comunitario frena soprattutto sulla missione, sull'ampliamento della missione Aspides, che dal Mar Rosso si dovrebbe poi anche allargare verso Hormuz. Il punto è che di fatto manca una leadership forte, autorevole e riconosciuta in grado di, come dire, portare questi processi militari anche su un piano politico e quindi creare di fatto, diciamo così, una vera e propria strategia. Oggi manca proprio anche una minima idea di strategia.
0: Grazie al professore Giuseppe Dentice per la sua esposizione, come sempre la sua disponibilità. Sono le 6:30, restate con noi, nella seconda parte torneremo a parlare di guerra, ma ancora di questioni legate alla sicurezza, e ovviamente parleremo di libri. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: E allora alle 6.34 riprendiamo il racconto del timone sui fatti principali della giornata, ma ci sono i vostri messaggi a 334 11 11 622. Direttore, buongiorno, due cose. All'inizio della vicenda Facchia ricordo chiaramente la parola vendetta risuonare dai megafoni, poi cambiata in giustizia. E poi l'esponente del PD sulla inesorabilità del male e del rischiare di subire danni maggiori. L'esponente del PD, lo ricordo, era Boccia. Sembra che noi questa e altre situazioni le possiamo solo subire. E questo è assurdo. Le parole sono pietre. Un arresto di uno squilibrato non è un crimine contro l'umanità. La saluto. Giuseppe, caro Giuseppe, il nostro ascoltatore che manda i vostri messaggi al 34 11 11 622, il pluralismo delle idee, questa è e dovrebbe essere sempre il nostro faro, la nostra forza. Veniamo alla politica, racconto di Marco Trombetta.
7: Buongiorno. In primo piano il Consiglio dei Ministri che ha deciso l'imputabilità anche per i minori, capaci di intendere e di volere fino a prova contraria. Una stretta da parte del governo sulle nuove forme di violenza. Soddisfazione da parte della Premier. I partiti si confrontano sulla sicurezza, le posizioni attaccano, si comprimono le libertà e si legittimano atteggiamenti da far west. La Schlein chiede alla maggioranza di risolvere i problemi degli italiani e di riportare la benzina sotto i 2 euro. E Matteo Renzi contro Salvini, meglio al Viminale che ha i trasporti, più contenti sarebbero i pendolari. Al Senato si riapre la partita sulle preferenze. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%, liste bloccate, non c'è il ballottaggio per il secondo turno. E poi l'indicazione del candidato premier nel programma delle coalizioni. E Vannacci sempre sopra la Lega. È tutto, voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
6: Vediamo alla guerra, perché Donald Trump torna ad alzare la pressione sull'Iran minacciando un attacco massiccio contro il programma nucleare di Teheran. Intanto però Washington apre alla cooperazione atomica con l'Arabia Saudita, lo storico alleato degli Stati Uniti, e questa è una scelta che rischia di ridisegnare gli equilibri strategici nel Medio Oriente e di alimentare anche nuove ambizioni nucleari nella regione. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
8: Buongiorno direttore, saluto Giuseppe Acconcia, giornalista, ricercatore e docente di geopolitica del Medio Oriente. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Professore, mentre Trump minaccia un nuovo attacco contro il programma nucleare iraniano, Washington apre alla cooperazione atomica con l'Arabia Saudita. Le chiedo, è una scelta dettata esclusivamente dagli equilibri politici oppure rischia di legittimare nuove ambizioni nucleari nella regione? E come potrebbe accoglierla Israele, che considera il mantenimento della propria superiorità strategica una priorità?
9: Sì, siamo in una fase molto delicata in cui si sta ripetendo lo stesso meccanismo del febbraio-marzo scorso, cioè quando si è arrivati poi a una guerra su larga scala, e questa dichiarazione va letta in questi termini, cioè una vera e propria provocazione che viene fatta da Trump sulla possibilità dell'Arabia Saudita di avere un suo programma nucleare a scopo civile, che poi è quello che è sempre stato negato fondamentalmente anche all'Iran. Oggi però è emerso che questa dichiarazione deve essere correlata alla firma degli accordi di Abramo da parte dell'Arabia Saudita, cioè al riconoscimento di Israele. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni di Trump che sono molto generiche, poi vedremo se verranno applicate oppure meno. L'altra questione è che l'Arabia Saudita è direttamente coinvolta nel conflitto in questa fase, perché gli Houthi, cioè gli sciiti yemeniti, hanno intenzione di bloccare i porti sauditi e quindi rendono ancora più difficile il traffico delle navi mercantili e delle petroliere non solo nello stretto di Hormuz, e questo riguarda l'Iran, ma anche a Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
8: Ecco, a proposito delle dichiarazioni di Trump, il presidente statunitense dice di essere vicino a una decisione su un attacco massiccio contro l'Iran. Quanto è credibile che questa minaccia serva soprattutto a spingere Teheran al tavolo negoziale? E quanto invece rischia di trasformarsi in un vero e proprio punto di non ritorno per gli Stati Uniti?
9: Certo, la questione è che ora si deve tornare alla diplomazia, ritornare al memorandum of understanding, è stato stracciato da entrambe le parti, e quindi si ritorna a queste dichiarazioni roboanti da parte di Trump. Ricordiamo che a febbraio-marzo, ad aprile, quando poi si è arrivati al primo cessato il fuoco, l'8 aprile, anche in quel caso Trump aveva fatto delle dichiarazioni roboanti di distruzione delle infrastrutture energetiche, degli impianti nucleari. Poi quel punto non si è mai raggiunto. Speriamo che la stessa cosa si verifichi in questo caso. Se invece si dovesse allargare il conflitto, perché anche l'Iran ha promesso di estendere il conflitto a tutti i paesi della regione, ovviamente gli attacchi alle infrastrutture configurano dei crimini di guerra, così come da parte dell'Iran è una mancanza di rispetto del diritto internazionale la chiusura dello stretto di Hormuz. Finora la guerra è costata 37 miliardi di dollari e questo costo potrebbe aumentare esponenzialmente. È stato approvato dal Congresso una integrazione dell'intelligence statunitense e quella israeliana, quindi è tutto in divenire, e dietro l'angolo c'è la possibilità dell'escalation, però la speranza è sempre che si ritorni alla diplomazia.
8: Ringrazio e saluto Giuseppe Acconcia, giornalista, ricercatore e docente di geopolitica del Medio Oriente. Grazie.
9: Grazie a voi.
8: A lei la linea, direttore.
6: Grazie Matteo Respinti. Allora, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare del Timone. La prima edizione è quella che vi racconta i fatti mentre accadono, e a pochi giorni dall'anniversario della tragedia del ponte Morandi in Italia si continua a parlare di sicurezza statale, di infrastrutture non ancora a norma. In un periodo come questo, che vede milioni di italiani in viaggio per raggiungere luoghi di villeggiatura, il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione torna dunque di stretta attualità. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Direttore, do il buongiorno qui al Timone a Fabrizio Larini, presidente AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Presidente, io ne approfitto della sua presenza per parlare di infrastrutture, partendo dal ponte Morandi, che è stato un po' uno spartiacque. Siamo qui peraltro a pochi giorni dall'anniversario di quel tragico 14 agosto 2018.
11: Ma il ponte Morandi, come diceva lei, è stato sicuramente uno spartiacque, non solo per la tragedia che ha rappresentato, che ha segnato tutto il paese, ma in particolar modo il settore autostradale, che comunque già allora tutte le concessionarie hanno sempre investito sulla sicurezza. Se la tragedia del ponte Morandi, c'è stata una sentenza dove vede imputati alcune persone vuol dire che molto probabilmente quella manutenzione o quegli accorgimenti di sicurezza che tutte le concessionarie fanno sistematicamente da qualcuno è venuta meno, però non sta a me naturalmente a giudicare.
10: Cosa si fa oggi per la sicurezza?
11: Patriarco è stato anche rappresentato da tutta una serie di direttive ministeriali che hanno messo obbligatoriamente tutte le concessionarie ad investire nel fronte alla sicurezza. Quello che ci sta dando un grosso aiuto e che quindi la prospettiva futura sarà sicuramente migliore tutto il sistema dell'intelligenza artificiale, quindi il controllo di tutte le gallerie e di tutti gli viadotti da distanza, dove appunto l'intelligenza artificiale ci segnala molte criticità che ci possono essere nelle tratte autostradali.
10: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
6: La musica di Annie Lennox sul giornale radio.

0: Annie Lennox, grande voce del rock dei bei tempi. Allora saluto il prossimo ospite, che è Arturo Scott, deputato del PD. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Il governo vara una nuova norma contro la criminalità giovanile e viene ribattezzata anti-Maranza. Praticamente cambiano le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Ieri Giorgia Meloni ha detto che chi sbaglia deve rispondere alle proprie azioni anche quando è minorenne. E poi c'è il caso del Masso, come lei sa, e poi ci sarebbe la morte di Fakir, e poi ci sarebbe la grazia chiesta da alcuni esponenti della maggioranza al gioielliere Rozzero. Questa svolta, chiamiamola così, securitaria della maggioranza vede però contraria l'opposizione.
1: Ma ci troviamo di fronte a un inseguimento oggettivo tra le varie variazioni di colore della destra, e dentro questo spostamento Giorgia Meloni prova ad arginare il generale Vannacci, ma le priorità del paese sono altre. Le priorità del paese sono il caro carburante. Mi sarei aspettato un decreto su questo, non sulla norma anti-Maranza. Mi sarei aspettato un decreto nel momento in cui ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza sicurezza. Ieri altri 3 morti sul lavoro. Invece la scelta è quella di costruire un'operazione manipolazione totale delle priorità del paese, mettendo al centro la concorrenza a destra e provando a disinnescare quello che fa più paura. Non si può governare un paese così.
0: Ecco, però la domanda viene spontanea sentendo ed ascoltando quello che lei diceva. Ma l'alternativa c'è a questo governo? Perché giustamente nella giornata di ieri l'editorialista Stefano Folli di Repubblica diceva: ormai siamo a fine legislatura, ognuno, diciamo, fa avanzare le sue priorità, e per il centrodestra le priorità sono la sicurezza. Su questo non c'è ombra di dubbio. Però l'alternativa qual è? Cioè il centrosinistra, chiamiamolo come vogliamo, quali idee ha sulla sicurezza del nostro paese? C'è un programma da qualche parte in cui uno legge e dice: su questi punti noi faremo questo, questo, questo se dovessimo vincere le elezioni?
1: Allora, a me sembra singolare che Stefano Folli non veda il fatto che la priorità della sicurezza della destra passa attraverso 5 decreti in 4 anni, tutti intitolati decreto sicurezza, tutti che portano e producono nei fatti

0: scelte sulle emergenze, salari, sanità, scuola, bollette. Centrosinistra ha un'idea di società e di paese, ce l'ha, ha un'idea di sicurezza integrale, e la sicurezza integrale passa innanzitutto attraverso la sicurezza sociale, perché accanto alla parola repressione deve esserci sempre il tema della prevenzione.
1: Grazie ad Arturo Scotto e naturalmente della sua disponibilità. Sono le 6:51, siete all'ascolto di Giornale Radio, Radio Libera di Informare, e ricordo anche il nostro numero di WhatsApp che è 34 11 11 622. Allora, io saluto l'ultimo ospite, che è uno scrittore, romanziere, saggista, Andrea Frediani. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, qui torniamo veramente indietro nel tempo, Newton Compton Editori, e lei si ispira alla storia, diciamo, così come è andata a finire. Siamo nel 1945 e siamo negli ultimi giorni della guerra, la Germania sconvolta dalle invasioni degli alleati, e ci sono due amici, Conrad e Alois, che disertano per cercare di raggiungere Berlino. Ecco, per esempio, questo aspetto che poi si sviluppa dentro nel suo thriller è un aspetto poco conosciuto, che però c'è stato dal punto di vista storico, cioè molti hanno disertato, e su questa vicenda è calato un silenzio tombale nella storia. Perché?
2: Ma in realtà avrebbero dovuto disertare molti più tedeschi. Il messaggio che lancia il libro è che sono stati fin troppo pochi a farlo, perché in modo impressionante, fino all'ultimo, la gran parte dei tedeschi non ha fatto altro che eseguire con zelo inquietante gli ordini, le direttive che Hitler e Goebbels avevano dato loro, formandoli in anni e anni di propaganda e lavaggio del cervello. Quindi questi due disertori che devono raggiungere Berlino partendo dal nord della Germania devono fare uno slalom praticamente tra una serie di insidie rappresentate più dai loro stessi connazionali che dai sovietici, perché devono sottrarsi alle minacce per esempio dei tribunali, delle corti marziali itineranti, dove giudici zelanti ancora vanno a caccia di disfattisti e disertori, le squadre di esecuzione della Gestapo, per esempio, appunto, che sono in cerca di disertori, mentre i sovietici sono ormai alle porte, oppure i ragazzini della Hitlerjugend, della gioventù hitleriana, che formano delle squadre, delle squadracce per la guerriglia, per sabotare ponti, strade, impedire ai sovietici di avanzare, ma anche per eliminare quelli che loro considerano collaborazionisti.
1: Questi due amici che lei si immagina, che sono Conrad e Aloise, che disertano dunque per cercare di raggiungere Berlino prima che cada nelle mani dei sovietici, hanno collaborato per lunghi anni al cosiddetto progetto Linz, sottraendo ai proprietari, che spesso erano ebrei, opere d'arte da un valore inestimabile. E quindi il loro obiettivo è quello di approfittare del legame passato con Goebbels per mettere le mani su quei quadri, cioè su quell'arte, che diventano e possono diventare una pietra di scambio per la loro salvezza. Nella sostanza, mentre tutto sta finendo e tutto si dissolve, c'è chi tenta di salvarsi, questo è umano, anche salvarsi dalle loro responsabilità precedenti.
2: Esatto, loro cercano di salvarsi, laddove invece molti altri tedeschi, continuando a seguire le direttive di Goebbels e Hitler, si suicidano. Li ho fatti partire da Demmin, proprio perché Demmin è una cittadina che è rimasta tristemente famosa perché c'è stato un suicidio di massa. Molta gente, credendo alla propaganda di Goebbels, per l'appunto, ha ritenuto che non avesse senso vivere in un

0: in un mondo privo del regime nazista, e non ha fatto altro che imitare ciò che Hitler e Goebbels nel bunker, nel famoso bunker sotto la cancelleria, avrebbero fatto negli ultimi giorni di guerra. E loro devono per l'appunto fare lo slalom anche attraverso questi suicidi di massa, anzi addirittura in alcuni casi aiutano delle famiglie a morire con i loro stessi figli, come poi farà lo stesso Goebbels con la moglie e i suoi sei figli. Loro hanno partecipato a questo progetto Linz e cercano appunto di raggiungere Berlino prima che cada nelle mani dei sovietici, proprio per estorcere a Goebbels il segreto dell'ubicazione di queste opere d'arte, che poi verranno ritrovate, ed è la notizia che dà un po' il via al libro, verranno ritrovate nel 2011 a Monaco di Baviera, ed erano addirittura 1500 opere d'arte, non 150, 1500, che sono state rintracciate in casa di un collezionista d'arte a Monaco, appunto, che presentavano opere di Renoir, Toulouse-Lautrec, Picasso, Gauguin, Matisse, quindi un tesoro veramente inestimabile.
1: Ecco, lei si rifà a storie vere, mi sembra di capire, le fonti sono anche fonti storiche, possiamo chiamarlo un thriller storico il suo?
0: Sì, è decisamente un thriller storico che combina il vero con il verosimile, che poi insomma è un po' lo scopo di un romanzo storico, che deve inserirsi nelle pieghe della storia raccontando quello che magari non è sempre emerso. Cioè, è il mestiere del romanziere storico, quello di combinare il vero con il verosimile. I due personaggi sono inventati, ma rappresentano in modo paradigmatico parte di quello che i tedeschi hanno dovuto vivere in quegli ultimi giorni di guerra.
1: Grazie Andrea Frediani per aver scritto La notte dei traditori, questo thriller per Newton Compton Editori, che è stato scelto per noi da Adele Marini. Tra poco c'è il notiziario, ma vi riassumo brevemente in pochi secondi le notizie che stiamo seguendo, perché gli americani hanno chiuso la 13ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, e l'ultima offensiva è arrivata poche ore dopo che Trump ha segnalato di non essere ancora pronto a negoziare un nuovo cessate il fuoco con Teheran. Intanto il petrolio ha superato i $100 al barile per la prima volta a maggio, dopo che i ribelli Houthi dello Yemen hanno preso di mira le navi saudite nel Mar Rosso, minacciando di interrompere un'altra rotta per le esportazioni di petrolio, che è già bloccata dalla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz. Trump ha detto poco fa che qualsiasi danno a navi o merci nella regione sarà alla fine risarcito con i fondi iraniani congelati. Infine, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato poco fa nella notte italiana per porre fine alla guerra con l'Iran in assenza dell'approvazione del Congresso, poi però una misura assolutamente identica è fallita invece al Senato, sebbene i voti non avrebbero potuto imporre la fine del conflitto, evidenziano il malcontento di alcuni pezzi dei repubblicani riguardo all'uso dei poteri di guerra da parte di Trump. Sono le 6:59, termina il racconto del timone della prima edizione, vi ricordo tra poco il notiziario, poi l'attimo fuggente, noi ci sentiamo lunedì alle ore 6. Ale.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
7: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7:01.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi.
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa?
20: Che cos'è? Diesel!
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh, dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Pio,
24: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Abbiamo gente furiosa.
29: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla. Tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Buongiorno! Venerdì 24 luglio 2026, Santa Cristina! E ricordate, impariamo a vivere con leggerezza, perché a essere pesanti ce lo dice già la bilancia. Ciao!
1: Sveglia, dormienti, sveglia, che il mondo subisce un altro shock terrificante e il petrolio supera per la prima volta ancora la quotazione di $100 al barile. $100 al barile è un campanello d'allarme, un grido, un terremoto, è il modo e l'anticipo per capire che pagheremo di più tutto, pagheremo di più la benzina, pagheremo di più il diesel, pagheremo di più il gas, tutto esplode perché con una mossa tutt'altro che imprevedibile l'Iran e soprattutto i suoi alleati, gli Houthi, chiudono lo stretto di Bab el Mandeb. È bastato l'assalto a due navi ieri di fatto per avviare questo terremoto. Voi direte, ma come, lo hanno chiuso, hanno calato una saracinesca? No, è bastato attaccarne due e creare insicurezza per cui nessun altro dopo vorrà provare. Se pensate che è un blocco impermeabile, selettivo, i cinesi di Costco hanno chiesto agli Houthi il permesso di far passare una loro nave da 2 milioni di barili, ma per tutti gli altri, soprattutto per le navi di provenienza saudita, europea, occidentale, per quelle che riforniscono o sono riconducibili ad alcuni dei paesi che hanno completato o sostenuto l'attacco all'Iran, per loro niente, la porta è chiusa. Dunque stiamo con il fiato sospeso. Se è chiuso Suez ed è chiuso Bab el Mandeb, se è chiuso lo stretto di Hormuz, è un po' come se fossero bloccati i pilastri del commercio mondiale. Dunque la strategia di Trump ha prodotto uno sfacelo, una caporetto, un disastro. E oltre a questo, l'Iran annuncia che colpirà tutte le basi di tutti i governi, soprattutto quelli americani ospitati nei paesi del Golfo, tutti quelli che hanno partecipato all'attacco. Questa è la prima notizia. 334 11 11 622 per le vostre telefonate. È l'unico, come dire, pezzo che spiega in maniera chiara e folgorante perché tutto questo si poteva prevedere, evitare, è quello di Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera. Perché su greggio e gas torna il panico dei mercati, gli errori sulle forniture e la ricerca di altre rotte. Niente di tutto questo era imprevedibile, scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera. Eppure molte grandi economie europee e i mercati mondiali di energia reagiscono come se fossero stati presi alla sprovvista, con l'effetto di destabilizzare le quotazioni del petrolio subito e far entrare potenzialmente ancora più in tensione quelle del gas nei prossimi mesi. Sarebbero allora inevitabili gli effetti a cascata per l'Italia, e si lascia sorprendere da questa ennesima crisi con uno dei più alti livelli al mondo di dipendenza proprio dal metano per la produzione elettrica. Certo, non era imprevedibile che l'Iran, attraverso la milizia yemenita degli Houthi, avrebbe ripreso a cercare di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega l'Asia con Suez attraverso il Mar Rosso. Non lo era, semplicemente perché era già successo e poi era stato già annunciato di nuovo dalla fine del 2023 fino al 2025 inoltrato. Gli Houthi, spinti all'Iran, avevano preso di mira alcune navi dei promontori della penisola araba sulle acque di Bab el-Mandeb. Da allora il traffico in quello stretto è crollato e non si è mai ripreso oltre il 40% dei livelli di prima, perché molti mercantili fra l'Asia e l'Europa preferiscono circumnavigare l'Africa malgrado le 2 settimane di mare in più. Si era poi giunti a una tregua garantita dai pedaggi informali che gli armatori sauditi e altri avrebbero iniziato a pensare agli Houthi per usare il Mar Rosso indisturbati. Anche per questo l'oleodotto da est a ovest dell'Arabia Saudita ha potuto aumentare il trasporto di greggio da 1,4 a circa 5 milioni di barili al giorno dopo chiusura di Hormuz, ma il tubo sfociava nel porto di Yanbul, lì sul Mar Rosso, da cui partiva per Bab el-Mandeb e poi per le raffinerie asiatiche. Era un rimedio parziale alla paralisi del Golfo indotta dalla guerra, ma la chiusura della rotta alternativa di Bab el-Mandeb era nell'aria da almeno 2 settimane, da quando l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ne aveva parlato rientrando verso Mosca dai funerali dell'Ayatollah Khamenei. All'uomo di Putin lo avevano senz'altro detto esponenti dei vertici della Repubblica Islamica di Teheran. Ora la ventata del panico, del greggio, riflette i timori che il quadro peggiori ulteriormente. In teoria il greggio saudita potrebbe ancora viaggiare da Yanbul sul Mar Rosso verso nord attraverso il Mediterraneo, Gibilterra e il resto del mondo, ma il problema non è solo che il viaggio costa molto di più, e soprattutto che l'Iran e gli Houthi adesso possono bombardare il porto saudita di Yanbu e le stazioni di pompaggio di tutto l'oleodotto dal Golfo al Mar Rosso, benché il tubo in sé corra sottoterra per 1200 chilometri. Lo hanno già fatto prima della tregua in metà giugno e minacciano di tornare a farlo in ogni momento. Ieri proprio gli Houthi hanno mandato una mail a tutte le grandi compagnie avvertendo che le loro navi devono stare alla larga dai porti sauditi. E questo è l'ultimo anello, signori, perché proprio il patto fra Stati Uniti e Arabia Saudita, che consente il nucleare, secondo Trump, ai sauditi, è l'ultimo anello di questo mondo che si divide già. Perché gli iraniani si potrebbero chiedere: ma perché fare una guerra per impedire il nucleare a noi se poi lo si consente all'Arabia Saudita? Domande che oggi hanno una sola risposta. Allora, Donzelli sulla morte di Fakir a Bologna: vogliamo la verità, ma siamo con le forze dell'ordine.
2: Noi siamo da sempre favorevoli alle bodycam, tra l'altro le abbiamo applicate e messe, poi ci sono dei tempi, delle questioni anche burocratiche, anche alcuni sindacati che hanno espresso le perplessità, però le bodycam è sempre stata una vicenda su cui siamo aperti e convinti che siano utili e a tutela degli agenti. Noi siamo sempre alla parte delle forze dell'ordine e quando succedono queste cose partiamo dal presupposto che vogliamo la verità, ovviamente, ma la presunzione rimane che le nostre forze dell'ordine siano persone in gamba, capaci, che difendono i cittadini tutti i giorni. La sinistra fa l'opposto: quando c'è un caso di questo genere parte dal presupposto che le forze dell'ordine siano dei criminali. Ecco, i criminali sono quelli che le forze dell'ordine combattono.
1: Sboccia capogruppo PD sul caso Fakir: il sindaco Lepore è stato coraggioso.
3: Matteo Lepore è un ottimo sindaco e ha fatto una cosa molto coraggiosa, perché ci sarebbero comunque state iniziative e sarebbero state iniziative assolutamente non controllate. A Bologna i bolognesi conoscono molto bene le qualità del loro sindaco e non è un caso che è un sindaco non solo ben voluto dalla città, ma sa che ama la città e la protegge. Se Matteo Lepore non avesse provato ad unire la città, noi oggi avremmo avuto ancora più danni da questa vicenda.
1: E poi la svolta sulla legge elettorale, sì, perché adesso ritorna l'emendamento sulle preferenze, ve lo ricordate? Rientra al Senato quello che è stato affondato alla Camera. L'ultimo colpo di scena però è un messaggio, un videomessaggio di Giorgia Meloni in cui rivendica la nuova disposizione con l'imputabilità, ascoltate bene, dei minori dall'età di 14 anni. Chi sbaglia delle proprie azioni deve rispondere, compresi i minorenni. Sei.
22: Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Ancora.
22: È chiaro, la norma da sola non risolve il problema, né quando si parla di giovanissimi si può ragionare solo sul piano della repressione. Questo provvedimento è un tassello in un percorso molto più difficile, spesso silenzioso, perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo. Molto spesso c'è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c'è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto. Riempire quel vuoto richiede molto lavoro. Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Alcuni risultati si iniziano a vedere e per questo vogliamo insistere. Perché uno Stato giusto ha il coraggio di cambiare le regole quando non funzionano e ha il dovere di essere severo con chi sbaglia, ma anche presente con chi rischia di perdersi, perché non c'è vera libertà senza responsabilità.
1: Queste le voci selezionate da Nicola Compagnone, che si è svegliato presto. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino. E poi ci sono le vostre voci nel tempo del mondo bloccato.
4: Buongiorno Terese, buongiorno Giornale Radio, buongiorno a tutti. Per me, e non prendetela come una sdolinata perché per me è la verità, l'attimo fuggente è come il caffè della mattina, è irrinunciabile. Poi non si condivide tutto, per carità, ognuno ha il suo parere, io il mio, però veramente senza di voi sarebbe per me veramente difficile, perché è un bel momento dove si ascoltano le più disparate opinioni e ci si confronta. Forza Giornale Radio. Detto questo, una delle persone appunto che, a proposito di pensieri, che detesto di più della politica italiana è Bonelli, perché lui parla sempre da questo suo pulpito con l'aureola, e per questo nuovo decreto sicurezza, o comunque questa stretta verso i minori, parla di sostanzialmente di imposizione dilagante verso i minori. Allora Bonelli appunto, che parla sempre guardando dall'alto il basso, forse non sa che uno dei problemi dei minori è avere genitori assenti seguiti spesso, quindi non sono seguiti. Purtroppo dove non arrivano i genitori deve arrivare lo Stato, e l'aumento della severità secondo me è l'unica strada. Bisogna dare loro coscienza di quello che non bisogna fare e di quello che invece bisogna fare, cioè rispettare le regole.
5: Simone, città metropolitana, buongiorno a tutti. Vabbè, sveglia, cioè petrolio $100, è normale.
6: Noi siamo dalla parte della polizia e la sinistra a prescindere, sempre contro, ma perché con ogni cosa continua a fare propaganda politica. Non è così, non è così. Noi siamo sempre dalla parte della polizia, loro sempre contro. Ma è, non so, come fanno a convincere la gente se si fanno prendere per i fondelli perennemente in campagna elettorale?
1: Dunque, accendiamo una luce su quest'ultima follia. Il centrodestra fa il settimo segreto decreto sicurezza perché non ha soldi, e queste non sono riforme ma sono provvedimenti che non costano niente, quindi nulla per le benzine, nulla per il sostegno alle famiglie più povere, ma sì, reati quanti ne volete. Dunque si inverte l'onere della prova, dice la Meloni nel messaggio che avete sentito, perché per l'imputabilità prima valeva una presunzione di innocenza per i minori, soprattutto quelli intorno ai 14 anni, dai 14 anni in su. Ebbene, adesso ci spiegano la Meloni e Nordio è il contrario, cioè deve essere dimostrata la non imputabilità, cioè il minore deve dimostrare di non essere colpevole per l'imputabilità. Ma dove li mandate tutti questi minorenni in carcere? Dove li mandate al minorile? Dove li mandate? Perché lo sapete che uno dei modi per traviare, usiamo un termine antico, per mettere in un ambiente in cui si corrompe un ragazzo, è proprio mandarlo dentro il carcere. Dunque, un'altra sciocchezza del centrodestra alla ricerca di nuove condanne, e soprattutto sui ragazzi, sui più giovani. Pensate che questa sia una deterrenza? Io non credo. Credo che tutto questo non farà che aumentare le possibilità di apostolato dei più grandi sui più piccoli, e tutti questi micro reati non faranno che peggiorare la condizione dei più giovani. 334 11 11 622. Ma poi dopo, quando è che arriveremo ai dodicenni, ai tredicenni? Pure quelli sono dei bei criminali, eh? I vostri messaggi, le vostre voci.
7: Buongiorno, che Dio ci aiuti dagli aiuti. Va bene, battutaccia, va bene. Comunque, non sento parlare del un aspetto della vicenda di Bologna, del pilastro e della morte di quel poveraccio che ci è capitato. Di un aspetto, il poliziotto, uno dei poliziotti aveva una webcam personale. Ora, al di là del fatto che ha dovuto spendere 400-500 del suo stipendio euro, del suo stipendio, per acquistare qualcosa che gli avrebbe dovuto fornire lo Stato, perché si tratta di uno strumento di lavoro, ora mi chiedo se sia opportuno che un poliziotto vada in giro con una webcam personale, perché mi chiedo, è come andare in giro facendo le debite proporzioni con un poliziotto con una pistola personale, no? Ora mi chiedo, che fine facevano quei file a fine giornata? Quel poliziotto entrava in casa, in case private altrui, vedeva situazioni private, magari anche scabrose, no? E poi quei file registrati che fine facevano? Perché se la webcam è dello Stato e del corpo di polizia, immagino che siano bloccati, sarebbero stati bloccati e inaccessibili a all'operatore. E invece in quel modo, se io ho la mia webcam personale e vado in giro, quei file ne posso fare ciò che voglio, evidentemente, no? Ciò che più mi aggrada, e violando anche la privacy di persone, magari, cioè, se sono una persona onesta li brucio tutti, li cancello tutti e li elimino tutti quei file a fine giornata o dopo due o tre giorni. Ma è come la dashcam dell'automobile, la telecamerina, io che fine faccio fare poi a quei file? Però con la dashcam sono su una pubblica via, un poliziotto entra in casa mia, entra in casa di tutti, vede situazioni magari anche un po' particolari, no? Persone che sono in situazioni particolari, un po', insomma, magari anche vergognose. Ecco, quei file che fine fanno? Va bene. Buongiorno Franco.
1: Ne stanno accadendo di tutti i colori, bisogna dire. Poi c'è la condanna della Salis, in questo caso Ilaria, che dovrà pagare circa 300.000 euro di risarcimenti ai due collaboratori che ha licenziato. E poi c'è il tourbillon che continua sull'Ucraina, un duello per la leadership fra Schlein e Conte passa anche per le posizioni sulla guerra in Ucraina. Poi c'è un colpo di scena, forse non vi ricorderete, Luca Bernardo era il candidato, tra l'altro, di Forza Italia alle ultime elezioni milanesi, candidato del centrodestra ovviamente, sfidò Beppe Sala, perse, era un esponente moderato e adesso lascia Forza Italia e passa a Futuro Nazionale, un altro colpo di scena, un altro centrista o presunto tale che si arruola sotto la fiaccola della fiamma del generale. Ma l'ultima incredibile notizia è un video, un altro video di intelligenza artificiale. Lo abbiamo trasmesso ieri in onda, ma tutti voi potete trovarlo su Instagram, nella cosiddetta pagina Vannaccius. Ebbene, da quella pagina sono nati due video che Vannacci ha già diffuso e su questo ha già messo un like. La pagina è curata da persone riconducibili a Futuro Nazionale e contiene anche un link per iscriversi. Ebbene, la cosa incredibile di questo video è che c'è di nuovo la nuova atmosfera, la solita atmosfera da Sandalone, c'è di nuovo Vannaccius, l'alter ego di Vannacci vestito da generale, che però in questo caso riceve addirittura un fascio littorio lungo 1,5 metri, una sleppona si dice a Roma, da Giorgia Meloni. È molto curioso il video perché la folla acclama la Meloni vestita di bianco come una principessa imperiale, regala il suo fascio littorio a Vannacci e poi dà un cenno, allontana con un cenno il povero Salvini nascosto dietro una colonna. Tutti sono contenti, un boato della piazza e grida Roberto, Roberto, e lui solleva il fascio vittorio. Ale! Eh sì, eccolo, il moderato.

0: Ma la moglie di Fakir, di Abdelrahim Fakir dal Marocco, dice: è stato giustiziato senza motivo, non era malato, non soffriva di asma, è stato ucciso come un cane, dice la zia. Bene, sono questi nodi che non si sciolgono. In carcere, pensate, Ruggero ha visto Bossetti a bollate, e noi ora ci fermiamo per una breve interruzione e poi torniamo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
12: Sono le 7 e 33 minuti.
13: Guidare informati.
14: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Altro venerdì di spostamenti intensi oggi sulla direttrice da nord verso sud. A complicare la situazione per il momento un incidente in A1. Ci sono circa 8 km di code con tendenza all'aumento tra Colleferro e Ferentino verso Napoli. Al momento si transita su una sola corsia. Per il traffico verso Roma, rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Ardea a Pomezia e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Ci sono poi le solite code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, circa 2 km da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. In A15 per un incidente traffico bloccato tra Pontremoli e Aulla verso La Spezia con circa 3 km di veicoli incolonnati. In A22 infine solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
16: Ma fanculo.
15: Noto dell'insoddisfazione.
17: Donzelli sa sempre tutto. Sa cosa fare, sa cosa mettere, sa come intervenire, sa come partecipare. Ma che personaggio squallido. Saluti Marco da Napoli.
18: Buongiorno Luca, questa dovevo proprio fartela sentire. Tono pacato, postura istituzionale. Cosa aggiungere?
19: Quando sei condannato con sentenza passata in giudicata, la pena te la devi scontare. Vale per tutti.
18: Ma siamo sicuri che vale proprio per tutti?
20: Buongiorno Telese, buongiorno Giornale Radio. Ma certo, ma quando togli cultura, quando togli scuola, quando togli sostegno alle famiglie che lavorano e quindi i ragazzini sono in giro tutto il giorno da soli, quando togli un sistema sociale che gli dia prospettive, che gli dia qualcosa che li aiuti a consapevolezza che ogni gesto ha una conseguenza, e per forza la via più facile è che, come ha detto giustamente Telese, e senza bisogno di spendere, è proprio quella di riempirli di divieti e quindi riempirli di reati. Ma fate qualcosa per loro, per il loro futuro, non semplicemente puniteli, fate qualcosa per i genitori che si sentano aiutati, rafforzate la scuola, aiutateli a crescere. Questo deve fare uno Stato sociale vero, aiutare a crescere i membri del proprio Stato. Buona giornata, Valentino da Milano.
21: Buongiorno Giornale Radio, Gerry milanista da Milano. Luca, ma quale 14 anni? Questi nascono delinquenti. C'è mio nipote, 2 anni, che è un delinquente, l'avrà preso dal nonno, sicuramente. Va di nascosto, sposta la sedia, rischia di cadere dalla sedia per aprire il mobile, rubare di nascosto i biscotti del cane e andare di nascosto a dargliele. Questa è appropriazione indebita, va bene? Io lo manderei subito in galera, ai lavori forzati. Sti cazzo di minorenni qui, poi ti fanno gli occhietti dolci e non è successo niente e tu ti sciogli, eh? Comincerai subito dai 2 anni in poi. Appropriazione indebita, via! Vi voglio bene ragazzi, Raleger, buon weekend a tutti. Avete seguito la conferenza stampa di Paolo Maldini e di Leonardo? Insomma, interessante, molto interessante. Poi vi dirò cosa ne penso. Ah, comunque, forza Milan. Baci baci, ciao a te.
22: Buongiorno, premesso che non ho mai votato a destra e mai lo farò, condivido la proposta della Presidente Meloni in merito alla punibilità dei minori. Questo perché tale iniziativa non esclude l'altra fondamentale della loro rieducazione e della creazione di spazi di aggregazione sociale per questi giovani, e affinché possano allontanarsi dalla delinquenza. Arianna da Roma, buona giornata.
23: Ma sì, bravo Gerry, andare dritti al crimine. Imputabilità immediata per i 2 anni, 3 anni, 4 anni, 6 anni, tutti dentro, avete rotto le palle, tanto lo sappiamo che poi diventerete criminali. Bravo, bravo Jerry. Purtroppo questi non sono mai stati in un carcere minorile, purtroppo questi non hanno mai visto un ragazzo, purtroppo questi confondono le cronache dei giornali, i casi che sono più clamorosi, le mode, i detti, i maranza ormai mitograficamente effigiati, raccontati, confondono la propaganda con la realtà, e questa è la cosa più terribile. Forse proprio per questo oggi andrebbe letta la storia dell'omicidio di Thomas Perotto, 16 anni, massacrato a coltellate il 18 novembre 2023 all'uscita di un ballo nel piccolo villaggio di Crépol nella regione della Drôme. Il brutale assassino aveva subito sollevato il sospetto di un movente antibianco, antifrancese. Per lunga parte la stampa e le autorità hanno brancolato nel buio e alla fine si è scoperto che c'era il movente razzista. Attenzione a che cosa mettiamo nella testa di questi ragazzi. Lo sapete che a Milano, dopo la discesa in campo di Mario Calabresi, che ha detto sì, mi piacerebbe dare una mano alla mia città a correre per il centro-sinistra, è esploso tutto un putiferio dentro il PD perché altri ambiscono a quella poltrona, ad esempio l'ex assessore Maiorino, già sconfitto alle regionali. Milano è contendibile, si pensa che possa essere vinta, e allora grande affollamento, grande grandissimo affollamento di candidati e aspiranti candidati. Ancora una volta le voci selezionate da Nicola Compagnone. Nordio sull'impotabilità dei quattordicenni. Ale,
0: quello più importante che abbiamo provato riguarda l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Come sapete, va bene, la criminalità cosiddetta minorile è in forte aumento sia quantitativamente che qualitativamente. Noi, ci tengo subito a dire, non abbiamo abbassato, come qualcuno magari ha fatto inteso percepire, non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità della persona, quindi rimane quella dei 14 anni e lo hiatus tra i 14 e i 18 è quello che comprende appunto la delinquenza minorile. Oltre i 18 anni si diventa, come sapete, maggiorenni. La novità, e non abbiamo nemmeno inasprito le pene, anche questo va detto, la novità riguarda la presunzione cosiddetta di imputabilità.
23: Ancora, eccola.
0: Detta in termini semplici, oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere da parte dell'infra diciottenne ultra quattordicenne. Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra quattordicenne infra diciottenne, salvo ovviamente la prova contraria, che può essere ovviamente trovata a seguito di indagini che possono ovviamente essere disposte dal pubblico ministero o dal giudice nei casi di competenza. Quindi ripeto, non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta, è una presunzione, si dice in latino iuris tantum, cioè non de jure, e quindi è soggetta a prova contraria, non è una presunzione assoluta, è una presunzione relativa.
23: Certo che quando spiega le cose Nordio sono più complicate che giustificate, ma il ribaltamento l'avete capito. Adesso sull'imputabilità non c'è più la presunzione di innocenza del minore, ma dovrà essere provata l'innocenza. E vabbè, vabbè, arrestiamoli tutti, forza. Dopodiché io lo so che cosa accadrà quando beccheranno qualcuno dei vostri figli, qualcuno dei vostri nipoti, qualcuno in una festa, in un rave, qualcuno accusato di qualche reato terrificante con qualche ragazza. Io lo so che cosa accadrà, che improvvisamente tutti si chiederanno: ma chi ha votato questa legge? Come mai c'è questa legge terrificante? Lo so, appena toccheranno uno della casta vi vergognerete di questa legge, così come vi siete già vergognati di quella che avevate appena votato sulla legittima difesa, che adesso già volete cambiare perché ha toccato uno che piace a voi.

0: ricordate Pierangelo Buttafuoco colpito con una sanzione da 2 milioni di euro per aver osato respingere i diktat sugli artisti russi alla Biennale del Cinema? Ebbene, ieri ha parlato con un po' di sarcasmo e amarezza, ha detto: l'Unione Europea ci toglie 2 milioni di euro e dà 6 miliardi di euro a Putin per il gas. Alla presentazione della mostra nel cinema di Venezia, Buttafuoco ha messo a nudo, lo sto leggendo La Verità, l'ipocrisia della Commissione Europea sul caso del padiglione di Mosca alla Biennale e replica gli attacchi: non assecondiamo i tamburi della politica. L'attacco del pezzo di Maurizio Caverzan. L'Unione Europea ci toglie 2 milioni di euro sottraendole alla Biennale e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin. Ecco dov'è che si intorbida l'acqua. Non china la testa il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, anzi, durante la presentazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte del Cinema, dal 2 al 12 settembre, va all'attacco della Commissione Europea, mettendone a nudo l'ipocrisia. Cita un titolo dell'Huffington Post di questi giorni, replica all'Unione Europea che l'11 luglio ha confermato la decisione di tagliare i fondi all'istituzione veneziana colpevole di aver riaperto il padiglione russo proprietà della Russia in occasione dell'ultima esposizione di arte contemporanea. Le vostre voci.
1: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Ma io ho sentito le parole di Telese sull'imputabilità dei minori, ovviamente contro, perché in carcere si peggiora, perché è una riforma a costo zero, ma io non andrei contro il buon senso. A 14 anni siamo completamente in grado di intendere e di volere. Quindi chi delinque dai 14 anni in su, delinque, io credo sia giusto che venga punito. Poi sul discorso che in carcere si peggiora, allora lasciamo che chi è un criminale, anche se è un criminale molto giovane, stia fuori ovviamente a far che cosa? A fare danni, magari a uccidere, a rubare, e ovviamente non ai cittadini più abbienti, non ai cittadini che abitano i quartieri bene, ma i cittadini che abitano le periferie e i quartieri peggiori.
2: Buongiorno, buongiorno Villa Bardi. Ma il problema comunque non è, stiamo sempre a parlare delle stesse cose, il problema non è la Meloni, il problema è che dall'altra parte non c'è niente e quel po' che si sta formando è un bordello. Mo ci si mette pure Renzi perché comunque lo imbarcano, quello dopo due giorni che vincono si mette a fare i fatti suoi e stiamo da capo a 12 un'altra volta, quindi questo è il problema. Poi ieri sera Tele l'ha intervistato, ma io potevi dire no, se tu poi rompi le scatole quando sta lì comincia a farti i fatti tuoi, è normale che la gente non te vuole, no? Ma poi con 2,5%, ma dove vuoi andare? Ma vattene a casa, sarebbe ora che si mette lì, se fai le sue belle consulenze, guadagni di più. Ma che serve Renzi? A cosa serve Renzi? Piero da Roma.
3: Ciao Bruno da Genova. Io di solito con Telese sono abbastanza d'accordo, ma a me invece mi dà ultimamente, cioè in questa occasione sentendolo parlare su la punibilità dei minorenni, a me dà un po' fastidio questo concetto di sinistra, perché il problema qual è? Ci stiamo, non dico riempiendo, ma stiamo accogliendo molti minorenni non accompagnati e che poi dovrebbero essere reinseriti, e ti puoi immaginare quanto sia difficile, perché poi sono gestiti da cooperative dove ci sono dei ragazzi che per 1.300-1.400 euro al giorno magari ti gestiscono 20 o 30 minorenni che obiettivamente non è facile, no? Non è facile, a cui non è facile insegnare la lingua, dare una prospettiva di lavoro, dare una prospettiva di

0: effettive. E cosa puoi pensare davvero? Avrai o dei delinquenti, o degli spacciatori, o degli emarginati. Per cui l'estero insegna. Ciao Bruno da Genova.
1: Sentiamo cosa dice Renzi in onda sulla sicurezza. Per me è un fallimento.
2: Il messaggio per me è quello di un fallimento. Cioè la destra dice non c'è un'emergenza sicurezza perché con noi i reati sono diminuiti, però come scrivete nel vostro titolo parla solo di sicurezza. Cioè se fosse vero che le cose si sono magicamente sistemate in questi 4 anni, mi spiegate che senso ha oggi introdurre per l'ennesima volta nuove norme, in questo caso sui ragazzini o sulla punibilità o sul fatto che se fai un reato alla stazione vale il doppio o comunque vale di più rispetto a un reato compiuto da un'altra parte? Tutto questo ha un triplice elemento, rapidissimo. Il primo, loro fanno norme sulla base dei fatti di cronaca. È evidente che in questo periodo ci sono tanti minorenni che delinquono. Questo aumento della delinquenza viene affrontato in una chiave repressiva, ma in realtà è l'ennesima norma che serve a far discutere, poi, ammesso e non concesso che passi, i risultati saranno più o meno zero. Due, il dato di fatto è che la destra sta rincorrendo Vannacci. Cioè questi stanno in crisi e rincorrono il generale Vannacci, il quale generale sta spostando a destra l'asse della coalizione.
1: Ancora.
2: E sta contemporaneamente dividendo perché Lega e Forza Italia sono terrorizzati. Io oggi ho fatto un question time a Salvini, era imbarazzante vedere le risposte del ministro Salvini. Gli ho chiesto: ma vuoi andare al Viminale o no? E ha parlato aggrappandosi con le unghie ai vetri dei ritardi dei treni che secondo lui sono minori del passato. Terzo e ultimo punto e finisco. Qui c'è una situazione internazionale devastante. Qui c'è Russia e Ucraina con un conflitto sempre più complicato. C'hai l'Iran che sta diventando un problema enorme rispetto a quello che anche soltanto 15 giorni fa si presumeva, e di fronte a tutto questo, con le conseguenze dello stretto di Hormuz per il gasolio, la benzina, il gasolio che va oltre i 2 euro, il dramma dell'approvvigionamento alimentare, fertilizzante e tutto il resto, noi stiamo a ragionare di che cosa? Del niente. Ecco, questo è il simbolo di 4 anni di governo di destra in cui hanno parlato di tutto e non hanno cambiato nulla, anzi i ragazzini di 17 anni vedono un'esplosione di coltelli, le lame arrivano a scuola e contemporaneamente nelle città fuggono i ragazzi e rimangono in maranza, perché se tu c'hai la fuga dei cervelli è evidente che poi i cervelli che se ne vanno a studiare all'estero lasci le città nelle mani di situazioni complicate. Tutto questo nel fallimento totale di Meloni, Piantedosi e Co.
1: Sta per arrivare fra di noi il dottor ingegnere junior commendator Giuliano Guidabardi e ancora voci.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Intanto che parliamo del povero immigrato morto sotto le mani della polizia, intanto che parliamo del signor Roggero, intanto che parliamo di tante altre cose, la svendita dei gioielli di famiglia continua. Non so se avete letto la notizia o avete dato la notizia della vendita del 15% di Poste con un magheggio, con team dove comunque sono coinvolti sempre i soliti potentati finanziari americani, dopo avergli fatto il regalone dei nostri TFR. Adesso si va a svendere anche Poste e Larry Fink ringrazia la grande, mentre noi ci scagniamo tra pari. Sveglia gente!
1: Giuliano, imputiamo, eccolo. Imputiamo! Ce l'avrai tu qualche essere minorenne infame vicino? Basta.
4: No, io ho un maggiorenne. Testa.

0: o un maggiorenne infame vicino.
1: Maggiorenne, graziamo.
0: Sei ampiamente maggiorenne, infatti io ti propongo
1: sin d'ora per la grazia. Se gioielliere innocente.
0: E va bene, però magari potremmo anche cercare di evitare di fare tutta questa specie anche noi di gazzosa e parlare un po' dei fatti in maniera un po' meno costruita contro questo governo, che le ragioni per l'opposizione a se stesso se le trova da solo, non c'è così bisogno di riferirle in maniera fortissima, diciamo così, va? Come viene fatto da queste parti. Allora, immagino che tu mi voglia immediatamente chiedere sulla sciagurata idea e sul sciagurato disegno di legge, che spero non veda mai la luce, nel senso che spero che la legislatura... Sì, io spero che, essendo un disegno di legge, cioè non essendo nient'altro che una proposta, il Parlamento possa operare finalmente con intelligenza e o bocciarlo oppure metterlo in un angolo così lontano delle proposte da approvare che la fine della legislatura arrivi precedentemente, perché il carcere non è una soluzione, non lo è per gli adulti, figuriamoci se lo è per ragazzi dei 16 anni. Certo è che però qualcosa bisognerà pure dire e farla dall'altra parte, nel senso che ad esempio la stampa nazionale, e neanche noi ci siamo occupati di quello che è successo solo ieri l'altro in un paesino della Sardegna, Barisardo, dove un ragazzo di 19 anni ha cercato di investire la sua ex fidanzata e il fratello di lei, sedicenne, per fare giustizia, è andato, l'ha raggiunto, prima l'ha pestato e poi l'ha ammazzato a coltellate. Quindi anche lì qualcosa sarà necessario farla. Io non credo che sia il carcere la risposta.
1: Ma quello viene imputato subito, non è che c'è il rischio, certo, che non sia imputato.
0: Infatti non ti sto dicendo tutta un'altra cosa. E però questa recrudescenza così forte di criminalità giovanile merita un'attenzione forte, non certo repressiva, non certo con gli strumenti del diritto penale che mi sembrano più che sufficienti per affrontarli, però bisogna di sicuro occuparsi di quello che sta accadendo con una marea di giovanissimi che hanno completamente perso la possibilità di essere controllati dalla scuola, dalla famiglia, da non so quali altre istituzioni, ma è pieno di piccole delinquentelle in giro, e su questo qualcosa dovremo insieme, senza fare destra e sinistra, decidere di farlo, soprattutto nell'interesse di questi ragazzi, oltre che evidentemente della società. Forse nel dibattito andrebbe inserita questa consapevolezza e questa considerazione, caro Luca.
1: Assolutamente sì. E Babel Mandeb, quello è un bel problema,
0: Questo non è un bel problema, questo è il problema. È il problema comprendere cosa fare con l'Iran. Ho molto apprezzato che Renzi ieri abbia inquadrato e visto da te quale che è quello il problema. Se adesso potessimo arrivare da parte della coalizione che lui in qualche modo anima e dirige pur dall'esterno a qualche idea di soluzione, sarebbe più divertente come confronto. Sarebbe meglio, non pensi, che forse capire che cosa si possa fare o che cosa si vorrebbe fare o quali sono perlomeno le ipotesi di soluzioni renderebbe il confronto un po' più intelligente, un po' più interessante, piuttosto che dire voi non sapete fare niente, avete sbagliato tutto, blah, blah, blah. E voi che volete fare?
1: Siamo arrivati alle 8 e sai cosa succede in questi casi?
0: Fammi intuire, giornale radio lungo, ora tonda.
1: Lungo dell'ora tonda. E noi torniamo subito dopo con le vostre voci.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
2: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 8:03.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: stretta contro i baby Maranza, via libera del CDM al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Dal governo solo propaganda sulla sicurezza ha fallito, attaccano le opposizioni. 13ª notte di raid USA contro l'Iran, esplosioni in diverse città del sud. Teheran risponde colpendo basi in Giordania e Bahrain. Ipotesi batterio killer per la morte a Catanzaro di un bambino di 1 anno e mezzo. Altri 4 ricoverati andavano tutti allo stesso asilo.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
5: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
4: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
6: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
4: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio, le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhzhia, almeno 25 feriti, compresi diversi bambini. Abbiamo due strade per il prossimo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro.
7: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. Dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
4: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, a poco più di 2 mesi dal debutto in Nations League, la nazionale ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò per la prima volta in Lega.
8: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
9: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
8: Insieme a Maldini, davanti la Serie A a Milano, anche l'advisor Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
10: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
8: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: La guerra tra Stati Uniti e Iran si espande e i commercianti di petrolio sono sempre più preoccupati per la possibilità di far uscire il greggio dal Medio Oriente. Ecco perché il petrolio Brent si sta avvicinando ai $100 al barile. Anche il petrolio americano è in rialzo, superando i $90 per la prima volta dallo scorso 8 giugno. Il petrolio viene scambiato in un mercato globale e una carenza in una regione aumenta poi la domanda di greggio proveniente da un altro luogo del mondo. Gli Stati Uniti sono il fornitore di ultima istanza nel corso della guerra con l'Iran, rifornendo l'Europa di carburante per aerei e l'Australia e l'Asia di gasolio. Questo ha mantenuto un livello minimo sotto i prezzi del petrolio greggio statunitense, ma ha anche fatto salire ulteriormente i prezzi della benzina e del gasolio negli Stati Uniti, poiché le raffinerie producono più carburante per aerei e gasolio per i mercati esteri, la produzione di benzina è notevolmente diminuita. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha descritto la politica di Trump nei confronti dell'Iran come testa per occhio, dopo che il massimo diplomatico iraniano Araki aveva definito la dottrina di difesa del paese occhio per occhio. Trump ha affermato che gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica ogni volta che l'Iran prenderà di mira una nave nello stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato 4 missili verso la Giordania, 3 dei quali sono stati intercettati. Dunque l'assenza di un nuovo canale diplomatico in grado di ridisegnare il memorandum potrà solo allargare il conflitto, coinvolgendo sempre più i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
15: Io sono d'accordo con, non l'ho mai votata, ma sono d'accordo con la Meloni su questo decreto legge, diciamo. Ma io volevo anche dire che secondo me, come dice l'altro ascoltatore, si fa qualcosa per i ragazzi, magari qualche stage lavorativo, scuola, alternanza scuola-lavoro, ma non un mese, ma i 3 mesi che sono a casa, ecco. E perché un mese secondo me è un po' poco per capire comunque come funziona il mondo del lavoro. E basta, o altrimenti lavori socialmente utili, quindi può essere assistenziali anziani o anche animali o ambiente, ecco.
16: Giù le mani dai ragazzi maledetti. I ragazzi, gli adolescenti devono trasgredire, vero? Sì, c'è la delinquenza perché c'è sempre stata, è aumentata perché siete voi gli esempi malati. Guardiamo gli adulti, di chi adulti sono circondati questi adolescenti, ma disgraziati. La russa, manda in carcere tuo figlio che è andato in giro a stuprare.
17: Buongiorno, giornale da Scalea. Ma stamattina leggevo che sulle banconote da 10 euro, quindi stiamo parlando, ci saranno le facce di Beethoven, Callas, se questa è una cosa buona effettivamente, perché siamo in Europa, quindi va bene così. Però c'è pure qualche italiano che è importante, non so, Leonardo da Vinci, cosa dite? Vabbè. Poi un'altra cosa, se ho letto pure questa boccia che se ne esce con un'intervista e dice: anch'io sono un'amica, fa parte del mio cerchio magico, Ranucci. Ma scusate, ma che se ne frega, chi se ne importa? Va bene così.
18: Buongiorno, sento commenti che riguardano la modifica in relazione alla punibilità dei minuri dai 14 ai 18 anni. Andiamo in galera i bambini da 2-3 anni, da adesso in poi anche minori finiranno in galera, ma non è questo il discorso, non è cambiato nulla, perché la legge c'è sempre stata, i 14 anni sono punibili dai 14 ai 18 anni in base all'eventuale reato che hanno commesso. L'unica differenza è che adesso si dà per scontato che il minore sia in grado di intendere e di volere, e che bisogna dimostrare il contrario per la non punibilità, cosa che prima invece era esattamente il contrario, non è cambiato assolutamente nulla.
19: Adesso il Parlamento dovrà votare la legge definita anti-Maranza che riguarda l'imputabilità dei minori a 14 anni e sono previste barricate da parte dell'opposizione. Sono curioso di capire quali motivazioni verranno addotte per evitare che dei giovani diseducati, violenti e pericolosi possano essere salvati dagli emendamenti di Bonelli, Fratoianni, della sinistra e forse del 5 Stelle. Ciao Andrea.
20: Quando arriveranno i primi figli dei VIP, allora ci divertiremo. C'è solo una cosa che ti volevo raccontare.
21: Ma perché devi unire queste note populiste? Mamma mia.
20: Se non è populista, perché so che cosa accadrà. Ma c'è l'intervista di uno che con i minori ci lavora, ed è Don Ugo Di Marzo a Repubblica, sacerdote a Roccella di Palermo, e dice: questa norma avrà l'unico effetto di cancellare la giustizia riparativa, cioè quelle pene alternative che vengono date ai minori, tipo aiutare gli anziani. E beh, certo, se li mandi in carcere non otterrai dei risultati positivi.
21: No,
20: nel 90% dei casi le famiglie ci chiedono aiuto perché non hanno gli strumenti adeguati per seguire i figli, si rivolgono alla parrocchia, all'associazione del terzo settore. Pensa che abbiamo avuto il caso di un ragazzo, dice Don Di Marzo, di una famiglia d'oro, tutti incensurati, anche lui, che con l'intelligenza artificiale aveva incollato la testa di una compagna su dei corpi di donna nudi. È un reato, ma lui non era consapevole, non sapeva che quello che stava facendo era un grave reato, e adesso con le nuove norme finirebbe dritto dritto in carcere, pensa te.
21: In realtà io comprendo tutto, e sai che sono contrario al carcere come strumento di rieducazione, anzi sono per applicare integralmente la Costituzione quando parla di pene e non di pena, cioè non solo di carcere. Però bisogna anche dire la verità, e cioè l'intervista pregevole di Don Palermo, come si chiama?
20: Don Di Marzo
21: non parla della questione. La questione di questo disegno di legge, cioè una proposta che viene dal governo e che non è in nessuna misura una legge, non è un decreto, non ha nessuno strumento operativo, è una proposta che viene presentata al Parlamento. Quindi cominciamo a dire questo: è una proposta e non è un decreto.
20: È una proposta che ha i numeri per essere approvata.
21: Tutte le proposte hanno i numeri per essere approvate.
20: No, la maggioranza ha i numeri per approvarla, poi non costa soldi, quindi è una delle tante
21: La maggioranza, come ti ricordo, aveva i numeri anche per approvare l'introduzione delle preferenze e approvare l'emendamento che lei stessa ha proposto e non l'ha approvato. Quindi non le proposte vanno approvate in Parlamento, quindi questa è una proposta, primo punto. Secondo, non prevede che i minori vadano a diritti in carcere, prevede, e io ne sono contrario, ma che io sia contrario e che tu sia contrario francamente interessa molto poco a chiunque, prevede però una cosa diversa, che è l'inversione dell'onere della prova sulla capacità. Cioè ti dicono: pensiamo che da 14 ai 18 anni siano comunque capaci, dimostrate che non lo siano. Attualmente il sistema dice: pensiamo che non siano capaci, dimostrate che lo siano. Ma il ragazzo che ieri l'altro a Barisardo ha scientemente piena volontarietà ammazzato il ragazzo che aveva investito la sorella, sarà ovviamente punito, e questa norma non cambierebbe niente su queste vicende. Se vuoi possiamo parlare del fatto che si tratti per l'appunto di una norma, anche questa di una proposta di norma intrisa di populismo, perché non va a cambiare assolutamente niente se non la presunzione di imputabilità. E quindi non è una norma che va a stravolgere il principio. Utilizzarla strumentalmente da parte della maggioranza che interviene e dice adesso con noi diamo una stretta sui Maranza, non danno nessuna stretta, o da parte dell'opposizione che dice vogliono mandare in galera i ragazzini di 14 anni, anche questo non è vero, non serve e non aiuta a formare in questo paese un diritto penale degno di questo nome, cioè un diritto penale lontano dalle emozioni e dalle strumentalizzazioni. E noi, secondo me, non dovremmo contribuire a creare un dibattito pieno di bugie insieme a Don, come si chiama, di Palermo.
20: Non so perché ce l'abbia questo sacerdote, sono
21: perché interviene su un argomento, negando dell'argomento la realtà, e cioè il fatto che la norma
20: va bene.
21: Valga a fare altro. E vabbè, ma le norme sono cose complesse, non sono sciocchezze che si possono affrontare con l'emozione, senza, prescindendo da che cosa dicono.
20: C'è un messaggio, vedi, molto intelligente. Se dai 14 ai 18 anni si presume che siano adulti e punibili, allora diamogli la patente, facciamoli votare, rendiamo possibile firmare contratti d'affitto, noleggi, telefonia, firmarsi le giustificazioni da soli, anche chiedere il porto d'armi, spostare tutto a 14 anni.
21: Se a te sembra che il paradosso sia utile per arrivare ad avere una norma migliore...
20: È brillantissimo questo paradosso.
21: Beh, a voi piace il paradosso.
20: Vabbè, ma a voi i criptomeloniani non piace, perché dovete...
21: Io non sono meloniano, io sono contrario.
20: Contemporaneamente dire che c'è sia la strettatura sui Maranza, sia che non cambia niente. Quindi delle due l'una. Diamoli la macchina, su.
21: Per quale motivo sono contrario, te l'ho spiegato. Per quale motivo sono contrario, anzi sono a favore... ad una forte riduzione dell'uso della carcerazione, in particolar modo della carcerazione preventiva, ma anche della carcerazione punitiva successiva alla sentenza passata in giudicato. Lo trovo uno strumento che non è servito a diminuire la criminalità, ma anzi l'ha incrementata. Credo che il carcere sia una realtà criminogena, però tutto questo non può portarmi a dire che in quel disegno di legge ci siano scritte delle cose che sono diverse da quelle che ci sono scritte, ed è un atteggiamento strumentale sia della maggioranza, che vuole dare l'idea del governo, legge e ordine, che ripristina la serenità dei cittadini e la loro sicurezza, sia dalla parte dell'opposizione, che strumentalmente si oppone ad una questione che invece è molto diversa da quella che viene agitata e molto più delicata. Dopodiché, se voi volete proseguire a parlare di cose che non sono negli atti e nella realtà, io non posso che osservarvi con un po' di distanza. Perdonami.
20: Bene. Jonathan Guidabardi. Sentiamo il
21: Jonathan. Ah, è arrivato un. Ci abbiamo Jonathan, un Jonathan da Prato. Un millesimato, ascoltiamoci.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese. Buongiorno Guidabardi. Grandissimo il decreto anti-Maranza. Una legge giusta. Ci vuole un inasprimento delle pene anche per i minorenni. Vanno messi in riga subito questi ragazzini. Lo vedete che le sinistre che esempio negativo hanno dato. Guardate che succede in giro. Devono pagare anche loro se commettono i reati. Devono pagare come gli adulti. Questo è un grandissimo decreto di un ottimo governo. Comunque Telese, ti volevo ricordare, è morta quella signora investita dal Cutri lì a Modena, è morta, non so se avete organizzato per caso una manifestazioncina, le sinistre, non l'avete organizzata per l'italiana che è morta dal Cutri schiacciata, no? Per Fakir bisogna fare le manifestazioni, per Fakir, che ho letto non era proprio uno stinco di santo, però Telese, 3-4 condanne per droga, un nome che compare spesso nelle indagini antidroga di Bologna. Buona giornata a tutti, cari compagnucci, statemi bene, Jonathan da Prato.
20: Mamma mia, come spompo, ecco, il povero Jonathan stamattina.
21: Non solo spompo, ma vedi che arriva a dire delle cose che da un lato non sono vere e che dall'altro sono non inferenti. Prima di tutto, come dicevo prima, non si tratta di un decreto, quindi non è una norma che arriva operativa, è una proposta di legge. Quando la proposta di legge, di iniziativa governativa, per antica tradizione si chiama disegno di legge, ma è nient'altro che una delle centinaia di proposte che giacciono nei cassetti del Parlamento a iniziativa di chi ha potere parlamentari o governo. Due, la vicenda che il povero ammazzato di Bologna fosse pregiudicato, coinvolto in indagini di droga, può essere qualsiasi cosa, non c'entra niente, anzi avvalora in qualche modo le tesi contrarie, e cioè non è che quando tu hai uno colpevole lo ammazzi, tutt'altro. Ecco perché, e lo dico a chi si oppone così volentieri a Jonathan, è importante anche ascoltare i messaggi, perché poi si vede che dentro ci sono delle informazioni che non sono vere, sono false, e ragionare su informazioni false non è mai un buon viatico. Hai fatto benzina?
20: No, perché c'è, dovremmo sentirlo presto, il presidente in Omis Energia, che stamattina dice all'intervistatore proprio questo: hai fatto benzina? Perché è un miracolo e non siamo ancora a 3 euro, dice che arriveremo a 3 euro al barile, al litro di benzina.
21: 3 euro al barile, 3 euro al barile sarebbe veramente un grande affare.
20: Siamo oltre 100 al barile, 3 euro al litro, pensa che bello.
21: Io ti voglio leggere invece una cronaca da CNN, perché ci racconta di una notizia che noi abbiamo ampiamente dato ieri, ampiamente commentato, cioè dell'accordo tra Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, e gli Stati Uniti sul nucleare saudita, e in meno di 24 ore Trump ha stravolto, guarda caso, l'accordo un'altra volta. Allora, mercoledì pomeriggio i funzionari si sono riuniti presso la sede del Dipartimento dell'Energia nel centro di Washington per un evento atteso da 20 anni, la firma per l'appunto dell'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Sul palco e sul tavolo dove sedeva il segretario dell'energia Chris Wright erano state collocate due serie di bandiere americane e saudite. Un grande schermo trasmetteva in diretta da Riyadh il collegamento con il suo omologo saudita. Dopo mesi di ritardi l'accordo è stato finalmente firmato, ma con la stessa rapidità con cui era stato annunciato si è sgretolato, perché solo ieri mattina Trump ha dichiarato in un post sul suo social media che l'accordo è soggetto a una nuova condizione: l'Arabia Saudita deve aderire agli accordi di Abramo, iniziativa risalente alla prima amministrazione Trump, che ha portato diversi paesi arabi a normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele. E Trump ha negato che questo accordo avrebbe consentito l'arricchimento dell'uranio. Cioè, caro Luca, in 24 ore ha negato le stesse ragioni dell'accordo. Io non so più che cosa si debba pensare con questa presidenza. Certo è che è proprio una radicale trasformazione dell'istituto presidenza degli Stati Uniti da centro di amministrazione di quella federazione a semplice gabinetto d'affari.
20: Intanto il primo effetto, come spiegava ieri in un messaggio che mi ha inviato il professor Duci, dovremmo riaverlo presto, è che tutte le navi non passano più per il Mediterraneo, circonnavigano l'Africa e poi vanno o in America o nel Nord Europa, e soprattutto che le prime rotte bersagliate per entità, quantità e tutto sono quelle che portano il petrolio verso l'Asia, verso l'India e verso la Cina. Questo è, dietro tutti gli apparenti dire molla, le incoerenze, l'effetto della politica di Trump.
21: Uno degli è il nostro effetto, l'effetto delle nostre chiacchiere, quello invece di averci magicamente portato alle 8:30 quando arriva implacabile la pubblicità, ma noi torniamo subitissimo.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622, brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
23: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
26: Superare la frontiera dello spazio,
27: esplorare i misteri dell'universo,
26: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
27: e delle nuove tecnologie.
26: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
28: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
29: Sono le 8 e 33 minuti.
30: Guidare informati. Guidare informati.
31: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento su strade e autostrade della penisola. Le difficoltà maggiori ancora in A1, dove a causa di un incidente ci sono adesso circa 9 chilometri di code tra Colleferro e Ferentino verso Napoli. A Napoli code in A1 tra il centro direzionale Bivio per Napoli centro e a seguire per lavori in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Prime code inoltre in tangenziale da Doganella a Capodimonte verso Pozzuoli. Verso Roma per il traffico code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia ci sono le solite code, inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e più avanti code anche da Pontina alla Roma a Fiumicino. Sul tratto toscano della 1 circa 5 km di code per un incidente tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. In A15 code tra Prontremoli e Aulla e più avanti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. Traffico in aumento attorno a Milano con code adesso in tangenziale ovest da Roa Cusago verso la in nord da Monza verso Sesto e in A4 da Viale Certosa a Monza verso Trieste. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
32: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
33: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
34: Scusate, ma nessuno si ricorda del figlio di Grillo che non ha pagato niente per quello che ha fatto? Già lì abbiamo detto tutto.
35: Buongiorno Giornale Radio, quando riguarda la norma sui ragazzi di 14 anni la vedo più che giusta, perché attualmente i ragazzi di 14 anni, sia italiani che stranieri, soprattutto per colpa dei genitori, sono dei veri e propri criminali. Vediamo quello che succede a scuola e iniziano già dalle scuole elementari, perché una volta la maestra era quella che dava le direttive. Oggigiorno un maestro o una maestra non può nemmeno sgridare un bambino, perché arrivano subito i genitori con avvocati e cose, e si parte subito con tante di quelle cose che le maestre sono costrette solo a dare buoni voti anche a chi non li merita, senza fare più distinzioni, e quindi questo è il risultato. Un'altra cosa, io sono del 77 e spesso e volentieri quando finiva la scuola si andava dal meccanico, dal muratore, dal macellaio ad imparare un mestiere. Effettivamente poi negli anni 90 questi messeri qua nei primi 2000 c'erano. Oggigiorno non ci sono più i ragazzi che vanno dalla a lavorare dal salumiere, dal macellaio, e quindi il risultato è questo: non c'è più manovalanza, non c'è niente, c'è solo grandissima maleducazione. Grazie mille, buona giornata.
0: No, Guido Bardi, scusami se mi scusi se la contraddico, ma è verissimo quello che dice lei. Non è che un criminale, uno spacciatore, un delinquente, un pluripregiudicato come il signor Fakir va ammazzato, no. Però non bisogna neanche continuare a sentirci dire era una brava persona, era un bravo ragazzo, era un cittadino integerrimo, come le interviste che si sentono da avvocato di parte, molto di parte, sappiamo tutti chi è, e la famiglia.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel. E per quanto riguarda la proposta di legge che vede coinvolti i minorenni, devo dire la verità, io non voto la Meloni, non sono meloniana e non condivido parte del suo operato e di quello che dice, però questa volta invece mi trova dalla sua parte, perché non vedo perché questi ragazzi, seppur minorenni, sono capaci di delinquere, di fare atti vandalici e di qualsiasi cosa. Pensiamo anche al bullismo, a tutte le diciamo sevizie psicologiche che possono provocare ai loro compagni, ai loro amici e quant'altro. Non vedo perché non ne debbano rispondere penalmente. Sono in grado di poter fare queste cose, e allora tu ti assumi la responsabilità e paghi per quello che fai. Comunque grazie sempre, un abbraccio a tutti.
4: Grazie a te. Allora, è in giro con uno spettacolo di cui ci spiegherà la radice Luigi De Magistris. Bentornato fra di noi, buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Eccomi. Buongiorno.
4: Allora, anche lei sui palchi di un teatro.
9: Eh sì, è da un po' che ho iniziato questa esperienza di pedagogia della resistenza costituzionale, chiamiamola così, portare fatti, non opinioni, quindi non è la sede del comizio. Quest'ultimo spettacolo si chiama Colpo di Stato, ricostruisco quel filo nero occulto che dallo sbarco degli americani fino ad oggi ha condizionato la vita democratica del nostro paese, e quindi provare a fare un'analisi per ragionare se ci sono stati colpi di Stato, se una certa forma di criminalità, soprattutto istituzionale, ha condizionato il corso della storia del nostro paese, e quindi verificare se siamo veramente una democrazia e se la sovranità è veramente così piena come è scritto in Costituzione.
4: Abbiamo sconfitto la strategia della tensione, però. Abbiamo vinto almeno quella battaglia. Come sta il colpo di Stato? Si è tentato più volte, ma non c'è stato.
9: Ma io penso che ci sono stati, per esempio il caso Moro è un evidente colpo di Stato. Falcone e Borsellino sono due vicende che si devono ancora ricostruire, ma hanno mutato profondamente il corso democratico della vita del nostro paese. E poi quello che mi preoccupa di più, che è quello che poi maggiormente ho investigato anche nei miei primi 40 anni come pubblico ministero, è questa nuova forma insidiosissima di criminalità istituzionale che ha deciso di non attaccare più militarmente lo Stato, quindi la strategia della tensione che conoscevamo, ma di conquistarlo, quindi mimetizzarsi in esso, penetrarlo, cominciare a fare leggi, provvedimenti amministrativi, atti a misura apparentemente legale, ma in realtà che va a stravolgere al cuore la Costituzione. Questo è quello più insidioso come fenomeno, perché non si vede, non c'è sangue, la gente non ne prende coscienza e consapevolezza, e le persone oggi pensano tutto sommato che corruzione e mafia rispetto ad altri temi sono questioni piuttosto marginali.
4: Giuliano,
8: i colpi di Stato. Le chiedevo il onorevole De Magistris, ma arriva il suo spettacolo che riporta fatti e non conclusioni a conclusioni?
9: Ma io penso che bisogna raccontare fatti. La conclusione è che c'è l'antidoto.
8: Lo pensiamo un po' tutti, però non ci riusciamo mai.
9: E l'antidoto secondo me non è quello che posso pensare io, che non so a quante persone può interessare. È scritto nella Costituzione. Io la Costituzione l'amo molto perché considero che non sia un libro ma il battito cardiaco della democrazia. Sulla Costituzione ho giurato 3 volte. La Costituzione negli articoli 1 secondo comma e 3 secondo comma ci indica la strada. Sovranità popolare, quindi prendere consapevolezza che l'attuazione della Costituzione non è solo un fatto delle istituzioni, e l'articolo 3 secondo comma che è il compito della Repubblica, quindi molto anche nostro, di rimuovere gli ostacoli rispetto alle ingiustizie sociali ed economiche, al pieno sviluppo della persona umana, alle limitazioni della libertà e dell'uguaglianza. Se non prendiamo consapevolezza che la storia ci ha insegnato dal fascismo in poi che gli abusi del potere non sono meno pericolosi di altre forme di criminalità, noi vivremo sempre in una democrazia formale, apparente, ma in realtà profondamente intrisa di tradimenti della Costituzione e di diritti che non sono più diritti, ma sono concessioni che ti dà il potere, perché il potere vuole che il diritto sia un'aspettativa di diritto e che il potere ti trasforma in diritto in modo di tenerti al guinzaglio.
4: Nella sua sospensione cronologica arrivava a Falcone e Borsellino dicendo hanno ottenuto gli effetti che desideravano quei delitti, e quali sono state le vittorie che la mafia di Brusca ha ottenuto dopo quelle stragi, perché nella nostra idea sono stati sconfitti.
9: Ma io credo che innanzitutto bisognerà col tempo analizzare meglio i nessi anche tra Tangentopoli e le stragi. È importante che avviene nel giugno del 92, proprio tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, quando viene messo in atto il più profondo processo di liberismo e privatizzazione del nostro paese. Io credo che quel periodo storico, che chiaramente con Tangentopoli ha mandato a casa un pezzo importante della Prima Repubblica, dove la corruzione era forte, ma è stata anche l'occasione poi per andare a colpire, come dire, non solo l'acqua sporca ma il bambino, e quindi questo credo sia un tema che maggiormente va approfondito, e soprattutto bisogna capire Via D'Amelio, che Via D'Amelio è una strage profondamente tra virgolette di Stato, cioè nel senso dove è ancora più evidente che ci sono complicità, depistaggi per quello che Borsellino stava scoprendo e per quello che stava accadendo nel nostro paese. Però quella è una parte che noi più abbiamo approfondito, cioè il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ripeto, quello dove secondo me c'è più ignoranza in senso proprio letterale di mancata conoscenza dei fatti e il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica sul piano delle strategie intrane al sistema, cioè quello di mettere da parte per ora bombe, mitragliatrici e pistole e fare un altro tipo di lavoro. E questo poi, entrando dentro lo Stato, anche la Costituzione viene
8: però
9: modificata.
8: Lo approfondisca, aspetti onorevole del Magistri, se no rischiamo di non capire. Dalla Seconda alla Terza Repubblica quando e qual è il nuovo tipo di strumentazione che si utilizza per il controllo?
9: Secondo me questo è iniziato un 6-7 anni dopo le stragi, quindi diciamo più o meno con l'inizio del terzo millennio. E la strategia vincente è stata quella soprattutto messa in campo dall''ndrangheta con tutte le sue ramificazioni, cioè Cosa Nostra decide di attaccare militarmente lo Stato e viene anche sconfitta, come avete detto voi giustamente, cioè nel senso che ottiene dei risultati importanti, mette in ginocchio il paese, probabilmente, secondo me sicuramente c'è una trattativa, si passa alla Seconda Repubblica. Invece il sistema, diciamo, chiamiamolo 'ndrangheta per capirci, ma quello di una criminalità che preferisco chiamare istituzionale, che magari poi si serve di un certo tipo di criminalità organizzata, sceglie a un certo punto, proprio perché gli effetti collaterali della reazione dello Stato quando metti le bombe sono tante, dice ma noi possiamo ottenere gli stessi risultati senza andare a attaccare militarmente lo Stato, senza uccidere magistrati, senza mettere bombe. Entriamo sempre di più nei meccanismi non solo dell'economia attraverso il reimpiego delle somme, ad esempio i traffici di droga, ma entrando sempre di più non solo nella politica come pensa qualcuno in modo molto trasversale, ma entrando un po' alla volta anche negli apparati dello Stato. Questo io l'ho visto nel mio lavoro, di come sono capaci di arrivare ovunque, e quindi quando poi trovano, e ci sono persone ovviamente per bene, oneste, che interpretano le istituzioni nei sensi dell'articolo 54 della Costituzione, disciplina e onore, non li colpiscono più uccidendoli, ma con i proiettili istituzionali, la legalità formale, la carta d'avvolo. Questo non si vede, quindi è una conquista che questo sistema fa progressivamente, perché non ha più la coppola e con la lupara, agisce con colletti bianchi, con politici, e sono entrati fino anche in categorie che prima avevano solo poche mele marce, cioè penso alla magistratura, dove anche lì non si è rimasti immuni da questa nuova strategia dell'occupazione del potere istituzionale.
8: A me mancano i fatti, ma sicuramente bisognerà venire a vedere lo spettacolo, così magari riusciamo a inquadrarli. Grazie.
9: I fatti ci sono, è storia sicuramente, bisogna conoscerli, perché ho parlato prima, che io sono preoccupato.
8: Bisognerà sicuramente venire, perché io sono tra quelle persone che non si è evidentemente resa conto di questa strategia di infiltrazione istituzionale del potere, e soprattutto mi manca la conoscenza dei fatti, quindi di sicuro verrò a vederla volentieri. Grazie. Per capire. Grazie. Qualcosa di più e averle qualcosa in più. Grazie, buona giornata.
4: Grazie a lei. Grazie alla prossima.
9: Buona giornata, arrivederci.
8: Ma io prima
4: secondo
8: di
4: me
8: nell'abaro,
4: l'infiltrazione sì. È partita dall'abaro, lì gli apparati del doppio stato sono riusciti a farsi largo.
8: Ma ascolta, io tutti questi apparati e questi fatti continuo a non vederli, continuo a vedere anni e anni e anni di inchieste che si concludono regolarmente nel niente. Però probabile che mi sbagli io, e allora di sicuro andremo a vedere lo spettacolo. Intanto ti volevo chiedere che cosa hai pensato dei 120 milionari britannici che chiedono di essere tassati maggiormente, in una lettera che hanno scritto al nuovo premier Andy Burnham.
4: Compagno Lineker, grazie, abbiamo amato sui campi di calcio.
8: Ma che buffonata è?
4: Grandi, grandissimi invece, alla faccia dei miliardozzi, di quelli col sederino in caldo che minacciano, me ne vado,
8: scappo, non pagherò, è proprio disonesto.
4: La prova migliore avere quelli che dicono sono ricco e penso
8: per favore,
4: che sia
8: fammi
4: legittimo
8: pagare di
4: contribuire
8: più
4: al benessere della società.
8: Ma questa
4: non ci vedo proprio
8: legittima
4: niente di male, anzi ci vedo una grande prova di maturità che disarticola l'immagine veicolata finta della lotta di classe in cui i poveri ricchi devono scappare dall'ingordigia dei populisti e dei poveri. Bravo
8: se
4: che l'hai ricordato. Bravo Giuliano,
8: se tu ragionassi.
4: Bravo.
8: Viva
4: Gary Lineker, campione indimenticato.
8: Certo, viva tutti, però se tu ragionassi un poco e non fossi invece colto da questa terribile malattia del populismo e della infodemia, per cui dovete dire le cose e non farle, capiresti perfettamente che si tratta di un'altra bugia, perché quando 120 milionari britannici ritenessero di avere troppi denari e di avere il dovere di contribuire maggiormente al bene pubblico, potrebbero fare una cosa straordinaria, cioè prendere la loro manina destra, infilarla nella saccoccia e tirare fuori i soldi e darli, perché non c'è nessun modo per evitare di farlo. Possono darli ad ospedali, organizzazioni caritatevoli, organizzazioni sportive, possono regalarli all'erario. Stai tranquillo che se tu vai dall'erario con uno assegnino da 100 milioni di sterline non ti manda via. Stai sereno, non c'è bisogno di dichiararlo e di farsi un po' di pubblicità, ma bisogna mettere la mano nel portafoglio
4: e darli. Tu così sei razzista perché vuoi, sei fedele allo stereotipo del ricco avido, invece questi sono dei benestanti, molto benestanti, che hanno un'idea di utilità sociale,
8: darli,
4: non vogliono
8: danno,
4: essere rapinati,
8: certo.
4: Vogliono contribuire, bravi, viva
8: contribuiscono?
4: Gary Lineker!
8: Ma perché non contribuiscono mettendo la manina nel portafogli e dando i soldi alla collettività? E perché
4: ma non
8: fanno
4: è la
8: le
4: carità, non è che si fa la carità, queste
8: non
4: persone
8: è carità.
4: Dicono mi volete tassare perché, che ne so, volete mettere un'imposta sulla mia casetta a New York da 230 milioni di dollari, bene, potete farlo, pensiamo che sia giusto, bravi, bravi,
8: benissimo, cominciano a farlo,
4: ma no,
8: senza
4: lo faranno
8: fare la carità,
4: quando qualcuno gli chiederà quell'imposta. E
8: ah beh,
4: che
8: certo,
4: loro dicono,
8: certo, vorrei pagare,
4: in
8: vorrei
4: questo
8: pagare
4: caso
8: di
4: rispondendo
8: più
4: a Barnum, bravo,
8: certo,
4: Barnum,
8: vorrei pagare di più, vorrei pagare di più, però se non me li chiedi non te li do. È tipico, mi ricorda due zie che avevo che mi dicevano sempre: vorremmo farti dei regali, ma sei così difficile, hai dei gusti così strani. E poi non li facevano mai.
4: Ecco il trauma delle zie che spiega la tua micragneria postuma. Ma insomma, vuoi far parlare Alberto Fazzolo e chiedere...
8: Sto aspettando che saluti e che dica buongiorno e che dica cosa dai, pensa di questi populisti britannici. Ma sei
2: non
8: un mollaccione,
2: mi volevo intromettere nel vostro discorso, assolutamente.
4: No, invece di sei favorevole ai miliardari illuminati, viva i billionaire
8: che però non danno i soldi.
2: Parlavamo dei milionari che sono 120, quindi la questione non è se questi 120 fanno o meno la carità, perché io non lo so,

0: come su tutti gli altri organi dello Stato, perché il colpo di Stato te lo può fare l'apparato deviato, ma te lo può fare anche qualche società che magari riesce a condizionare le vite di tutti noi con i propri mezzi commerciali.
1: Argomento interessante, che però non è l'argomento di cui stavamo parlando, è un altro.
0: Come non è l'argomento? È quello.
1: Hanno chiesto di pagare, hanno chiesto di poter avere un aumento delle tasse per patrimoni quanto i loro, cioè per milionari e non miliardari, non persone che controllano come gli Elon Musk a cui stai facendo riferimento, ma persone che sono molto abbienti e che desiderano pagare di più. Mi sembra curioso chiedere di pagare di più senza farlo.
0: Che quelli come loro paghino di più, non solo loro, che tutti quelli nella loro condizione.
1: Comincino.
0: E noi non lo sappiamo, quello che fanno, non faccio i conti in tasca alle persone, tranne a Giuliano, che adesso magari inizierò a controllare meglio, perché se si schiera così tanto contro queste leggi, ci ha detto come il suo estratto conto.
2: Vabbè, ma è giusto, ti assicuro che fai in un attimo. Devi difendere.
1: Beh, bene, va bene. Andiamo alle notizie e così la smettiamo di parlare di queste sciocchezze di patrimoni inesistenti.
0: E ieri ci eravamo lasciati con l'incontro tra Lavrov e Rubio a Manila, un incontro che è durato 37 minuti, quindi abbastanza lungo, in cui in teoria si è parlato dello stop alle armi all'Ucraina, lo riportano un po' tutti i giornali occidentali, e questo è avvenuto a margine di un vertice del sud-est asiatico, l'ASEAN, e però probabilmente si è andati un po' oltre, perché appunto ci si è concentrati sul ripristino dello spirito di Anchorage, che è comunque, tra parentesi, in Russia è stato registrato il nome come marchio di un profumo, ma probabilmente non si è parlato di quello, perché lì c'è un muro contro muro sulla questione ucraina, la Russia ha chiesto nuovamente lo stop alle armi, gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop, la Russia ha chiesto lo stop delle armi occidentali all'Ucraina, la Russia ha richiesto lo stop alle sanzioni, che tra parentesi è stato approvato il 21esimo pacchetto proprio ieri, ma la questione importante lì è un'altra, è l'Iran. Perché le agenzie stampa di mezzo mondo il giorno prima hanno rilanciato la notizia che buona parte degli obiettivi militari colpiti dagli iraniani in giro per il Golfo Persico abbiano le coordinate fornite dalla Russia. Non sappiamo se questo sia vero o non vero, però giornali di buona parte del mondo non occidentale riportano che la questione sul piatto fosse proprio quella. E su quella secondo me ci sono i margini per poter trattare, probabilmente si potrebbe arrivare a negoziare una fine del supporto di intelligence all'Iran con la fine di altre azioni, e qualcuno ipotizza che queste azioni, che potrebbero essere interrotte a danno della Russia, potrebbero essere gli attacchi contro soprattutto le petroliere, che ricordiamo quelle russe vengono attaccate in ogni parte del mondo, sia dagli ucraini con loro proxy, sia da altri stati, e in un momento in cui il petrolio viaggia intorno ai $100 al barile, perdere una petroliera è particolarmente oneroso, sia per il carico che si trasporta, sia per i mancati guadagni, per non poter poi più tirare fuori il petrolio. Quindi la questione che si stanno giocando adesso è prevalentemente questa, e comunque non pare che ci siano stati grandi risultati da questo incontro.
1: Alberto, perché Trump ha messo un paio di candelotti di dinamite sotto l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita?
0: Allora, in realtà l'accordo era di natura prevalentemente commerciale, quindi prevedeva la fornitura di questi servizi all'Arabia Saudita da parte di aziende statunitensi, e quindi ci sarebbe stato anche personale statunitense a controllare questi prodotti, e quindi erano abbastanza sicuri gli statunitensi che non potesse essere fatto un uso alternativo rispetto al nucleare civile. Tuttavia la questione è che in questi impianti ci avrebbe lavorato anche personale saudita, e quindi il personale saudita avrebbe acquisito il know-how per poi svolgere una serie di attività, in primis l'arricchimento dell'uranio, quindi avrebbe saputo come funzionavano le centrifughe, come utilizzarle e anche quindi come replicarle, perché tecnologicamente non è una cosa così complessa. E a quel punto probabilmente è arrivata la chiamata di Israele, che gli ha detto: ma siete pazzi a fornire questa tecnologia ai sauditi, mettetegli una bella condizione che loro non accetteranno mai, di modo che salta l'accordo, perché non si è mai visto un accordo firmato
1: e se ne accorgono all'ultimo dopo. un accordo che era in cucina, in preparazione da mesi e mesi, e se ne accorgono all'ultimo.
0: Beh, secondo me sono riusciti a convincere Trump un po' dopo, probabilmente gli hanno tirato fuori qualche argomento diverso.

0: terzo che io non posso sapere quale potrebbe essere, però non escluderei uno scenario del genere. In una società in cui continuano a morire tutti quelli che giravano intorno a Epstein, io mi immagino la qualunque per riuscire a persuadere un presidente degli Stati Uniti. E faccio riferimento al suicidio sospetto che c'è stato a Parigi l'altro ieri.
1: Parliamone.
0: Eh sì, no, semplicemente uno dei, adesso non ricordo il nome, un altro dei faccendieri di Epstein, uno dei procacciatori di ragazze con doppia cittadinanza francese e svedese, ma anche molto legato a Israele, è stato trovato morto in condizioni abbastanza discutibili per la ricostruzione fatta dagli inquirenti che possa essere un suicidio. Quindi si immagina che anche lì qualcuno abbia voluto chiudere la bocca a uno dei fastidiosi accusatori del sistema Epstein.
1: Ma la domanda che mi viene in mente: è possibile che una rete così pervasiva riesca a colpire soggetti in continenti diversi, in condizioni diverse, con livelli di protezione diversi, come se niente fosse?
0: Beh, il problema è che si stanno mettendo contro le persone sbagliate, perché queste... a parte che organizzazioni così possono esistere e come, ma il problema è che sì, uso si fa di queste informazioni, perché finché raccoglie informazioni è facile, quando vai a fare i ricatti alle persone sbagliate magari il prezzo che paghi è estremamente caro.
2: E basta con la Spectre, che anche per oggi siamo arrivati al nostro time limite, dobbiamo andarcene e cedere la linea.
1: Un minuto, voglio usarlo e voglio chiederti su Babel Mandel.
0: Non ce l'abbiamo. I tedeschi sono scappati, hanno ritirato le navi da guerra dal Mar Rosso.
1: Che vuol
2: questo
1: dire?
2: Ti fa piacere?
0: Che vuol dire? Che sostanzialmente l'Unione Europea ha capito che a fare la guerra non siamo pronti, e quindi anche di fronte a una forza locale così piccola come quella dello Yemen si batte in ritirata. Quindi pensiamo se potremmo mai essere in grado di fare la guerra contro la Russia.
2: Ah, ecco qua, tutto quanto torna all'ossessione. Pensa un po' tu come da Babel Mandeb siamo arrivati a non poter fare la guerra
1: certo
2: contro la Russia.
1: Certo, questo salto da Babel Mandeb alla Russia è un po' complicato, ma invece pensi che lì non possa reggere due mari chiusi? Due stretti chiusi?
0: Non sono solo due stretti chiusi, pure un po' di più, perché appunto, come dicevamo prima, quante petroliere russe riescono a uscire dal Mar Baltico, siamo prossimi o dal Mar Nero ancora di meno, siamo prossimi a sostanzialmente un blocco globale degli approvvigionamenti petroliferi, e questo fa lievitare i prezzi e va negli interessi di chi quel poco petrolio che circola lo controlla, leggasi gli Stati Uniti, che sono diventati il principale esportatore mondiale di petrolio.
1: E l'altra notizia di oggi è che sono scomparsi 17 miliardi di dollari incassati dal petrolio venezuelano. Chissà dove sono andati, Giuliano. Vai con la morale.
2: E chissà. La morale la dedichiamo ai tanti oggi che si sono applicati al disegno di legge sulla punibilità dei minorenni, perché Giulio Andreotti diceva che bisogna sempre distinguere le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, il tempo di praticarla non ce l'hanno.
1: Torniamo domani con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao!
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 9:02.
3: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AWS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13esima notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: La guerra tra Stati Uniti e Iran si espande e i commercianti di petrolio sono sempre più preoccupati per la possibilità di far uscire il greggio dal Medio Oriente. Ecco perché il petrolio Brent si sta avvicinando ai $100 al barile. Anche il petrolio americano è in rialzo, superando i $90 per la prima volta dallo scorso 8 giugno. Il petrolio viene scambiato in un mercato globale e una carenza in una regione aumenta poi la domanda di greggio proveniente da un altro luogo del mondo. Gli Stati Uniti sono il fornitore di ultima istanza nel corso della guerra con l'Iran, rifornendo l'Europa di carburante per aerei e l'Australia e l'Asia di gasolio. Questo ha mantenuto un livello minimo sotto i prezzi del petrolio greggio statunitense, ma ha anche fatto salire ulteriormente i prezzi della benzina e del gasolio negli Stati Uniti, poiché le raffinerie producono più carburante per aerei e gasolio per i mercati esteri, la produzione di benzina è notevolmente diminuita. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha descritto la politica di Trump nei confronti dell'Iran come testa per occhio, dopo che il massimo diplomatico iraniano Araki aveva definito la dottrina di difesa del paese occhio per occhio. Trump ha affermato che gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica ogni volta che l'Iran prenderà di mira una nave nello stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato 4 missili verso la Giordania, 3 dei quali sono stati intercettati. Dunque l'assenza di un nuovo canale diplomatico in grado di ridisegnare il memorandum potrà solo allargare il conflitto, coinvolgendo sempre più i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
14: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Tutti ne parlano. Buongiorno da Vicky Mangone. Questo è il programma che ogni giorno prova a mettere sotto la lente di ingrandimento qui a Giornale Radio le storie, le paure, anche le curiosità, anche i fenomeni, tutti quei fenomeni grandi o piccoli che attraversano la nostra società. Ci sono temi di cui si discute ovunque, in famiglia, sul lavoro piuttosto che sui social. Alcuni ci fanno sorridere, ma devo dire che ci sono anche quelli che ci fanno arrabbiare molto. Oggi partiamo proprio da una delle grandi inquietudini del nostro tempo, il rapporto con il cambiamento climatico e le conseguenze anche sulla nostra mente. Sempre più persone raccontano una nuova forma di ansia, una preoccupazione costante per il futuro del pianeta. Ma quando è che la consapevolezza ambientale diventa paura e come si riconosce l'ecoansia? Ne parleremo col primo ospite di oggi. Poi parleremo di una scelta sempre più raccontata, quasi come un desiderio di fuga, ovvero lasciare tutto, casa, lavoro, abitudini e puff! Sparire, non per forza per scappare, ma proprio per ricominciare altrove, lontano dai ritmi, lontano dalle pressioni della vita moderna. Un fenomeno che alcuni definiscono evaporazione sociale. Ma cosa c'è davvero dietro questa voglia di scomparire? Ne parleremo con il sociologo, il professor Maurizio Fiasco. Spazio poi alle relazioni, ai nuovi meccanismi dell'amore, forse tanto nuovi non sono. Avete mai sentito parlare di love bombing? Quella fase in cui una persona riempie l'altra di tantissime attenzioni, di messaggi, di dichiarazioni, di gesti apparentemente perfetti, ma sono meccanismi che nascondono sempre una strategia di controllo. Lo capiremo insieme alla psicologa Stefania Lambiase. Ed infine parleremo di un pericolo che viaggia ogni giorno sui nostri telefoni, sui nostri PC: le truffe attraverso link falsi, messaggi sospetti, richieste apparentemente innocue. Basta un click sbagliato per mettere a rischio dati personali eppure risparmi. Vedremo dunque come riconoscerle e soprattutto come difendersi. Questi sono i temi di oggi di Tutti ne parlano. Restate con noi che partiamo.

Ancora disagi in vista, purtroppo, per chi deve viaggiare in treno. Questa volta il problema non arriva da un guasto o da un problema tecnico, ma arriva da uno sciopero del personale ferroviario. L'agitazione dei treni è iniziata alle 21 di ieri, giovedì 23 luglio, terminerà oggi alle 20:59, dunque alle 21, oggi venerdì 24 luglio, sta coinvolgendo il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Italo e Trenord, praticamente tutti. Per chi si deve spostare sono possibili cancellazioni, sono possibili ritardi, sono possibili modifiche al servizio. Ci sono però alcune fasce garantite, quello sempre, per i treni regionali di Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sono assicurati i collegamenti essenziali nelle ore di maggiore necessità, cioè dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21. Le compagnie ferroviarie hanno pubblicato gli elenchi dei treni garantiti e invitano i passeggeri a controllare sempre prima di partire, prima di mettersi in viaggio verso la stazione dei treni. Chi rinuncia al viaggio può chiedere il rimborso, questo secondo le modalità previste, per Frecce e Intercity fino all'orario di partenza del treno prenotato, mentre per i regionali entro la mezzanotte del giorno precedente allo sciopero, quindi quello ve lo siete già giocato. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio compatibilmente con la disponibilità dei posti. Per chi ha viaggiato ma ha subito forti ritardi, sono previsti anche in questo caso degli indennizzi, in alcuni casi sotto forma di bonus piuttosto che di rimborso in base alla durata del ritardo che è stato accumulato. Un altro episodio che ci ricorda quanto la nostra quotidianità sia fatta di sistemi complessi, dove basta un blocco improvviso per creare difficoltà a migliaia di persone. Ma c'è un altro tipo di preoccupazione che negli ultimi anni sta entrando sempre di più nelle nostre vite. Non riguarda un treno fermo, non riguarda un viaggio saltato, ma riguarda il futuro del nostro pianeta. Sempre più persone raccontano una sorta di ansia, una forma di ansia legata ai cambiamenti climatici. La paura per gli eventi estremi, per il futuro dell'ambiente, per il mondo che lasceremo alle prossime generazioni. È quella che viene definita ecoansia, quando la consapevolezza della crisi climatica diventa una fonte di stress, di preoccupazione quotidiana. Tra poco ne parleremo con Matteo Innocenti, autore del libro dedicato proprio all'ecoansia.

0: Adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento. I cambiamenti climatici sono associati a un aumento dei tassi di stress post-traumatico, ansia e depressione, un circolo vizioso che non farà che peggiorare con il manifestarsi di impatti climatici sempre più evidenti. È uscito un libro che descrive questa sensazione molto bene, ne cerca le motivazioni e suggerisce anche dei rimedi. Si chiama Ecoansia, i cambiamenti climatici tra attivismo e paura. Ne parliamo con l'autore, il dottor Matteo Innocenti, psicoterapeuta, psichiatra, e benvenuto.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Come definirebbe il neologismo ecoansia, per chi non l'ha mai sentito nominare?
1: Allora, l'ecoansia è un'emozione, uno stato emotivo a carattere pervasivo, persistente e generalizzato, basato principalmente sulla sensazione che le basi ecologiche della nostra esistenza stiano venendo meno o stiano venendo minacciate da appunto il suo principale carnefice, che è il cambiamento climatico indotto dalle emissioni climalteranti.
0: Conseguenze psicologiche tante e diverse. Quali sono queste conseguenze sulle persone che soffrono di ecoansia? Che differenza c'è fra giovani e anziani, per esempio?
1: A livello di conseguenze, diciamo, l'ecoansia è un'emozione, quindi come tutte le altre emozioni è un'emozione, è quel mix fra il pensiero e la sensazione, e quindi essenzialmente si può percepire uno stato di apprensione che può essere continuo o variare in base alle notizie, in base alla giornata, in base agli eventi climatici che accadono. Le sensazioni sono quelle tipiche dell'ansia, quindi preoccupazioni a fare le cose, preoccupazioni rimuginie nel pensare quello che potrà accadere, e ricondurre un po' tutti gli stimoli che riceviamo al cambiamento climatico e ai suoi effetti. Però non è una condizione patologica, è uno stato emotivo di apprensione e preoccupazione razionale per qualcosa che sta succedendo qui ed ora.
0: Senta, i giovani tendono a colpevolizzare le generazioni precedenti per quello che stiamo vedendo, per gli esiti del cambiamento climatico?
1: Beh sì, ha giusta ragione, direi anche, nel senso che poi non è colpa, la colpa, a me non piace mai parlare di colpa, perché la colpa non è responsabilità delle generazioni precedenti, questo non è un'opinione, è un dato fattuale scientifico che da dopo la rivoluzione industriale ad oggi c'è stato il più grande massivo produzione di emissioni di CO2 che ha causato tutto questo, nonostante poi le emissioni di CO2 e le produzioni di CO2 ogni anno siano maggiori del precedente, perché ancora dobbiamo arrivare al picco massimo dopo il quale si pensa e si spera, dopo tutte le politiche intraprese, dovrebbero iniziare a scendere. Quindi certo, sicuramente la maggiore responsabilità è delle generazioni precedenti.
0: Certo. L'ecoansia, secondo lei, è un disagio che nasce da una presa di coscienza personale o è più associabile a un condizionamento che viene da fuori, un condizionamento esterno?
1: L'ecoansia è una emozione che nasce a seguito di una presa di consapevolezza. E quindi essenzialmente si può paragonare alla presa di coscienza di una malattia oppure a un'ansia da esame. Il trigger o ciò che la determina è sempre la causa. Ciò che può condizionare aumentando, migliorando, dando più o meno capacità non è tanto ciò che genera consapevolezza, ma è chi e cosa assiste la capacità gestionale della persona di questa presa di coscienza. Esempio, i professori nei giovani, professori, i genitori, i media, i giornali, come queste notizie vengono riportate, perché se una persona prova l'ecoansia se gli vengono dati delle risorse per gestirle, anche delle notizie e dei punti chiave che possono essere seguiti realmente, ecco che i livelli di ansia possono essere più o meno gestibili.
0: Quale ruolo gioca l'esposizione mediatica? Che a volte è fin troppo pressante, è anche poco documentata, quasi terroristica. Che ne pensa?
1: Sì, ecco, la comunicazione mediatica, poi ci sono vari studiosi in America che l'hanno definita come uno dei più grandi fallimenti mediatici. La comunicazione sul cambiamento climatico attualmente è un po' fallace, perché spesse volte appunto o è terroristico o è frammentaria e non è molto scientifica. È molto difficile però, perché se si fa una comunicazione scientifica con dati certi, con dati precisi, e si spiegano le cose, si rischia di avere meno appeal nell'ascoltatore, quindi no, poi si perde ascolti o non si carpisce l'attenzione. Quindi dovremmo trovare una via di mezzo tra le due cose. Io vedo per esempio nelle televisioni estere, quando parlano di cambiamento climatico, parlano di esperti, cioè invitano nella trasmissione esperti ai quali viene data la giusta importanza, e vengono chiamati esperti per il settore di cui devono parlare. Cioè, se è stata un'alluvione, chiamano un esperto in alluvione, se è stato un temporale, chiamano e gli danno voce, gli danno quel giusto piedistallo che in quel momento l'esperto rappresenta. Qua invece magari vengono messi insieme chi ci crede. Siamo ancora nel punto in cui magari in alcune trasmissioni si dibatte l'esistenza o meno del cambiamento climatico, quindi siamo un pochino indietro, ecco, su questo.
0: Allora, parliamo di strategie, dottor Innocenti. Quali sono le strategie che si potrebbero utilizzare per ridurre questi effetti dell'ecoansia sulla vita e sulla salute delle persone?
1: Sì, allora, gli effetti le strategie che noi proponiamo sono dimostrati poi dagli studi che abbiamo condotto e che stiamo conducendo in questi anni di ricerca. Principalmente abbiamo visto che per ridurre il senso di solitudine, il senso di impotenza, è molto utile unirsi, fare rete, quindi stare e parlare con le persone che sono preoccupate come noi per il cambiamento climatico, e fare qualcosa dall'attivismo arrivando fino a quelle cose che possono essere appunto delle lezioni, delle letture e tutto quello che possa unire le persone. Questo aumenta anche il senso di efficacia di gruppo, cosa che invece viene aumentata dal secondo punto che noi proponiamo, che è impegnarsi in attività proambientali, e quindi per alleviare il senso di colpa e aumentare il proprio senso di autoefficacia, e quindi aumentare tutti i gesti che noi possiamo fare quotidianamente in senso proambientale, da riciclare tutto, a cambiare l'alimentazione, a cambiare i mezzi, la modalità di spostamento con i mezzi. In ultima istanza, per aumentare il contatto con la natura, e perché poi ci sono studi che dimostrano che stare in contatto con la natura migliora tantissime cose, fra cui appunto anche l'ansia e lo stress e l'umore, lo migliora stare a contatto con la natura, prendendo tutti i momenti liberi per cercare di entrare a contatto con essa e fare attività all'interno di essa. Noi facciamo con la nostra associazione, l'Associazione Italiana Ansia dal Cambiamento Climatico, organizziamo tanti forest bathing, che sono queste tecniche giapponesi nelle quali appunto si entra nel bosco e si sta pertanto a contatto con la natura, facendo anche gli esercizi di rilassamento, di mindfulness. Però questo in generale è un consiglio che do indipendentemente anche da
0: certo
1: chi,
0: a tutti,
1: anche per chi non segue, anche per chi non ha ecoansia, appunto cercare di spendere più tempo a contatto con la natura, visto che poi siamo sempre più nei centri urbani e quindi siamo sempre più lontani da questa natura.
0: È vero. Quindi i giovani, le nuove generazioni sono disposti a fare a a rinunciare a qualcosa per porre rimedio, quantomeno dare una svolta, insomma, alla vita, alle loro abitudini, per porre rimedio a quello che stiamo vivendo, per fermare, per cercare di fermare quello appunto che stiamo vivendo in questi anni.
1: Certo, i giovani sì, questo non c'è dubbio, bisogna vedere se chi ha la reale responsabilità di quello che sta accadendo vuole cambiare, quindi essenzialmente vuole fare tutto quello che è stato deciso da anni negli accordi di Parigi per rimanere sotto il grado e mezzo, cosa che attualmente sembra estremamente difficile. Quindi questo sì, la cosa importante è che i livelli di ecoansia sono molto suscettibili a tante cose, fra cui le decisioni dei politici e degli stakeholders in generale, tutti quelli che sono i decision makers. Se il giovane vede che le politiche ambientali stanno andando avanti, hanno un buon andamento, i livelli di ecoansia si riducono perché la persona,
0: certo,
1: è meno preoccupata.
0: Va bene, grazie al dottor Matteo Innocenti, psichiatra, psicoterapeuta, autore del libro Ecoansia e cambiamenti climatici tra attivismo e paura. Adesso una breve pausa, linea alla regia e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 9:34. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Siete ancora con noi e tutti ne parlano, ancora buongiorno da Vicky Mangone. Tra poco affrontiamo un fenomeno che sembra quasi un paradosso dei nostri tempi, ovvero sia la voglia di sparire. E non parliamo di persone che si perdono, ma di quelli che scelgono consapevolmente di interrompere il proprio percorso, ovvero lasciare la casa, lasciare il lavoro, lasciare le abitudini che magari sono state costruite negli anni e provare a ricominciare altrove, lontano da tutto e lontano a volte anche da tutti. Un desiderio che spesso nasce dalla fatica di sostenere ritmi che sono sempre più intensi, sono sempre più serrati, no? Da questa pressione sociale, dalla sensazione di essere intrappolati in una vita che non sentiamo più nostra. C'è chi sogna di cambiare città, chi immagina una vita molto più semplice, chi vorrebbe cancellare il passato e addirittura ripartire da zero. Ma dietro questa spinta a, diciamo, evaporare, c'è solamente un bisogno di fuga oppure il segnale di un cambiamento più profondo nel modo in cui guardiamo alla realizzazione personale e alla società? Ne parleremo tra poco col professor Maurizio Fiasco, sociologo, che tornerà qui a Tutti ne parlano.

0: C'è un termine giapponese che suona quasi poetico, ma nasconde un abisso di dolore: Joatsu, l'evaporazione. Persone comuni che una mattina escono di casa e non tornano mai più, per scelta. Cosa spinge un individuo a voler diventare un fantasma? Guardate che non sono cose che succedono solo in Giappone. Buongiorno al sociologo Maurizio Fiasco, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: L'idea di evaporare sembra quasi la trama di un film, no? In Giappone è una realtà codificata, lì è abbastanza diffusa. Dicevo prima, ci sono queste agenzie di traslochi notturni che personalmente trovo abbastanza inquietanti, a meno che non si parli di donne in fuga da abusi, che allora lì la faccenda cambia. Da cosa si scappa, dottor Fiasco, professor Fiasco? Si scappa dai debiti, dalle violenze? Si scappa dalla semplice vergogna di aver perso il lavoro?
1: Allora, in Giappone c'è un codice antico dell'onore che praticamente l'onta, la vergogna si trasferisce fino alla settima generazione a venire. Per fortuna da noi tutto questo non c'è.
0: Non è così.
1: Ma la fuga, lo scomparire, come è noto, è anche l'argomento di grandi romanzi, no? Il fu Mattia Pascal, certo, di Pirandello, sì. Cioè la scomparsa di Majorana, no? Che pure è stata interpretata. Quindi è un archetipo, cioè una narrazione originaria di principio. Si scappa quando si fallisce un'attività economica e di notte si tira giù la saracinesca e si fanno perdere le tracce, si scappa per debiti, si scappa per disagio esistenziale, cioè i motivi non fare i conti con le responsabilità di una realtà o con le repliche di una realtà sono veramente tanti, sono tante le tipologie, per cui non le possiamo ricondurre ad unità.
0: Certo.
1: È un pensiero che aleggia e che attraversa, sarei per dire, tutti in un modo o nell'altro. Davanti a una malattia si vuole fuggire, davanti a una delusione sentimentale, davanti a un fallimento economico, a una chance lavorativa.
0: Senta,
1: che non c'è più,
0: può essere anche l'estrema risposta a una società che non ammette il fallimento?
1: Questo è uno spunto importante, perché da noi il fallimento è uno stigma morale. Nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, in Australia, nell'Oceania, eccetera, ti è andata male, ma tu hai il diritto di ricominciare, se ti è andata male in buona fede, naturalmente. Ecco, questo è un punto importante, perché da noi molte persone sono escluse dal ricostruire una vita, un'esistenza, da questo stigma morale che appartiene alla nostra cultura. Se hai fallito è perché non sei stato all'altezza, non sei stato capace, hai dei deficit morali. Nei paesi anglosassoni bisogna mettersi in gioco, rischiare razionalmente, con responsabilità. Ti è andata male, è scoppiata la guerra nel Golfo e quindi il crollo delle tue chance sul mercato era un fattore imprevisto, imprevedibile. Ma tu devi rischiare, devi metterti alla prova razionalmente con le qualità che hai e ti va male, riprendi, no? Non devi fuggire.
0: Sì.
1: È un po', diciamo, in questo noi siamo un po' simili agli asiatici, anche se nell'Asia si è estremisti da questo punto di vista. La vergogna, nel codice giapponese, Ruth Benedict, che è stata la grande antropologa che ci ha portato dentro questo mondo, ci ha consentito di capirlo, insomma, di capire, di accostarci, capirlo forse è troppo, ce lo ha detto in modo molto molto bello, molto chiaro.
0: Lei
1: quindi
0: prego, concludo pure le sue ragionamenti.
1: No, va bene, sono, diciamo, la fuga, che ripeto è una narrazione che si ritrova in tutte le culture. Lo scomparire ha dei connotati diversi in Oriente e da noi in Occidente, culture anglosassone, culture della laboriosità, culture invece della colpa, come più da noi, assume toni e racconti molto molto diversi, però insomma è un tema importante, è un tema ricorrente.
0: Essere caduti in un giro d'usura, per esempio, oppure essere scivolati nell'azzardo, no? Nel gioco d'azzardo,
1: sì,
0: quanto pesano i debiti in questa voglia di sparire nel nulla? Questa è una grande spinta
1: Questa è una matrice in tutte le epoche. I nostri migranti nel dopoguerra, nell'Ottocento, fuggivano dalle grinfie degli usurai, no? I nostri migranti contadini che si erano indebitati, erano finiti nella miseria perché si erano fatti anticipare le sementi, perché al momento della semina non avevano più e si erano mangiate le granaglie per sopravvivere, quindi gli usurai erano lì appostati. L'usura forse non ce lo siamo dimenticato, ma tutto nasce dal grano, no? Era diffusissima nelle campagne. Una parte della migrazione italiana nelle Americhe di fine 800, inizio 900 e anche nel dopoguerra ultimo aveva dietro una storia di debiti, di fallimenti familiari, di miseria. Insomma, vogliamo rimuovere questa storia patria, però diciamo c'è la consegna il grande romanzo, c'è la consegna la cinematografia, poi c'è l'usura della dissipazione, no? Del gioco d'azzardo, perché in Italia 1,5 milioni di persone sono dipendenti dal gioco d'azzardo, insomma, che o lo mostri non meno.
0: E molti perdono tutto.
1: Molti perdono tutto. Sì, il giocatore patologico perde tutto, insomma, e ha debiti verso tanti amici, parenti, società finanziarie, usurai, c'è di tutto. Insomma, è un tema che ci consente di attraversare una umanità molto varia, differenziata per regioni, per età, anche per età, per idee della vita. Insomma, è un tema drammatico e nello stesso tempo che deve portare a un approccio di empatia. Insomma, dobbiamo sentire e immedesimarci in queste persone che fuggono e spariscono per ritrovarle, per riportarle tra noi.
0: Scrive un'ascoltatrice Lara: in Giappone ci sono agenzie di traslochi notturni per donne che subiscono violenza. In Italia abbiamo i centri antiviolenza, ma l'idea di poter scomparire del tutto, cambiare nome, non essere mai più trovate è un sogno che molte di noi fanno ogni notte. Questo è un altro aspetto ancora.
1: Poi, se vogliamo parlare, perché è un fenomeno che riguarda alcune migliaia di persone, sono quelli che sono stati testimoni di giustizia, non pentiti di mafia o di criminalità, anche loro naturalmente, anzi è cominciata con loro, ma ci sono migliaia e migliaia di testimoni di giustizia a cui lo Stato ha dovuto, anzi si è assunto la responsabilità di cambiare l'identità, di sradicarli dai luoghi dove vivevano e di riconsentirgli di poter vivere, riconoscendo lo Stato il contributo che hanno dato alla nostra sicurezza. E sono questioni serie, non vanno in scena, non vanno in onda perché sono narrazioni dolorose, ma c'è anche questo, eh?
0: C'è anche questa realtà.
1: C'è anche questo. Sì. Immaginiamo una coppia con i figli che da un giorno all'altro, per aver consentito di assicurare la giustizia dei delinquenti terribili, orripilanti, insomma, che avevano commesso dei delitti tremendi, vengono presi con tutta la famiglia, gli viene cambiato il cognome, vengono portati in località segrete. C'è questo, eh? C'è anche un servizio psicologico delle forze dell'ordine verso i figli, verso di assistenza alle famiglie che fanno questa esperienza. Ripeto, è una nicchia, no? È una piccola minoranza, ma non è poi invisibile.
0: Ma esistono rifugi, esistono città fantasma dove queste persone vanno a vivere? Cosa fanno? Lavorano in nero? Si rifanno dei documenti?
1: All'atto pratico gli viene data una nuova identità, quindi nuovi documenti, nuove storie anagrafiche, si scelgono le località dove il rischio di essere riconosciuti e individuati è più basso, e rinascono in questo modo, rinascono forzatamente in questo modo,
0: certo,
1: sempre restando a questi i nostri cittadini a cui dobbiamo grande riconoscenza. È terribile, però
0: terribile, però, sì, vite stravolte,
1: sì, però la vita alla fine ci dà anche delle energie che consentono di ricoltivare la speranza, insomma.
0: Certo che sì, resilienza. Professor Fiasco, pausa musicale e poi torniamo.

0: Gente che evapora, ne stiamo parlando col sociologo professor Maurizio Fiasco. In Giappone la chiamano evaporazione volontaria, persone che decidono di morire socialmente per poter continuare a vivere altrove. Pensate che in Italia abbiamo 25.000 denunce di scomparsa all'anno. Fra queste 25.000 ci saranno anche da noi degli evaporati, no, professor Fiasco?
1: Sì, abbiamo anche un commissario straordinario per le persone scomparse, ormai che al lavoro da un quarto di secolo. Sì, ripeto, le matrici sono diverse, ci sono quelle dei fallimenti esistenziali, quindi persone di cui si sono perse completamente le tracce, poi è un quacervo di fenomeni, quelli che prima indicavamo.
0: Certo.
1: E poi c'è la trasmissione che li insegue, insomma.
0: Esatto.
1: Che ormai sono che 35 anni che li insegue,
0: sì, che va a cercarli. Infatti. Scrive Elena: lavoro in un ambiente super competitivo, a volte la sera in macchina, l'idea di non svoltare verso casa ma tirare dritto e ricominciare da zero in un'altra città è fortissima. Non è mancanza di amore, è che il ruolo che ricopro mi sta stretto come un'armatura. Questa cosa è abbastanza diffusa, la cosa che ha scritto Elena.
1: Sì, è rivelatrice di un disagio, di una speranza coltivata con una fantasia, perché è chiaro che dal punto di vista pratico forse è meglio chiedersi cosa posso fare io per me nelle condizioni date e rileggere il contesto con altri concetti e con altri occhi. E questa proiezione fantastica è comunque una via di fuga che per qualcuno si traduce poi in pratica, in realtà per qualche milione di persone che coltiva, che a un certo punto va su questo pensiero, no.
0: È un pensiero che li attraversa, è un attimo,
1: sì,
0: no? è un baleno.
1: Sì, certo.
0: Che poi non è neanche così facile oggi far perdere le proprie tracce con tutta la tecnologia che abbiamo. Non è una passeggiata.
1: Certo, avendo perso completamente la privacy, perché noi siamo pedinati dalla mattina alla sera, abbiamo non abbiamo il braccialetto elettronico, non l'abbiamo alle caviglie, ma l'abbiamo in tasca.
0: Abbiamo il
1: con
0: cellulare. Esatto.
1: Sì, quello è il nostro braccialetto elettronico, ce lo dimentichiamo perché ci giochiamo e ci divertiamo, ma di fatto noi abbiamo perso totalmente il diritto alla nostra privatezza, insomma, alla nostra riservatezza. Va bene, questo direbbe Manzoni, è un'altra storia.
0: È un'altra storia, è vero. Scrive Lorena di Milano: mio padre è evaporato. Attenzione, mio padre è evaporato 10 anni fa dopo il fallimento della sua azienda, non ha lasciato debiti, solo un vuoto. Non so se sia scappato dai creditori o dalla vergogna di non poterci più guardare in faccia. C'è chi sceglie di sparire per non dare un dispiacere ai parenti, no? Ma che sembra un paradosso, però. Perché chi va è andato e chi resta?
1: Questa è una vicenda esemplare che merita davvero un approfondimento, no? Cioè il sentimento di pena e di prostrazione di chi, perché allora per un imprenditore l'azienda, la propria azienda non è una macchina, è un'estensione del sé, cioè una parte della sua biografia. Quindi quando la sua creatura fallisce, è chiaro che in un contesto come il nostro, dove il fallimento è uno stigma, è difficile reimmaginare il futuro. E invece questo andrebbe sicuramente promosso e fatto e stimolato. Poi è chiaro che è una ipersoluzione, non è la soluzione, è una ipersoluzione, come tutte le ipersoluzioni sono dei fantasmi che non portano a nessuna parte. E qui si recidono cose anche importanti come i rapporti affettivi, legami personali, legami amicali, però è il frutto di un inquadramento nella disperazione. Questo è un problema che riguarda la società, cioè dare alle persone un contesto di messaggi di accoglienza comunque, perché la persona non si riduce a una sola

0: vicenda della propria vita. La persona è nella integralità di un'esistenza che è fatta di studio, di applicazione, di generosità, di frustrazioni, di amori, di rabbia, di tutto quello che si pare. A questo punto, se il fallimento diventa tutto l'uomo, diventa tutta la persona, c'è una prigionia in cui la persona va a finire, e questo diventa anche un problema per noi. Ma per noi, nel senso, ci dobbiamo chiedere cosa non abbiamo fatto, certo, per non far vedere a questa persona, certo, che comunque la vita, non per citare il film di Frank Capra, insomma, no, la vita è una cosa meravigliosa in ogni caso.
1: Vero, è vero.
0: Non
1: è
0: volevo
1: vero
0: fare l'esortazione edificante, però è vero, insomma.
1: Così è, certo. Certo, insomma, un pensiero va anche a chi resta, no? Perché chi resta vive in questo limbo perenne, vive in bilico tra speranza e lutto, insomma si crea, certo, una situazione terribile.
0: C'è la sofferenza di chi resta, ma c'è anche l'aspettativa di chi resta verso chi va via. Quindi
1: sì, certo,
0: chi va via ha comunque qualcosa da dare e da donare a chi resta. Cioè, come dire, la situazione è la stessa, però leggiamola da una prospettiva e dall'altra. Perché se facciamo vedere l'altra prospettiva, la persona in qualche modo cauterizza la propria ferita, cioè riduce il sentimento di pena, di mortificazione, e autostimandosi ricomincia anche per non dare ulteriore dolore, ulteriore disagio, no, a chi viene lasciato. Ripeto, c'è una dimensione individuale, ma c'è anche una dimensione corale, una dimensione collettiva. Le due cose vanno viste secondo me insieme, non per faciloneria, ma perché tutto ciò che avviene sotto il cielo è umano, no, in tutte le sue sfaccettature e dimensioni.
1: Allora, professor Fiasco, noi siamo in chiusura, le faccio un'ultima domanda, le chiedo proprio una battuta. Fuggire, evaporare, adesso abbiamo usato questo termine, continuiamo fino alla fine, evaporare, è una forma di debolezza, di codardia o di estremo coraggio?
0: Come ripeto, cogliere una dimensione del proprio essere e pensare che sia tutto il proprio essere. Certo, ci vuole il coraggio di uscire da un loop, da un cerchio vizioso dei pensieri. Io non metterei un aggettivo qualificativo, insomma, della persona. Direi che è un modo di vedere su cui si può intervenire per cambiarlo, per averne un altro di modo di vedere. Certo, si registra vergogna, mortificazione, forse anche irresponsabilità, anzi certamente irresponsabilità, però è una visione diversa che si può stimolare.
1: Va bene, grazie molte al professor Maurizio Fiasco, al nostro sociologo che spesso viene a trovarci. Diamo la linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, sentiamo quali sono le ultime notizie di questo venerdì 24 luglio, noi ci risentiamo subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
4: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
3: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
4: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
3: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
4: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: stretta contro i baby Maranza, cambia la norma sull'imputabilità dei minori, Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni sempre, opposizioni all'attacco, vergogna dal governo, solo propaganda. Nuova escalation nella guerra in Medio Oriente, ribolle il Mar Rosso nella 13ª notte di raid americani contro l'Iran, esplosioni in diverse città del sud, intanto Trump annuncia nuovi dazi per 60 paesi. Paura in Francia per un vasto incendio, centinaia di persone in fuga in barca da Cap Ferret, già 400 quelle messe in salvo. Italia ancora senza CT, Guardiola chiede un maxi ingaggio ma resta la prima scelta, Malagò condivisione totale con Maldini e Leonardo.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli attacchi degli Houthi, ribolle anche il Mar Rosso. Trump si dice pronto ad un'offensiva senza precedenti. Intanto ondata di proteste dopo l'annuncio dei nuovi dazi USA scattati in 60 paesi, inclusi quelli della UE. Il servizio.
4: Tensione alle stelle in Medio Oriente. Di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte consecutiva di raid americani in Iran. Colpiti centri di comando e depositi di droni. Teheran ha risposto immediatamente attaccando le basi americane in Giordania e Kuwait, mentre le sirene antimissile hanno risuonato fino al Bahrain. A innescare la fiammata l'assalto degli Houthi alleati dell'Iran a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Da Washington Trump avverte e valuta un attacco massiccio e più grande che mai. E in un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation militare in Medio Oriente, l'amministrazione Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema ai precedenti provvedimenti. In sostituzione dei dazi globali al 10% in scadenza, scattano da oggi le nuove tariffe tra il 10 e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, spiega la Casa Bianca, mira a contrastare i paesi che si avvalgono del lavoro forzato. Protestano gli alleati, la responsabile della politica estera dell'Unione Callas definisce i nuovi dazi una sorpresa negativa perché non rispettano gli accordi precedenti e respinge come infondate le accuse secondo cui l'Unione non disporrebbe di adeguati strumenti contro il lavoro forzato. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Paura in Francia, centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola turistica di Cap Ferret dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa del rapido avanzare di un incendio boschivo, finora messe in salvo circa 400 persone. Il vasto rogo ha già divorato da mercoledì circa 8.700 ettari di terreno. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile, ieri il via libera del CDM al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri il titolare della giustizia Carlo Nordio.
5: Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra quattordicenne e infra diciottenne, salvo ovviamente la prova contraria che può essere ovviamente trovata a seguito di indagini.
3: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Sulla stessa linea il PD. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile. E la segretaria segretaria Schlein torna ad attaccare il governo, si occupi dei problemi reali del paese. Sentiamo.
6: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
3: Attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini mostrate dal TG1, spezzone del video registrato dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto nella zona del garage. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte dei poliziotti. Tragedia all'Aquila: una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti, ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Si concluderà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati CUB SGB. Coinvolto il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Finora i disagi sembrano contenuti, assicurate comunque le fasce di garanzia. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio in chiusura: la nazionale ancora senza commissario tecnico, Guardiola resta ancora la prima scelta, ma in corsa restano anche Pirlo e Mancini. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, assicura dal canto suo il presidente della FIGC Malagò. Il servizio.
7: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
8: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
7: Insieme a Maldini davanti la Serie A a Milano anche l'advisor Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
9: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
7: Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
11: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
12: Siamo di nuovo in diretta con Tutti ne parlano. Buongiorno a voi, benvenuti da Vicky Mangone. Venerdì 24 luglio, siamo alle porte dell'ennesimo weekend d'estate e molti sono quelli indaffarati, pronti per la partenza, per raggiungere la località di vacanza dove trascorreranno la prossima settimana, i prossimi 15 giorni, il prossimo mese o anche semplicemente i prossimi 2 giorni di questo weekend. Bene, adesso cambiamo completamente argomento, entriamo nel mondo delle relazioni, dove non tutto quello che sembra amore è sempre davvero amore. Avete mai sentito parlare di love bombing? Letteralmente significa bombardamento d'amore, cioè una persona che, questo avviene soprattutto all'inizio, no? All'inizio di una relazione, all'inizio di una storia d'amore, di un rapporto d'amore, riempie l'altro di attenzioni, tanti messaggi, tanti complimenti, tante promesse, tanti gesti molto intensi. A prima vista può sembrare una storia assolutamente perfetta, un coinvolgimento travolgente, quello che aspettavamo da sempre, ma in alcuni casi spesso purtroppo questa grande quantità di attenzioni può nascondere un meccanismo completamente diverso, il bisogno di creare dipendenza emotiva, controllo o una relazione comunque poco equilibrata, una cosa non sana. Come riconoscere la differenza tra un innamoramento intenso e un comportamento manipolatorio? Quali sono i segnali a cui prestare attenzione? Ne parleremo tra poco con la psicologa Stefania Lambiase.

c'è un dato che racconta ancora una volta una distanza tra uomini e donne. Questa volta riguarda il momento in cui si arriva alla pensione. Secondo gli ultimi dati dell'INPS, nel primo semestre del 2026 le nuove pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di poco superiore ai 1.000 euro al mese, esattamente 1.048 euro. Quelle degli uomini invece si sono fermate in media a 1.506 euro. Tradotto, quasi 460 euro di differenza, con un divario che supera il 30%. Il problema è che questa distanza non nasce quando arriva la pensione, ma nasce molto prima. Nasce dagli anni di lavoro, delle carriere, negli stipendi, nelle opportunità di crescita professionale, perché ancora oggi molte donne hanno percorsi lavorativi molto più frammentati, periodi di part-time, interruzioni legate alla maternità, maggiore difficoltà nel raggiungere ruoli di responsabilità e quindi di conseguenza anche retribuzioni più alte. E quando si versano meno contributi, inevitabilmente anche l'assegno finale ne risente. Ora, guardando i numeri, il divario si vede praticamente in tutte le categorie di pensione. Nelle pensioni di vecchiaia, ad esempio, le donne ricevono mediamente circa 1.000 euro, mentre gli uomini arrivano, come dicevo, a 1.500. La differenza si riduce un po' nelle pensioni anticipate, dove però parliamo davvero di carriere generalmente più lunghe e continue. Naturalmente l'INPS invita alla prudenza nella lettura dei dati, quelli relativi al 2026 sono ancora provvisori, potranno cambiare con la definizione delle pratiche ancora in corso, però insomma, il quadro generale resta evidente. Il divario economico tra uomini e donne si costruisce durante tutta la vita lavorativa e arriva fino alla pensione. Ma queste differenze non riguardano soltanto il portafoglio, parlano anche di autonomia, parlano di sicurezza personale, parlano di qualità delle relazioni, perché quando una persona dipende economicamente da qualcun altro può diventare anche più fragile, anche nelle scelte della vita privata. È proprio di dinamiche di potere, equilibrio e autonomia parleremo tra poco con la psicologa Stefania Lambiase.

0: Se ricevete in modo continuo attenzioni, regali, lusinghe, dimostrazioni esagerate di affetto, se tutto questo accade in modo inopportuno, non so, tipo a pochi giorni dall'inizio della relazione o magari di una semplice amicizia, e dopo un primo momento di piacere la cosa comincia a crearvi qualche disagio, allora attenzione, come si dice, alzate le orecchie, perché siete vittime di una strategia di love bombing in piena regola. Dottoressa Stefania Lambiase, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Ci dice cos'è il love bombing?
1: Allora, il love bombing è un termine che è stato inizialmente utilizzato per indicare quel meccanismo attraverso il quale i capi di alcune sette religiose andavano a adescare le loro vittime. Questo al fine di esercitare poi il controllo su di loro, sulle loro vite, sulle loro decisioni. In seguito è stato poi utilizzato per riferirci alle relazioni tossiche e manipolative. Quindi letteralmente che vuol dire? Love bombing è un bombardamento d'amore, quindi è un bombardamento d'amore che una persona attua nei confronti di un partner, inondandolo di attenzioni, di amore, complimenti, regali, che però sono eccessivi. A prima vista chiaramente può sembrare un aspetto molto piacevole, no? Può essere piacevole.
0: Certo. Che carino, ma che gentile, ma che carino, molto lusinghiero, no?
1: Sì, però questo in realtà nasconde una forma di manipolazione e di controllo psicologico sull'altro, questo è l'obiettivo si tratta per questo motivo di un vero e proprio abuso.
0: Sì, certo, beh, evidente. Dottoressa Lambiase, quali sono i segnali di allarme, però? Proprio le cadute di stile da individuare subito? Quelle che devono appunto allarmarci, quelle che ci devono dire attenzione, non abbassate le difese, attenzione che potreste diventare una vittima di questa pratica.
1: Sì, come dicevo,
0: di questo abuso.
1: Sì, queste attenzioni eccessive, sproporzionate, non so come dire, no? Regali troppo grandi, stravaganti.
0: Arrivano un mazzo di fiori, i cioccolatini, ti pago la cena, andiamo in vacanza.
1: Della mia vita, ti aspettavo da una vita e magari conosciuto qualche giorno prima,
0: l'altro
1: no?
0: Ieri
1: oppure progetti di vita insieme da subito, dall'inizio di una
0: mamma mia, che paura, sudo freddo
1: un comportamento eccessivo in un secondo momento solitamente intanto la vittima si sente da una parte lusingata, dall'altra si sente quasi in debito, no, rispetto a che esercita il love bombing, no, perché come mai lo fa tanto e io cosa devo fare, si sente quasi in debito di dover in qualche modo ricambiare e si sente anche lusingata.
0: Ci dica su chi fa presa questa strategia, chi è la vittima tipo del love bomber?
1: Allora, le vittime possono essere le persone che sono solitamente molto sensibili ed empatiche, che vivono solitamente un momento di particolare fragilità emotiva, con un'autostima un po' bassa e con solitamente un profondo senso di solitudine. Queste solitamente sono le vittime, però è anche vero che a volte ci sono anche semplicemente persone che da tanto tempo sono sole, cercano una relazione e cercano, anche se a volte con un po' di timore, di iniziare, no, una nuova storia e quindi di vivere una relazione, di iniziare appunto un nuovo percorso, no, in due, e quindi si sentono, come abbiamo detto, molto gratificate da queste attenzioni.
0: Certo, proprio lusingate. E come ci si difende? Cioè, quali sono le modalità con cui difendersi da un love bomber?
1: Sì. Allora, sicuramente è importantissimo mantenere contatti con i propri amici, le persone care. Questo perché
0: poi il love bomber tende anche a isolare la vittima, certo.
1: Sì. E quindi invece è importantissimo mantenere le proprie relazioni sociali, mantenere il contatto con gli altri, il confronto con gli altri, e mantenere i propri interessi, coltivare i propri hobby, perché il love bomber tende appunto ad isolare la vittima e a farla sentire anche un po', sì, non solo in difesa, sola, ma anche a confonderla in qualche modo. E quindi è importante questo aspetto, come anche importante poi insomma, chiedersi anche come mai abbiamo così tanto bisogno di sentirci amati, di sentirci così speciali per un'altra persona, e soprattutto è anche importante in alcuni casi in particolare poter iniziare un percorso di consapevolezza, di supporto per uscire dalla situazione. Parlo di un percorso di psicoterapia, lavorare sulla propria autostima, andare anche a rivedere la propria storia familiare, no? Capire come mai questa persona ha fatto presa su di me, mi ricorda qualcosa, qualcuno, quali sono le mie carenze, quali sono, no, su quali punti miei di fragilità ha fatto presa.
0: E questa è la vittima. Vediamo, passiamo al carnefice invece. Chi è il love bomber? Qual è la sua personalità?
1: Allora,
0: è un narcisista, manipolatore, va bene.
1: Sì, solitamente infatti ha dei tratti narcisistici, quindi che cosa fa? Idealizza l'altro, lo riempie di attenzione e cercare di attirarlo a sé, come se fosse proprio una vera e propria preda, no? Così una volta attirato a sé può manipolarlo e renderlo appunto dipendente. A quel punto solitamente un po' la strategia o comunque le fasi sono prima di questa idealizzazione, poi a un certo punto c'è una fase un po' di svalutazione, di critica della vittima, a cui poi dopo solitamente segue un vero e proprio allontanamento, un ghosting da parte del love bomber, che a un certo punto non è più disponibile, non risponde ai messaggi, tant'è che la vittima, allora, chiaramente, come abbiamo detto, viene a mancare quell'aspetto di tutte queste attenzioni, e dove sono finite? Nel frattempo è diventata in qualche modo dipendente dal punto di vista emotivo, da quelle gratificazioni, quindi le va a ricercare, no? E poi da una parte c'è anche il chiedersi da parte della vittima: ma che cosa ho fatto? In cosa ho sbagliato? Come mai questa persona era così carina con me, adesso è così
0: improvvisamente
1: cambiata,
0: quindi, non lo trovo più, mi si è tolto dai piedi. Che peccato.
1: Sì. Magari in molte situazioni magari le vittime di love bombing riuscissero a capire chiaramente che insomma è un bene che la persona si è allontanata.
0: E quanto tempo può passare prima che questo disgraziato getti la maschera?
1: Ma dipende, che può essere, possono passare settimane o mesi. Poi spesso accade anche che dopo tutta queste fasi, in qualche modo, quindi questa fase di idealizzazione, poi svalutazione fino al ghosting, a volte può anche ritornare, no? Come si dice, a volte ritornano rimettendo in atto queste fasi, in qualche modo, queste modalità.
0: Ma il love bomber è sempre uomo? Sempre maschio?
1: No, assolutamente. Allora, siamo più propensi, più abituati a pensare che love bomber possa essere un uomo, che sia un uomo, e forse facciamo più semplice a volte, no? Perché noi siamo più abituati a pensare, immaginare e individuarlo tra le persone di sesso maschile. In realtà anche le donne, assolutamente sì, possono essere love bomber, e chiaramente hanno sempre modalità simili, nel senso l'aspetto della manipolazione e controllo sull'altro è chiaramente un aspetto che accomuna sia l'uomo che la donna. La donna
0: utilizzano le stesse modalità.
1: In alcuni casi la donna si fa vedere falsamente fragile, cioè, no? Dà questa immagine di sé un po' ovviamente falsata, no? All'altro, e quindi manifesta maggiormente le sue fragilità in qualche modo per cercare di attivare quell'istinto di protezione da parte del partner, e poi invece a un certo punto esce fuori che non è per niente una personalità passiva, no? Perché in realtà sta già controllando, no?
0: Ma certo, ma il bombardamento avviene solo nelle relazioni amorose o possiamo trovarlo anche nell'amicizia o in altre situazioni, in altre relazioni?
1: Allora, diciamo anche qui siamo più abituati, o comunque spesso è più evidente nelle relazioni amorose, è più evidente individuarlo. In realtà però accade anche nelle relazioni di amicizia, e io direi anche assolutamente sì sui luoghi di lavoro, quindi in tutte le in realtà le relazioni può accadere, sì, però sicuramente amore, amicizia, ma anche lavoro in qualche modo, sì.
0: Ma anche il lavoro,
1: le modalità,
0: ma anche lavoro.
1: C'è sempre questa forma, no, di lusinghe eccessive, e poi c'è però tese a manipolare, sì.
0: Bene, grazie alla dottoressa Stefania Lambiase. Adesso diamo un attimo la linea alla regia, ma giusto poco, poi torniamo qui a Tutti ne parlano.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole?
2: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 33 minuti.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
0: Siamo di nuovo in diretta con Tutti ne parlano, ben trovati da Vicky Mangone. Adesso affrontiamo un tema che riguarda praticamente tutti noi, perché arriva ogni giorno sui nostri telefoni, nelle nostre caselle di posta, nei messaggi che riceviamo sul nostro PC. Parliamo di truffe informatiche. Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: arriva il messaggio che sembra credibile, magari un avviso della banca, magari una comunicazione di un corriere che deve consegnarci un pacco che stiamo aspettando, magari una richiesta apparentemente urgente da parte di un servizio che utilizziamo abitualmente. E poi c'è quel piccolo elemento che fa scattare la trappola, ovvero sia un link su cui cliccare. Molti l'hanno imparato, ma non ancora tutti, infatti moltissime persone ancora ci cascano in questa truffa del link. C'è un gesto, questo, che dura un secondo, ma che può aprire la porta a tantissimi truffatori, perché dietro quel collegamento spesso si nascondono pagine false create in modo preciso, sempre più sofisticato, che imitano alla perfezione siti ufficiali, che cercano di rubare password, cercano di sottrarre dati personali e informazioni bancarie. Il problema è che queste frodi cambiano continuamente volto, non riguardano più soltanto persone poco esperte di tecnologia. I messaggi sono molto ben studiati nei dettagli, usano loghi, usano linguaggi, trattano situazioni quotidiane per sembrare sempre più autentici. C'è chi riceve un falso avviso di una consegna, chi viene avvisato di un presunto problema con il conto corrente, chi riceve un messaggio che sembra arrivare magari da un familiare piuttosto che da un contatto conosciuto. E spesso il punto debole è proprio la fretta, è la paura di perdere un'occasione, di bloccare un pagamento. Allora molte persone cliccano in maniera rapida e soprattutto senza pensarci, senza riflettere. Come possiamo capire se un messaggio è vero o se siamo davanti all'ennesimo tentativo di truffa? Quali sono i segnali che devono farci insospettire e soprattutto cosa dobbiamo fare se abbiamo già cliccato sul link sospetto? Ne parleremo tra poco qui a Tutti ne parlano.

0: L'Italia è tra i paesi più colpiti dal cybercrime. Nel 2025, pensate, un attacco informatico su 10 a livello globale ha preso di mira il nostro paese. Adesso è arrivata una nuova truffa che sfrutta i loghi e i nomi della tessera sanitaria e del Ministero della Salute, ovviamente per rubare i dati personali. Basta un click su un link fasullo e i nostri dati, addio, ciao belli, finiscono nelle mani dei criminali. Enrico Marcolini è CEO presso Dr. Mark, esperto di cyber security, sicurezza informatica. Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Allora, come funziona questa truffa della tessera sanitaria? Che roba è? Roba nuova?
1: Ma roba nuova direi di no, diciamo che è sempre no. La solita cosa.
0: Purtroppo la solita minestra.
1: Si parla del solito raggiro dove si cerca di colpire qualcuno abbassandone un po' le difese ed cercando di trasmettergli urgenza in modo da ottenere i suoi dati per poi utilizzarli in maniera fraudolenta.
0: Email ingannevole e vere comunicazioni ufficiali. Io non so a te, ma a me ne arrivano almeno 5-6 al giorno. Ammetto che ogni volta che me ne arriva una mi fermo, respiro. Poi faccio una cosa che non si dovrebbe fare, procrastino, cioè dico vabbè dai, la metto qua, la guardo dopo, ci giro un po' intorno, continuo a pensarci e poi però la cestino. Sono grave, dottor
1: Marco. Questa è un'ottima tecnica, direi. Secondo me sì, molto brava Vicky, perché comunque il temporeggiare, l'attendere, il pensarci più a fondo è sicuramente un metodo di difesa, è proprio sull'urgenza che cercano di colpirci, di attaccarci, invece procrastinare, attendere, analizzare più a fondo è la prima linea di difesa per queste cose.
0: Regola numero uno o numero due, la prima è, abbiamo detto, attendere, respirare, ragionarci un pochino, digerire questa cosa e poi agire, o meglio cancellare, cestinare. Quindi facciamo regola numero due: mai cliccare su link di mail sospette. E questo vale anche per i messaggi su WhatsApp, su SMS, vale su tutto.
1: Assolutamente sì, infatti la regola numero due sarebbe quasi non fidarsi mai, o almeno cercare più motivi per potersi fidare, proprio perché gli smartphone in particolar modo ci permettono con un solo tocco di un dito su uno schermo di metterci in difficoltà, ed è proprio questa facilità che poi ci mette maggiormente in pericolo. Quindi il non fidarsi, il chiedere un'informazione in più, l'approfondire, il chiedersi il perché riceviamo questo tipo di comunicazione può essere un'altra barriera di difesa.
0: Quindi mai cliccare su link di mail sospette, ma mai aprire la porta neanche agli sconosciuti, se proprio vogliamo parlare di qualcosa di più analogico.
1: Se lo insegnano fin da piccoli, non accettare neanche le caramelle dagli sconosciuti,
0: allora,
1: quindi dobbiamo applicarlo anche alla vita digitale, certo.
0: Che te lo dico a fa. Anche se però a volte, Enrico, il buon senso non basta.
1: Assolutamente, ovviamente questi criminali, questi truffatori si fanno sempre più scafati, si fanno sempre più intelligenti e quindi capiscono dov'è che possono colpire con più forza, e quindi dobbiamo essere noi in primis a migliorare le nostre difese e la nostra consapevolezza, consapevoli oggi che il nostro telefono, i nostri dati sono ancora di più in pericolo, proprio perché non sono più solo in casa nostra ma sono un po' sparpagliati in giro su diverse tecnologie.
0: Senti, quali sono i dati più a rischio in queste truffe? Cosa vogliono sapere? Vogliono il nostro codice fiscale? Vogliono il nostro IBAN? Cosa vogliono insomma, che dati cercano?
1: Vogliono tutto, nel senso che da una parte vorrebbero magari un vantaggio economico, quindi poterci sottrarre del denaro, ma sappiamo anche che con il dato personale, il nome, cognome, il codice fiscale o informazioni proprio che ci riguardano come dato personale, si possono rivendere e ottenere di nuovo un vantaggio economico, o addirittura potrebbero commettere degli illeciti a nostro nome che poi ricadrebbero su di noi.
0: Quali sono le bufale digitali, gli phishing, diciamo, più pericoloso che circola oggi? Le truffe più diffuse in quest'ultimo periodo?
1: Beh, per quello che conosciamo noi, con la nostra esperienza, possiamo dire che si dividono comunque sempre in due ambiti, l'ambito privato e l'ambito aziendale. Quindi per i privati è il classico messaggio che in tanti abbiamo visto: ciao mamma, sono fuori e ho avuto un incidente, quindi si cerca di impersonare una persona cara che ha avuto un disguido, proprio per aumentare quel senso di urgenza e alzare l'attenzione, diciamo, sulla velocità con cui la vittima poi va a rispondere. In ambito aziendale invece bisogna stare molto attenti, perché ci sono, chiamiamole truffe, ma in realtà sono veri e propri attacchi informatici che portano poi le aziende ad esempio a fare bonifici verso IBAN che non sono quelli dei loro fornitori abituali, o comunque ad avere danni reputazionali enormi che possono anche compromettere il loro business, fino ad arrivare poi alle sanzioni anche da parte del garante della privacy o dell'autorità perché non si è rispettato un determinato regolamento in merito.
0: Certo, la prima truffa che hai detto, quella del ciao mamma eccetera, lì si gioca sull'emotività, è proprio una truffa proprio vigliacca, sì, proprio
1: sono meschini, stonca, sono meschini, vero? Ma non hanno scrupoli.
0: Sì, infatti, perché l'Italia è tra i paesi più colpiti al mondo?
1: Questa è una bella domanda.
0: Ci difendiamo, perché non siamo in grado di difenderci, invece gli altri sono più bravi?
1: Forse avremmo tutti bisogno un po' più di coraggio nell'approfondire questi temi, dai piani più alti fino a noi cittadini, perché il progresso tecnologico è arrivato molto in fretta, ma forse culturalmente siamo ancora un po' lenti nel capire che oltre a tante opportunità ci sono anche tanti rischi, e quindi forse bisognerebbe avere un po' più di spinta in questo senso e non pensare ma sì, non succederà mai a me o cose di questo tipo. Noi italiani siamo abbastanza bravi a trovare delle scuse talvolta, quando invece dovremmo prenderci un po' più di responsabilità.
0: Si riescono a bloccare queste campagne? Si riesce,
1: diciamo,
0: a intervenire?
1: Ogni volta che ci si prova sicuramente si fanno dei progressi, però gli attaccanti sono sempre un passo avanti, quindi dobbiamo crearci noi degli anticorpi sostanzialmente per riconoscere anche le nuove minacce, o appunto avere già delle difese abbastanza alte per poter riconoscere anche nuovi approcci.
0: Allora Enrico, ti faccio sentire un audio. Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori, ascoltiamolo insieme.
2: E una mattina vi arriva su WhatsApp un messaggio da un vostro amico che vi dice: scusa, ti ho mandato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo? Beh, è una truffa, non rispondete. È la truffa con la quale provano a rubare il vostro account di WhatsApp, perché quel codice ha 6 cifre, quel codice univoco serve proprio al trasferimento rapido dell'account di WhatsApp da un cellulare ad un altro, normalmente è usata quando cambiate smartphone, quel codice serve proprio per abilitare WhatsApp sul nuovo telefono. In questo caso però vi è stato mandato non dal vostro amico, ma da un hacker che si è già impossessato dell'account del vostro amico, ha trovato il vostro numero in rubrica e manda una sventagliata di messaggi del genere, sperando di rubare altri account di WhatsApp. Quindi non fornite quel codice, perché rubare l'account di WhatsApp serve a fare altre truffe, magari a vostro nome.
0: Certo, conoscevi Enrico questa truffa del codice, ti ho mandato un codice per sbaglio, rimandamelo?
1: Assolutamente sì, ne abbiamo viste a centinaia, non solo per WhatsApp ma anche per Instagram, per tutti i social network. È uno dei metodi più utilizzati dai criminali, e la disamina che è stata espressa, che è stata affrontata, è perfetta, esattamente è quella la modalità: attaccano una persona per poi attaccare i suoi contatti e a catena andare ad attaccarne quante più possibile.
0: Senti, ma noi quanto siamo consapevoli del valore dei nostri dati personali? Perché sai, un po' a volte siamo noi stessi, no, a compilare cose, format che ci vengono chiesti in rete, magari anche con un po' di leggerezza, no?
1: Molto vero, a volte per ottenere qualcosa di gratuito si cedono i propri dati personali, che hanno ben più valore di quello che si va poi ad ottenere gratuitamente. Quindi c'è ancora di nuovo una scarsa consapevolezza di quanto valgono i nostri dati, di quanto dovremmo esserne gelosi, ma ricordiamo che siamo anche vittime ad esempio di cattive abitudini nel pubblicare sui social le foto dei figli minorenni, quindi finché non si cambia culturalmente questa cosa è difficile poi trasmettere anche il valore del dato personale e di quanto poi deve essere protetto.
0: Ma poi anche tutte queste card che ci propongono nei negozi, no? Ai quali devi dare ovviamente tutti i tuoi dati personali, la mail, nome, cognome, il numero di telefono. Non è pericoloso anche questo? Dovrebbe,
1: certo,
0: evitare
1: quello che
0: poi a fronte di sconti, poi insomma, quali sconti, dai, veramente un'inezia, no?
1: Ricordiamoci che ad esempio i supermercati ci fanno la tessera dei punti e dopo un po' di tempo fanno scadere,
0: così ti danno
1: i bicchieri,
0: abbiamo le case piene di tazze, piene di bicchieri,
1: esatto, ma in realtà non servono a niente forse quelle tazze e quei bicchieri, più che altro loro fanno scadere questi punti perché devono richiederci con senso a trattare i dati che gli abbiamo fornito, e questa ovviamente è a norma di legge, a norma di privacy. Però ovviamente se noi continuiamo a ridare questi consensi, se continuiamo a dire ok, acconsenti, accetta tutto, a non leggere niente, a dire sì sì vai avanti, è normale che i nostri dati pian piano si diffondono in diversi canali. Se poi uno di questi canali, soprattutto lato marketing diciamo così, prevede che i nostri dati possano essere rivenduti a terzi per fare ancora di più attività di marketing, beh, prima o poi ci chiamerà l'ennesimo call center che ci proverà a proporre qualcosa che noi non conosciamo neanche, quindi è normale. Un po' di riservatezza e un po' di cura in questo ci vorrebbe.
0: Aiutati che il ciel t'aiuta. Le app, ci sono delle app apparentemente innocue che invece anche qui raccolgono un sacco di dati, ma c'è un modo per capire se un'app è truffaldina, è un po' subdola, così un po' strisciante prima di scaricarla?
1: Assolutamente sì, anche perché nel momento in cui andiamo a installare un'app sul nostro dispositivo ci vengono richiesti dei permessi, il permesso sulla geolocalizzazione, certo, dell'utilizzo del microfono, della fotocamera, quindi noi dovremmo chiederci ma perché questa app della calcolatrice ad esempio mi chiede se può usare il microfono, non dovrebbe richiedermi questo tipo di permesso. Ecco che alcune app, cercando di un giochino o un'utilità da tutti i giorni, poi magari possono nascondere dei permessi che noi gli abbiamo dato e che permettono appunto poi di geolocalizzarci, di rintracciarci e magari anche di ascoltarci.
0: Vero è che i cittadini sono molto vulnerabili alle truffe, ma insomma la realtà è che nessuno è immune, no? Persino le grandi aziende, come appunto dicevi prima, persino le banche, no? Siamo tutti lì, che camminiamo tutti sul ciglio di un burrone. Poi
1: sì,
0: da quando si è diffuso il lavoro da remoto si è allargata ulteriormente, no? La superficie di attacco per gli hacker, per i truffatori, insomma per tutte queste belle persone, no?
1: Esattamente, beh, hai usato un termine proprio del settore che è la superficie di attacco.
0: Belle persone?
1: La superficie attacco,
0: pensavo belle persone.
1: Delle persone sono punti di vista, però la superficie di attacco diciamo che è uno delle cose che un attaccante, diciamo così, che un criminale guarda per prima, dice dove posso attaccare senza sforzarmi troppo per ottenere il massimo. E chiaramente anche lo smart working o comunque certe pratiche di uso comune degli ultimi anni hanno allargato questa superficie di attacco per favorire poi le aziende, per favorire anche l'operatività, quindi si lavora molto di più, si sta meno in macchina, mettiamola così, però alla fine bisognerebbe anche adeguare le protezioni.
0: Certo, il mercato dei dati è golosissimo, no? I nostri dati vengono venduti anche se noi non li condividiamo volontariamente. C'è un mercato pazzesco dei dati.
1: Sì, sì, ci sono interi, diciamo, mercati online dove si vendono non la singola identità di una persona, ma pacchetti di identità che poi possono prendere giri incredibili e anche essere copia incollati, diciamo, all'interno di internet più e più volte. Quindi veramente è un mercato florido questo, che va a vantaggio chiaramente dei criminali e di cui noi spesso siamo anche inconsapevoli. Infatti è opportuno magari pensare di poter dire ma dove ho dato i miei dati e posso revocare qualche consenso al fine di tenermeli un po' più stretti, un po' più vicini.
0: Ma questi hacker, questi truffatori li prendono? Cioè vengono presi ogni tanto? Perché loro sono bravissimi a creare le truffe, a fregare il prossimo, ma sono anche molto bravi a dileguarsi.
1: Sì, diciamo che ogni tanto li prendono, ogni tanto, anzi molto più spesso no, mi sento di dire, soprattutto se il giro prende una piega estera e quindi per riuscire ad acciuffarli bisognerebbe fare dei salti dal punto di vista proprio dell'autorità giudiziaria, quindi la lotta è sempre impari e quando viene preso uno ne nascono altri 100, quindi dipende da noi non essere vittime. Quando noi
0: è sempre più sofisticati,
1: quando smetteremo di essere vittime loro smetteranno di lavorare.
0: Infatti
1: se di lavoro
0: si parla. Mate Enrico Marcolini, CEO presso Dottor Mark, fammela fa così questa domanda: ma t'hanno mai fregato? Sei mai scivolato nel phishing più bieco?
1: Beh, allora diciamo che noi in azienda siamo tutti soggetti a phishing simulati, quindi ci autotestiamo e quindi può capitare di cadere in fallo, però sui test. A me per ora no, però ovviamente a un per ora, però diciamo che certe tecniche di marketing funzionano su tutti, quindi acquista qui prima che sia troppo tardi. Tutti abbiamo un momento dove psicologicamente cediamo e dove magari possiamo fare un'azione di impulso, a volte è un acquisto, altre volte potrebbe essere incappare appunto in una frode. Personalmente a me no, però cerchiamo di mantenere sempre questo vantaggio, questo record, speriamo di mantenerlo sempre. Bisogna continuare a formarsi e rimanere sul pezzo e non dimenticarsi mai che queste cose continuano ad aumentare.
0: Bene, io continuo a usare il mio metodo allora, respiro, mi fermo, procrastino un po', ci giro intorno, ci penso bene e poi butto via tutto.
1: Io ottima scelta.
0: Perché va bene così. Grazie Enrico Marcolini, dottor Mark, esperto di cyber security. Noi abbiamo terminato, tutti ne parlano, finisce qui. Grazie per averci seguito, ve lo dico ogni giorno, ma ve lo dico veramente col cuore, mi riempie di gioia sapere che siete in tanti e ogni giorno seguite, ci ascoltate sempre con grande attenzione e grande entusiasmo.

0: Corso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Non c'è pace per i medici Novax, i cosiddetti medici Novax. Giustamente si discute in queste ore della possibilità della grazia per Mario Roggero, il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che erano entrati con evidenti cattive intenzioni nel suo negozio. Si discute della grazia perché evidentemente gli italiani in larga parte, magari non tutti, però in larga parte sono molto colpiti da questa vicenda che sembra ingiusta, magari giusta per le leggi vigenti, giusta alla norma, no? Secondo quello che stabilisce il codice, tutti dicono sì, va bene, probabilmente era molto giusto condannarlo. Però nel complesso questa storia è una ingiustizia, perché alla fine premia i malviventi e danneggia grandemente un uomo che peraltro è anziano e che potrà anche aver commesso degli errori, ma anche quelli che sono entrati nel suo negozio qualche errore lo hanno commesso. Io credo che sia una vicenda molto triste per tutte le parti in causa, piena di sfumature di cui è giusto discutere, e forse sarebbe giusto anche aprire veramente una seria riflessione alle più alte sfere, nelle più alte sfere di questa nazione, per eventualmente dare la grazia a quest'uomo. Il punto è che poi ci sono altre situazioni decisamente meno sfumate, decisamente meno intricate, decisamente meno contorte, ma per certi versi altrettanto tragiche, su cui invece sembra non esserci mai nemmeno una discussione, nemmeno così la parvenza, no, di una presa di coscienza di quello che è davvero successo. Sto parlando appunto dei cosiddetti medici Novax. C'è una norma che riforma le professioni mediche. All'interno di questo disegno di legge sulle professioni sanitarie c'è un emendamento che prevede il reintegro dei cosiddetti medici non vaccinati. Tra l'altro è un emendamento non proprio facilissimo, non proprio scorrevole, nel senso che richiede tutta una serie di condizioni che non sono proprio semplicissime da ottenere, e comunque non toglie in realtà gli ordini la possibilità di vagliare caso per caso e fare delle differenze. In ogni caso c'è un'apertura, si cerca di dare una possibilità a persone che abbiano commesso, non abbiano commesso cose dolose, insomma, che non abbiano fatto niente di particolarmente grave, semplicemente si sono opposte a quello che era, diciamo, il diktat principale, no, che veniva dalle istituzioni sanitarie. E risulta, lo ha scritto Repubblica, ma no, lo hanno ripreso anche altri, che il Quirinale abbia chiesto informazioni. Per ora non si è opposto direttamente, però ha chiesto informazioni su questa norma, che è cosa che rientra assolutamente nei suoi poteri, ma che fa capire che appena si va a toccare quell'argomento c'è qualche problema, insomma, subito si alzano le antenne di qualcuno. Peraltro va ricordato che il Quirinale è la stessa istituzione, rispettabilissima ovviamente, che però ha messo inizialmente dei paletti anche piuttosto stringenti alla commissione Covid. Nel momento in cui è partita la commissione, subito è stato detto che sul Green Pass bisognava lasciar perdere ogni indagine, perché lì la questione era già risolta dalle varie corti, dai tribunali, il che diciamo è abbastanza curioso, anche perché la commissione ha un altro tipo di compito, ha un altro tipo di procedure, ha altri tipi di procedure di lavoro. È una commissione che deve ristabilire anche una verità storica, non deve emettere delle sentenze, deve fare chiarezza a beneficio dei cittadini, e invece anche lì, insomma, sono arrivati dei paletti. Poi c'è tutto il corredo ovviamente dei vari medici, quelli che hanno suonato l'altra campana, diciamo così, le Viro Star, ad esempio il dottor Bassetti, che insomma evidentemente proprio non riesce a non parlare dei suoi colleghi che la pensano diversamente. Ha scritto un tweet durissimo, scusate, un post su X, come va detto oggi, un post durissimo contro appunto questi presunti no

0: dicendo che altro che reintegrarli, andavano proprio allontanati, cacciati fra le pernacchie dalla professione. E su questo eventualmente potremmo anche discutere in maniera seria con il dottor Bassetti, se si sottoponesse a qualche dibattito pubblico interessante, e però la cosa non succede. Non succede perché giustamente si parla di casi molto complicati, si valutano grazie, si dice che bisogna indagare il passato e discutere con grande attenzione dei temi più caldi, ma di questo tema della pandemia nessuno vuole discutere realmente, si vuole solo seppellire, allontanare, cancellare, e quindi nessuno di questi grandi rappresentanti delle istituzioni vuole, non dico la grazia, ma almeno un po' di umana pietà per chi è stato allontanato dal lavoro ingiustamente.
1: Giornale radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
8: Il primo ministro Netanyahu convocherà il ministro della difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane per discutere le modalità di risposta al sanguinoso attacco avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Intanto diverse esplosioni si sono unite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno.
9: Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer, e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono già stati dimessi, un quarto è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni, i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.
8: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
9: L'esecutivo guidato dalla premier Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti, finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ora viene invertito l'onere della prova. Dunque, la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria.
8: Lo Lo sport con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara, nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
12: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
13: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
14: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
15: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
10: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, 11.05 in questo momento, venerdì 24 luglio 2026, stiamo correndo veramente velocemente anche verso la fine di questo mese estivo e allora siamo con voi anche oggi fino all'una alle 13 con Next Economy. Io, Manuela Donghi, davanti al microfono, in regia Samuele Campochiaro e in redazione Daniela Vindini. Questa è la formazione per oggi e poi naturalmente ci siete tutti voi che giocate attivamente per darci degli spunti al 334 11 11 622. Dunque, Trump è tornato a dire: siamo pronti al peggior attacco all'Iran, sarebbe pronto ovviamente il condizionale d'obbligo a sferrare l'attacco finale all'Iran. Non è stata ancora presa nessuna decisione, però questo insomma monito barra appunto minaccia ha cominciato a circolare nelle ultime ore, perché secondo Donald Trump sarebbe l'unico modo per porre fine alla guerra con l'Iran e quindi a raggiungere la pace. Poi andremo un po' più nel dettaglio anche su questo. Chiaramente questo ha avuto degli effetti ulteriori sul petrolio, che è tornato sopra i $100 al barile, quindi ha riacceso i timori sull'inflazione e sui tassi. Questa è la cosa sicuramente più importante, cioè l'allarme. Ovviamente questa escalation e poi lo stretto di Hormuz e poi ancora non solo, perché c'è anche il fronte del Mar Rosso con l'attacco degli Houthi che ha aggravato la situazione. Allora partiremo da questi elementi tra poco, facciamo un po' il punto della situazione. Ieri è arrivata la decisione della BCE, andremo a vedere i mercati e poi tanti altri argomenti che andrò a raccontarvi. Il numero ve l'ho già ricordato, ma ve lo ricordo ancora: 334 11 11 622. Questa canzone che ascoltiamo si intitola Good News. Dai, daremo anche delle belle notizie quest'oggi.

Eccoci, eccoci pronti per partire ufficialmente con questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie per essere con noi in un periodo caldo di vacanza, perché ci siete sempre. E c'è il nostro numero 334 11 11 622. Vedo già anche arrivare dei messaggi vocali, vedremo su cosa intendete diciamo concentrare la vostra attenzione oggi. Allora, tra poco ne parleremo di mercati, naturalmente, di BCE, di Trump. Peraltro, attenzione, perché tornano anche le preoccupazioni di nuovi dazi da parte dell'amministrazione americana, perché Washington ha annunciato l'imposizione di tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sui principali partner commerciali. Quindi c'è nuovamente Trump che vuole alzare il muro commerciale. Ha ufficializzato questi nuovi dazi contro 60 partner commerciali, e le nuove tariffe scatteranno, insomma, oggi a mezzanotte per quanto riguarda l'ora di Washington, saranno le 6 di sabato in Italia. Però Trump è pronto anche per l'attacco finale all'Iran, convinto che una guerra totale possa portare poi la pace alla fine, no? Portare la pace. Il petrolio torna protagonista sulla scena globale. Escalation in Medio Oriente con le nuove tensioni di Hormuz e anche il Mar Rosso con gli attacchi dei ribelli Houthi. Appunto, il petrolio è risalito sopra i $100 al barile e riaccende i timori su inflazioni e tassi. E qui tra poco torniamo sul discorso anche della BCE, visto che ieri c'è stata la riunione. Appunto, anzi, lo dico subito, lo avrete sicuramente letto, molti di voi: ha mantenuto i tassi invariati al 2,25%, però chiaramente l'incertezza rimane elevata e anche l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi, secondo quanto ha detto Christine Lagarde ai giornalisti. Per definire l'orientamento di politica monetaria sarà seguito un approccio guidato dai dati. Questa è la solita, diciamo, la solita canzoncina, no? Perché data dependent del resto, per ora si è agito con cautela. Però se la situazione dovesse continuare a peggiorare e lo shock energetico dovesse portare altri rialzi dell'inflazione, chiaramente la BCE dovrebbe intervenire. Secondo la maggior parte degli analisti, il rialzo dei tassi potrebbe essere probabile proprio a settembre, dopo questa pausa. Quindi per ora siamo al tasso di interesse sui depositi al 2,25%, è una decisione in linea con il consenso di mercato. Appunto, dopo il rialzo di giugno è stato confermato questo approccio prudente, pienamente dipendente dai dati, però insomma poi vedremo, perché la decisione è stata unanime, questo è da dire, anche se alcuni governatori si sono chiesti se non fosse appropriato considerare un rialzo dei tassi. E Lagarde ha sottolineato che non deve essere interpretato come un impegno preventivo verso un rialzo dei tassi a settembre, però ha osservato che da qui allora verrà pubblicata un'ampia serie di dati economici sull'inflazione, che chiaramente, strada facendo, offrirà un quadro più chiaro delle prospettive economiche e inflazionistiche. Poi, vabbè, c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Ci sono stati pubblicati i dati di Alphabet, che in realtà hanno rigettato un po' di dubbi sul tema intelligenza artificiale, sugli ingenti investimenti che sono stati fatti, perché il mercato ha reagito male nonostante la trimestrale di Alphabet non sia stata brutta. Allora, tra poco ne parleremo con il primo ospite. Fatemi vedere cosa sta succedendo anche sui listini. Dunque, ci sono degli acquisti diffusi sui listini azionari europei. Il FTSE MIB mette a segno in questo momento la stessa performance degli altri listini, però li vediamo insieme. Allora, intanto il FTSE MIB è a 51.608 punti e è in rialzo dello 0,57%. Il DAX guadagna più di un punto percentuale, più 1,05%. Il FTSE 100 è in rialzo dello 0,46%. Il CAC di Parigi dello 0,42%. L'IBEX di Madrid guadagna l'1,02%. A fronte peraltro di una chiusura negativa di Wall Street ieri, appunto anche a causa dei timori sull'intelligenza artificiale e anche per questa minaccia di Donald Trump, appunto, rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi con questo attacco finale. Intanto leggo anche che Confindustria lancia un monito: i rincari di petrolio e gas frenano l'economia. Tra poco leggeremo. Poi, se pensiamo che ci sono anche questi nuovi dazi, la frittata è fatta, o meglio, adesso lo chiederemo a un nostro ospite. Qualcuno già nei giorni scorsi, qualche analista mi ha detto che crede che possa esserci una
svolta nei mercati, complice anche una svolta in negativo ovviamente, complice anche questo periodo estivo dove statisticamente parlando ci sono meno movimenti, quindi il mercato è più fermo. Vedremo e tra poco capiremo, noi mettiamo sempre a confronto anche tutte le varie analisi. Allora leggo i vostri messaggi tra pochissimo, ascoltiamo anche dei messaggi vocali tra pochissimo, 334 11 11 622 per continuare a mandarne.

0: Ciao Manuela, buon venerdì. E buon venerdì a tutta la regia e lo studio. Sono quasi convinto che se in Medio Oriente, lì in zona stretto di Hormuz e Mar Rosso, sono convinto che se Trump e la sua foga egemone la mettesse un attimino da parte e si tranquillizzasse un attimo, io sono convinto che in poco tempo tornerà tutta alla normalità, perché gli Houthi, gli Hezbollah non hanno nessuna, le guardie rivoluzionarie iraniane, sono convinto che non hanno nessun interesse di speculazione, vogliono solo la pace in Medio Oriente, punto. E io sono convinto che tutto si riassetterà nel migliore dei modi, però bisogna lasciarli in pace. Gabriele da Milano.
1: Buongiorno Manuela. Tempi funesti che continuano. Personalmente, comunque, visto il forte ribasso delle borse, il MIB che oggi è un po' positivo, siamo sempre lì, non è un crollo, anche perché, cioè, comunque siamo sopra i 50.000 punti. Che sia l'inizio di un ribasso nessuno lo sa, però per adesso crollo direi proprio di no.
2: Allora, grazie. Intanto anche Giuseppe da Milano scrive: approccio guidato dai dati, si fa riferimento a quello che ha detto Christine Lagarde ieri nella riunione, non sappiamo cosa accadrà, non si può sentire, come dire, no, non è più d'accordo con questa canzoncina che da tempo che cantiamo anche noi inevitabilmente quando riportiamo le notizie, che le banche centrali siano data dependent. Buongiorno Davide Biocchi, trader, formatore, finfluencer, grazie per essere con noi.
3: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, Trump che è tornato a dire attaccherò l'Iran, e allora Gabriele dice ma è Trump che dovrebbe fare un passo indietro, e poi i mercati, Stefano sostiene che non sia un crollo, ma insomma, anche se abbiamo avuto effettivamente molta più volatilità anche forse per il periodo estivo, e poi BCE con questo data dependent che continuano a ripeterci. Allora analizziamo un po' queste che sono le notizie un po' del giorno, Biocchi.
3: Intanto non sono molto d'accordo sulla definizione di buoni e cattivi, cioè se devo guardare nel golfo a me paiono tutti cattivi, non è che gli Houthi siano dei santini, no, che stanno lì e no, insomma, quindi detto che di qua non si fa nulla forse per, in realtà si ritiene che la risoluzione migliore sia questa da tutte le parti in gioco. Poi nessuno sa la verità assoluta e noi qui possiamo solo limitarci a considerare gli effetti. Molto spesso noi europei, che come dire, dal punto di vista della vita sociale, del livello di qualità della vita, ci consideriamo molto avanzati e riteniamo che tutto il mondo dovrebbe vivere in pace, non teniamo conto delle energie, come dire, delle volontà e di altre popolazioni con storie diverse che non hanno la nostra stessa attitudine. Questa cosa ci sorprende, ma è una realtà. Non tutto il mondo è pacifista come siamo noi, certo. Indubbiamente. Detto certo. Questo,
2: sì.
3: La stagflazione secondo me è l'enorme problema.
2: Ed la stagflazione, sì.
3: È una parola bruttissima, nel senso che è piena di consonanti, no? Quindi è quasi impronunciabile, e forse è onomatopeica, nel senso che è anche brutto quello che sottende. Sottende un'economia dove, a prescindere dai consumi, i prezzi salgono, quindi l'economia può pure stagnare o peggio anche ritracciare un po', e i prezzi salgono lo stesso perché le cause sono non endogene ma esogene, non dipendono da noi, non le controlliamo come europei in particolare, anzi siamo doppiamente penalizzati perché gli Stati Uniti alla fine a costo di estrazione prima o poi andranno a ripristinare le scorte che hanno messo in gioco, che hanno consumato per calmierare un po' il prezzo. L'Europa quelle scorte lì le dovrà ricostituire a prezzo di mercato, che non è la stessa cosa. costo di produzione, certo, e prezzo di mercato sono molto diversi.
2: Certo,
3: i problemi li vediamo tutti, abbiamo il diesel che non è sceso di prezzo nemmeno quando il petrolio da 120 è passato.
2: Anzi, figuriamoci 70. Adesso c'è il rischio che adesso aumenti il costo, no? Come se sempre accade, appunto, Biocchi, sì. Certo.
3: Ma questo perché ci sono delle situazioni pasticciate, ne parlavo stamattina a livello globale. Noi come Europa finanziamo la difesa dell'Ucraina, che picchia duro sulla produzione di energia, no? In Russia. La Russia passava il petrolio all'India e alla Turchia, che lo trasformavano in diesel e ce lo mandavano. Noi all'inizio abbiamo fatto spallucce e poi solo dall'inizio di quest'anno abbiamo proibito anche quella fonte di approvvigionamento, era sempre il petrolio russo che arrivava da noi. I costi del diesel sono aumentati, paesi che importavano il diesel dalla Russia perché non facevano, diciamo così, restrizioni, come il Brasile, adesso non si possono più approvvigionare da lì perché la Russia, abbiamo visto, c'ha problemi anche in casa sua di code ai distributori per via delle attività ucraine,
2: certo.
3: E alla fine noi paghiamo il dazio in un circolo vizioso che incide sul prezzo del diesel. Il prezzo del diesel su gomma si trasporta tantissimo, quasi tutti i mezzi vanno a diesel e quindi il fatto che sia carissimo rende caro qualsiasi merce viene trasportata, certo, che aumenta, e anche e qui è proprio dove la BCE non sarà efficace, perché anche se aumenterà i tassi, cosa che può succedere, perché deve come unico mandato cercare la stabilità dei prezzi, la stagflazione è l'unico contesto in cui quel mestiere lì
2: diventa
3: è un antidoto.
2: Esatto, diventa inefficace, esatto, stavo dicendo questa cosa. Ma quando lei parla di questo circolo vizioso che poi si traduce appunto in un circolo vizioso sui prezzi, cosa significa? Cioè che difficilmente ne usciremo, cioè che dobbiamo, perché poi, no, lei ha portato l'esempio ovviamente del diesel, della benzina in generale, cioè quando che non è mai scesa nonostante il prezzo del petrolio fosse tornato ai livelli pre-conflitto, no? E allora la domanda è sempre quella: ma come mai? È per questo, cioè è un circolo vizioso che però non ci dà speranza di uscita, quantomeno non in tempi brevi. Cioè cosa dovrebbe succedere affinché questo circolo si spezzasse, cioè il circolo vizioso a suo parere?
3: Ma sì, su questo poi ci si può mettere qualsiasi cosa, magari anche un po' di complottismo, e qualcuno sicuramente tende a cercare di lucrare il più possibile, e non ho dubbi su questo. Ciò nonostante, diciamo che noi continuiamo come Europa a pagare un dazio significativo e questo inciderà decisamente. Cioè la BCE stessa ha fatto delle previsioni sull'economia europea non buone, e più o meno non l'ha detto apertamente, ma se tu vedi un'inflazione che cresce e poi parli di ristagno, di pericoli, di rischi per l'economia, e stai dicendo che arriva la stagflazione, che
2: certo,
3: è un evento raro, cioè non è che noi sappiamo proprio bene come si deve fare lì, perché poi abbiamo visto anche dopo il Covid, no? Non è che al pronti via poi si riparte tutto subito, magari si sfilacciano certe catene di distribuzione, certe filiere, magari qualcosa è stato distrutto, danneggiato,
2: chiaro,
3: reciprocamente
2: quindi
3: si fanno attacchi di qua e di là. Poi comunque c'è un percorso che non ha un solo blocco, ce n'è più di uno. Insomma, è un vespaio molto complicato. E inoltre sembra che non solo gli Stati Uniti, ma tutte le parti in gioco, è come se fossero sempre a un metro dal traguardo, ma, e qui è difficile capire quale sia la reale volontà, non ci arrivano mai al traguardo. Cioè,
2: è vero, verissimo, appunto. Per quello non è un circolo.
3: Quasi d'accordo, però c'è una scaramuccia, nelle retrovie ricominciano a picchiarsi e poi ci si picchia tutti di nuovo.
2: È un circolo,
3: ecco,
2: anche quello, certo. Allora, sì, ci sono altri messaggi. Intanto Giancarlo Acugiono che ci saluta, Luca che scrive: i prezzi del petrolio eccetera sono prezzi dei future, ovvio che non sono concordanti con i prezzi spot. E poi Enrico da Roma che scrive: per quanto riguarda lo stretto, vorrei capire come può il mondo reagire dove le diplomazie falliscono, e dubito che Teheran voglia rinunciare alla gestione di Hormuz e poi ancora il petrolio è la nostra religione. Beh, qui si collegano anche questi messaggi, no? Al di là della considerazione che fa Luca sui prezzi spot e i future, che è giustissima, ma no, come dire, nessuno vuole rinunciare alla gestione di Hormuz perché il petrolio è la nostra religione. Ho unito i due messaggi dei due amici che li hanno mandati.
3: Sì, sì, è tutto vero. Tra l'altro, diciamo che sul petrolio succede una cosa particolare. È vero che il prezzo spot leggermente differisce, ma tutti i prezzi poi, cioè se si parla anche di spot, no? E si parla di consegne future, comunque c'è quella che nel gergo si chiama la backwardation, cioè il prezzo futuro, siccome per esempio si tratta di materie prime che vanno stoccate, questo ha dei costi, è tendenzialmente per natura più alto del prezzo della consegna prossima, domani, se posso dire così. E questo però non succede a volte perché, come adesso, si capisce che c'è un nodo, un groppo da qualche parte, per cui la scadenza di settembre, le consegne per il settembre sono più care e vanno poi calando nei mesi successivi fino a febbraio. E questo significa che il groppo è adesso, cioè per il momento il mercato dice nel futuro si può stare su prezzi più abbordabili, la differenza è importante, anche $15 e più a barile. Dopo si vede che è diverso, però poi è come se l'onda magari dopo ci arriva solo in seguito se continua la situazione di criticità. Quindi noi abbiamo una strana cosa per cui quando tu arrivi vicino ai momenti di consegna e la tensione continua a esserci, il prezzo improvvisamente sale. Si normalizza nel futuro, però questo dà l'idea che finché non si risolve la questione,
2: assolutamente.
3: Il petrolio entra dal cibo che compriamo al supermercato alle derrate di qualsiasi genere che acquistiamo, qualsiasi cosa viaggia fondamentalmente su gomma e
2: appunto,
3: quindi
2: su diesel. Tutto quello che poi noi acquistiamo porta inevitabilmente con sé il rincaro del petrolio. Allora, grazie Biocchi, la devo salutare. Sì, mi dica.
3: Niente, perfetto.
2: No, concluda velocemente.
3: Pure, trasporti aerei col cherosene e le navi che magari devono farsi il giro dell'Africa circumnavigarla perché non si passa da più di uno stretto e il canale di Suez è inarrivabile e di conseguenza quindi anche questo.
2: Certo. Grazie Biocchi, grazie anche per questa ultima precisazione. Trader, formatore, finfluencer, tra poco riparto da alcuni vostri messaggi per raccontarvi cosa ci dice Confindustria proprio sui rincari di petrolio e gas. Facciamo una breve pausa e ritorno con voi.
4: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
8: 11.33 minuti, eccoci di nuovo con voi. Eccomi di nuovo con voi, Emanuela Donghi, Next Economy fino alle 13. Tra poco tante altre notizie. Riprendiamo la notizia dei dazi americani che scattano tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi. L'annuncio che Trump ha dato negli scorsi giorni. E le tariffe saranno già attive nelle prossime ore. Quindi copriranno il 99,4% del commercio americano. E poi ancora le tensioni geopolitiche, abbiamo parlato dei rincari del petrolio, il petrolio è tornato sopra i $100 al barile e ancora i vostri messaggi vanno in questa direzione, così riprendiamo anche un po' il tema guardando alle previsioni future che ci stanno arrivando soprattutto nelle ultime ore da Confindustria, che ha diffuso la nota del momento, e quindi cerchiamo di capire un po' cosa ci si aspetta, anche se poi chiaramente tutto è in evoluzione, no, la situazione, questo lo diciamo da quando il conflitto è partito e quindi lo ripeteremo un po' come la BCE sta ripetendo continuamente che guarderanno i dati prima di capire quali saranno le prossime mosse di politica monetaria. Noi ascoltiamo la prossima canzone e poi ripartiamo da qui. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Questa è la canzone di Chris Young.

E come dicevamo, arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli Stati Uniti su decine di paesi in tutto il mondo in vista della scadenza delle tariffe generalizzate del 10% che erano state introdotte come misura provvisoria. Allora, le misure valide per 150 giorni erano state adottate dall'amministrazione Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. I nuovi dazi entreranno in vigore a mezzanotte di venerdì, nella scorsa notte e 6 di mattina in Italia, compresi tra il 10 e il 12,5%, riguarderanno 60 partner commerciali, tra i quali anche alcuni paesi europei, e andranno a coprire il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa che è stata pubblicata proprio dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Allora, le misure saranno introdotte contro i paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. Questa è la, diciamo, motivazione che ha portato il presidente americano per parlare di queste nuove tariffe. Si tratta, ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Trump, della più ampia azione internazionale mai intrapresa dagli Stati Uniti e da qualsiasi paese in materia di diritti dei lavoratori. Poi il funzionario ha anche precisato che questi nuovi dazi non si sommeranno alle tariffe già esistenti su acciaio e alluminio che erano state introdotte lo scorso anno. Intanto c'è anche, per complicare le cose, così si legge, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti ha detto che la multa a Google da 890 milioni di euro annunciata il 23 luglio, cioè ieri, dall'Unione Europea, questa è la notizia che troviamo oggi sui giornali, mette a rischio l'accordo sui dazi e minaccia di conseguenza la relazione transatlantica. Poi, allora, questo è dazi che ancora ci sono, ma lo sappiamo, noi non li abbandoniamo mai. Ovviamente se ne parla e se ne parlerà ancora dopo questa nuova introduzione, dopo che Trump ha deciso di rafforzare, se vogliamo, di rialzare il muro commerciale. Però noi volevo salutare intanto altri amici che hanno scritto al 334 11 11 622. Edoardo da Augsburg dice: volevo condividere con voi la mia opinione su quello che sta accadendo, la strategia di Trump. Ovviamente qui ci riportiamo sul tema geopolitico e sulla escalation in Medio Oriente. La strategia di Trump, creare il caos per scoraggiare qualunque suo concorrente alla Casa Bianca. Vedremo che man mano ci avvicineremo a novembre, quindi con le elezioni di midterm, ovviamente, dice Edoardo, Trump cambierà atteggiamento e troverà tutte le soluzioni per giocarsi bene le elezioni. Anch'io sono convinta che modificherà, senza forse magari farlo notare più di tanto, quindi con una strategia tutta trumpiana, troverà il modo di allentare, no, su certe cose. Anche perché i sondaggi comunque lo danno, dopo magari ne vado a prendere qualcuno, gli ultimi dati, ma lo danno sempre al ribasso, cioè è sempre meno seguito. Però dicevo, poi appunto il tema del petrolio, no? Ne parlavamo poco fa, anche Confindustria dice che i rincari di petrolio e gas frenano l'economia. Terzo trimestre in salita, questa è l'analisi del centro studi. L'inflazione, anche se temporanea, peserà sulla crescita con un impatto recessivo sulla fiducia. Quindi con il rincaro di petrolio, l'abbiamo detto, che è tornato sopra i $100 al barile, del gas, chiaramente l'economia rischia di frenare. Anche il mio ospite precedente, Biocchi, ha parlato di stagflazione, che è l'unione di stagnazione e inflazione, un qualcosa che insomma è veramente grave, perché cosa significa? Che l'inflazione è alta e anche l'economia rallenta, quindi questa è una combinazione veramente esplosiva per la nostra economia. Quindi il centro studi Confindustria parla di una guerra in Iran che sicuramente è riesplosa appunto a luglio, quindi l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima, ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Sto leggendo qualcosa della nota che arriva appunto da Confindustria: dopo aver già frenato il PIL del secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano anche sul terzo, l'inflazione resterà alta per un po', il canale del credito si sta irrigidendo. È questo perché poi oltretutto il canale del credito diventa più stretto, cioè il famoso credit crunch, e di conseguenza gli investimenti frenano. Quindi Confindustria, che parla per l'industria, dice: se le imprese cominceranno ad avere meno possibilità di accedere al credito, ovviamente avranno meno liquidità disponibile per andare avanti, per investire, quindi per crescere, perciò l'economia tutta rallenta. Questo è l'effetto chiaramente primario che si verificherebbe, poi dovrà essere confermato se questa escalation in Medio Oriente dovesse continuare.
senza considerare quello che succede anche alle nostre tasche, no? Perché ovviamente abbiamo anche gas, bollette, quindi abbiamo detto il prezzo del gas non è mai sceso a livelli di febbraio, ha virato nuovamente al rialzo, 60 euro, e poi chiaramente il petrolio, che già i prezzi alle pompe di benzina non erano scesi, in questo caso rischiano, e non solo rischiano, di salire nuovamente. Allora, tra poco abbiamo le nostre rubriche. Il venerdì, come sapete, nella puntata di Next Economy partiremo da quella dedicata alle truffe finanziarie. Oggi parleremo di truffe immobiliari. Ecco, anche qui attenzione, perché ce ne sono tantissime, quindi racconteremo un po' quali sono i meccanismi più consueti, cioè come funzionano e come ci possiamo difendere, perché le truffe immobiliari continuano a essere drammaticamente attuali e peraltro si trasformano, evolvono di pari passo con la tecnologia e tutte le trasformazioni socio-economiche del mercato delle locazioni e delle compravendite. 334 11 11 622 per partecipare, per stare con noi. Ascoltiamo la canzone degli Imagine Dragons, Thunder.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Eccoci anche per questa stagione di Next Economy. È sempre stata presente la nostra rubrica Fuffa uguale truffa, dedicata alle truffe finanziarie. La prevenzione è sempre importante, la sensibilizzazione altrettanto. Non aiutano certo a, come dire, a diminuire il numero delle truffe che ci circondano, però insomma mi auguro che a lungo andare possa aiutare invece a diminuire le persone, che il numero delle persone che cascano nelle truffe, perché le truffe sono tutte odiose. Chiaramente oggi però parliamo di un ambito ancora più odioso, perché riguarda la nostra casa. Parliamo di truffe immobiliari. Vogliamo cercare di capire come funzionano e come possiamo difenderci, perché allora le truffe aumentano sempre. Anche nelle ultime puntate lo abbiamo detto, lo abbiamo sottolineato, ma anche le truffe immobiliari continuano a essere attuali, si evolvono, perché poi c'è la tecnologia che porta evoluzioni, le trasformazioni socio-economiche del mercato delle locazioni e delle compravendite aiutano purtroppo a far aumentare il numero di truffe. E nonostante questo, bisogna dirlo, una maggiore informazione, i truffatori riescono a sfruttare una combinazione potente fatta di pressione psicologica, crisi abitativa. Quante volte abbiamo parlato in Next Economy di crisi abitativa e digitalizzazione improvvisata? E anche qui il bene, tutti i canali digitali, ma poi dobbiamo sapere anche quali rischi nascondono, quali ostacoli ci sono, affinché poi possiamo utilizzarla, no? Per andare oltre, poterla utilizzare nel miglior modo possibile. Buongiorno a Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie, bentornato.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti.
1: Allora, è così? Cioè, davvero il settore immobiliare attira i truffatori?
2: Ma sì, guarda, qua parliamo proprio di truffe, sì, anche finanziarie, diciamo molto complesse, ma soprattutto anche di truffe in cui possiamo imbatterci nella vita concreta, quindi reale, di tutti i giorni, molto frequentemente, perché il settore immobiliare, sia per quanto riguarda le compravendite che per gli affitti, è un terreno particolarmente fertile per i truffatori, perché coinvolge comunque importi elevati, una forte pressione emotiva, quindi aspetti psicologici, e quindi diciamo che sono molto frequenti e sono anche in aumento, anche queste, ecco. Quindi è sempre utile parlare, anche fare prevenzione, come hai detto te prima. Se non si fa prevenzione, comunque non si riesce ad arginare, o quantomeno a tentare di arginare il fenomeno. E soprattutto è utile in questo settore qua delle truffe immobiliari fare una sorta di mappa, diciamo, delle più diffuse truffe,
1: certo,
2: che sono in atto anche in questo periodo storico.
1: Allora, insomma, ovviamente con te poi, Daniele, andiamo a vedere quali sono i relativi segnali di allarme e come tutelarsi, ma
2: certo.
1: Partirei, immagino che forse le truffe più frequenti riguardino gli affitti, no? Sono frequenti, cioè vogliamo partire da qui, Daniele? Mi è venuto in mente questo?
2: Esatto, queste sono le truffe sicuramente quelle più frequenti, e ripeto, per chi ci ascolta può sembrare banale come argomento, però vi assicuro che sono tantissima, migliaia di questi tipi di truffe. E partiamo appunto, come dicevi tu, da quelle degli affitti, che sono le più frequenti. Due casistiche: la caparra, ad esempio, per il proprietario all'estero, cioè un classico schema che viene applicato solitamente nelle città universitarie, questo, che ha un funzionamento molto semplice. La persona trova un appartamento apparentemente bello, ristrutturato, ad un prezzo comunque decisamente inferiore alla media di mercato. Il presunto proprietario cosa fa? Ti dice: guarda, mi trovo all'estero per lavoro, o di aver avuto degli impegni, quindi non poter essere presente per mostrarti l'immobile. Quindi ti chiede l'invio della caparra, ecco che arriviamo alla truffa, o una quota per assicurare la prelazione nella visita. e te la chiede tramite servizi però di pagamento anomali, che possono essere un Western Union, una ricarica PostePay, o addirittura ti danno dei link di Airbnb o di Booking, dei link falsi ovviamente di siti clone, dove cliccare e inviare i soldi poi al truffatore. Ecco, questa alla fine cosa succede poi? Che il proprietario, il finto proprietario, non, è un truffatore, sparisce, l'appartamento non esiste o è di qualcun altro, e tu perdi comunque la caparra che hai dato con metodologie anomale, come dicevo,
1: certo,
2: prima. La più frequente è la ricarica PostePay, ecco, e già questo è, per voler dare un insegnamento, come diciamo sempre, mai fare ricariche PostePay o fare pagamenti a
1: Perché poi beh, qui
2: strani.
1: Prima dicevo, no, perché poi c'è una combinazione di pressione psicologica, crisi. Se esatto. Ci propongono anche un prezzo favoloso, è chiaro che tendiamo a pagare subito, no, a dare subito la caparra, perché poi c'è il discorso, guarda che se no poi te la rubo, insomma, ci metto la solita fretta, no, come diciamo,
2: esatto,
1: sempre.
2: La fretta, l'esclusività, i posti limitati, te la rubano, la prende un altro, quindi,
1: esatto,
2: e noi
1: esatto.
2: Abbassiamo le difese e diamo la caparra, perché solitamente per la truffa degli affitti si parla di 200-300 euro. I truffatori sono furbi, chiedono questo piccolo importo, quindi
1: certo, però hai voglia, a furia di raccogliere 200-300 euro, figuratevi quanti soldi si fanno. E poi
2: la
1: comunque
2: casa l'hai fittata 100 volte in un anno.
1: Come no, poi ovviamente il proprietario tra virgolette sparisce, e poi l'appartamento è di qualcun altro oppure non esiste
2: esatto.
1: Per niente. Allora, poi abbiamo anche le finte agenzie di ricerca a casa, perché tu mi hai già dato degli input, chiaramente. Come funziona? Cosa succede?
2: Questa praticamente sono gli annunci di appartamenti, anche in questo caso sempre favolosi, sempre molto belli, gestiti da fantomatiche agenzie di servizi, quindi non immobiliare, ma agenzie di servizi. Quindi addirittura qua ti puoi presentare in sede, cioè ci sono delle agenzie proprio fisiche, oltre che contattarli telefonicamente, puoi anche presentarti in sede. Ti chiedono a questo punto, in questo caso, una quota di iscrizione, anche qua gli importi sono sempre tra i 200 e i 300 euro, garantendoti in questo caso che ti daranno accesso a un database esclusivo per avere delle visite in esclusiva appunto per questi immobili favolosi che la persona ha visto. In realtà non fanno altro che darti dei numeri non attivi o una serie di elenchi che non corrispondono poi ai reali proprietari o comunque che non servono a nulla. Ecco, quindi questa è una truffa che può sembrare banalissima, ma in effetti è il solito discorso, 200-300 euro magari per garantirti la prelazione su alcuni immobili che ti piacciono. Li dai senza guardare a chi stai dando.
1: Ma certo.
2: E quindi
1: che poi il meccanismo mentale è sempre lo stesso, no? Cioè, nel senso che le cifre sono più o meno quelle, quindi comunque cifre abbordabili, e poi ti fanno credere che appunto arrivi per primo, l'esclusività, quello che dicevi anche poco fa, no, Daniele? Invece in realtà
2: esatto,
1: non è così.
2: In realtà non è così, e vale per le truffe finanziarie come vale per le truffe immobiliari, ad esempio la solita regola, ripeto, guardare a chi si sta pagando e non avere fretta, se non
1: poi
2: è questo l'immobile sarà l'altro.
1: Poi la fretta mai bisogna avere, ma in nessuna cosa, non solo nelle truffe, cioè quando dobbiamo prendere una decisione dobbiamo ragionarci in tutto e per tutto, non è che no, anche se dobbiamo uscire con qualcuno, se diciamo subito sì magari poi ci pentiamo, ci passiamo una brutta serata, ecco. Allora
2: tutto peggiora poi perdonami se ti interrompo, nelle truffe,
1: no, figurati,
2: proprio quelle sulle compravendite, ecco, immobiliari.
1: Allora scusami, intanto

0: Voli, sì.
1: Poi mi chiede un amico, Luca, una domanda: ma ci sono livelli anche nelle truffe, ovvero ci sono anche truffate persone benestanti e milionarie o solo un business a livello di gente comune?
0: Allora, domanda molto interessante, perché da un lato si fa leva sulla necessità, sullo stato di necessità di una parte degli italiani, magari che devono cercare per forza una casa in affitto che sia a basso costo, quindi possono cascarci, ma assicuro che per quanto riguarda l'ascoltatore, che per quanto riguarda le truffe invece nelle compravendite, chi è benestante ci casca di più.
1: Perché magari poi dopo non sta troppo a guardare i cavilli, non lo so, no? Si vede, perché non ha bisogno di far quadrare troppi conti. Ma adesso io dico qualcosa di molto banale,
0: Io punto sull'avidità, anche perché c'è sempre questo brutto da dire, però spesso ne abbiamo parlato, nelle truffe finanziarie c'è una componente anche di avidità inconsapevole, magari, per carità.
1: No, però chiaro, assolutamente. Allora, questa abbiamo provato a ipotizzare questa prima classe di truffe immobiliari, però ci sono altri tranelli dietro l'angolo, quali?
0: Mm-hmm. Allora, quelli della compravendita vera e propria, qua le cifre si alzano. Te ne cito alcune: il finto intermediario, quindi l'agente immobiliare abusivo, ce ne sono un sacco, ce ne sono nelle città italiane. Come funziona in questo caso? Un soggetto si spaccia ovviamente per un agente immobiliare regolarmente iscritto agli intermediatori, si qualifica appunto facente parte di una realtà solida, di magari una grande agenzia immobiliare. Cosa fa in questo caso? Ti propone un immobile, ti fa firmare la proposta d'acquisto, anche in questo caso il prezzo del mobile allettante, incassa la caparra, quindi che si intesta a lui, quindi che sia un assegno, che sia un bonifico, si fa dare i soldi a lui. E in questo caso poi ovviamente l'immobile non c'è e la caparra viene persa. Questa è una truffa che è più frequente di quanto si possa pensare. Poi ci sono cose, ecco, che penso che molti ascoltatori abbiano magari anche vissuto nella loro vita, cioè immobili con abusi edilizi o ipoteche nascoste, perché in questo caso c'è il venditore furbetto che tace su pignoramenti, pendenti, ipoteche bancarie, abusi edilizi, e si fa lo stesso firmare il preliminare di vendita, quindi classico compromesso, incassa la caparra e poi ovviamente quando vai a rogito scopri dal notaio, che è un pubblico ufficiale che fa tutte le verifiche, scopri che ci sono queste situazioni, e recuperare i soldi diventa difficile. A quel punto poi la persona o scompare o comunque i soldi li ha già fatti scomparire ed è nullatenente, e quindi non puoi fare la classica denuncia, tutto quello che vuoi, però
1: certo. Beh, senti Daniele, siccome mancano 2 minuti io vorrei capire, poi ce ne sono altre, magari poi ci torniamo, ma i campanelli d'allarme da non ignorare, cosa dobbiamo guardare quando siamo lì che dobbiamo vedere se affittare una casa, se comprarla, ecco, facciamo così, diamo delle indicazioni.
0: Allora sì, ti do i campanelli principali: sono prima di tutto il prezzo fuori in mercato, quindi è inverosimile che un appartamento da 1.200 euro al mese ad esempio venga proposto a 500, o una casa da 500.000 ne costi 200, quindi prima il prezzo fuori mercato. Poi l'impossibilità di fare una visita di persona, cioè se chi vende vi dice che non può farvi vedere l'immobile o comunque non è disponibile, allora da evitare. Pagamenti ovviamente non tracciabili, quindi chi ti chiede la ricarica sulla Poste Pay o ti chiede un pagamento verso un soggetto che non è l'agenzia immobiliare o non è il reale venditore, da evitare. Poi, come hai detto prima, le comunicazioni pressanti e frettolose, quindi la pressione psicologica, quindi non c'è nulla di esclusivo o di last minute che se non prendi ora non puoi prendere dopo, cioè quindi sempre riflettere su questo. E poi in questo caso le copertine patinate magari degli annunci che a volte vengono fatte talmente bene con l'intelligenza artificiale che possono rappresentare una realtà che
1: quindi poi quella quando,
0: non è.
1: Quando ci sono anche, come dire, foto, situazioni troppo perfette, diciamo, no? È sempre il solito mantra: se è troppo bello non è vero. Peraltro c'è un altro messaggio: allora, fin quando i truffatori resteranno impuniti, le truffe si moltiplicheranno. Parlo per esperienza, vi chiedo quanto dura una causa civile, penso che sia una provocazione anche questo, e come fai a trovare un avvocato disponibile a prendersi in carico questa agonia? Insomma, allora, i truffati sono soli, scrive. Ben vengano queste trasmissioni che li rendono un po' più consapevoli. Ringrazio, però dico, ecco, sono soli i truffati. Non è che sono soli, il problema è che poi ci sono le lungaggini, no? Dicevo, che lo diciamo spesso. Daniele, 30 secondi.
0: Il problema è quello, perché non è tanto tutelare chi viene truffato, ma quanto avere la pazienza e soffrire i tempi della giustizia, ecco. Poi le persone si trovano, i professionisti che ti assistono, ci mancherebbe, ecco, o avvocati o associazioni come la nostra, però quello che

0: E bisogna mettersi in testa che cadere in una truffa così banale come quella immobiliare, così come in tante altre truffe, è un click, è come fare un click, è un secondo. Recuperare i soldi è un percorso molto più difficile.
1: È un clock, un clock nel senso che è un orologio che non finisce mai, passano, mi è venuta anche così. Non so se vi piace.
0: Sì, quindi
1: ho giocato sulle vocali. L'idea. Vabbè, Samuele, non so, non capisco se apprezza, Samuele fa delle facce oppure se pensa, ma questa chi ce l'ha mandata ogni tanto? Vabbè, non sono una cabarettista, sono una giornalista economico-finanziaria, quindi anche un po' noiosetta probabilmente. Però per fortuna c'è Daniele Pistolesi che tiene alta l'attenzione. Allora, ci sentiamo la prossima settimana, Daniele, prima della pausa estiva,
0: certo.
1: Vero? Che poi non è che andiamo in pausa, poi vi racconterò cosa cambia. Però va bene, Daniele Pistolesi, grazie. Afue.it è il sito di riferimento per l'associazione Vittime Truffe Finanziarie. E poi leggo anche altri vostri messaggi, anche se dopo abbiamo terminato l'angolo delle truffe, ma ci stanno sempre. 334 11 11 622, l'aggiornamento dalla redazione, poi torno.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Via Mobilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in Casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Eccomi ancora con voi. E allora, messaggi che continuano ad arrivare sul discorso delle truffe finanziarie. Oggi nella nostra rubrica Fuffa quale truffa abbiamo parlato delle truffe immobiliari. Effettivamente mi scrivete: in pratica, che sia finanziario o immobiliare, la tecnica mentale è simile. Certo, è sempre la stessa, più che simile, è proprio sempre la stessa, perché si fa leva psicologicamente su un'occasione imperdibile, cioè le caratteristiche sono sempre quelle, no? Guardate che è pazzesca questa occasione, non potete farne a meno. Quindi con tutta la tecnologia che aiuta i truffatori a mettere foto con l'intelligenza artificiale che non corrispondono al vero, quindi insomma non facciamogli, non abbocchiamo a queste cose, ma siamo proprio all'occhi, voglio dire, no? E dopo è colpa nostra. Almeno verifichiamo in qualche modo, se possiamo. Se non è verificabile vuol dire che appunto già di base c'è qualcosa che non va. Poi c'è la fretta perché ovviamente dicono è un'occasione, guarda che già ci sono 10 persone che stanno prenotando il tutto, quindi rischi di non riuscire ad averlo. E poi la fretta anche di mandare i soldi proprio per bloccare, no? Quindi assolutamente la dinamica delle truffe è sempre questa, sia che parliamo dello schema Ponzi, di investimenti, di criptovalute, di case, poi le vacanze non ne parliamo. La settimana scorsa abbiamo ribadito quali sono le truffe più estese a livello estivo. Tra poco ne leggo altri di messaggi, se volete continuare a scrivere 334 11 11 622, poi altre notizie, poi passiamo alla seconda rubrica del venerdì che è la vostra voce. Beh, rientra, no? Perché parliamo dei nostri soldi. Ascoltiamo la canzone di Taylor Swift e poi ripartiamo con Next Economy.

A proposito di dazi, che è uno degli argomenti che abbiamo raccontato oggi, Pechino ha dichiarato di opporsi ai nuovi dazi statunitensi imposti da Washington alla Cina e ad altri 59 paesi a causa di preoccupazioni relative al lavoro forzato. E allora il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha detto: ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali. Le guerre tariffarie, le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti. Allora, volevo leggere però anche altri vostri messaggi sulle truffe, perché ancora state giustamente scrivendo, perché ce ne sono talmente tante di truffe che arrivano degli spunti continui. Gabriele scrive: ciao Manuela, ho sentito che ci sono truffatori che pagano l'acconto per la casa, ecco, oggi in Fuffa uguale truffa abbiamo parlato proprio di truffe immobiliari, già consapevoli che ci sono delle irregolarità, poi prima del rogito denunciano i venditori per le irregolarità richiedendo la caparra indietro i danni subiti per la perdita di tempo. Beh, mi sembra una mossa un po' stupida, perché poi bisogna perdere tempo, cioè se si sa già che ci sono delle irregolarità, molto meglio. Grazie che ce l'hai segnalato, Gabriele, probabilmente qualcuno lo fa, perché il mondo è bello perché è vario, ma insomma mi sembra un po' un modus operandi strano, cioè se si sa già che ci sono delle irregolarità, insomma è inutile dare la caparra, l'acconto, per poi mettersi con avvocati e tempi lunghi, come diceva un altro amico, no? Attenzione, fatevi firmare una liberatoria, che è stato fatto presente della irregolarità. Sì, ma a monte, secondo me, cioè, ragazzi, agiamo prima. Cioè, non ci facciamo neanche portare, no, nel percorso. Cioè, non iniziamo neanche un percorso se c'è qualcosa che non ci quadra. Poi io ammetto, sono una persona particolarmente previdente, un po' maniacale su certe cose, cioè tendo a controllare tutto e prima di dire sì, no, firmare, mamma mia, passo notti insonne, però insomma probabilmente anche esageratamente, però quantomeno, e non dico che non può comunque, no, capitare qualcosa che non prevediamo, però se si valuta nel dettaglio tutto quanto, anche con il rischio di sembrare eccessivamente, no, tignosi, secondo me insomma è tempo ben speso, ecco, è tempo ben speso, visto che il tempo è tutto, perché se ci prendiamo il nostro tempo per decidere cosa fare, preveniamo tante sciagure a volte, e le truffe sono sciagure, perché se ci facciamo trascinare dai truffatori è un vicolo che poi sì, vede magari una fine a un certo punto, un'apertura, però chissà quanto è lungo, no? Questo vicolo che è cieco in certi casi, ecco, quindi insomma cerchiamo di agire prima. Allora andiamo anche a vedere cosa sta succedendo sui mercati in tutto questo. Sei d'accordo, Samuele? Perché oggi Samuele particolarmente mi guarda strana e mi detta i tempi e dice: tanto fino alle 13 dobbiamo stare, Samuele, lo sai, vero, con Next Economy? Sì, proprio neanche un minuto ti regalo oggi, perché io voglio stare fino alle 13 con i miei amici che oggi sono assolutamente attivi. Questi truffatori sono dei cacciatori di case con irregolarità proprio per attuare questa truffa. Sì, certo, assolutamente, ma hanno migliaia di espedienti truffatori. Allora, diciamo, andiamo a vedere i mercati. Abbiamo segno positivo per i principali mercati europei quest'oggi. Il FTSE MIB è rialzo dello 0,57 a 51.608 punti, il DAX è rialzo dell'1,05 a 24.965, il FTSE 100, la borsa di Londra, è rialzo dello 0,37, il CAC di Parigi, quindi andiamo in Francia, è rialzo dello 0,33, l'IBEX di Madrid dello 0,97. Di fatto in questo momento, no, è il DAX la borsa più performante, che guadagna oltre un punto percentuale. Allora, che bello, siamo arrivati al momento della vostra voce. Mi piace particolarmente perché così facciamo la sintesi delle informazioni che ci sono arrivate durante la settimana e che riguardano l'economia reale, quindi il nostro portafoglio, i nostri conti, le nostre tasche. E oggi parleremo in particolar modo di stipendi, salari reali fermi sostanzialmente dagli anni 90, il rapporto tra lavoro e reddito, che è diventato uno dei nodi più sensibili della vita quotidiana, stagnazione salariale, percezione del valore, costo della vita, la produttività a confronto proprio con i salari e anche le generazioni a confronto, perché è cambiato, no, il modo di rapportarsi al denaro. Insomma, ci sentiamo in qualche modo rappresentati dal lavoro, dagli stipendi, cioè il costo della vita, sempre lo stesso discorso, no? Quindi partiamo da qui, poi naturalmente la vostra voce è un modo per raccogliere e accogliere vostre domande e dubbi su tanti altri temi che hanno a che fare proprio con le nostre spese quotidiane.
Allora, 334 11 11 622, avremo anche il nostro solito sondaggino in giro per la strada. Intanto questa è la canzone di Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, e poi torno con voi.

0: Sergio da Milano. Allora, ieri ho fatto la comparazione. Prima della guerra dell'Iran, la scellerata guerra di Trump, e facevo il pieno a 1,60 euro. Ieri l'ho fatto a 1,97 euro. E praticamente con la stessa percorrenza, gli stessi litri, il pieno mi costa di più di 18 euro. 18 euro a pieno. E sai che lavoro faccio?
1: Sì, quindi ciao Sergio.
0: Faccio una volta al mese il pieno. Ciao ciao.
1: Ciao. Guida un taxi Sergio, quindi giusto perché si presenta sempre così e quindi lo ricordiamo, quindi figuriamoci, cioè lavora con la benzina, cioè non è che può con benzina, diesel, insomma, non è che può prescindere da questo, no? Perché ci sono magari persone che possono rinunciare all'auto, altre no, come Sergio. Grazie Sergio da Milano, ho approfittato di questo messaggio per aprire lo spazio dedicato alla nostra rubrica La Vostra Voce.
2: La Vostra Voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Chiaramente il tema del carburante è tornato al centro dell'attenzione dopo il rialzo del prezzo del petrolio a causa dell'escalation in Medio Oriente, quindi con le tensioni tra America e Iran, un prezzo dei carburanti che non era mai sceso, perché di fatto sì, leggermente ci sono state delle variazioni, sono state tolte le accise, però insomma di fatto è comunque rimasto alto e adesso rischia di diventare ancora più alto. E allora la vostra voce è proprio la nostra rubrica che fa la sintesi tra le vostre varie considerazioni. Oggi parleremo anche di salari reali che sono sostanzialmente fermi dagli anni 90, il rapporto tra lavoro e reddito che è diventato uno dei nodi più sensibili della vita quotidiana a fronte di un costo della vita che cresce, casa, servizi, beni essenziali, tempo libero. Molti di noi, no, percepiscono una distanza crescente tra ciò che producono, cioè tra ciò che produciamo e ciò che riceviamo. Intanto saluto, è con noi Tommaso Greco, spazio pubblico, buongiorno.
3: E buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, attivista, il movimento adesso con il quale la presentiamo sempre, Tommaso, ha aderito diciamo a Spazio Pubblico. Di cosa stiamo parlando?
3: Spazio Pubblico, il movimento europeista fondato da pochissimo da Pina Picerno, che in queste settimane sta riscontrando un record di adesioni, segno che quando si fa politica bene, con passione, con i temi, le persone si avvicinano e partecipano. E sul tema degli stipendi, del costo della vita, noi stiamo facendo, abbiamo delle proposte e vogliamo portarle avanti con molta determinazione.
1: Beh, del resto il movimento adesso, appunto, che è stato fondato da lei, vuole proprio promuovere la ripartenza dell'ascensore sociale, quindi insomma bisogna proprio andare in quella direzione. Allora oggi parliamo di questi salari reali, insomma questa stagnazione salariale, no? Cercando di capire anche quali sono state le cause strutturali che hanno bloccato la crescita dei salari reali in Italia per oltre 30 anni. Tanto cominciano ad arrivare anche dei messaggi vocali, poi li ascoltiamo, però chiedo alla regia subito di ascoltare le voci che abbiamo raccolto per la strada, così ci facciamo un'idea di quello che hanno risposto gli amici che abbiamo incontrato alla nostra Daniela Vindigni.
4: Quando fai la spesa, quali aspetti consideri più importanti nella scelta dei prodotti? Preferisci la qualità spendendo di più o scegli i prodotti
1: più
4: economici?
1: No, non è questo. Non è questo. Scusate, dopo lo riprendiamo. Noi non parliamo di spesa oggi, ma parliamo degli stipendi reali. Adesso lo troviamo. Vabbè, queste sono altre nostre ricerche e indagini che abbiamo. E allora, vabbè, parto da lei, Tommaso Greco, poi andiamo a riprendere il punto. È così, cioè è una percezione o realmente non troviamo, come dire, non ci sentiamo adeguatamente retribuiti rispetto al costo della vita?
3: No, è effettivamente così, purtroppo, la situazione è molto seria. Noi possiamo scomporre, parlando un po' il concetto, il discorso con l'accetta, in due periodi. Il primo, diciamo, dall'inizio degli anni 90 fino a prima della pandemia, in cui i salari reali italiani sono stati a crescita zero. mentre nello stesso periodo Francia e Germania, per due paesi europei vicini a noi, hanno fatto più 30%, quindi nello stesso segmento. Da dopo la pandemia invece le cose sono andate molto peggio, nel senso che come performance siamo stati il peggior paese OCSE, proprio nella classifica mondiale, davanti solo alla Nuova Zelanda. Cioè i nostri salari reali da dopo la pandemia non sono neanche più riusciti a rimanere allo 0%, ma sono andati sensibilmente indietro, che poi sono i dati di questi giorni. È la cosa ancora più drammatica se si pensa che le forze politiche da questo punto di vista riconoscono, per carità, che è una grande questione, ma poi quando si tratta di mettere mano alle proposte, di trattare la cosa per quello che è, cioè un fenomeno emergenziale su cui bisogna intervenire subito, le proposte non ci sono. Penso ad esempio al debolissimo decreto primo maggio, quello fatto dal governo, quello del salario giusto. Io non so lei, ma io non conosco nessuna persona che abbia avuto lo stipendio aumentato dopo quel decreto.
1: Cioè, quel decreto perché probabilmente non basta né il salario giusto né il salario minimo, questa cosa l'abbiamo detta tante volte, no? Non è che basta solo quello.
3: Non basta solo quello e siccome abbiamo parlato del governo, parliamo anche del campo largo. Ieri è uscita una lunga intervista a Erich Rhein sul Foglio in cui dice che gli stipendi sono una priorità e dice anche quali sono le proposte. Ma sono proposte dal nostro punto di vista impalpabili, perché parla del salario minimo, che per carità è giusto, ma tocca un numero limitato di lavoratori, mentre anche lavoratori che guadagnano molto di più del salario minimo oggi fanno una grande difficoltà. Parla del modello spagnolo contro la precarietà, che però insomma, se si guarda il modello spagnolo, è vero che ha ridotto i contratti a termine, ma in Spagna è molto più semplice licenziare, quindi non so se questo è effettivamente il modello a cui Schlein vuole guardare.
1: Certo.
3: E poi questa è una cosa, parla del rinnovo dei contratti. È vero che in Italia c'è un grande problema di contratti che si rinnovano in maniera molto pigra, molto tardi, ma il rinnovo dei contratti non si tempestivo non si riuscirà mai a fare fino a quando ci sono 1000 contratti registrati al CNEL, di cui alcuni sono scaduti, sono stati fatti apposta per pagare poco.
1: Che mix di cose, no? Abbiamo già, giustamente lei ci ha ricordato. Senta, ascoltiamo adesso, abbiamo recuperato anche la Vox e il nostro, diciamo, lo chiamo sondaggio interno che fa Daniela Vindigni. Ascoltiamo anche cosa ci hanno detto gli amici e poi ne riparliamo.
4: In un paese dove gli stipendi reali sono fermi dagli anni 90, come percepite oggi il rapporto tra lavoro e reddito? Vi sentite adeguatamente retribuiti rispetto al costo della vita?
5: Io penso che il lavoro sia uno strumento per permetterci di vivere una vita piena e appagante, e attualmente invece mi sembra che la maggior parte delle persone, io compreso, mi inserisco, viviamo per lavorare e non il contrario. Si fa sempre più fatica, secondo me, arrivare a fine mese a pagare tutte le spese, e quindi non mi sento assolutamente adeguatamente retribuito per quello che è il costo della vita oggi, per quella che è l'inflazione che abbiamo.
6: Assolutamente no, purtroppo viviamo in una società dove gli stipendi non sono assolutamente all'altezza di quello che è il costo della vita, cioè è assurdo, ed ecco poi perché le famiglie non riescono a generare più figli.
7: Secondo il mio parere, oggigiorno le retribuzioni non riescono a reggere il costo di vita attuale, perché i prezzi su tutto aumentano, però purtroppo gli stipendi restano sempre gli stessi. E nel mio caso, per esempio, ho un lavoro statale e di conseguenza quello è il mio stipendio, e in base a quello poi mi devo regolare con il resto. E noto dalle piccole cose fino alla benzina che ci sono degli aumenti, e quindi il nostro stile di vita inevitabilmente ne risente.
8: No, essendo il reddito così basso rispetto all'aumento del costo della vita, e non ci sentiamo assolutamente adeguatamente retribuiti, anzi sembra che il lavoro da noi svolto abbia perso di valore, oltre il valore economico, anche il valore dal punto di vista della qualità della fatica che viene fatta per ciò che svolgiamo quotidianamente con costanza e dedizione.
1: Allora, ancora Giuseppe da Milano scrive invece che aumentare gli stipendi, diminuire i costi sono il vero problema, anche questa è un'ottima osservazione. Sentiamo anche l'inizio del messaggio che manda Paolino e poi torno dal mio ospite, sentiamolo cosa dice.
9: Arrivo. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti, sono Paolo dalla provincia di Bergamo. Io non riesco a capire, il governo adesso giustamente, magari giustamente dice che non ci sono soldi per intervenire più sulle accise, ma dovrebbero pensare che noi siamo in un'emergenza nazionale, lasciamo perdere il mondiale, ma nazionale, in cui la gente qua sta veramente facendo fatica ad arrivare a fine mese. Io da Bergamo tutti i giorni arrivo fino a Como per lavoro, sono un pendolare. Purtroppo dove lavoro io non arriva il treno e quindi devo andare per forza in macchina. Questa situazione mi sta dissanguando. Allora io dico.
1: Allora, grazie, rientriamo, se no non faccio in tempo a far replicare al mio ospite. Comunque Paolo, ti ho chiamato Paolino perché c'era il tuo nickname, ma spero che vada bene lo stesso. Poi solo controllo, un altro amico scrive, solo controllo del lavoro nero e il calo dell'IRPEF, non immagino altre soluzioni. Ecco, Tommaso Greco, appunto, così, una battuta generale su tutto quello che ha sentito.
3: Beh, che c'è stato un divorzio tra gli stipendi italiani e quelli europei, sono andati in due direzioni diverse, una sorta di Brexit degli stipendi, e dobbiamo riportare gli stipendi italiani a livelli europei, perché tra l'altro molti lavoratori e lavoratrici italiane hanno scelto di andare in Europa proprio per le ragioni che raccontavano le persone che abbiamo ascoltato prima. Bisogna fare in modo che ci siano dei meccanismi immediati che intervengano sugli stipendi italiani. Poi sicuramente ci sono tante cose strutturali che si possono e si devono fare sulla produttività, sull'innovazione,
1: però
3: bisogna intervenire subito.
1: Però ecco, quello che dice Giuseppe non è sbagliato, perché so, continua e dice, ma se devi pagare 1000 euro per un monolocale, ma che stipendi uno deve prendere? È più facile abbassare i costi o alzare gli stipendi? Tommaso Greco, domanda da $1 miliardo, però perché ha detto una cosa giusta secondo me, poi bisogna vedere se si riesce a intervenire. Che ne pensa per chiudere?
3: La casa è una di quelle cose su cui si può intervenire, ma su moltissimi beni e servizi non si può intervenire naturalmente, quindi in realtà la grande situazione eccezionale è quella degli stipendi bassi, e dal nostro punto di vista serve una contrattazione integrativa detassata, perché come diceva uno degli ascoltatori che parlava di IRPEF, parlava di tasse, bisogna non solo integrare la contrattazione nazionale che da sola non basta più, ma anche detassarla. 3.000 euro di budget per l'aumento devono essere 3.000 euro in tasca al lavoratore, 250 euro netti al mese, perché altrimenti non riagganceremo mai più gli stipendi europei. Questa è una soluzione che si può fare subito, che ha un costo pressoché virtuale per lo Stato, e che farebbe in modo di, da un lato, di far respirare le famiglie, far respirare le lavoratrici e i lavoratori, e dall'altro rilancerebbe anche la domanda interna e quindi la nostra economia.
1: Certo, va bene, grazie. Beh, abbiamo quantomeno messo sul tavolo delle soluzioni. Certo, bisogna avere voglia, tempo e pazienza, però dobbiamo cominciare da qualche parte. Però insomma, il nostro spazio è dedicato proprio a capire cosa si può fare. Ringrazio Tommaso Greco, Spazio Pubblico. Allora, grazie anche a tutti voi per i vostri riferimenti. Siamo nel rush finale, o meglio lo anticipiamo prima di andare in pausa. Rush finale, eccolo qua, quando dice lui, eccolo lì, oggi ti ho preso di mira, Samuele Campochiaro. E dicevo, lo anticipiamo, rush finale parte dopo una breve pausa. E pensate un po', abbiamo parlato di stagnazione, abbiamo parlato spesso di shrinkflation, di skimpflation, di tante cose. Oggi parleremo di friendflation. Avete mai sentito parlare di friendflation? Vedi Samuele che ti ho fregato, tra poco ne parliamo.
10: Giornale radio.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sono le 12 e 32 minuti.
18: Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccoci con il rush finale. Allora, ci porta fino alle 13, quando chiuderemo la puntata di oggi, di venerdì 24 luglio, di Next Economy, e quando chiuderemo questa settimana che è stata decisamente molto molto intensa su più fronti. Proprio a livello finanziario, la BCE la prossima settimana ci sarà la Banca Centrale Americana, la Fed, poi la stagione delle trimestrali, quindi con tutto il dibattito sulla tecnologia e sull'intelligenza artificiale, anche le reazioni di un mercato che probabilmente si aspetta tanto, no, da questi investimenti che possano poi essere messi a frutto, però c'è ancora il dubbio. Insomma, abbiamo speso troppo e quindi questi investimenti non saranno giustificati da quello che riusciremo a ottenere, questo è sempre centrale. Poi chiaramente la situazione geopolitica, con un'escalation che forse nessuno aveva proprio messo in conto, lo stesso mercato aveva scommesso un po', no, su una fine di questa guerra tra Iran e America, e poi tanto altro. Insomma, il mercato comunque europeo in questo momento è positivo, a partire dal nostro listino principale, il FTSE MIB, che in questo momento, sono le 12.33, è positivo, quindi è sopra la linea di parità. Allora, io vi invito sempre peraltro a seguire il nostro sito giornaleradio.fm con tutte le notizie del caso, e soprattutto anche trovate le puntate di ogni programma, e c'è sempre, visto che abbiamo appena archiviato la vostra voce di questa settimana, potete anche partecipare ai quesiti che vi poniamo in home page, quindi andate a curiosare. Allora, tra poco parliamo di questa friendflation. È l'unione, dai Samuele, ci arrivi, no? Friend, cosa significa? Amico? Sì, amici. Flation, quindi, deriva sempre dal tema inflazione, quindi l'inflazione che sale. È proprio una crasi, no, tra friend e inflation. È una pressione economica, perché quando parliamo di inflazione parliamo di qualcosa che va a minare i nostri risparmi, i nostri soldi e le nostre tasche. Cosa ha a che fare? Cioè, cosa c'è l'inflazione con gli amici? Cioè, vedi che non possiamo essere amici, se no mi mangi tutto il mio patrimonio, Samuele, per quello, non sono mica cattiva, per quello. Allora, scherzi a parte, però esiste davvero questo fenomeno, tra poco ne parleremo, quindi è curioso, no? Anche se volete andare a indagare un po' quello che succede con l'evoluzione del mondo e l'evoluzione economica, ascoltiamo questa canzone e poi torno.

0: Buongiorno dottoressa Donchi, Giovanni della provincia di Cuneo. Voglio lanciare una provocazione simpatica a favore del suo programma, che è fantastico e fa un sacco di informazione di alta qualità. Proporrei di abolire tutti i programmi trash che ci sono alla televisione e che finiscono con Asian, tipo Temptation, e mettere più programmi della dottoressa Donchi con Inflation, Shrinkflation e Friendflation. Grazie e buona giornata.
1: Ma grazie, cioè, facciamo una TV Donghi, che dite? Samuele, va bene? Ecco, anche lui, se lo dice lui, vuol dire che la provocazione che avete lanciato è assolutamente ben accetta. Grazie, grazie mille. Beh, guardate, al di là di me, io concordo col dire che purtroppo vediamo pochi programmi dedicati all'economia e all'educazione finanziaria, che poi l'economia è sociale, è quello che ci gira intorno. L'economia non è qualcosa di stantio, i conti, è il contrario, cioè c'è è umanesimo, capito, l'economia, almeno poi come la voglio fare io, quindi peccato che non ci siano. Ma perché poi non vengono seguiti, e quindi perché non li seguiamo questi programmi? Cioè, voi seguite Next Economy, quindi è facile chiederlo a voi, perché voi seguite invece programmi come questo, ma perché la gente non li segue? Vabbè, Friendflation l'ha citata anche l'amico. Buongiorno Stefano Gnasso, docente di sociologia. Buongiorno. Del consumo all'Università Cattolica. Allora, che sì. Dice quando è la crasi tra friend e inflation, descrive la pressione economica che spinge a partecipare a cene, weekend, matrimoni, concerti, altri rituali sociali sempre più costosi pur di non sentirsi esclusi dal proprio gruppo. E in Italia è un fenomeno che, ho letto, è diventato particolarmente evidente. Cioè, noi ci sentiamo in difetto se non accettiamo di uscire, quindi spendiamo troppo e poi l'inflazione nostra, soprattutto personale, la sentiamo. È così che funziona?
2: Ma non, l'inflazione è un problema che viene dopo, dal mio punto di vista. Cioè, il punto principale, ritengo, è interessante la sua definizione, concordo pienamente sul legame tra economia e umanesimo, e chiaramente anche condivido molto questa posizione, perché oggettivamente credo che siamo in questa situazione. Io mi devo sentire vivo, mi devo sentire a mio agio, mi devo rappresentare in un certo modo, e quindi per fare questo devo anche partecipare a certi rituali sociali. In diversi di questi rituali sociali c'è un prezzo da pagare, ma io non penso al prezzo da pagare, perché a fronte del mio sentirmi vivo, il prezzo da pagare è un qualcosa che non considero, che magari posso considerare dopo a fine mese, ma certamente non andrò a risparmiare lì, andrò a risparmiare al supermercato sull'insalata, che non ha un valore simbolico, dico, per fare un esempio.
1: Certo.
2: Per cui,
1: certo.
2: Ecco, quindi a questo punto il tema di fondo è che oggi io ricerco esperienze, non vado a soddisfare bisogni. Ritengo che siamo usciti fortunatamente anche dalla fase dei bisogni, e quindi io per ricercare esperienze devo spendere, spenderò per ricercare esperienze, e oggi come oggi, sempre di più in questi ultimi anni, le esperienze sono di tipo profondo, sono di tipo esistenziale, cioè
1: sì,
2: la mia rappresentazione, il mio racconto
1: verissimo.
2: Importante, quindi per questo non vado a spese. Se intercetto un bene che rappresenta simbolicamente questo, io spendo.
1: Ecco, è vero che questa, allora diciamo che questa friendflation, poi adesso diamo un nome a delle cose, ma poi c'è sempre stata evidentemente, però diventa un po', ci permette, diciamo, anche insieme a lei di avere questa lente per leggere come cambia la socialità, quindi di conseguenza la nostra società, e come il denaro, no, vada a influenzare dinamiche affettive e scelte quotidiane. Riguarda, credo, di più le attuali generazioni, no? Gen Z, millennial, cioè che potrebbero essere più esposti alla friendflation rispetto alle generazioni precedenti, ma per quello che diceva lei, no? Professore, nel senso che
2: perché
1: si cercano esperienze, no? Si cerca quello.
2: Sì, chiaramente stiamo parlando generalmente di individui ancora in formazione, per cui è chiaro che l'esperienza ha un valore nettamente più alto. Cioè, per me l'esperienza può avere un valore più basso rispetto ad un individuo in formazione, per cui a questo punto io darò maggiore valore a questa esperienza se sono in età formativa, e quindi direi proprio di sì. Chiaramente per le giovani generazioni è qualcosa di più rilevante, ma ritengo che anche per le persone più mature sia maggiormente rilevante rispetto al passato. Ecco, mettiamola così.
1: Eh no, certo. Beh, certo. Mm. No, no, prego, prego, continui, non volevo interromperla, forse stava aggiungendo qualcosa.
2: No, per carità, è semplicemente aggiungo una minima cosa, nel senso che evidentemente poi quando una serie di non abbiamo più il contesto istituzionale dove situarci, perché le nostre istituzioni non hanno più da tempo ormai quella capacità di orientarci, a questo punto il riferimento a noi stessi e alla nostra identità, alla nostra, anche se vogliamo al nostro narcisismo, per carità, però il mio racconto identitario diventa sempre più importante, e quindi anche da maturo, anche da adulto, anche da non più giovane, ho maggior bisogno di rappresentarmi in un certo modo.
1: Allora,
2: per fare questo,
1: certo,
2: devo spendere.
1: Certo, ecco, le relazioni ovviamente sono fondamentali, no? Su questo non ci piove, però possiamo dire che la socialità ha un prezzo sempre più crescente, cioè va bene che è giusto avere amici e partecipare a esperienze, ci mancherebbe altro, però mantenerle costa sempre di più, nel senso che è un po' come se per mantenere delle amicizie dovessimo realmente fare delle cose. Forse una volta bastava scendere per la strada, chiacchierare e punto, adesso invece la cena, l'aperitivo e il weekend fuori porta, perché se no ci sentiamo esclusi, no? Da appunto quella che è diventata la socialità contemporanea.
2: Sì, perché credo che ci sia una componente di situazioni ego riferite e, se vogliamo, anche narcisistiche, maggiore rispetto a 20, 30, 40, 50 anni fa. È un po' il discorso che facevo prima. Io adesso ho bisogno di andare in un determinato contesto, anche perché mi voglio fotografare, mi voglio riprendere in un certo modo, mettere questa cosa su Instagram e prima di tutti comunicare a me stesso e poi anche agli altri che io vivo in un certo modo, io ho una mia personalità di un certo tipo. Se non riesco ad effettuare determinate cose e a comunicare a me stesso e agli altri questa mia situazione identitaria, non va bene. Cioè, io posso tranquillamente uscire in piazza, ma non è per me rilevante esperienzialmente, identitariamente. Non mi posso fotografare in piazza con qualche amico. Che cos'è? Cioè, non è un racconto che mi dà qualcosa. È diverso se vado in un locale alla moda con altre persone.
1: Quindi il discorso parte anche da lì, cioè al diverso modo che abbiamo di comunicare, nel senso che forse quanto pesa la domanda può essere davvero l'inflazione reale rispetto alle aspettative sociali che sono alimentate dai social media, no?
2: Sì, ma io ritengo che il tema inflattivo su queste cose non sia minimamente considerato. Cioè, io, perché ho bisogno di queste cose, nei casi più paradossali evidentemente, che però non sono pochi, ho bisogno di queste attività per vivere, per sentirmi vivo, e a questo punto io non vado a spese. Se io mi sento vivo così, mi vengo a porre il problema che questa cosa costa troppo?
1: No, certo.
2: No.
1: Certo, quello no, sicuramente.
2: Quindi,
1: però magari non si rischia di sottovalutare l'effetto di tutto questo, ma ripeto, non è che dobbiamo rinunciare alla vita sociale, attenzione, però il fatto che, come giustamente lei dice, professore, non è un fattore a cui ci si fa riferimento, non si rischia di sottovalutare, anche perché poi dall'altra parte ragioniamo spesso sull'impossibilità che oggi i giovani hanno di costruire il futuro. Cioè, no? E quindi risparmi che non riescono ad avere, perché comunque la vita costa sempre di più, perché gli stipendi sono precari e i contratti di lavoro sono precari, gli stipendi sono fermi, ecco, sì. È un po' un paradosso, no?
2: Io credo sia un paradosso che, dal mio punto di vista, mi auguro di sbagliarmi, che è anche sinonimo di conflittualità latente, perché dal mio punto di vista, a questo punto, però è un mio punto di vista, il consumo non è più neutrale. Noi ci immaginiamo il consumo come un'area priva di conflitto, priva di asperità. Ecco, io a questo punto ritengo che qui ci siano motivi di conflittualità che possono, in parte stanno emergendo, e che possono emergere magari da altre parti,
1: certo,
2: in altre situazioni sociali. Però se io non riesco più a sentirmi vivo, perché non ce la faccio ad andare tutti i giorni al locale, e se non vado al locale tutti i giorni, quel locale può essere comunque un'altra cosa, e non mi sento vivo, non mi sento incluso in questo assetto sociale, io mi sento un cittadino di serie B, e questa frustrazione la dovrò pure sfogare in qualche modo. però l'origine è relativa al consumo, credo.
1: Sì, fila assolutamente il suo discorso. La ringrazio per averci permesso anche di collegare tutti questi aspetti, economia, come abbiamo detto, umanesimo, e quindi poi è la parte più sociologica dei consumi. Appunto, docente di sociologia dei consumi all'Università Cattolica di Milano, Stefano Gnasso, che ringrazio. Grazie professore, a presto. Allora, vedi perché ho deciso di diventare asociale, Samuele, così ho cominciato a risparmiare. Molti dicono, non è che se non esco sono asociale, perché spendo soldi e come faccio, no? Ecco, anche questo bisogna dire. Quindi viva la socialità, no, dai, però un pochino sì. Va bene, allora, detto questo, l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi è quella di Olivia Rodrigo, Stupid Song, e poi chiudiamo con la rubrica dedicata alla grande distribuzione organizzata.

0: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: E ovviamente con lei Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, anche oggi tante belle notizie, pure quella frufru, così chiudiamo la settimana
2: anche
1: in bellezza.
2: Quella frufru,
1: certo.
2: Sì.
1: Allora partiamo da Milano Cortina, dico bene?
2: Partiamo da Milano Cortina, perché che cosa è successo? Che ci sono state alcuni brand, alcune aziende che hanno usato impropriamente i simboli delle Olimpiadi e quindi sono stati multati.
1: Ecco qua.
2: Perché noi pensiamo, sì, esatto, non tutti sanno che ovviamente i simboli delle Olimpiadi, non solo il nome Milano Cortina, ma anche gli anelli olimpici, no? Il simbolo dei cinque anelli olimpici, sono, diciamo, marchi registrati e quindi bisogna, diciamo, avere un accordo specifico per poterli usare. Invece qualcuno li ha usati liberamente senza un accordo con il comitato delle Olimpiadi e quindi sono stati multati. Sono stati multati anche abbastanza pesantemente. Chi sono? Sono sei aziende. C'è il brand di moda Armand & Lane, poi c'è Rialto, che sono supermercati, fanno parte del gigante MD, sempre i supermercati, sì. MD, i magazzini Gabrielli con i supermercati Oasi e sempre Retail Pro, altri supermercati con Pro7 e poi Butangas. Quindi diciamo su 6-4 sono aziende della distribuzione moderna e hanno avuto una multa per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro, quindi non
1: proprio pochino, esatto, non proprio pochino.
2: Attività parassitarie, che sembra insomma buffo come denominazione, però il fatto di aver sfruttato un logo e un simbolo senza averne insomma il diritto, senza essere sponsor, quindi senza,
1: certo,
2: poterlo usare.
1: Vabbè, così è, ti comporti male, devi pagare, insomma, questo è chiaro. Vabbè.
2: Sì, soprattutto insomma, adesso non dico chi disegna per i fatti propri i cinque cerchi, ma chi poi da quello ne ricava profitto.
1: Certo, quando c'è il business.
2: Sì, c'è il business.
1: Allora,
2: c'è anche questo.
1: Andiamo avanti, è scattata la tassa Unione Europea UED per i mini pacchi.
2: Ebbene sì, ne avevamo già parlato in passate puntate, effettivamente adesso è arrivata questa tassa UE per i mini pacchi ed è anche abbastanza salata, perché dal 1 luglio chi vende entro i confini comunitari, quindi dell'UE, tramite e-commerce deve pagare 3 euro per ogni spedizione, ma a prescindere dal suo valore unitario, perché all'inizio c'era stata una soglia minima, no? Si era parlato di una soglia minima fissata sotto i 150 euro, invece le soglie sono state abolite e quindi per ogni pacco c'è questa tassa di 3 euro e fra l'altro, anzi no, mi correggo, non è neanche per ogni pacco, per ogni categoria merceologica, perché se tu per esempio compri 2 t-shirt e un orologio paghi 6 euro, anche se il pacco è unico, perché dentro ci sono 2 categorie diverse.
1: Categorie, quindi, certo,
2: insomma,
1: certo.
2: È una bella batosta, possiamo dire.

0: 1,56 miliardi di mini pacchi, tra l'altro il doppio rispetto al 2023. Ebbene, di questi 4,56 miliardi, il 91% arrivava dalla Repubblica Popolare Cinese. E quindi, insomma, si stima anche per il 2025 di aver raggiunto quasi 6 miliardi di mini pacchi. E quindi, diciamo, c'è questa norma per la concorrenza sleale, poi diciamo c'è anche ridurre gli impatti ambientali.
1: Certo, ci sono tante altre motivazioni. Allora, guarda, abbiamo 3 minuti, Maria Teresa, te lo dico perché così
0: ti organizzi.
1: Allora,
0: te ne dico subito una che secondo me interessa tutti i nostri ascoltatori, perché cambiano le regole sugli oli, sull'olio extravergine di oliva, sugli scaffali della GDO. Stop alla miscela di oli. Perché? Perché fino adesso gli oli extravergine di oliva potevano essere per una certa percentuale mischiati con oli vergini di oliva e comunque avere la denominazione di extravergine. Ecco, adesso il Ministero delle Politiche Agricole ha cambiato le regole e quindi l'olio EVO dovrà essere puro, quindi dovrà essere solo olio extravergine di oliva e non potrà più avere in nessun modo una percentuale di olio che non sia extravergine di oliva. E quindi sui nostri scaffali cambiano un po' le regole e ovviamente vedremo i produttori come reagiranno e come si organizzeranno. Di certo plaudono a questo provvedimento sia Coldiretti sia Unaprol, che ovviamente ritengono un passo fondamentale per la tutela dei consumatori e dei produttori stessi.
1: Va bene, che dici, facciamo la notizia frufru?
0: Facciamola. Facciamola, è carina.
1: Io so, non posso terminare la settimana senza la notizia frufru, sennò che weekend è? Cioè, posso dire, io ci penso tutto il weekend alla notizia frufru che ci porti. Qual è quella di oggi?
0: Allora, questa è per fare un po' di invidia ai diciamo appassionati di calcio, perché un mio collega appena ha letto questa notizia ha detto: no, l'avessi saputo prima avrei partecipato. Ebbene, che cosa è successo? Che durante questo 2026 c'è stata la collaborazione tra la FC Bayern e Paulaner, e avevano lanciato un concorso che si chiamava The Match of Your Life, che era un progetto internazionale che coinvolgeva diversi paesi, tra cui l'Italia. E che cosa è successo? Veniva data agli appassionati di calcio l'opportunità, viene ancora data, di vivere un'esperienza unica accanto a uno dei club più prestigiosi d'Europa, che è appunto il Bayern. Ebbene, queste selezioni ci sono già state e quindi ci sono 5 vincitori italiani che sono stati selezionati con questo concorso, che fra l'altro questo concorso è abbastanza divertente perché valutava sia le abilità calcistiche, la passione per il gioco, l'attitudine e lo spirito di squadra. Ebbene, questi vincitori italiani sono stati premiati a Bolzano in occasione proprio della finale dei mondiali e prossimamente partiranno per la Germania per partecipare alle fasi finali del progetto, e quindi vivranno un'esperienza tutta nel mondo dell'FC Bayern insieme al club campione di Germania, e quindi insomma vivranno insieme a questo club alcuni momenti salienti, insomma, di condivisione. Bello, infatti tutti i miei colleghi maschi si sono rammaricati di non aver partecipato.
1: Chi arriva tardi perde il treno, bisogna sempre essere lungimiranti. Anche le notizie che ci porti tu anticipano probabilmente tante abitudini di consumo, evoluzione, no, dei consumi. E poi c'è il sito di soluzione moderna.info, l'ho detto bene, vero? Sì, non mi sono incartata.
0: Sì,
1: dove poi ci sono tante altre notizie oltre a quelle che ci porti qui. Quindi grazie Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM, per essere stata con me. Io saluto anche la nostra Maria Teresa, l'ascoltatrice, che è sempre con noi, che aveva mandato un messaggio, magari lo riprenderemo, però la saluto perché era un messaggio molto interessante sulla socialità dei giovani di cui parlavamo prima. Lei dice, insomma, ma perché? Perché bisogna per forza spendere, no? Per divertirsi. Io sono d'accordissimo. Come potrei non essere d'accordo con la nostra Maria Teresa? Ciao Samuele Campochiaro. Ciao. Vedo già Massimo Tedesco pronto per il timone delle 13, perché l'informazione su Giornale Radio continua, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, intanto vi auguro un buon pomeriggio e poi ci risentiamo a partire da lunedì con Next Economy dopo le 11. Vi aspetto, intanto buona giornata.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti, Iran, tredicesima notte di fuoco incrociato, fiamme all'aeroporto di Erbil in Iraq, sull'uso dei fondi congelati per i danni alle navi, Teheran avverte precedente esplosivo. Inferno di fuoco in Francia, centinaia di persone in fuga via mare dalla penisola di Cap Ferret, dove avanza un vasto incendio. Al Sant'Orsola di Bologna, l'autopsia sul corpo di Fakir, dai primi accertamenti è emerso che il 42enne aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree intasate. Italia, grazie, sono onorato, ma non me la sento. Pep Guardiola dice no al ruolo di CT azzurro e adesso scatta il piano B. In pole position Andrea Pirlo.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte, sarebbe un precedente esplosivo. Tensioni anche nella Cisgiordania occupata.
5: Dopo la tredicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto e 2 feriti. Nel successivo intervento dell'IDF, 4 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 4 feriti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. All'ospedale Sant'Orsola di Bologna in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Ancora due tragedie sul lavoro, tra l'altro a poche ore di distanza l'una dall'altra. All'Alba, nel Nuorese, un operaio di appena 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice. A Roma, l'evento Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea. L'Europa chiamata a nuove sfide sotto il punto di vista del digitale.
6: Tecnologie digitali e ruolo dell'Unione Europea tra concorrenza e innovazione sono alcuni dei temi al centro dell'evento a Roma Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea organizzato da Open Gate Italia e ADN Kronos. Nuove sfide che chiamano l'Europa a rafforzare la propria autonomia strategica. Laura Rovizzi, amministratore delegato di Open Gate Italia.
7: Regolamenti che la Commissione ha in soli 5 mesi elaborato per la costruzione di questa sovranità europea nel mondo del digitale, il Digital Network Act, il CADA, il Cyber Security Act 2 nella sua versione e da ultimo il CHIPS Act.
6: L'obiettivo è quello di collegare le scelte regolatorie dell'Unione a una strategia industriale europea per reti ad alte prestazioni, servizi cloud, capacità di calcolo, intelligenza artificiale. Francesco Torselli, europarlamentare, Fratelli d'Italia.
8: L'Europa, la Commissione europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, pone come primo obiettivo quello della competitività e quella del rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire.
6: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: Fine settimana da bollino rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti in 3 settimane, denuncia il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo.
9: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
11: Chi sbaglia paga è un concetto nobile, condivisibile, anche semplice se volete, ma che ha il sapore di una contraddizione. Sia ad esprimerlo è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, me lo consentite, dopo che il suo governo ha inteso sottrarre l'ex sottosegretario del suo partito, Andrea Del Mastro, alle insidie di un accesso alle chat da parte dei magistrati che indagano sui rapporti con Mauro Carocci. Un concetto dunque che vale per chi si è macchiato di una responsabilità civile o penale, anche se minorenne ma non troppo, solo dai 14 anni in su, un concetto tipo la legge è uguale per tutti o quasi. Ma poi che senso ha, mi chiedo, arrestare un bambino di 14 anni? Che valore educativo per lui, che potere dissuasivo anche per i suoi coetanei? Sono tante le domande a cui oggi vogliamo cercare di dare risposte dopo il via libera al disegno di legge anti-Maranza, e lo vogliamo fare naturalmente anche con voi se volete partecipare. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti ma anche vocali, lo sapete, li preferiamo. E allora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli anche in questo venerdì 24 luglio. In regia a Milano oggi c'è Massimo Tedesco, in redazione Matteo Respinti. Parleremo dell'arresto dei minori sopra i 14 anni oggi e lo faremo con due esperti proprio per cercare le risposte alle domande che ho detto prima. Lo faremo nella seconda parte, prima ci sarà il professor Antonio Marziale, sociologo e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, e poi con noi ci sarà anche Antonella Inverno, giurista con specializzazione nella tutela internazionale dei diritti umani e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche responsabile unità Policy and Law di Save the Children. In apertura invece parleremo della guerra tra Russia e Ucraina, una guerra che per quanto riguarda i radar dell'informazione occidentale è un po' passata in secondo piano, tutti concentrati naturalmente su quello che succede nel Golfo e in Medio Oriente, anche perché in questo caso le conseguenze dirette le paghiamo più velocemente, ed è il prezzo dei carburanti. Oggi c'è stato un nuovo profondo attacco con droni da parte di Kiev che ha colpito infrastrutture alla periferia di San Pietroburgo. Con noi tra poco Andrea Barisini, caporedattore esteri e inviato speciale dell'Eco di Bergamo. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Adesso partiamo con la musica, arriva Kasabian, Italian Horror.

0: Torniamo sul caso Fakir adesso, perché dopo le nuove immagini diffuse ieri arrivano anche i primi riscontri degli esami medici. C'è l'esito dell'attacco e dalla quale emerge che aveva i polmoni pieni di sangue, aveva avuto evidentemente una colluttazione prima. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Potrebbe essere stata una compromissione delle vie respiratorie a provocare la morte di Abderrahim Fakir. Il 42enne è deceduto domenica 19 luglio a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia. Questo è quanto emergerebbe dalla TAC eseguita sul corpo prima dell'autopsia, che avrebbe rilevato una significativa presenza di sangue nei polmoni. Si tratta però soltanto di un primo elemento. Spetterà agli esami medico-legali stabilire il meccanismo esatto del decesso e l'eventuale rapporto con le modalità del contenimento. L'autopsia è in programma oggi all'ospedale Sant'Orsola su disposizione della Procura di Bologna. Tra i quesiti affidati ai consulenti ci sono l'origine del sangue nelle vie respiratorie, la ferita alla testa riportata dall'uomo e gli effetti della posizione prona, dello spray urticante e della pressione esercitata durante l'immobilizzazione. Dovranno essere valutate anche eventuali patologie pregresse e lo stato di forte agitazione in cui Fakir si trovava. Secondo le ricostruzioni disponibili, l'uomo si trovava nel quartiere Pilastro per visitare alcuni familiari. Alcuni residenti lo hanno visto in uno stato di alterazione e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti due agenti di 23 e 28 anni, uno dei quali aveva una bodycam personale. Le immagini sono state acquisite dagli investigatori. Fakir è stato immobilizzato, ammanettato e tenuto a terra dopo l'impiego dello spray urticante. Durante l'intervento avrebbe morso un agente a una gamba, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Uno dei punti centrali dell'inchiesta riguarda il tempo trascorso con il torace e il volto rivolti verso il terreno e se questa posizione possa aver ostacolato la respirazione o favorito l'aspirazione del sangue. Restano da chiarire anche i tempi dei soccorsi. L'ausle di Bologna ha ricostruito che l'ambulanza della Croce Rossa fu inviata alle 12.17 e arrivò alle 12.30. Soltanto alle 12.36 l'equipaggio richiese un consulto medico e l'invio dell'automedica, che giunse in via Italo Svevo alle 12.53 e constatò il decesso. La famiglia sostiene che i soccorsi non siano stati immediati, la Croce Rossa afferma invece di essere intervenuta appena le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Noi parlavamo in apertura del dibattito sul disegno di legge che prevede l'estensione dell'arresto anche per i minori dai 14 ai 18 anni, il cosiddetto DDL anti-Maranza, un dibattito che accende anche una riflessione profonda che va oltre le aule del Parlamento. C'è da un lato una richiesta legittima di sicurezza, dall'altro poi ci sono gli evidenti aspetti psicologici, educativi e dal punto di vista anche giuridico per quanto riguarda i minori. Ci sono dei messaggi che già arrivano al 334, oggi vi vedo piuttosto agguerriti, 334 11 11 622, c'è Giuseppe da Milano che scrive: l'unico modo per fermare questi minorenni è far pagare i genitori, solo loro possono controllare a fronte di multe ripetute, non possiamo mettere carabinieri a inseguire questi disastrati mentali, questi governativi sono insipienti, dice lui, anche se permettete i genitori bisogna trovarli prima, anche perché insomma gli ambienti dai quali questi ragazzi emergono sono ambienti insomma un po' ambigui. Sentiamoci anche un messaggio vocale piuttosto animato. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. E dopo aver posato i fiori sulle tombe delle vittime delle stragi di mafia, dopo aver dato una stretta con un pugno di ferro ai Maranza e ai 14enni, le chat di Del Mastro con i Casa Monica non si possono visionare. Questa è la politica dello spettacolo a chiappa like, ipocrita e sciacalla, una vergogna. E invece di ammettere i propri errori, magari riconsiderare gli spazi sociali, il ruolo della scuola con attività extracurricolari incentrate magari sullo sport, sull'arte, la cultura, la musica, dare spazio ai giovani alle loro voci invece di fargli rincoglionire su dei social che attirano solo la loro attenzione indipendentemente dal messaggio che viene mandato. Invece di cercare delle soluzioni alla radice, come al solito, si cura il sintomo invece che la malattia.
0: Svegliamoci, sei stato ragazzi! Chiarissimo. Sì, sei stato chiarissimo, Luca, da Milano. 334, continuate a scriverci, 334 11 11 622. Noi tra un po' parliamo di Russia e Ucraina e la seconda parte la dedicheremo completamente a questo argomento, quindi cominciate anche a scrivere, che poi insomma ci divertiamo, nel senso insieme, nel senso partecipiamo insieme. Adesso invece torniamo alla musica. Tra poco, ve l'ho detto, parleremo della guerra tra Russia e Ucraina. Arriva Role Model.

0: E allora dicevamo, la guerra tra Russia e Ucraina è uscita un po' fuori dai fari, dai riflettori, insomma un po' nella penombra, è messa in penombra evidentemente anche da quello che succede nel Medio Oriente, ma ci sono sviluppi importanti. Anche oggi c'è stata una nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Pensate, sono stati colpiti due magazzini della società russa in commercio elettronico, si chiama Wildberries, una delle quali si trova proprio alla periferia di San Pietroburgo. Ci sono state conseguenze, ma evidentemente non feriti, fortunatamente, ma questo dà il senso, no? Anche del livello a cui alza, il livello che sale anche da parte dell'Ucraina nei confronti di Mosca. Ci aspettiamo naturalmente la contromossa di Mosca, purtroppo è sempre seguita una risposta molto dura. Allora, per cercare di capire a che punto è questa guerra e quali spiragli ci sono, perché ieri ci sono stati degli incontri, un incontro importante tra Lavrov e Rubio, con noi c'è Andrea Valesini, caporedattore esteri e inviato speciale dell'Eco di Bergamo. Valesini, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: E allora, io sono partito dall'attacco profondo che l'Ucraina sta riuscendo ad infliggere alla Russia. Sono attacchi chiaramente che non provocano danni enormi, ma la guerra adesso è di fatto pienamente entrata anche in territorio russo.
1: Sì, vengono colpite, viene colpita la logistica, anche la logistica d'uso militare. Vengono colpite le vie di rifornimento, i battaglioni russi impegnati in Ucraina, e di fatto la guerra è entrata anche in territorio russo e in profondità anche 800-1000 chilometri dal confine ucraino. L'obiettivo dichiarato è quello di fare pressioni su Mosca per costringerla a un tavolo della trattativa, prendendo coscienza che questa guerra crea dei danni anche economici alla Russia. Vengono colpite anche raffinerie, tant'è che Mosca ha sospeso l'export di petrolio e purtroppo non si vede una via di uscita, come dire, razionale, prendendo atto da parte della Russia che non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti e accettando una proposta di congelare il conflitto sulla linea del fronte e dando garanzie di sicurezza all'Ucraina, come chiede Kiev. L'incontro di Rubio è stato importante perché Lavrov ha fatto riferimento allo spirito di Anchorage, dove evidentemente Trump aveva promesso di pressare per chiudere il conflitto con le richieste di Mosca, però non aveva preso in considerazione la controparte ucraina e quindi lo spirito di Anchorage è stato messo nel cassetto, e infatti Rubio ha detto che le condizioni sono cambiate.
0: Ci sono, quanto davvero riesce a incidere l'Unione Europea nei confronti della Russia con il 21esimo pacchetto di sanzioni varato proprio ieri, tra l'altro anche con non poche difficoltà, perché si toccavano interessi acquisiti da parte di alcuni armatori, soprattutto greci, no? Che hanno dei contratti ancora in essere con la Russia per il trasporto delle merci.
1: Ma incidono, perché altrimenti non si capisce perché in ambito negoziale la Russia chiede di cancellare le sanzioni. Ovviamente incidono, l'incidenza delle sanzioni è nel lungo periodo, e poi c'è il problema delle sanzioni secondarie per evitare poi triangolazioni di beni che ad uso militare che passano attraverso paesi che non hanno aderito alle sanzioni primarie. E quindi questo è un aspetto appunto che rientra nelle pressioni sulla Russia sul versante economico. La Russia però dispone di molte materie prime e le esporta in paesi appunto che non hanno aderito alle sanzioni, quindi ad oggi è in grado di prolungare il conflitto.
0: Che cosa bisogna secondo te aspettarsi adesso? Perché ogni qualvolta l'Ucraina è riuscita a mettere a segno un attacco eclatante come quello di questa notte nei confronti alla periferia di San Pietroburgo, ma anche nella regione di Leningrado, così come è successo nella regione di Mosca, insomma, che cosa, ogni volta c'è stata una reazione molto violenta da parte di Mosca. Credi che anche in questo caso bisogna attendersi una reazione ulteriore da parte del Cremlino, oppure sì, c'è la possibilità e la speranza che magari le cose, i toni possano iniziare ad abbassarsi?
1: Stamattina ad esempio è stata colpita Kiev in pieno giorno e ci sono anche l'ONU ha detto che c'è stato un incremento delle vittime civili in Ucraina, è un incremento però di attacchi su obiettivi civili che iniziarono con l'invasione su larga scala, quindi il 24 febbraio 2022. Un recente report di Medici Senza Frontiere ha dichiarato che c'è una deliberata distruzione sistematica del sistema sanitario ucraino, quindi è un incremento. Secondo me si arriverà alla possibilità di sedersi a un tavolo negoziale per logoramento, quando si prenderà atto che questa strada danneggia tutti e due i paesi. La Russia non potrà raggiungere i suoi obiettivi se non mettendo a rischio la tenuta della sua economia, che ha degli indicatori negativi dichiarati anche dalla Banca Centrale Russa, e da parte ucraina bisognerà vedere fino a che punto è accettabile sacrificare così tante vite anche di militari, di civili. La responsabilità di questo sacrificio è tutta sulla Russia, però c'è anche un logoramento nella società ucraina.
0: Certo, e abbiamo un minuto, giusto per cercare di tranquillizzarci. Ci sarebbe anche l'altra ipotesi, quella di cui si parlava proprio all'inizio di questa guerra, anche perché c'erano minacce esplicite da parte di alcuni membri dell'entourage della government della Russia, in particolare Medvedev, il quale ha sventolato spesso, no, lo spauracchio dell'arma nucleare, anche un'arma nucleare tattica piuttosto che quelle più devastanti. Questo è assolutamente escluso, perché potrebbe essere il piano estremo della Russia per poi completare il discorso.
1: Sì, sono 4 anni che in realtà viene usata questa minaccia, che il nucleare è anche un'arma psicologica che incide poi sulle opinioni pubbliche occidentali, giustamente spaventate da un eventuale ricorso di Mosca all'atomica. Armi tattiche nucleari sull'Ucraina è un'ipotesi che non si può escludere, però c'è un problema l'uso di questi ordigni tattici avrebbe poi delle ripercussioni anche sui territori russi che la Russia ha annesso in Ucraina e sui territori russi al confine con l'Ucraina, quindi ci sarebbero scorie radioattive che vanno a colpire anche la Russia, e questo è il motivo per cui secondo me un'ipotesi di questo genere va tenuta in considerazione, ma non la vedo facilmente praticabile senza che abbia dei costi anche sulla Russia.
0: Speriamo di no, naturalmente. Grazie mille, grazie al collega Andrea Valesini, capo redattore esteri e inviato speciale dell'Eco di Bergamo. Se volete aggiungere qualcosa, chiaramente potete farlo, 334 11 11 622. Tra l'altro, giusto, rispondo a Sergio da Milano, che scrive: noto la tua euforia quando colpisce l'Ucraina e indignazione quando colpisce la Russia. Ti ha risposto Valesini: la responsabilità delle morti, di quello che sta succedendo, è in buona parte, anzi quasi in tutta la parte della Russia. Non c'è euforia, naturalmente, ma c'è anche una considerazione che la reazione del più debole probabilmente potrebbe portare anche ad un cambiamento di rotta e un cambiamento del destino di quello che sta succedendo. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa.
2: Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
9: E allora ripartiamo da dove eravamo rimasti prima della parentesi dedicata alla guerra tra Russia e Ucraina, ovvero dal disegno di legge anti-Maranza e dai messaggi che ci state scrivendo al 334 11 11 622. Io prima, insomma, in risposta ad un messaggio ho parlato dei genitori, no? Di questi ragazzi che dovrebbero essere sanzionati, arrestati, in questo caso 14enni, bambini, non ragazzi, 14 anni e ancora un bambino. C'è Giuseppe da Milano, dice: se non hanno i genitori cosa sono? Selvaggi in libertà, ma allora li dobbiamo trattare come cinghiali, dice lui. Beh, non è che non hanno i genitori, il più delle volte non hanno nulla da perdere dal punto di vista civile, quindi come fai? Arresti i genitori per le colpe del figlio? Sarebbe veramente insomma un po' un'esagerazione estrema. La questione esiste. Noi per cercare di risolvere, anche per dare delle risposte insieme a voi, naturalmente ci fa piacere che ci state continuando a scrivere e anche mandare messaggi vocali, lo faremo tra poco nella seconda parte. Dedicheremo tutta la seconda parte del timone delle 13 di questo venerdì 24 luglio con due esperti. Tra poco ci sarà con noi il professor Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'osservatorio sui diritti dei minori, e poi in chiusura parleremo della stessa vicenda con Antonella Inverno, giurista con specializzazione nella tutela internazionale dei diritti umani e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e responsabile dell'unità Policy and Law di Save the Children. Allora, 334 11 11 622, torniamo alla musica con Alanis Morissette, You Oughta Know. I...

0: E allora torniamo a parlare del disegno di legge cosiddetto anti-Maranza, no? Che prevede l'estensione dell'arresto anche per i minori dai 14 ai 18 anni. In realtà prevede la modifica ad un articolo del codice penale che riforma, diciamo, una parte, si inverte una situazione. Sarà il minorenne, 14enne in su, fino a 18enne, a dover dimostrare di non essere stato in grado capace di interpretare quello che succedeva in quel momento, mentre, e quindi l'onere della prova di fatto della sua responsabilità si inverte. È un dibattito che accende anche una riflessione profonda, no? Che va ben oltre anche quello politico. Da un lato c'è una richiesta legittima di sicurezza e i vari episodi di baby gang, di criminalità urbana, di bande di minori che infestano purtroppo le nostre periferie, non solo, chiedono e rivendicano una risposta. Dall'altro però c'è il significato stesso della pena, che dovrebbe essere principalmente educativa e anche dissuasiva, e quindi mi chiedo che senso ha arrestare un bambino di 14 anni, per lui che valore educativo può avere, e soprattutto che potere dissuasivo per i suoi coetanei, evidentemente, o per chi potrebbe emulare quelle azioni. E per rispondere a queste domande abbiamo un esperto, il dottor Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Benvenuto Marziale, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Marziale, che senso ha secondo lei dare la possibilità allo Stato, che ha già fallito in questo senso, arrestare un bambino di 14 anni, benché possa essersi macchiato anche di gravi colpe dal punto di vista anche penale?
1: Guardi, io mi pongo al di sopra della disamina giuridica, giurisprudenziale, legislativa. Vado a collocarmi nella sfera culturale. Che cos'è la sfera culturale? È la percezione che noi abbiamo dei soggetti. Io riconosco, e abbiamo impiegato secoli per riconoscerlo, che quello è un bambino, un adolescente, che certa letteratura fuffa contemporanea ci spiega essere più grandi di prima, cosa assolutamente non vera, perché è vero che oggi i nostri ragazzi sono contornati da più elementi culturali, da un mondo molto più complesso e articolato, però le fasi dello sviluppo psicoemotivo, biologico sono rimaste uguali a sempre, non ci siamo modificati, per cui il bambino è bambino, l'adolescente è l'adolescente. E noi sappiamo, sempre per letteratura scientifica comprovata, che significa esperienziale, su dati empirici, che è l'educazione il fondamento della prevenzione. Allora, quando io, Stato, cerco di rispondere a quello che è un degrado sociale che vede coinvolti sempre più minorenni, la cui responsabilità è della mancata guida, soprattutto da parte dei genitori e poi dal mondo adulto nel suo complesso, allora che faccio? Decreto che è giusto arrestarlo, che è giusto trattarlo come un adulto, e decreto che il mio potere, cioè il potere dello Stato, si manifesta a contenere i problemi sociali solo ed esclusivamente con la repressione. Questo è un fare inaccettabile per chi è dalla parte dei bambini, per chi ricorda di essere stato adolescente e dunque soggetto fragile. Quindi questa volta il governo ha accannato. Mi auguro il Parlamento respinga questa proposta del Consiglio dei Ministri, per il semplice motivo che si tende ad adultizzare il bambino, si tende a far scomparire l'infanzia e l'adolescenza, e questo è un dramma, anche perché non dimentichiamo, siamo il paese dove a 14 e in certi casi a 12 anni si ha la possibilità di esprimere il consenso sessuale, cioè tradotto nel mondo occidentale siamo il paese più pedofilo del mondo.
0: Volevo insomma anche fare un'altra riflessione, no? sul significato e sulla funzione, no? Dell'arresto del quattordicenne, dell'adolescente, chiamiamolo così, non chiamiamolo bambino. quando terminerà la pena, perché la pena terminerà, non è che gli viene dato l'ergastolo, immagino non sia possibile neanche per i reati più gravi, lui quando esce che uomo sarà? Che persona, magari con qualche anno in più, sarà una persona migliore o una persona magari anche più arrabbiata nei confronti dello
1: Stato?
0: Sarà
1: una persona che rimarrà traumatizzata per colpa dello Stato. Sarà una persona che porterà sempre nel cuore una ferita da parte dello Stato, e una ferita dell'abbandono, perché se deve intervenire lo Stato, e perché ci sono i casi in cui i ragazzi hanno genitori che sono peggio di loro, ci sono i casi di ragazzi che non hanno i genitori, ma laddove si hanno i genitori esce inasprito, perché paga un prezzo per la mancata custodia. Noi abbiamo fino a 18 anni il dovere di esercitare la responsabilità genitoriale. A quanto ci è dato vedere, noi oggi abbiamo una genitorialità che è molto più presa dai social che dalla cura dei figli, è molto più presa da i maschi hanno sempre giocato e continuano a giocare, quindi sgombriamo il campo da accusa di genere, ma c'era una volta la mamma, cioè la bambina che giocava a fare la mamma, oggi abbiamo le mamme che giocano a fare le bambine, e perdono di vista le bambine perché diventano coetanee loro, perché abbiamo una un'adolescenziazione di quella che invece è l'adultità. Allora, in questa mancanza di cura interviene questo provvedimento che è repressivo. Chiunque di noi, non solo bambini, quando esce da là dentro, anche se curato dal punto di vista di quello che può essere un processo di recupero, esce sempre con una ferita addosso, non dimenticherà mai quello che è stato. E devo dire, parlando con visite che ho fatto al carcere minorile durante i miei due mandati da garante per l'infanzia e l'adolescenza della mia regione natia, la Calabria, parlando con i ragazzi che sono là dentro detenuti, non vedono il carcere come un momento di recupero. Quindi possibile che una società non riesca nel 2026 a inventarsi qualcosa di rafforzativo che impegni gli adulti a esercitare il controllo e vada a incidere direttamente sui bambini? Mi perdoni, io voglio dirle una cosa, lei fa bene dal punto di vista proprio della logica, della razionalità, quando parla di adolescenti a dire parliamo di adolescenti e non bambini, ma chi ha la vocazione della tutela dei minori li considera bambini, perché sono adolescenti, ma poco più che bambini.
0: Qua c'è, io non voglio aggiungere, insomma, anche quel concetto mi definisca bambino, che era a me ogni volta purtroppo mi viene in mente e mi fa venire i brividi, lasciamo da parte queste cose. Volevo soltanto aggiungere un'altra domanda: dal punto di vista del potere dissuasivo di una pena del genere, non può avere anche un risultato opposto? Voglio dire, un bambino, no? Un ragazzo, un bambino, un adolescente, un minore che ha 14 anni, quando vede il suo coetaneo che viene arrestato, potrebbe anche scambiare quella come un modo di essere popolare, una sorta di eroismo da
1: assolutamente
0: imitare,
1: assolutamente sì,
0: evitare.
1: Assolutamente sì, ed è una domanda molto bella questa. Non vede che i rapper si fanno arrestare per implementare il loro successo? Cioè, noi abbiamo sotto gli occhi quello che lei sta dicendo, è uno dei pericoli, delle controindicazioni che questo provvedimento può suscitare. Volendo allargare il suo ragionamento ad altre latitudini e longitudini, chiediamoci: in America c'è la pena di morte, in alcuni stati sì, è diminuito forse il tasso di omicidi, di reati con la pena di morte? No. E allora trasportiamolo anche al nostro ragionamento di bambini oggi perseguibili, succede la stessa identica cosa. E fa bene lei a farmi questa domanda, perché oggi purtroppo la delinquenza è un veicolo per la mitizzazione. Oggi la delinquenza attraverso i canali social è diventato un mito, e infatti se lei va a vedere quelli che sono i ragionamenti sui social di gente che vuole parlare di qualcosa di serio, prende pochi like. Se va a guardare questi siti dove menano, dove si pestano, dove si parla di violenza, dove si mostra la violenza, sono milioni di like. Quindi rispondo alla sua domanda dicendo affermativamente sì, il rischio concreto c'è.
0: Purtroppo, magari ci torniamo, speriamo di non doverlo fare, magari speriamo che le cose
1: magari è un augurio che ci facciamo sicuramente.
0: Io comunque intanto le auguro buon lavoro, anche una buona giornata, buon fine settimana ad Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Stanno arrivando altri messaggi che tra un po' leggeremo al 334 11 11 622. Adesso un po' di musica, Luis Capaldi, Survive.

Allora ancora messaggio, qualche messaggio lo leggiamo, sono troppi. Il problema è che mancano le famiglie, quindi deve intervenire lo Stato. Questo è uno dei messaggi, indubbiamente così. Il problema è che lo Stato dovrebbe intervenire anche a monte sulle famiglie, perché evidentemente, come diceva anche il nostro esperto prima, le famiglie non riescono a educare i figli. Ma poi c'è una questione che ritorna, insomma, sul discorso le famiglie, punire i genitori per dare, insomma, per evitare che poi questo riaccada. Non dico che non ci sono le famiglie, spesso però esistono realtà sociali diverse da quelle che noi conosciamo, a cui siamo abituati a vivere, in cui la famiglia e il genitore sono peggio del figlio, lo diceva anche l'esperto prima, ma non solo, non hanno nulla da perdere, quindi punirli, diciamo colpirli nel senso di economico della parola, multarli anche pesantemente, non conta nulla, sono quelle persone che non pagano nulla perché non hanno nulla da perdere, quindi non hanno nulla a cui poter da poter attaccare, non hanno una casa, non hanno un lavoro ufficiale, non hanno beni propri, magari intestati, magari vivono pure nella ricchezza, ma con beni intestati altrove. Insomma, è questo il discorso che facevo, non basta quello, bisogna agire a livello sociale probabilmente. Comunque questa norma antimaranza, lo dicevo prima, interviene sull'articolo 98 del codice penale, introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Questo è la chiave di tutto il decreto, un'inversione della prova sostanzialmente. Con noi c'è Antonella Inverno, giurista con specializzazione nella tutela internazionale dei diritti umani e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche responsabile di Nota Policy e Law di Save the Children.

0: Sì, dopotutto andando a guardare i dati rispetto alle sentenze che accertano l'immaturità dell'ultra quattordicenne, ma con meno di 18 anni che commette un errore, queste sono pochissime, sono molto diminuite nel corso degli ultimi 20 e anche degli ultimi 10 anni. E quello che questo provvedimento vuole raggiungere è togliere ancora un margine di scelta e discrezionalità al giudice minorile e con questo limitare fortemente quella che è la caratteristica principale del nostro sistema di giustizia, che è la specialità, cioè i giudici nell'ambito di un procedimento che riguarda i minori, sia civile che penale, hanno un ampio margine di manovra rispetto ai provvedimenti che possono adottare e i percorsi che possono prevedere, perché la finalità di ogni procedimento è quella di tutelare il superiore interesse del minore, avendo bene in testa che a quell'età i ragazzi e le ragazze affrontano una fase evolutiva molto delicata su cui è ancora ben possibile intervenire per attivare dei processi di cambiamento. Ecco, questo irrigidimento del sistema è un irrigidimento che porta a problemi che stiamo già verificando sul campo, quello di cui già si parla, il sovraffollamento delle carceri, l'impossibilità di attivare dei percorsi educativi per tutti i minorenni che entrano nel sistema, perché poi ad un maggior numero di minorenni che entrano e che permangono nel sistema non corrisponde un maggior numero di operatori, educatori, assistenti sociali, che sono quelli che tutti i giorni devono accompagnare il minorenne o il giovane adulto nel suo percorso di recupero alla società.
1: Certo, ma alla fine non è anche un modo per aggirare una responsabilità da parte di uno Stato, di un governo o comunque di una società civile, quella proprio di educare i figli? Perché è evidente che quanto si cerca di arginare inasprendo le pene, no? E allargarle anche ai minorenni. E diciamo, è fotografia di un fallimento della scuola, della famiglia, delle istituzioni di prossimità. Ecco, forse sarebbe stato il caso lì di agire. È più facile, più veloce, viste le elezioni, insomma, tra meno di un anno, tra poco più di un anno, probabilmente anche una questione elettorale.
0: Assolutamente sì, qui si gioca sulla pelle di ragazzini e ragazzine che invece di essere considerati un gruppo sociale particolarmente a rischio da difendere, da proteggere e su cui investire proprio in prevenzione, educazione, interventi che restituiscano spazi e luoghi agli adolescenti e restituiscano anche una funzione educativa agli adulti che li circondano, si preferisce anzi investire zero, perché anche questa norma è a invarianza finanziaria, si preferisce non investire e affidarsi semplicemente alla risposta punitiva, ma sappiamo benissimo che questa non è una risposta né ragionevole, dati i numeri di cui ho parlato prima, né efficace, perché dovremmo approfondire poi quello che succede a minorenni che, pur commettendo un errore, non vengono recuperati attraverso processi educativi. Immagino che il tasso di recidiva tornerà a crescere.
1: Infatti, questo è un argomento del quale avevamo parlato prima anche con l'ospite precedente. Grazie mille, grazie ad Antonella Inverno di Save the Children. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Timone delle 13, l'ultima di questa settimana. Oggi è venerdì 24 luglio. Io vi auguro un ottimo weekend. Ringrazio e saluto Massimo Tedesco in regia, Matteo Respinti in redazione. Arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Ci ritroviamo lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Buon weekend a tutti, alla prossima. Ciao.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV.

0: Plus, ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa, Crosetto.
5: Noi non possiamo che osservare dall'esterno, sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
3: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
4: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. E la cinquantenne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
3: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
4: Economia. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
3: E ora il calcio. Il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
7: Allora, un po' sono emozionato oggi, caro Tommaso.
8: Perché?
7: Beh, oggi è l'ultima puntata per me.
8: Ah, è vero.
7: Perché la prossima
8: d'agosto
7: sarò ad Summertime, il programma che andrò a fare dalle 9 alle 11.
8: Massimo ha esultato.
7: Però, complimenti.
8: Sì, a parte
7: Massimo,
8: che mi lasci da solo tutta la settimana prossima.
7: Bene, Massimo, complimenti. Poi intanto devo andare a parlare con l'editore, non ti preoccupare. Ad ogni modo, tanto c'è anche oggi c'è Michele Ceci. Vogliamo dire che c'è Michele Ceci.
8: C'è Michele Ceci.
7: Guarda caso,
8: sì,
7: il venerdì, con venerdì, con le valigie pronte.
8: Esatto.
7: Poi ovviamente
8: venerdì si smette prima.
7: Sì, esattamente. Massimo Tedesco, un sacco di ospiti oggi. Il tema è questo: Guardiola ha detto no. ha detto no, e, ma lo sapevamo già. Quindi era evidente. Ad ogni modo il no è arrivato e
8: la,
7: quindi...
8: La cosa che mi ha stupito, posso dire, che nel giro di 24 ore dalle dichiarazioni di Malagò, Pirlo e di Maldini, e a proposito appunto della scelta eventuale di Pirlo e Guardiola, tutto è crollato come un castello di carte.
7: Bravissimo. E allora di questo, ma non solo di questo, andremo a parlare con un cast di ospiti. Onestamente lo dico ai nostri ascoltatori, non so se ve lo meritate, non so se...
8: Se lo meritano di sicuro, però certo ci devono.
7: Ma sì che ve lo meritate, siamo noi che non ce lo meritiamo, perché allora abbiamo Roberto Duplicato, Orazio Comando di Sport Mediaset per il calciomercato, Riccardo Signori, Matteo Dotto, Umberto Dotto per il Torino, tra l'altro, perché anche lui giornalista di lungo
8: corso.
7: Abbiamo
8: promesso l'altro giorno che avremmo parlato del Torino.
7: Bravissimo. Umberto Zappelloni, che poi è un volto notissimo, Piero Augusto Staggi, per cui abbiamo veramente... Ale.
8: Però cast... io facciamo la domanda ai nostri ascoltatori. Sentiamo. Che cosa ne pensano di questo gran rifiuto di Pep?
7: Allora, ha fatto. Dunque, l'Italia ha provato con Guardiola. Prima di tutto, ha fatto bene a provarci. Secondo, è giusto che alla fine Guardiola ci senta di dire anche no alla nazionale? E voi a questo punto, visto che uno è fuori, out, si è chiamato fuori, chi auspicate, visto che il nome più probabile è Andrea Pirlo? Ce lo dite al 334 11 11 622 e ci raccontate tutto quello che volete dopo i Foo Fighters.

0: torniamo in diretta. Allora, abbiamo un po' di ascoltatori che ci hanno mandato messaggi. Allora andiamo subito a leggere qualcuno, perché in questo momento si sono, come dire, collegati. Beh, cioè, il tema è legato effettivamente al Guardiola, no. E diciamo che un ascoltatore ci dice, abbiamo anche un vocale se vogliamo andare a sentirlo, caro Massimo. Allora, Guardiola no. Pirlo na. Mancini, per carità, proporrei Lippi. Sì, vabbè, buonanotte.
1: Ma Lippi poverino non sta neanche bene di salute.
0: No, non direi che è il caso, anche perché, come dire, ha già dato.
1: Esatto.
0: Lippi adesso.
1: Però posso dire che tutto sommato, secondo me, nella logica attuale non è così sbagliato,
0: no,
1: il nome di avanzare il nome di Pirlo, intendo
0: capito,
1: dire.
0: Capito, ma c'ha 78 anni.
1: No, non Lippi, Pirlo ho detto. Intendo dire che secondo me quello che ha detto Cairo ieri, che è stato abbastanza preso a male parole per ovvie ragioni, non è del tutto sbagliato, nel senso
0: salutiamo
1: che
0: Urbano Cairo che ci ascolta,
1: salutiamo
0: sempre.
1: Certamente,
0: ma è vero, inutile che
1: no, è vero, sarei contento, nel senso che
0: hai detto
1: comunque
0: una cosa che era un po' contraria al vabbè, non ti preoccupare, dai, dicevi
1: no, perché
0: vabbè, no, ormai hai fatto il guaio, non ti preoccupare,
1: no, io intendevo per il Torino.
0: Ah, per il Torino,
1: certo.
0: Ok, dicevi,
1: no, stavo dicendo che quello che ha detto Cairo ieri non è del tutto sbagliato, nel senso che tu non puoi presentare, a mio avviso, un progetto di 10 anni condotto da una stessa figura che è l'allenatore, che si sa benissimo non durerà mai 10 anni.
0: Ovviamente, beh, speriamo per lui.
1: Va fatto a step, quindi tutto sommato Pirlo in questo momento non è sbagliato. Poi bisognerà capire quali sono le tappe di questo processo di rinnovamento, perché è quella la cosa che conta e che non è ancora stata detta. Ascoltiamo il nostro.
0: Ascoltiamo un ascoltatore, sentiamo. Forse.
2: Buon pomeriggio, sono Antonio. Cercherò di essere sintetico, anche se ho molte cose da dire. Allora, il rifiuto di Guardiola è stato pilotato. Loro già sono andati da Guardiola facendo vedere che cercavano Guardiola, ma già sapendo la risposta, secondo me. Non trovo l'utilità di Pirlo, sinceramente. Non lo reputo adatto a guidare una nazionale. Secondo me il nome più adatto è Mancini. Mancini ha esperienza, riuscirà a portarci agli europei, riuscirà a portarci ai mondiali, anche perché se fanno a 64 squadre. Riesce a lanciare i giovani, è lui che ha scovato Retegui. Non riesco a capire quali sono gli ostacoli che ci sono tra la panchina dell'Italia e prendere Mancini. Sì, non riesco proprio a capire. Io voto Mancini. Buona giornata.
0: Anche noi.
2: Sto dicendo il messaggio mentre fa la musica, quindi adesso potrò ascoltare tranquillamente.
0: Bravissimo.
1: Noi siamo d'accordo su questo, su Mancini. Il discorso è che, secondo me, non so se sei d'accordo Lapo, ma Mancini non mi sembra il profilo che piace a Maldini e a Leonardo, mentre secondo me piace ed è gradito a Malagò, mentre Pirlo è più gradito a Maldini. Sì. Secondo me c'è un po' questa diatriba in corso.
0: Sì, sono d'accordo. Intanto un altro messaggio invece dice subito: buongiorno a tutti, Gaetano da Como. Mi domando cosa può dare in più Pirlo rispetto a Gattuso con i giocatori che ha a disposizione. Guardate, non è una questione di cosa possono dare dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista mentale. Cioè, io lo ripeto, noi non è che abbiamo una squadra pessima, cioè se no diventa un po' deleterio. Noi abbiamo Donnarumma, Palestra, Barella, più Esposito, Calafiori, come si chiama, Bastoni, Tonali, cioè, non è gente esattamente,
1: esatto,
0: capito, da terza livello che non può battere il coso. È evidente che sia stata una questione mentale.
1: Assolutamente. È una squadra che tra le prime tre di qualsiasi girone poteva tranquillamente, del mondiale appena finito, poteva passare tranquillamente, quindi si poteva qualificare senza grandi problemi al posto della Bosnia. Quindi è chiaro che qui vada fatto un processo che rivoluzioni tutto culturalmente.
0: Non c'è dubbio, ci stanno ascoltando, oggi abbiamo un sacco di gente che vuole dunque raccontare la sua opinione, se no altrimenti la chiamiamo non più nazionale italiana, ma Runaway from Home Team. Cioè, scappati di casa, team.
1: Anche Buffon, a proposito, ha rifiutato l'offerta addirittura di un ruolo più partecipativo rispetto a quello che aveva precedentemente.
0: Mancini ha fatto vincere gli europei, non è che ha fatto andare ai mondiali, ma ha fatto vincere gli europei. Mancini è l'uomo che ha espresso il miglior calcio della nazionale degli ultimi 20 anni,
1: ma anche
0: forse
1: l'entusiasmo,
0: 30.
1: Ha riportato entusiasmo.
0: Punto. Non c'è dubbio. Poi è andato via e ha riportato ha fatto due cose talmente parossistiche, che alla fine ha toccato i vertici di l'uno dell'altro, e quindi è chiaro che la gente si sente più toccata da quello che ha fatto prima. Se avesse, che ne so, prima lasciato la nazionale e poi tornato,
1: bravissimo,
0: e avesse vinto gli europei, avremmo detto ridateci Mancini, è un classico.
1: Certo.
0: Vocale, fammi sentire un po'.
3: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Di Guardiola mi dispiace. Non vorrei che Pirlo fosse un altro Donadoni. Io voto per Mancini. Un saluto, Marco da Spezia.
0: Anche io, anche se sembra proprio che
1: Donadoni era stato bravo, dai ragazzi, aveva fatto una buona nazionale.
0: Sì, c'è sempre questa cosa. Vabbè, comunque abbiamo un sacco di temi da toccare, tra pochissimo li toccheremo anche con Roberto Duplicato. 14:16, andiamo subito ad ascoltare Benson Boone, il nostro numero 334 11 11 622.

0: ha detto no. E sono.
1: Non si sente.
0: Buongiorno, ci sono anche Labo e Tommaso.
1: No, so, tu hai fatto. Ho capito, ma tu fai la roba e poi tutto si sente. Fai da solo e fai. Non si capiva niente di quello che dicevi. Almeno la linea è sistemata, Roberto. Roberto? Per me non
2: è
1: va
2: sparito,
1: bene.
2: È sparito, mi sa
1: che piace perché dice ci sono Labo e Tommaso, poi non
2: esatto,
1: si sente.
2: Poi non si sente.
1: Roberto,
2: lui.
1: Se non hai la linea, è inutile che fai il fenomeno.
2: Esatto.
1: Mettete giù e richiamiamolo, dai, inutile
2: no,
1: che
2: perché lui sarà in giro in qualche posto esotico. Non
0: si può. State censurando come al solito.
1: No, è inutile che
0: trovate di là.
1: Ascolta, se vai
0: che non mi sente,
1: sì,
0: che
1: no.
0: Sono in galleria.
1: No, non sei in galleria, che è un Motorola del 99 probabilmente, con l'antennona che si alza ancora, per cui cambia telefono perché sennò non ti dico niente.
2: Agganciato al cavo del vicino.
1: Ti giuro, non sto scherzando, ci è arrivato il record. C'è un messaggio di Josué che ci manda un messaggio di un record assoluto, un primato. Il messaggio dura soltanto 3 minuti.
2: No.
1: 3 minuti e 7.
2: C'è un blocco praticamente della trasmissione.
1: 3 minuti e 7 è una trasmissione intera. C'è una roba. Per cui. Grazie, ma 3 minuti e 7 non possiamo, cioè non è legale. Pare che sia fuori legge.
0: Era Josué Mourinho, però.
1: Era Josué
0: Mourinho.
1: Esatto.
0: E ti sei perso uno scoop, là.
1: Esattamente.
2: Sì, infatti, Josué Mourinho.
1: Josué Mourinho, esattamente. Allora.
2: Parliamo del Catania, allora,
1: dai,
2: Roberto.
1: Questo Catania, che destino ha quest'anno? Cioè, è una squadra che può arrivare, può salire di categoria? Perché noi ti abbiamo chiamato per questo.
0: Ma ragazzi, ma noi siamo al quarto anno consecutivo di Serie C, ma lasciateci stare lì, siamo tranquilli.
1: Come? Hai detto
0: quest'anno
1: censura.
0: C'è il Bari, la Salernitana, è un disastro, quindi va bene, basta, se ne parlerà nel 2027-2028, non vedo.
1: Tanto avete un turno di Coppa Italia giusto per cominciare contro il Vicenza appena neopromosso,
2: esatto.
1: In Serie B, non benissimo.
2: Parte malissimo la stagione. Vabbè, ma visto che non c'è niente.
0: Un grande in bocca al lupo ai tifosi del Vicenza.
1: Va bene, molto bene. No, è peccato, pensavo.
0: Che cosa mi devo dire?
1: Senti, invece Roberto, tu che non hai peli sulla lingua,
2: esatto.
1: Come si dice, ma non fare il resto della battuta,
0: controllo.
1: Ti prego. No, ti prego di non fare il resto
0: esatto.
1: Della battuta. Ma la
0: controllo.
1: Vogliamo parlare di questo?
0: No.
1: Siamo in fascia protetta, Roberto, per cortesia.
0: Beh, era le formiche, era un libro, anche le formiche nel loro piccolo.
1: Si incazzano.
0: C'era il libro, quello non appesi sulla lingua.
1: Non sono suoi. Niente, doveva dirla la battuta. Tutti lo sapevano, lui doveva dirla. Detto questo, Guardiola ha detto no. Cioè, l'uomo del Monte ha detto sì.
2: L'uomo della Catalunia no.
1: No, te l'aspettavi, era normale.
0: Ci ha spiazzato tutti Guardiola col suo no adesso. allora mettiamola così, è chiaro che è stato, diciamo, forse un sogno, forse diciamo Maldini e Leonardo hanno voluto far vedere che pensano in grande, che c'era tutta la volontà anche di prenderlo andando a Barcellona e godendosi anche 2 giorni tutti insieme, perché poi ci sta anche questo, ragazzi, no? Siamo in pieno verano e quindi ci sta. Dopodiché devo dire che non ci abbiamo mai creduto, è vero che un po' ci abbiamo sperato e poi arriviamo un po' alla frase fatta, speriamo nelle riforme piuttosto che in Guardiola, che però sicuramente avrebbe dato un allure, guarda che parola che ho usato e non la riesco più a ripetere perché la lingua mi si è attorcigliata, avrebbe
2: colpa
0: dato,
2: dei peli,
0: ecco, esatto, avrebbe dato qualcosa in più alla nazionale.
1: Sì. No, dico, sai cosa vuol dire allure poi? No?
0: Adesso io voglio dire, no, io non so assolutamente cosa voglio dire, però la uso ogni tanto.
1: Suona bene. Vabbè, dicevi, finisci il completo
0: esatto.
1: Il concetto.
0: Adesso
1: dai.
0: Il problema è il piano B, perché allora, diciamoci la verità, Mancini arriva sicuramente con la grande candidatura di Malagò, che è diciamo l'espressione della Lega di Serie A. Però Mancini si è andato troppo male, ha dato l'impressione di abbandonare la nave diciamo anche dopo averla fatta affondare, se vogliamo ricordare che comunque con la Macedonia in campo c'era lui e con la Svizzera pure. È chiaro che il CT dell'Europeo però non scordiamoci che quella fu ecco una mistica che si trovò tra il gruppo, l'ultimo ballo di Bonucci e Chiellini, Donnarumma, la spina dorsale del Pescara di Zeman che era diventata grande, giocatori d'esperienza come Bastoni e Barella del gruppo Inter, quindi fu un mix di cose e poi quindi ci serve qualcuno e secondo me Mancini non è il nome adatto. Con Conte si avrà sempre la sensazione che appena Spalletti alla Juve va male, salta Conte possa, diciamo, saltare sulla panchina della Juve, e quindi serve un altro nome. Questo in realtà ci manda un po' tutti al manicomio, perché Pirlo non è un nome adatto, questo va detto.
1: Ma perché non è un nome adatto? Cioè, io non sono del tutto d'accordo.
0: Non è perché se abbiamo giocato la carta Gattuso, proviamo ad andare ai mondiali con Rino, con, diciamo, il gruppo, l'unità e tutto, va bene, ci abbiamo provato, è andata male. Gattuso non aveva, diciamo, i requisiti, poteva portare appunto il nome forte, e neanche Pirlo ha i risultati. Pirlo è andato malissimo alla Juve, non mi dite che ha vinto due trofei, perché sennò non ha senso.
1: Ha vinto due trofei,
0: perché era una Juve. Ma lascia il tempo che trova.
2: Sì, però Roberto, io sono d'accordo con te, ma ti rispondo al contrario.
1: Non cominciate a litigare, ragazzi.
2: No, però ti provo a proporre un ragionamento. Nel senso, visto che tu devi comunque compiere una rivoluzione, sono d'accordo con Maldini che ci vorrà almeno 10 anni a portare, non dico a termine, secondo me, a iniziare. Ha senso in questo momento l'idea di puntare già su un allenatore grosso, forte, strutturato, che tanto sappiamo già non supererà mai i 4 anni di mandato? Non ha più senso quindi partire con uno umile, basso come Pirlo, come profilo,
0: ma
2: che ha le idee giuste.
0: Non è questo il caso.
2: Ecco perché dici.
0: Ma io voglio dire questo. Allora, non è questo il caso, perché innanzitutto Pirlo, la genesi del nome di Pirlo è una genesi amichettista, è una genesi, se vogliamo, anche figlia del fatto che Pirlo, diciamo, deve allenare, mettiamola così. Poi dopodiché quindi già non ci vedo, diciamo, nessuna luce in tutto questo ragionamento. Poi dopodiché ti dico tutto quello che, cioè, l'idea, va bene, non serve il nome grosso, ok, però perché Pirlo? Se vogliamo discutere, perché io non vedo nulla, cioè Pirlo
2: perché avrà le stesse idee di Leonardo e di Maldini, come ha detto ieri Maldini. Leonardo, ci serve uno che abbia le nostre stesse idee. Io faccio l'avvocato del diavolo, poi sono d'accordo con te, linea di massima.
1: Però?
0: Esatto, è un nome che arriva di rimbalzo, tutto là, cioè non dico che sia, non me la bevo sull'idea, sulla filosofia. Allora ti dico, e non lo vorrei, però ti dico, se la dobbiamo fare, allora c'è De Zerbi che sta facendo il filosofo, no? Ma non è questo che serve.
1: Scusami, ripristino una rubrica short che ogni tanto tiro fuori, che ti spiego perché hai torto. Ti spiego perché hai torto, è una fortunatissima
2: io
1: rubrica.
2: Io lo subisco tutti i giorni.
1: Esattamente. ti spiego, Roberto, ci sei ancora? Dato via.
2: Secondo me, se intelligente, è scappato.
1: No, allora Roberto, banalmente questo. Quando guardo la squadra di club, l'anno scorso l'Inter ha preso Chivu, che è stato considerato da tutti la terza scelta. Arteta all'Arsenal non aveva esperienza, se non aveva, cioè, da primo allenatore, evidentemente. Vale anche per Vincent Kompany, che veniva da una retrocessione quando è andato al Bayern. Era retrocesso l'anno prima. E potrei citarti altri allenatori giovani, anche ovviamente Cuesta al Parma e Fabregas al Como. Vuol dire che alla fine non è una questione solo di bravura, di capacità straordinaria, ma è di essere attagliato al progetto e una dirigenza dietro che lavora. Chivu ha fatto molto bene all'Inter, banalmente, perché se l'avesse fatto l'allenatore dell'Inter 12 anni fa, Chivu sarebbe stato esonerato dopo 4 mesi. Ma se Chivu viene con una dirigenza che lo supporta e che fa bene il suo mestiere, come mi auguro facciano anche Maldini, Leonardo e tutta la federazione per una volta, non abbandonando il tecnico di turno dicendo adesso vediamo cosa fai, magari avremo un lavoro fatto bene. E che non siamo andati ai mondiali per colpa degli allenatori noi, eh?
2: Esatto. E nel mentre faranno le riforme che servono, questo è.
1: La parola a Roberto Duplicato.
0: Allora, velocemente vi spiego perché avete torto sul fatto che non soltanto posso citare il nome della rubrica,
1: sì,
0: di Lapo,
1: sì,
0: solo sulla questione club, cioè voglio dire, l'Inter è un club forte, probabilmente, anzi, l'Inter è il miglior club d'Italia, già strutturato, che aveva già vinto, ha vinto tre scudetti con 3 allenatori diversi. Esatto, allora io dico, però è l'esempio, permettimi di dire, Lapo, sorridendoti, dandoti un pizzicotto sulle guance, ma è l'esempio sbagliato, perché è un club ed è un club già, diciamo, sistemato. Allora, ok, ragazzi, tutti vogliamo bene alla nazionale, quindi ci stiamo, diciamo, arrovellando sulla soluzione migliore. La soluzione migliore è Pirlo? Se la soluzione migliore è Pirlo, io voto Pirlo, mi bevo Pirlo, che è un bel cocktail nel diciamo bresciano, e saremo l'Italia di Pirlo. Penso invece che Pirlo sia un nome frutto di un ambiente. Poi dopodiché mi volete dire, però Pirlo poi a quel punto sarà la diretta emanazione di Leonardo e Maldini.
2: Io me lo voglio augurare, allora, perché io sono d'accordo con te su tutto il ragionamento.
0: va bene Pirlo e basta, ci teniamo Pirlo che comunque un nome è conosciuto, però anche il discorso Arteta all'Arsenal l'ha costruito negli anni, l'Arsenal è uno tra i club più ricchi del mondo, l'Arsenal quando perde non succede niente, l'Italia è in una situazione un po' più complicata perché ci ritroviamo, ve lo ricordate, no? Nel 2030 adesso ci saranno 64 squadre e torneremo ai mondiali perché sarà impossibile mancare questa cosa, però comunque abbiamo fatto dal 2006, dal 2014 al 2030 senza mondiali che se ci pensi è fuori da ogni tipo di logica, e guardate che l'Italia al massimo è stata 9 edizioni senza vincere la Coppa, cioè dal 38 all'82, 9 edizioni, e adesso dal 2006 al 2030 stiamo andando verso le 6-7, quindi per spiegare che tipo di buco nero generazionale stiamo vivendo, quindi serve
2: che però è comune a tante nazionali, se tu vai a fare il ragionamento, perché il Brasile,
1: abbiamo 30 secondi,
2: il Brasile sono quanti anni che non vince niente e che fa figuracce, la Germania stessa sono 12 anni che non vince niente e fa figuracce al mondiale, non è che sono
0: vero. Sulla Germania ti do ragione, ma quasi la Germania si è troppo imborghesita, cioè la Germania ha fallito nel 2006, rifondato, vinto il mondiale e poi si è perso, perché la Germania esce al mondiale, fa flop, ma la Germania è sempre stata molto forte, è che la Germania non sa fare la partita col coltello fra i denti, scusate quello che voglio dire, però la Germania ce li ha i giocatori, noi invece secondo me siamo un po' poveri di talento, perché gli azzurrini che ci hanno fatto sognare a 17 anni, poi diventare campioni a 22-23 è diverso, però ce lo auguriamo, grazie per non aver inserito sul Catania.
1: Sì, abbiamo capito, Massimo Tedesco.
0: E questi erano gli shampoo, che è quello che auguro.
1: No, proprio quello giusto.
2: Esatto.
1: Sembra che l'hai fatto apposta.
2: Esatto, esatto.
1: Tu non lo sai mai cosa è successo, lo sa tutta la radio, tu hai fatto questa battuta involontaria, ma io sono disperato perché mi è caduto da un albero una gigantesca, enorme goccia di resina sui capelli. Non dico altro.
2: Esatto.
1: Per chi è, gli
2: e
1: mai
2: da
1: capitato,
2: domani avrà il mio stesso look.
1: Lapo. Sì, esatto, pelato praticamente. Dopo
0: Lapo,
1: sì.
0: Lapo, tu devi essere della filosofia che nulla accade per caso, oh, e quindi adesso te la tieni quella regola.
1: Sì, esatto.
2: Ma gliel'ho detto anch'io, basta, adesso te li tieni oppure ti fai... modello
1: Luke
2: samurai.
1: Yul Brynner, va bene.
2: Modello samurai.
1: Roberto, è stato un piacere conoscerti, salutarti ancora più meraviglioso. Per cui, ciao Roberto.
0: Fatemi salutare i signori all'ascolto, ma soprattutto le signore.
2: Benissimo.
1: Ciao a te.
2: Ciao.
1: 14:31, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco anche con i vostri messaggi.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop. Grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
13: Buongiorno ragazzi. Allora, mettiamoci nei panni di Guardiola. Con la situazione vivai che abbiamo, che l'unica squadra che è in grado di dare alla nazionale qualche giocatore giovane brillante è l'Inter. Ma il Milan, la Juve, la Roma, il Napoli, le sto citando le più quotate, non hanno, comprano solo stranieri, non hanno la cantera come ce l'ha l'Inter e neanche le altre ce l'hanno, comprano giocatori 14, 15, 16 anni stranieri, non viene a rischiare di sputtanarsi per sempre. Cioè, se questo non viene è perché è in dubbio la qualificazione anche per i prossimi mondiali. Sergio da Milano.
14: Buongiorno Tommaso, buongiorno Lapo. Io non capisco perché Pirlo non vada bene. Noi ci abbiamo avuto degli allenatori che da un punto di vista... Che nomi altisonanti ci aveva Bearzot? Cioè, vicini? Eppure voglio dire, sono due nazionali che... Cioè, sono da ricordare. Anche perché poi in fondo, poi c'è cioè, un gran parte di quello che... La cosa importante sono i giocatori. Poi l'allenatore deve essere un collante, deve essere un motivatore, deve essere tutto quello che volete. Tant'è vero che non è stato detto, ma la nazionale che ha vinto gli europei ci ha avuto un Gianluca Vialli che è gigantesco. Un Gianluca Vialli gigantesco. Però, voglio dire, io partirei con un nome normale. Noi dobbiamo ricostruire gioco, convinzione, dobbiamo ricostruire dignità, non dobbiamo... Cioè, non ce la dà Guardiola questa cosa qua, non ce la dà Ancelotti questa cosa qua ce la danno i giocatori e una disciplina diversa da quella che c'è stata fino ad oggi. Un saluto
1: e insomma tanta gente che ha voluto darci una sua opinione sulla vicenda del CT della Nazionale, sì. E allora anche Giancarlo naturalmente. 14:36 minuti, andiamo subito ad ascoltare però una canzone di Mark Embo, tra poco anche un po' di calciomercato, andremo da Orazio a Comando, ma prima Closer to Me.

0: dicono che in diretta con noi qui a Giornale Radio, caro Tommaso, ci avrebbe raggiunto, ma non è ancora confermata la notizia, vedremo se naturalmente le nostre fonti possono
1: confermare.
0: Darci. Sento per esempio un rumore che arriva da un'auto, qualcosa del genere, dovrebbe essere l'auto di Orazio a comando, adesso vediamo se è così. Orazio, ci sei?
2: Possiamo dare l'ufficialità,
0: è così.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Orazio. Allora, dicevamo prima che in questo momento un anno strano per chi si occupa di calciomercato, perché siamo ai limiti della disoccupazione, nel senso che
1: infatti Orazio è in vacanza in
0: infatti, sì, perché nel senso
1: in
0: che
1: spiaggia.
0: Ho visto eccitazioni per il terzo portiere di una squadra tipo di metà classifica e cioè notizia clamorosa, pure per le conferme di giocatori che rimangono, quindi immagino che sia un momento difficile oggi. Adesso qualcosa si sta muovendo forse.
2: Sì, ma diciamo che non è tanto diverso dagli ultimi 2-3 anni, e soprattutto per quanto riguarda luglio. Poi sai, ad agosto si svegliano tutti. Sembra ormai il calciomercato degli ultimi 2-3 anni è diventato tipo l'anno scolastico dei ragazzi che non hanno voglia di studiare. Cioè tu fino a maggio, ad aprile sei lì a perdere tempo, ad aspettare l'interrogazione, magari una ti va bene, una no. Poi l'ultimo mese cerchi di studiare e di ripetere all'impazzata cercando di portare a casa la sufficienza.
0: Sì.
2: Le situazioni sono abbastanza chiare, cioè siamo in mercato, stiamo avendo un'epoca, soprattutto, ma credo che riguardi il paese più che la Serie A, di povertà assoluta, dove oggi fai fatica a competere con altri campionati, e prima era solo la Premier League, poi sono subentrati gli arabi, adesso arrivano anche i turchi. Comunque dalla Spagna le big hanno sempre qualcosa in più rispetto alle big italiane, cioè si fa veramente veramente fatica, perché poi sai, è difficile andare a migliorare delle squadre che sono forti con idee rivoluzionarie, è difficile per andare a rivoluzionare delle squadre che forti non sono senza grandi fondi a disposizione, ed è quello che accade onestamente già da un paio d'anni.
0: Senti, vediamo di entrare un po' nel discorso. È vero che Leao potrebbe lasciare il Milan per
1: Stavo
0: una cifra?
1: Stavo facendo la stessa domanda.
0: Eh sì, perché di fatto la Turchia sembrerebbe essersi mossa. L'anno scorso avevano speso quasi mezzo miliardo per il calciomercato complessivo, quest'anno siamo soltanto a 87 milioni spesi dal calcio turco, ma adesso arrivano con questa possibile offerta per Leao.
1: E questa mattina ha dichiarato di aver parlato con il Milan della cessione. Credo che sia in Brasile, tra l'altro, lui in questo momento per motivi di
2: business. Sì, ultimi giorni in vacanza, sì, ma comunque ragazzi, la questione Leao è chiara sin dal prima del mondiale. Io raramente ho visto un giocatore che partecipare al mondiale e rilasciare 5-6 interviste tutte sul futuro. Leao ha già chiarito la volontà, che è quella di lasciare il Milan. Credo che sia una volontà reciproca dopo tanti anni. Il Milan chiaramente intende monetizzare con la cessione di Leao. Lo stato attuale qual è? Che Leao si aspettava o sperava, un po' quello che è accaduto con Vlahovic, di avere un'offerta da qualche big, soprattutto inglese. Cioè l'obiettivo di Leao, il sogno di Leao magari era un'offerta da parte del Manchester United, che non è arrivata. Le uniche due società che si sono mosse su Leao sono Fenerbahce e Galatasaray, con la differenza che il Galatasaray, dopo aver fatto spendi e spandi nelle ultime stagioni ed aver vinto chiaramente in patria, ha fatto anche una buona Champions League, la Juventus ne sa qualcosa, oggi non ha la forza economica che serve per andare a prendere Leao. Si stanno muovendo degli intermediari, l'intermediario per eccellenza è Gardi, che soprattutto sponda Galatasaray è un po' una certezza, ma oggi parte dietro rispetto al Fenerbahce, che vuole tornare a vincere, che è pronto a fare follie per Leao, soprattutto in termini di cartellino, offerti 10 più 2 di bonus. Quello che però mi dicono è che il Fenerbahce, se dovesse avere l'apertura di Leao, perché non è detto ancora che Leao dica sì al trasferimento in Turchia, presenterebbe una prima offerta al Milan di 5 milioni per il prestito e 35-40 per l'obbligo. È un'ipotesi che il Milan in questo momento non prende in considerazione, perché chiaramente, come abbiamo detto, vorrebbe monetizzare dalla cessione. Però sono le uniche due squadre che hanno mosso dei passi ufficiali per Leao.
1: Allora, hai citato la Juventus e ti cito un esperto di calciomercato, un collega che dovresti conoscere. A comando, due punti aperte le virgolette, Juventus, il portiere arriva da Napoli, saltato il Dibo Martinez, i bianconeri studiano le alternative oltre a Vicario e Carnesecchi. Cosa ci racconti a riguardo?
2: Sì, poi chiaramente c'è tanto di romanzato in tutto questo.
1: Certo.
2: Semplicemente la notizia è che tra i portieri valutati dalla Juve c'è anche Milinkovic-Savic, che oggi è dietro nelle gerarchie a tre portieri, sia per trattative che per preferenza. Il primo in questo momento, per ovvi motivi, è Vicario ed è quello più vicino. Il secondo è Suzuki, il terzo è Carnesecchi, che sarebbe il primo della lista, ma è quello più complicato per una questione legata ai costi al costo del cartellino e alla volontà dell'Atalanta di trattenerlo. E poi mi risulta un sondaggio che c'è stato con l'entourage di Milinkovic-Savic, perché quello che cerca la Juventus e Spalletti soprattutto è un portiere che sappia giocare con i piedi, che abbia però grande personalità. Il discorso di Gregorio non è un discorso tecnico. Di Gregorio è un portiere di grande valore, ma l'anno scorso ha dimostrato, insomma, al primo grave errore di affondare e non riuscire più a risalire, perché poi ne sono arrivati 6-7 in maniera anche di rapida successione e anche banali per un portiere della bravura di Gregorio. Quindi è un discorso oggettivamente di personalità, e se devi essere il numero uno della Juve non puoi essere solo bravo chiaramente tecnicamente a fare il portiere, ma devi avere una personalità tale da poter vestire la maglia della Juve, e Milinkovic in questo senso è uno che piace. Per oggi non è chiaramente il primo della lista, potrebbe esserci questa sorta di gentleman agreement con Milinkovic con la Juve e Vicario al Napoli, ma al momento è fantamercato. Però è una pista che stiamo verificando, stiamo monitorando, perché ci risulta tutto possibile allo stato attuale.
0: Orazio, fatti fare almeno 4 domande con 4 risposte flash, come ci piace. E la prima è legata a questo avvicinamento dell'Inter a Romero, che è un avvicinamento che però è stato anche fatto per altri giocatori, ma poi quando si tratta di chiudere ci si accorge che il prezzo è veramente troppo alto. Su Romero a che punto è l'Inter davvero?
2: Che ci sta provando seriamente, soprattutto pari passo con l'entourage, cioè l'apertura di Romero all'Inter, da quello che ci risulta c'era Atletico Madrid e Barcellona, ma entrambe senza l'uscita di un centrale non possono spendere 35-40-50 per Romero. L'Inter ci sta lavorando insieme all'entourage, e questa è la forza in questo momento dell'Inter. Poi il Tottenham ha chiesto 50, l'Inter vorrebbe arrivare a 35 più bonus, la volontà del giocatore è quella lì. Se non dovesse esserci asta, secondo me è una trattativa che, seppur a fuoco lento, potrebbe decollare nei prossimi giorni.
0: La Roma, dopo Somerville che ha perso, su che orientamento è? Perché chiaramente questo
1: sembrerebbe Nusa, ma non si è.
0: Però ce ne sono più di uno di nome, esatto. Orazio. Mi fido solo di te.
2: Ce ne sono tre, sono Nusa, Schelderup e Götze, solo che quest'ultimo, insomma, hanno tutte valutazioni altissime. Ora la Roma ha dimostrato già con Somerville che non è una questione di budget, ma di giocatori che devono essere chiaramente pronti e devono decidere di sposare la causa. Poi Nusa sicuramente a livello di talento secondo me è quello più pronto, però da quello che mi dicono non convince tutti i reparti della Roma, cioè qualche perplessità c'è dal punto di vista tecnico-tattico, perché Nusa è un esterno puro, cioè un esterno di quelli che è difficile che si adatti al ruolo di mezza punta, cioè non è Lookman che magari parte largo a sinistra ma può giocare dietro a fianco alla punta, come poteva essere Somerville. Nusa è uno che ha bisogno di campo ed è il motivo per cui la Roma non ha sondato Leao, cioè uno che ha bisogno di arare la fascia con la sua imprevedibilità, il suo talento, il suo guizzo, però mi risulta qualche piccola perplessità. Poi è chiaro che Gasperini, insomma, ha chiesto due obiettivi, uno poteva essere Garnacho, ma insomma la Aston Villa ha chiuso prima della Roma. Sono questi tre nomi, ma occhio a qualche sorpresa.
0: Tommaso, non so se avevi
1: sì,
0: domanda,
1: stavo leggendo sempre appunto su delle ultime notizie di tanti campioni che ci sono in questo momento in saldo di altissimo profilo. C'è qualcuno che secondo te ad agosto ancora appunto in saldo, magari in prestito con qualche formula fantasia, potrebbe arrivare in Italia? Perché vedo veramente dei nomi importanti, ecco.
2: Allora, dipende tanto secondo me da quello che le squadre italiane trovano da qui all'inizio del campionato. Io ti faccio un nome, esempio, che è quello di Stones, che è spiegabile, o Goretzka, che sono due giocatori non solo in saldo, ma a parametro zero. Poi chiaramente c'è un investimento importante da fare sotto l'aspetto dell'ingaggio. però sono dei giocatori che in Italia vedrei benissimo. Cioè, se la Juventus ha bisogno di un centrale, magari se dovesse andare via Bremer, perché non Stones?
1: Sì.
2: Perché magari so che il Milan cerca magari un altro centrocampista, perché allora non riaprire la pista Goretzka?
1: Ma io parlavo anche attaccanti, ad esempio Richarlison del Tottenham, che sembra anche una cifra abbordabile, voglio dire, chi
2: sì,
1: cerca
2: sì, sì, la Juventus lo aveva sondato, però per caratteristiche secondo me è alternativa a Colomoni. Sì. Secondo me è quella cosa lì, perché la Juve cerca due attaccanti diversi. Uno l'ha trovato in Ecator, ma è un investimento anche e soprattutto per il futuro. Però cerca due attaccanti diversi. Il classico giocatore d'area di rigore, possente, forte, che ti fa salire la squadra, quello che è Pellegrino nella testa di Spalletti, e il giocatore alla Osimhen, che caratteristiche chiaramente proporzioni di permettendo, perché Osimhen per me nel suo modo di giocare è un esempio unico. Però Colomani è quella cosa lì, cioè l'attaccante forte fisicamente, ma che ti attacca alla profondità, bravo a legarsi con la squadra, che gioca di istinto, ma che gioca anche di collettività. Quindi questi sono i due profili. Però giustamente Richarlison e Colomani insieme li vedo poco complementari, anche sotto l'aspetto del mercato.
0: Ora ci abbiamo 10 secondi, per cui stiamo salutandoci veramente, perdonami. A parte che sentiamo anche un po' male, perché non so se hai la cuffia, ma comunque ormai tanto sì. Quello che dovevamo capire l'abbiamo capito, per cui Orazio, grazie ancora e ovviamente buon lavoro.
2: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
1: Anche buon pomeriggio, grazie mille.
0: Ciao. Allora, siamo arrivati adesso ad ascoltare una canzone. Stiamo per ascoltare una canzone, altre considerazioni dei nostri ascoltatori, oggi davvero tanti, e tra poco andremo a rispondere a qualcuno di questi messaggi, ma prima dicevo Red Hot Chili Pepper con The Adventure of Rain Dance.

0: giornale radio e nel frattempo noi
1: ti do un aggiornamento sulle prove libere della Formula 1,
0: perché
1: Leclerc su Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria,
0: poi la macchina
1: ma nel
0: si
1: finale
0: rotta.
1: Si è rotta la macchina,
0: però
1: proprio ha lanciato proprio un messaggio,
0: ho capito, però
1: c'è qualcosa che non
0: ne avranno un'altra.
1: Ma no, sistemeranno questa, però è carina l'alternanza perché Leclerc, Verstappen, Hamilton e Hajar, quinto poi Russell, per cui alternanza Ferrari-Red Bull, Ferrari-Red Bull e
0: sì.
1: Poi...
0: Invece Antonelli è stato un po' spettatore di
1: sì,
0: questo.
1: Ma
0: succede sempre il venerdì,
1: sì.
0: Noi il venerdì ci illudiamo, no. Il sabato cominciamo a tornare sulla terra.
1: Però questo però... Però l'Hungaroring.
0: C'è un rookie sulla sua macchina.
1: Sì, ma perché fanno provare i ragazzi giovani, visto che ormai Antonelli è un pilota di esperienza, fanno giustamente provare. No, però a parte gli scherzi, l'Hungaroring è un circuito adattissimo alle Ferrari, perché ha pochi rettilinei, tante curve. Vediamo.
0: Allora, intanto direi di fare una cosa. Abbiamo altri messaggi, voglio andare a leggere uno. Dice: ma Romero vale davvero 35 milioni? Ma Octri è convinto, dice Antonio. Diciamo che 35 milioni non sono.
1: E se spendono è perché spendono, se non spendono,
0: spendono perché
1: non
0: spendono.

0: 23.000 euro. Ma sul serio, è certo, dico, se vai in via Montenegro, vai piuttosto in un'altra zona, ti prendi la stessa borsa, ugualmente bella, ma ti costa. Cioè, capito?
1: È ugualmente bella, adesso spero di no.
0: Guarda, ho visto delle robe che.
1: Ho capito, ma da 23.000 euro a 23 euro.
0: Sì, vabbè, meglio perché c'è un cuna e un.
1: Sì, no, sono d'accordo. C'è tutto questo plus ridere, valore dovuto al. Chiaramente,
0: fa un po' ridere questa cosa qui.
1: Branding,
0: è inutile che ti lamenti. Vai in un'altra via, ti prendi un'altra borsa e ti prendi un'altra linea. Perché è inutile. Vai, stai tutto il tutti i giorni passi in via Monte Napoleone e dire, però. Oppure vai in via Condotti a Roma, cioè, ma quanto costano? E tutti i giorni passi la, e i negozianti ti vedono che bofonchi.
1: Sì,
0: ma
1: esatto.
0: Ragazzi,
1: ma è per quello che prima Orazio ho chiesto se qualche offerta, perché ci sono dei giocatori di buon profilo che però le squadre inglesi non vogliono più nelle proprie rose, quindi vengono dati via a cifre più basse. Certo. Questo è Romero 35 milioni è un prezzo, come dice Lapo, oggi basso rispetto.
0: Poi c'è un messaggio di Juan Andreas. Quindi te lo dico in spagnolo, no? Normale, no?
1: Certo, ma è spagnolo o
0: no, italiano?
1: Argentino.
0: Italiano,
1: italiano.
0: Anche se non so se l'ha tradotto, sai che si fa questa cosa? Non lo so. Dice, fare l'allenatore di una nazionale è difficile, non è un compito alla portata di tutti. Quando alleni un club puoi avere qualsiasi giocatore che il denaro possa comprare. Mentre la guida di una nazionale sei limitato ai giocatori del tuo stesso paese. Devi anche fare i conti con gli stili di gioco dei diversi campionati. Il calcio non si gioca allo stesso modo in Spagna, Inghilterra o Italia. E in una nazionale tutti devono amalgamarsi come ingranaggi di un'unica macchina. Ecco perché scegliere i CT di una nazionale non è semplice. Mancini sarebbe il più adatto di quanto non sia Guardiola. Vengo dall'Uruguay, le cose con Bielsa non sono andate affatto bene, non ha mai capito lo stile dei calciatori uruguayani. Mi chiamo Juan Andreas, vengo dall'Uruguay, vi ascolto
1: sono
0: ogni volta che posso. Un cordiale saluto. Vamos, arriba ci, così è scritto così. Ci?
1: Arriva. No. Non ho capito.
0: Ma sono io che non sono.
1: Comunque, io sono d'accordo con quello che ha detto. Arrivaci. Sono d'accordissimo con la sua analisi.
0: Sì, è vero.
1: Ed è il motivo per cui poi alla fine preferirei sentire parlare di rivoluzioni dal punto di vista magari più sistematico e sistemico, più che sistematico, e parlare un po' meno del CT, perché. Non mi sembra il problema numero uno, anche se adesso lo è diventato.
0: Non c'è dubbio, naturalmente adesso poi quando ho detto, lo dico a tutti, non sono impazzito, c'era scritto Vamos, arriba che così, quindi l'ho letto, non è che sono io che sono andato di test. Va bene, allora dicevo, tanti messaggi che sono arrivati al 334-1111-622, leggiamo anche questo di Franco che dice, scusate, posso sapere quando se ne va Tommaso, così posso? Io non è che...
1: Grazie, no, molto gentile.
2: Vabbè,
0: allora intanto, esattamente, allora intanto arriva un'altra notizia, è stato scelto Romero per la difesa, avviati i contatti col Tottenham e Entourage, l'agente a Milano. Questa è la notizia che dà Sport Mediaset.
1: Quindi vuol dire che erano già in contatto da giorni.
0: Assolutamente. Poi ancora, vuol dire, ci spiega l'ascoltatore, ci dice, vuol dire forza in uruguaiano. Un uruguaggio. E qui grazie perché l'ignoranza è la mia ignoranza.
3: Eia.
0: Quello è sardo. Poi c'è un altro titolo che troviamo questa volta sempre su lagazzetta.it ed è dedicato in questo caso a Darmian, che ha fatto questa dichiarazione nei confronti dell'Inter un po' amara. Peccato, sarei rimasto volentieri. Mi hanno offerto un ruolo nelle giovanili, ma voglio fare ancora un anno.
1: Se voleva fare, gli hanno chiesto di fare il dirigente, sostanzialmente di entrare nell'organigramma dell'Inter.
0: Sì.
1: E lui vuole giocare ancora.
0: Ho capito, però. Cioè, ad ogni modo, poi c'è ancora anche sul Tour de France un ultimo aggiornamento che sta arrivando alla 19ª tappa. Maxi fuga in testa, Pogacar insegue a 2 minuti e 22. Ma siccome nei giorni precedenti ha praticamente guadagnato 7 ore e 5 minuti.
1: È già in ferie. È già a Ferragosto.
0: Ha messo un rookie sulla sua bicicletta. Esatto. Così almeno. Va bene, allora grazie a Tommaso Lagazzani.
1: Grazie a te, Lapo De Carlo. Ci vediamo. No, non ci vediamo lunedì.
0: Eh no, io sarò la mattina in onda
1: alle
0: 9:00.
1: Vabbè, sarò da solo lunedì. Mi porterò qualcuno per farmi compagnia.
0: Te pareva che tu sono stai con qualcuno. Sei uno che dimentica in fretta le persone. Complimenti.
1: Va bene,
0: non ti preoccupare. Tanto io ho con chi andare in diretta. Non ti preoccupare. Va bene, allora.
1: Vabbè, adesso fa l'offesa.
0: Sì, certo. Ho tolto il saluto per molto meno. Va bene, sono le 15 e adesso ascoltiamo i notizie. Notiziario di Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una

0: cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Queste le parole di Pep Guardiola dopo il rifiuto di diventare il CT della nazionale. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Sport, è arrivata ieri l'approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento d'identità. Il provvedimento stabilisce il quadro normativo per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032 che l'Italia ospita insieme alla Turchia, dell'edizione 2027 dell'America's Cup, oltre a introdurre una disciplina ponte per ridurre i disagi dovuti al passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Legalità e diritti. Questa settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Grazie a questa iniziativa viene introdotta la misura alternativa della detenzione domiciliare e vengono apportate alcune modifiche al processo di recupero in linea con il dettato costituzionale e le migliori pratiche a livello internazionale. Si è svolto mercoledì in aula il question time del governo, hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati il diritto allo sport per i giovani, la finanza locale e le spese militari. Sviluppo e coesione sociale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha organizzato un nuovo giro di audizioni. Si sono presentati a Palazzo San Macuto i rappresentanti di Poste Italiane e della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che hanno riferito sulle materie di loro competenza. È andato in scena ieri presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. All'iniziativa che celebra il ruolo delle donne nella storia repubblicana ha partecipato la vicepresidente della Camera Anna Ascani.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo nella seconda parte di Sport Club e in questa ultima puntata di questa settimana, prima che la prossima invece possa, come dire, tenervi compagnia la mattina dalle 9 alle 11 con Summertime. E in questo caso andiamo tra pochissimo ad ascoltare altri personaggi, per esempio Riccardo Signori, con il quale andremo a parlare ancora della vicenda Guardiola, ma non soltanto. Avremo Matteo Dotto per andare a parlare del Torino. Raccogliamo così questa ispirazione anche grazie a un ascoltatore che ce l'ha chiesto e più di uno ci aveva fatto notare, dice, beh però c'è anche il Torino, beh però c'è anche la Fiorentina, noi abbiamo fatto tutta una carrellata di tutte le squadre. Poi ancora Umberto Zappelloni, insomma giornalista del Foglio, Giornale, ex Gazzetta, insomma personaggio conosciutissimo, e Piero Augusto Staggi, con il quale invece parleremo del Tour de France. E quindi con Umberto Zappelloni parleremo di Formula 1 e con Piero Augusto Staggi del Tour de France, con due situazioni che sono diverse, perché il Tour de France sta per finire mentre il prossimo Gran Premio deve ancora cominciare, e oggi ci sono state le prove libere. Adesso però andiamo ad ascoltare il più grande di tutti, Paul McCartney con Come Inside, qui a Giornale Radio.

0: Rieccoci in diretta, un piacere di avere con me in un orario per lui insolito, alle 15:10, Riccardo Signori. Ciao Riccardo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua Riccardo, ben trovato, e anche a te spetta l'arduo compito di andare a fare un commento sul no di Guardiola e sulla conferenza stampa tenuta ieri da Malagò, Maldini e Leonardo. Partiamo dall'ultima notizia, perché chiaramente quella che ha fatto più rumore, ma anche se era prevedibile, e poi anche sulla conferenza di ieri. Riccardo.
1: Beh, ci sta il no di Guardiola per due ragioni. Primo, perché quando cominciava a pensare dal lato economico forse le cose si sarebbero insomma Maldini e Guardiola non si sarebbero trovati sulla stessa linea, diciamo così, va? E poi perché è rischioso, perché questo compito è un compito rischioso, e se Guardiola fallisce con la nazionale italiana, comunque è Guardiola che fallisce più che la nazionale italiana, e di conseguenza è una situazione che io penso Guardiola, che è anche furbo, non solo bravo, è anche furbo, ha perfettamente valutato e ha detto che tutto sommato non gli conviene rischiare adesso, anche se si vuole un po' riposare, ma dopo troverà sicuramente delle squadre che lo pagheranno bene e lo faranno rischiare meno, perché gli compreranno grandi giocatori. Con i grandi giocatori gli allenatori sono molto più bravi che con i giocatori medi e mediocri.
0: Dall'altra, ieri questa conferenza stampa che hai seguito probabilmente, insomma, che i dati ha dato, qualcuno ha rimproverato il fatto che se fai una conferenza stampa di quel tipo devi anche dire qualcosa, non soltanto siamo qui, ci presentiamo, salve a tutti, ma dare un'indicazione di quello che sarà il lavoro o di quelle che sono non soltanto le idee, ma di almeno un fatto.
1: Beh, certo, è stato molto così, probabilmente non sono neanche abituati l'idea di dover fare una conferenza stampa nel dover dire qualcosa, mentre Malagò sa gestire le situazioni anche quando non c'è niente da dire, Maldini e Leonardo evidentemente non sono della stessa stoffa, ma questo è scontato, ci può stare. Il problema è che Maldini ha detto una cosa, Maldini e Leonardo, diciamo così insieme, ha detto una cosa che ha fatto saltare un po' tutti sulle sedie, cioè 8-10 anni per gestire questa situazione, il che è vero dal punto di vista di quello che dovrebbe essere il recupero della tecnica, del modo di allenare, del modo di insegnare, del modo di far crescere i ragazzi, ci può stare, insomma, visto il punto a cui siamo arrivati è inutile venire a menarla raccontando che sì, però nelle squadre under siamo forti, non siamo forti niente, perché poi dopo quando crescono si vede il risultato. Ecco, quindi per far crescere meglio i giovani con anche dei bravi tecnici che dovrebbero essere trovati, cercati e magari ammaestrati, ci vorranno tanti anni, però per l'immediato loro devono essere più concreti, perché per l'immediato serve una nazionale che, seppur con giocatori di qualità non certo alta, deve cercare di qualificarsi sia per gli europei sia per i mondiali, giocare alla Nation League, quindi devono essere efficaci in poco tempo. Lì hanno sbagliato proprio, probabilmente proprio perché gli è mancato forse uno che prima gli facesse una lezione sulla comunicazione, cioè come comunicare e soprattutto cosa comunicare.
0: Senti, in questo caso il nome successivo che viene subito dopo è Pirlo, ed è un nome che ha diviso molto, ma a parte che mi pare di poter dire anche che non c'è un solo nome di quelli proposti, perché sono tutti bravi a dire questo no, no, ma quest'altro no, no, ma quest'altro veramente non esiste, cioè non c'è gente che dice questo è un nome che unifica, non ce n'è uno di quelli proposti, hanno chiamato anche Ancelotti, che però è ancora legato al Brasile, e però quando tu parli di Mancini, no, perché ha lasciato la nazionale, non va bene, quello non va bene, poi Conte, no, perché dopo due anni va via, Pirlo, dai, non si può, Pirlo non ha esperienza, non va bene, non è... quindi non c'è un nome che vada bene.
1: Beh, questo perché siamo italiani e siamo sempre fatti così, non è una cosa nuova, siamo sempre a girare intorno tutti contro tutti, o poi dopo un giorno ci troviamo tutti quanti appassionatamente a dire ma perché la nazionale da tre mondiali non va al mondiale, ragazzi, guardatemi in faccia. Io penso che il nome che avrebbe forse potuto unire era proprio quello di Ancelotti, che bene o male viene considerato da tutti comunque un allenatore di grande livello, anche se, ripeto, con questi giocatori non è il problema dell'allenatore, è tutto relativo, il problema sono i giocatori. Qui, finché non trovano buoni giocatori di un certo livello, sarà sempre una sofferenza, perché non basta dire vabbè c'è Tonali, vabbè c'è Donnarumma, e poi cosa hai? Non hai altro, perché ma per gli stessi Barella, Di Marco, Bastoni, Pio Esposito, che vuoi tu, Di Lorenzo, eccetera, sono giocatori comunque che in altre nazionali probabilmente non so se giocherebbero. Quindi dobbiamo guardarci bene allo specchio per capire cosa, che tipo di nazionale, che tipo di giocatore abbiamo in questo momento. Però io penso che comunque, a prescindere, un allenatore d'esperienza avrebbe perlomeno convinto di più. Io anche in un'altra trasmissione, se ti ricordi, ti ho detto, io non sono per Pirlo, che ho considerato un grande giocatore, è una persona anche, insomma, per bene sotto ogni punto di vista, ma non può essere allenatore, perché per essere un grande giocatore non è detto che tu puoi essere un grande allenatore. E finora non ha fatto esperienza, è una scommessa, però che scommessa è? È una scommessa che ci deve portare subito a dei risultati immediati. Allora cosa vuol dire? Che il clan degli amichetti e fanno tutti quanto insieme? Cioè Pirlo fa l'allenatore, ma gli altri due sono quelli che alla fine gestiscono da dietro le quinte? Forse così è anche peggio. Io penso che gli allenatori che devono essere presi, per me l'allenatore da prendere era Mancini, perché comunque anche sui giovani riesce a vedere più lontano degli altri. Ma cioè, vuol dire, Conte è, come diciamo tutti, un allenatore che dura 2 anni e poi ha sempre paura di perdere, e quando vede le situazioni comincia a scappare, però sicuramente è un allenatore che devono avere la capacità di gestire le situazioni difficili. Anche Sacchi, per esempio, Guardiola ha detto, ah, io non sono un allenatore, sono un allenatore più da squadra che da nazionale, perché voglio lavorare sempre con i giocatori, eccetera. Anche Sacchi era così, però essendo un allenatore di grande qualità e esperienza si è subito adeguato. Quindi io penso che Pirlo, pur con tutta la buona volontà, non sia adeguato in questo momento per gestire una situazione così difficile, dove, ripeto, prima ancora del tecnico conta cercare di capire se si riescono a trovare 15 buoni giocatori.
0: Senti, Buffon ha detto di no. Hanno cercato di ricoinvolgerlo, ma Buffon ha detto che preferisce evitare di ritornare sul luogo del relitto, vorrei dire io come battuta. Ma
1: beh, non è male.
0: come che opinione hai?
1: Credo che non so quali fossero i rapporti fra Maldini e Buffon. Credo che forse nell'altra situazione si sentisse più coinvolto e più importante, e in questa avrebbe dovuto fare un passo indietro. Quindi credo che sia prima di tutto il problema, a parte quello che lui ha raccontato, che è sempre in giro, eccetera, eccetera. Ma questo, voglio dire, lo racconto sempre perché è la scusa migliore che si possa trovare. Credo che appunto il passo indietro non avrebbe fatto piacere.
0: In ultimo, prima di salutarti, ti chiedo soltanto troppe teste pensanti, cioè teste importanti, perché comunque quando avrai il prossimo allenatore comunque sarà un personaggio robusto. I due personaggi, Leonardo e Maldini, sono due personaggi dal carattere molto forte, teste pensanti anche lui, Malagò anche, quindi parliamo di una federazione con dei cervelli molto, molto importanti e basta che lavorino bene insieme, ecco.
1: È già essere intelligenti. Se sei intelligente riesci a mettere insieme il tutto. Io penso che Malagò in questo senso sia bravo a cercare di gestire le situazioni, e Maldini si porta Leonardo, perché secondo me Leonardo è la sua vera spalla, cioè nel senso che per il carattere che ha Maldini, Leonardo è quello che riesce a gestirlo anche nel carattere. Però ripeto, bisogna vedere l'allenatore, perché se l'allenatore è Pirlo facciamo il clan degli amichetti, e allora vuol dire che l'allenatore non è uno ma sono tre. Uno dei quali ha già fatto l'allenatore, Leonardo, l'altro Maldini ha fatto la spalla di un allenatore per fargli vincere uno scudetto.
0: Riccardo, ti ringrazio moltissimo e buon fine settimana. Ciao a te.
1: Buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Grazie Riccardo. Subito andiamo avanti con Dotan. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Rieccoci in diretta e allora è arrivato il momento di andare a parlare del Torino in questi minuti e ritroviamo con noi Matteo Dotto che rientra al giornale radio. Matteo, grazie e bentrovato.
1: Ciao, un saluto ciao a tutti.
0: Eccoci qua Matteo. Allora partiamo subito dal punto forte, se vogliamo, da quello. Cominciamo a toglierci subito da una specie di ingombro, che è quello legato alla frattura tra la tifoseria organizzata e Urbano Cairo, che sembra insomma una frattura ormai insanabile e che va oltre i semplici risultati sul campo. Ecco, dal tuo punto di vista, esiste un punto di incontro realistico per ricucire questo strappo o l'unica vera conclusione del ciclo è la cessione della società?
1: Assolutamente credo che si imponga la cessione della società, perché ormai sono passati 21 anni, il progetto di un Torino.
0: E qui è andato, mi sa che abbiamo perso Matteo Dotto all'istante. Pronti partenza, perso. e qui mi sa che è Urbano Cairo che è stato. Qui è stato Urbano Cairo che si è intromesso. Mi spiace fare queste accuse gravi, ma d'altro canto non può essere diversamente. Ad ogni modo è un tema politico e societario che evidentemente tocca un nervo scoperto, perché il Torino da troppo tempo, un po' come lo Tito con la Lazio, io non so se sia più grave una situazione, più grave l'altra, o se sono identiche. Fatto sta che molto spesso la gente si lamenta del fatto che manchino delle proprietà italiane, e le due proprietà italiane che sono in questo momento, quindi di Cairo e Lotito, sono contestatissime, ma proprio iper contestate. Quindi forse va fatta anche una riflessione sul fatto che non è che basta avere una proprietà italiana per poter essere soddisfatti e felici, al contrario, tanto più che lo stesso De Laurentiis, contestatissimo a Bari, insomma sembra proprio che non abbia anche lui un grande fama, e quindi niente, non siamo riusciti più a ritrovare Matteo Dotto, ed è un caso stranissimo perché lo sentivamo fino a pochi istanti fa e mi sa che gli è morto il telefono, perché in altro mondo non c'è, se no non è. Succede a volte questo in diretta, è il brutto della diretta, altro che bello, è il bruttissimo della diretta. Allora, 15:24 minuti, visto che abbiamo parlato ieri di Maldini, ieri e anche oggi di Maldini e Malagò, andiamo ad ascoltare nel frattempo Malagò che parla di come Maldini e Leonardo non abbiano fatto nessuna richiesta di premi o di bonus. Sentiamo.
2: È stato detto che non ci sarebbe stato nessun tema, nessun problema riguardante l'aspetto economico, e così è stato, io questo l'ho molto apprezzato, ma c'è un secondo elemento che vi potrà divertire, che io poi insomma non l'ho stilato io, redatto io, preparato io, perché insomma normalmente faccio anche altre cose nella vita, o soprattutto altri mestieri. Alla persona a cui ho dato incarico di prepararlo, gli ho detto: senti, non abbiamo mai parlato di premi, chiedi un po'. E lui mi fa: ma premi in che senso? A che livello? Cioè, se ci qualifichiamo per il prossimo mondiale? E se arriviamo in semifinale europeo, se vinciamo l'europeo nel 2032, ma magari il prossimo? Beh, senti un po' che dicono, dove mettono sta sticella, io non ho mai parlato. Mi richiama la persona e mi dice Press, non c'è nessuna richiesta sui premi, nessuna richiesta sui bonus. Ah, bene, complimenti, e come mai? Dice: perché loro sono vincenti, siamo tutti d'accordo, grazie a tutti.
0: E con questa chiudeva la conferenza. Abbiamo chiuso con Malagò, ma visto che abbiamo tempo andiamo a sentire anche quello che avevano detto Maldini, per esempio, e anche Leonardo, ma più Maldini, il quale ha detto: prima di Guardiola abbiamo contattato Ancelotti.
3: Possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo? Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
0: Poi ancora Maldini è rientrato su un altro discorso, cioè ci aspettiamo, ha detto, una persona o la persona che realmente vogliamo, non uno a caso, quindi ci vorrà anche un po' di tempo, sentiamo.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Poi avevamo parlato prima di Urbano Cairo in riferimento al Torino, ma noi abbiamo l'Urbano Cairo vero, che in realtà aveva parlato della, dei programmi della FIGC, che lui aveva definito buoni ma con tempi troppo lunghi. Sentiamo.
4: Forse uno dovrebbe dire: se voi mi date e facciamo questi investimenti nei centri, nei formatori eccetera, invece di 8-10 anni in 2-4 anni facciamo le cose. Questo mi piacerebbe di più, cioè secondo me i tempi troppo lunghi, cioè nel lungo periodo, insomma, non è che, no, come diceva qualche economista, il lungo periodo è troppo lungo, no? Per cui questo è l'unica cosa che secondo me forse va un po' corretta, però per il resto mi ha fatto una buona impressione. Devono accelerare, ma moltissimo, hanno 100 giorni in cui fare tutte le cose che servono per poi, come dire, avere una lunga semina.
0: Tra poco noi andremo a parlare di Formula 1, lo faremo con Umberto Zappelloni e sarà un piacere, però prima di andare a parlare di Formula 1 introduciamo l'argomento, non soltanto con le notizie delle prove libere di cui parlava Tommaso Lavizzari prima, dandovi notizia di cosa è accaduto, lo ricordo, con Leclerc che è stato il più veloce, anche se poi la macchina si è rotta praticamente, però la Ferrari è davanti e tanto anche molto bene Fornaroli come sorpresa. Alle 17 ci saranno le libere 2, quindi seguiremo anche l'evoluzione. Ciò non toglie che adesso andiamo ad ascoltare Leclerc, prima che corresse oggi, il quale ha detto: in Ungheria andiamo con la giusta motivazione, andiamo per vincere.
5: La preparazione è uguale, non è che pensiamo al di là di questa gara, noi ci dobbiamo preparare al meglio per questa gara. Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare. È quello che abbiamo fatto negli ultimi due weekend, l'approccio che abbiamo avuto ha funzionato bene su due circuiti che invece doveva essere difficile sulla carta, quindi adesso sulla carta questa è una pista un po' più positiva, però dobbiamo concretizzare. Detto tutto questo, io vado nel weekend con la motivazione di poter vincere, quindi questo faremo tutto.
0: Questo dunque sono le parole dunque di Leclerc, che insomma ha voluto, come dire, cercare di dare una sua lettura di quello che potrebbe essere la gara. Ma intanto noi tra pochissimo ne parleremo con Umberto Zappelloni, vi ricordo il nostro numero che è il 334 11 11 622 e tra pochissimo prima Formula 1 e poi Tour de France.
6: Giornale Radio.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 e 32 minuti.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
8: Rieccoci in diretta e allora, insomma, tra pochissimo saremo, dicevo, in compagnia di Umberto Zappelloni per parlare di Formula 1. Le libere sono andate bene per la Ferrari. Un ottimo inizio del finale di settimana, per usare un gioco di parole, con un Leclerc che in una pista decisamente o tecnicamente favorevole alle Ferrari ha iniziato col piede giusto. L'Ungaroring, e ce la posso fare, Ungaroring, che ha consegnato primo posto nelle libere 1 a Leclerc e tra l'altro un ottimo tempo, ha tenuto tutti alle spalle con il secondo piazzamento di Max Verstappen, il terzo di Lewis Hamilton, mentre Russell è arrivato quinto e distante quasi un secondo. Antonelli invece ha dato la vettura a Fornaroli su McLaren e lui si è ben comportato. Quindi Ferrari che sogna la vittoria ancora in Ungheria e dà dei segnali importanti che arrivano appunto da Budapest con delle prove libere che sono però ancora non troppo indicative, perché come sapete venerdì le prime prove libere ti danno dei risultati, già le seconde cominciano a riportarti sulla terra e il giorno dopo, cioè il sabato, quando ci sono le prove che definiscono poi la griglia di partenza, capisci bene qual è la situazione reale, per cui dopo alle 17 capiremo ancora meglio. Tra pochissimo, dicevo, ne parliamo con Umberto Zappelloni. Adesso ascoltiamo Nickelback, Someday.

0: Siamo di noi insieme qui a Giornale Radio, 15 e 38 minuti, e andiamo ad accogliere Umberto Zappelloni, che è con noi qui a Sport Club. Ben trovato, Umberto Zappelloni.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, ben trovato Umberto. Allora, andiamo a parlare di Formula 1, laddove abbiamo visto le prime prove libere e insomma le FP1 hanno mostrato già una Ferrari eccezionale con un Charles Leclerc leader, ma con quel problema meccanico nel finale che ha rischiato un po' di rovinare i piani, rischia di rovinarlo, perché considerando che questa pista ha massimo carico aerodinamico e poi tra l'altro storicamente favorevole alla SF26, ecco, la domanda è quanto ci si deve preoccupare per questo allarme affidabilità in ottica qualifica e gara proprio oggi che la rossa, insomma, sembrava stare bene.
1: Come si dice a Budapest, è sempre meglio, perché questi problemi si verificano alla fine di un FP1, quando stai tra l'altro rientrando ai box, dopo aver fatto il miglior tempo, insomma, quindi c'è il tempo per rimettere le cose a posto. E la Ferrari pronti lì, andava in pista, è stata subito molto veloce, si è trovata subito in sintonia con la pista, sia con Leclerc, che ha fatto il miglior tempo, che con Hamilton, che comunque gli è stato molto vicino. Quindi si conferma una pista favorevole alla Ferrari, anche se per Charles è una pista un po' maledetta, lui non è mai salito sul podio, anche se l'anno scorso è riuscito a fare la pole position. Detto Hamilton qui ha vinto 9 volte, insomma, e quindi è un po' un re di Budapest. E poi è una Ferrari che al venerdì, dove spesso è stata la più veloce, quest'anno poi la pagano i giorni dopo, però è un weekend che dovrebbe vedere la Ferrari combattere per la pole position sicuramente, e poi probabilmente anche per la vittoria finale.
0: Umberto, Kimi Antonelli arriva a Budapest forte del successo a Spa e con qualcosa come 45 punti di vantaggio in campionato, ma ha saltato appunto la prima sessione lasciando il sedile ad un debuttante, e al tempo stesso abbiamo visto Max Verstappen vicinissimo a Lewis Hamilton, e saltare la FP1 in un weekend così cruciale può esporre Antonelli alla rimonta dei vecchi leoni, oppure è una scelta calcolata e va benissimo?
1: Sono scelte obbligate, perché ci sono delle regole che prevedono che 4 volte all'anno i piloti titolari debbano 2 volte a tecnico essere posto ai giovani della squadra. Kimi l'anno scorso in Ungheria aveva fatto male le qualifiche, poi in gara si era un po' ritrovato, era ricominciata in Ungheria, era un po' la luce dopo che la precedente era stata una delle peggiori della sua stagione. Però un Kimi sereno, tranquillo. La pista ha detto che gli piace, aveva vinto qui una delle sue gare in Formula 3, quindi stamattina il suo compagno di squadra Russell non ha fatto una grande prestazione, è arrivato quasi a un secondo dal leader, però Russell è uno che sempre nelle ultime uscite stagionali è uscito sempre molto lento nella prima sessione di prove, ci ha messo sempre un po' a mettersi in sintonia con la vettura, che tra l'altro ha stravolto stamattina durante la sessione di prove. Quindi insomma, la vera Mercedes che lo vedremo con Kimi nel pomeriggio, e lì capiremo, io credo che la Mercedes sarà comunque competitiva, lo è stata sempre in tutti i tipi di gare quest'anno, e anche su questa pista che è molto anomala, molto diversa dalle altre, più simile forse a Monte Carlo che ad altre piste vere, una Monte Carlo senza muri, così si dice, senza guardrail, senza muri, però io credo che la Mercedes possa essere competitiva, e Max ha fatto una buona sessione di prove stamattina, confermando che quando il pilota può cercare di metterci qualcosa di suo, comunque c'è.
0: Umberto, Garoling è storicamente una pista green al venerdì, cioè molto sporca e scivolosa, quest'anno però le temperature dell'asfalto hanno superato i 50 gradi durante le prove libere 1, e la gestione tecnica dei pneumatici Pirelli sarà la vera chiave della gara, quindi chi fra Ferrari, Red Bull, McLaren secondo te sta mostrando la migliore transizione sul long run con la mescola media in queste condizioni estreme, perché poi sono diventate sempre più estreme le condizioni in questo periodo?
1: Sono diventate sempre più estreme, anche se le previsioni davano per domenica una possibilità di pioggia in Ungheria, che sarebbe bizzarro, insomma, dopo che abbiamo fatto una prima gara della stagione senza un goccio d'acqua, arrivare in Ungheria in piena estate e ritrovarsi l'acqua. E vedremo. È una pista dove è difficile inventarsi qualcosa dal punto di vista strategico. La Ferrari nel consumo delle gomme, abbiamo visto una pista come Barcellona, ad esempio, che è abbastanza demandante, è riuscita comunque a fare un ottimo lavoro, soprattutto grazie a Lewis Hamilton, che è stato molto bravo da quel punto di vista. Kimi è un altro che si comporta sicuramente bene nella gestione delle gomme. Max è un in questo, anche se la sua Red Bull non è esattamente la macchina più gentile sulle gomme, per cui diciamo che non ci possono essere qui delle indicazioni precisissime, perché abbiamo i contendenti che più o meno si equivalgono, e da quello che si è visto fino adesso, quindi ancora poco, perché solitamente nella seconda ora di prove che si fanno dei test con serbatoi più o meno pieni sulla distanza, si capirà qualcosa sul long run. Ci sono delle grosse differenze, cosa che per stamattina sinceramente non sembrava essere tale.
0: Senti Umberto, ti faccio un'ultima domanda, però posso cambiare argomento? Tanto guarda, siamo nella stessa chat, quindi vedo anche quello che scrivi, anche in riferimento a un'altra vicenda, che è quella legata al calcio. Cioè, se non ho capito male, tu pensi che magari la conferenza stampa di ieri poteva essere evitata se non si aveva una certezza, come per esempio quella di Guardiola?
1: A me ieri la conferenza stampa ha dato l'impressione che loro avessero in tasca qualcosa con Guardiola, cioè che fossero abbastanza ottimisti da quel punto di vista, perché se no non dici che aspetti la persona giusta.
0: Certo.
1: Secondo me forse loro si erano illusi che Guardiola potesse capitolare, e invece alla fine ha vinto la famiglia. È un peccato. La notizia di Guardiola non l'hanno fatto uscire né Maldini, né Maragone, né Leonardo, ovviamente. E sono stati bravi alcuni giornalisti, credo che tra i primi c'è stato il nostro amico Filippo sulla Gazzetta, a far uscire l'interesse italiano per Pep. Fatta parte, sono andati a cercare il migliore. Ieri ci hanno raccontato di aver fatto, di aver cercato anche Ancelotti. Certo, se tu cerchi Ancelotti e Guardiola, la terza ti arriverà adesso, cioè molto probabilmente Pirlo.
0: Sì.
1: Va considerato quasi una terza scelta, però in realtà Pirlo deve essere soltanto contento di entrare in questo panorama, visto che lui insomma non vanno a pescare nella serie B degli Emirati, non è che lo vai a scappare a Real Madrid o come è stato ai tempi della Juventus, quindi insomma comunque è un apprezzamento per il suo lavoro che hanno in pochi in questo momento, perché Pirlo non è nel tacchino di nessuna squadra di Serie A o B, ad esempio. Cioè, in Italia fino adesso il primo allenatore è obiettivamente fallito, però abbiamo visto quest'anno arrivare in finale due nazionali con due allenatori che quando si erano stati ingaggiati rispettivamente la Spagna e l'Argentina non è che adesso ho esaltato le folle. Profili completamente diversi, perché La Fuente è un allenatore, un CT nato all'interno della federazione, per così dire. Però non erano stati due top allenatori, due allenatori che hanno lavorato bene nel progetto. Adesso ci sarà un progetto che Leonardo e Maldini, sul quale Leonardo e Maldini hanno già cominciato a lavorare, che per riunire un po' non soltanto la nazionale maggiore, ma anche le selezioni minori, le under e la scuola calcio. Quindi insomma Pirlo è sicuramente una persona che è in sintonia con Maldini, e se tu hai fiducia in Paolo Maldini devi per forza avere fiducia nella sua scelta. Certo, se andiamo a pensare che a settembre ci sarà un Ponte Vero, un due partite non semplicissime per la nazionale, tu rischi che il nuovo allenatore venga accolto da due sonore sconfitte, e allora sarebbe tutto più difficile. Ecco, la cosa che ho trovato della conferenza di ieri, delle parole uscite ieri, è abbastanza surreale, è il fatto che ti chiedano 8-10 anni per rimettere a posto la nazionale.
0: Sì.
1: Insomma, per rifondare il calcio può darsi che ci voglia così tanto tempo, ma una nazionale che a fin dei conti non è arrivata al mondiale per un rigore, ai rigori, non è che è stata clamorosamente eliminata, e credo che si possa puntare a fare già bene all'europeo e poi comunque qualificarci al prossimo mondiale, senza aspettare il 20-32 per avere qualcosa di importante. Certo, il lavoro è profondo, un lavoro destinato a durare, però insomma ci vogliono subito dei risultati, perché sappiamo bene che lo sport non dà molto di questo, con queste tempistiche non dà troppo l'accordo.
0: Ecco, queste sono un po', ecco, è una conclusione, poi magari Umberto se ne riparlerà anche più avanti, anche perché a breve, adesso stavo leggendo anche sul Corriere della Sera il commento, insomma, il fatto che non si può aspettare 10 anni. Tu poi al Corriere della Sera ci sei stato tanto tempo, e sei stato anche caporedattore, nonché vice direttore della Gazzetta dello Sport, e quindi lo sai molto bene. Ovviamente vorrei dire anche altre cose, ma il tempo è scaduto, ma ci risentiremo più avanti. Grazie a Umberto Zappelloni e buon lavoro.
1: Grazie a
0: te,
1: a presto,
0: presto. Buon weekend, grazie ancora. E allora 15:48, così oggi abbiamo fortuna proprio con i finali delle telefonate, e adesso andiamo avanti.

0: Rieccoci, siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione e noi vogliamo chiudere con il Tour de France e ovviamente lo andiamo a fare con Piero Augusto Staggi che ci ha raggiunto. Ciao Piero Augusto.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Eccoci qua, dunque... considerando che siamo alla 19ª tappa, che è la frazione più corta ma anche terribile del gap all'Alpe Alpduez, Pogacar che è saldamente in maglia gialla con un vantaggio insomma, di 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel, e allora ti chiedo se in questo caso, visto che la corsa sta affrontando questo arrivo anche iconico in salita, c'è Evenepoel che non si darà per vinto fino a Parigi. Tu pensi che possa ancora rosicchiare qualcosa da qui alla fine?
1: È chiaro che sarà difficile perché Taddei ha dimostrato con la sua storia, col suo palmarès, anche in questo tour, di che pasta è fatta. Quindi non è facile attaccarlo, però Remco Evenepoel sta sorprendendo se stesso e tutti noi, perché sta facendo veramente un grande tour. È chiaro che oggi e domani sono due tappe alpine estremamente dure, molto dure. Quella di oggi è più condensata, 127 km, domani più lunga, 170 km, con due salite di hors categorie. Domani c'è la cima più alta del tour, prima dell'Alpe d'Huez, che affronteranno dal versante opposto rispetto a quello di oggi. Ci sarà appunto il Col del Galibier, arriveranno a 2600 metri, quindi sono due giorni che fanno veramente girare la testa. Per quanto mi riguarda, ti direi che Tadej Pogacar ha tutto per addirittura intensificare il suo vantaggio, però è anche vero che è da 20 giorni che corrono, Remco Evenepoel e posso dirti anche il ragazzino terribile di Francia, 19 anni, Paul Sessa, che è quarto in classifica generale, quindi intravede il podio, perché no, potrebbero inventare qualcosa e provare perlomeno a mettere in difficoltà lo sloveno. C'è il terreno per farlo, perché sono due tappe veramente pazzesche da far tremare i polsi, ma è chiaro che qui ci troviamo però di fronte a un gigante.
0: Senti, Del Toro e anche il 18enne Sexas sono i vertici della classifica sulle Alpi. È la definitiva rivoluzione generazionale del ciclismo oppure oggi pagheranno secondo te l'inesperienza?
1: No, mi sembra che in modo particolare il transalpino, perché devo dire che Isaac Del Toro probabilmente è un pochino meno brillante, lo vedo più affaticato, quindi farà un po' fatica a difendere il podio, secondo me. Paul Sessas mi sembra più brillante, più responsive e, come ho detto, in queste due giornate sicuramente cercherà intanto di dare assalto alla maglia bianca di miglior giovane che è sulle spalle del messicano e poi salire sul podio di Parigi, che per un ragazzo di 19 anni, un francese, sarebbe veramente una consacrazione e un diciamo segno tangibile della speranza transalpina per i prossimi tour, in attesa che anche l'Italia dal prossimo anno col nostro Marco Lorenzo Fin si torni anche noi a sognare un po'.
0: Senti, la Lidl Trek sta guidando la classifica a squadre davanti alla UAE, che tra l'altro è una corazzata, no? Quindi in una tappa corta come questa, ma anche esplosiva, la forza del collettivo può battere i singoli?
1: Sì, soprattutto per una classifica a squadre. È chiaro che in questo momento, in queste due giornate, che tra l'altro all'interno del team UAE, che è la squadra numero uno al mondo, c'è un virus maligno che ha messo in difficoltà Brandon McCanty, che si è ritirato ieri, Adam Hayes, che in questo momento è nella fuga dei 42, ma per due giorni è fatto molto male, ha rischiato anche lui il ritiro. Non sono, John Wellens non sta benissimo, quindi diciamo che la UAE punterà soprattutto a essere utile alla causa di Tadej e la Lidl deve approfittarne invece di guardare un gioco d'insieme, quindi il team, per salire appunto sul podio di Parigi come miglior squadra del Tour de France.
0: C'è un'altra considerazione, una curiosità, perché per la prima volta nella storia del Tour diciamo l'organizzazione ha proposto due arrivi consecutivi sull'Alpe d'Huez e quindi dopo la fatica accumulata oggi, la 20ª tappa di domani prevede anche la Croix de Fer e il Galibier. Quindi questa sequenza, diciamo, insolita ad alta quota, non rischia di mandare in crisi d'ossigeno magari chi ha speso troppo e magari congelerà anche le posizioni?
1: Guarda, quello che ti dicevo, sono due giorni pazzeschi dove può succedere di tutto. È chiaro che Tadej Pogačar ha dimostrato in questi anni, se riuscirà, si sta avviando per il quinto successo al Tour de France, quindi è veramente un gigante. Però anche questa doppia scalata dell'Alpe d'Huez in questi due giorni metterà a difficoltà, a dura prova, anche un fisico come quello di Tadej. Non bisogna dimenticare

0: potrebbero veramente far saltare le marcature. Qualcuno potrebbe veramente rischiare di lasciarci le penne.
1: C'è ancora una considerazione ed è legata al fatto che nelle ultime frazioni abbiamo visto anche ritorno alla ribalta insomma, delle fughe da lontano, come lo show solitario di Carapaz, no? Quindi le squadre delle big Y in testa si stanno un po' progressivamente, almeno disinteressando dei successi parziali per risparmiare le forze, oppure al contrario c'è un reale calo di controllo sul gruppo?
0: E diciamo che in questi ultimi giorni si sta facendo sul serio e quindi ci si sta concentrando a tutti gli effetti, dopo non dico essersi divertiti per 15 giorni, perché come ho detto prima sono andati fortissimo e hanno fatto incetta di vittorie, grosso modo i grandi team, compreso quindi la UAE Emirates, ha vinto. Adesso però si arriva al dunque e adesso bisogna pensare al risultato finale, al bottino pieno, al podio. E quindi chi ha un po' di coraggio delle squadre cosiddette minori possono avere qualche agevolazione in più, qualche marcatura in meno, perché i grandi team puntano chiaramente ad aiutare i loro capitani, quindi Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Sessa in modo particolare.
1: C'è un'altra considerazione che ti faccio, l'ultima, ed è un po' quella che riguarda il momento degli italiani, perché c'è un po' il vuoto degli italiani nelle grandi corse a tappe, e poi hai un osservatorio sul ciclismo giovanile, quindi quanto tempo dovrà aspettare secondo te l'Italia prima di trovare un progetto di corridore solido da corse di 3 settimane, capace di non farci essere soltanto spettatori al tour?
0: In questo momento, in questo tour, siamo chiaramente spettatori. Oggi, anche se nella fuga dei 42, per dirci dentro Davide Piganzoli, compagno di squadra di Vingegaard, che però ricordiamo purtroppo è stato costretto al ritiro per una brutta caduta ed è stato operato per ridurre una frattura alla clavicola, e l'Italia non ha ancora ottenuto una vittoria, come peraltro, e se arrivassimo a Parigi con una situazione attuale, sarebbe la prima volta nella storia del Tour che le nazioni fondative del ciclismo, Francia, Italia e Spagna, sono al momento a 0 vittorie. È vero che la Francia appunto ha Paul Sessa che lotta per il podio, quindi sarebbe un bel bottino, sarebbe tanta, però è significativo, è cambiato comunque la geografia del ciclismo. Il ciclismo oggi è mondializzato, ci sono tantissime nazioni molto molto forti, a cominciare dall'Ecuador, ieri ha vinto Richard Carapaz, che comunque non è un signor con nessuno, perché è uno che ha vinto il Giro d'Italia, uno che ha vinto un oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, cioè sono, oppure Binyan Girmay, corridore eritreo, lo stesso Tadej Pogacar, che comunque è di una piccola nazione, la Slovenia, è cambiato tutto. Ecco, l'Italia deve comunque riflettere, non solo l'Italia del calcio, ma anche quella del ciclismo deve attivare comunque degli anticorpi per provare a rientrare nell'elite del ciclismo mondiale. Per rispondere alla tua domanda, c'è un filo di speranza, quello che ti ho detto prima. Noi abbiamo un ragazzo di 19 anni, la stessa età di Paul Sessas, che però ha deciso di rimanere ancora tra gli under 23. No,
1: 10
0: ha
1: secondi.
0: Vinto il campionato. Sì, campione del mondo juniores, campione mondiale under 23, recente vincitore del Giro d'Italia dei dilettanti, e Marco Lorenzo Fin, questa è la nostra speranza.
1: E allora incrociamo le dita veramente. Grazie ancora Piero Augusto e buon lavoro a te, a prestissimo.
0: Grazie a voi ragazzi, buona estate.
1: Grazie anche a te, a prestissimo. E allora 16 minuti, vi ringrazio, grazie a Massimo Tedesco, naturalmente anche a Tommaso Lavizzari, Michele Ceci, arriva Vicky Mangone, pronta con Check Up. Ciao a tutti, a domani pomeriggio, anzi, ciao.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.

0: www.radiocompany.it.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la Borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: Per anni il diabete di tipo 2 è stato considerato una malattia tipica dell'età adulta. Oggi però i medici lanciano un allarme. Sempre più bambini e adolescenti ricevono questa diagnosi. All'ospedale Meyer di Firenze, uno dei principali centri pediatrici italiani, i casi di diabete di tipo 2 sono addirittura raddoppiati negli ultimi 3 anni. Un dato che riflette un cambiamento preoccupante nello stato di salute delle nuove generazioni. A differenza del diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune e non dipende dallo stile di vita, il diabete di tipo 2 è spesso associato a sovrappeso, obesità, sedentarietà e alimentazione poco equilibrata. L'aumento del tempo trascorso davanti agli schermi, la riduzione dell'attività fisica, il consumo di cibi ultraprocessati e bevande zuccherate stanno contribuendo a rendere questa patologia sempre più frequente anche in età pediatrica. La diagnosi precoce è fondamentale perché un diabete non controllato può favorire già in giovane età complicanze cardiovascolari, danni ai reni, agli occhi e al sistema nervoso. Gli specialisti sottolineano che la prevenzione resta lo strumento più efficace. Promuovere dunque una dieta sana, incentivare il movimento quotidiano e coinvolgere tutta la famiglia in uno stile di vita più salutare sono passi essenziali per invertire questa tendenza. L'aumento dei casi rappresenta un campanello d'allarme non solo per i medici ma anche per per le scuole, per le istituzioni e le famiglie, perché il diabete di tipo 2 nei bambini non è più un'eccezione, ma una realtà con cui il sistema sanitario deve confrontarsi sempre più spesso. Questo è il primo tema di oggi, che tratteremo nella seconda parte della trasmissione con il dottor Lorenzo Lenzi del Meyer di Firenze. Prima però l'appuntamento col Laboratorio Salute tra pochissimo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: E siamo alla prima parte di Laboratorio Salute del venerdì qui a Check Up.
1: Laboratorio Salute.
0: Con l'aumento delle ondate di calore sarà sempre più importante abituare gradualmente l'organismo alle alte temperature attraverso il processo di acclimatazione. Secondo gli esperti bastano una o due settimane di esposizione progressiva perché il corpo migliori la capacità di disperdere il calore, anche se questo adattamento è meno efficace per anziani, bambini e persone fragili. Uno studio dell'Università di Ottawa indica inoltre che oltre i 42 gradi con elevata umidità aumenta sensibilmente il rischio di colpo di calore. Per proteggersi è consigliabile idratarsi adeguatamente, evitare l'esposizione nelle ore più calde, svolgere attività fisica solo nei momenti più freschi della giornata e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L'antimicrobico resistenza e le infezioni correlate all'assistenza rappresentano una delle principali emergenze sanitarie globali, con effetti su ricoveri, costi e mortalità. Nel mondo la resistenza agli antibiotici è associata a quasi 5 milioni di decessi ogni anno e l'Italia continua a registrare dati superiori alla media europea. Secondo gli ultimi dati dell'ECDC, negli ospedali per acuti italiani la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza è del 6,8% contro il 5,1% della media UE, mentre l'indice di antibiotico resistenza raggiunge il 21,8% rispetto al 15,4% europeo. La coalizione CAR-E stima che nel nostro paese i batteri resistenti causino tra 8.000 e 11.000 morti all'anno, con un costo per il Servizio Sanitario Nazionale fino a 2,5 miliardi di euro e un aumento significativo delle giornate di degenza. Il tema è stato al centro dell'incontro L'antimicrobico resistenza, un piano per il futuro della salute, dove esperti e società scientifiche hanno ribadito la necessità di rafforzare la prevenzione, il controllo delle infezioni e l'uso appropriato degli antibiotici. Programmi come Resistimit e Insieme puntano proprio a migliorare la gestione delle terapie e a contrastare la diffusione dei batteri resistenti. Oltre un terzo dei medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale è vicino alla pensione. Secondo i dati del conto annuale 2024, il 34% ha più di 60 anni. A lanciare l'allarme è il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica, che avverte come i prossimi pensionamenti rischino di aggravare la già grave carenza di personale. In molte realtà, infatti, i vuoti di organico vengono colmati con medici a gettone, spesso privi dei requisiti richiesti per svolgere le attività di sanità pubblica veterinaria. A pesare anche il blocco delle scuole di specializzazione fermate dalla mancata emanazione del decreto governativo necessario ad avviarne i percorsi. Senza un intervento rapido, nei prossimi anni il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe non disporre di un numero sufficiente di veterinari specializzati per garantire prevenzione, sicurezza alimentare, sanità animale e tutela della salute pubblica. Per questo il sindacato chiede al governo di riattivare con urgenza le scuole di specializzazione e finanziare nuovi contratti di formazione lavoro. L'iperidrosi, cioè un'eccessiva produzione di sudore, colpisce tra l'1 e il 3% di bambini e adolescenti e interessa soprattutto mani, piedi e ascelle. Non è una patologia grave, ma può avere un forte impatto sulla vita quotidiana, causando difficoltà nello studio, nello sport e nelle relazioni sociali. Il problema è legato all'iperattività del sistema nervoso simpatico, che stimola in modo eccessivo le ghiandole sudoripare, con sintomi che spesso compaiono già prima della pubertà e aumentano durante l'adolescenza. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù, quando i trattamenti dermatologici non sono sufficienti, è possibile ricorrere a un intervento chirurgico mini-invasivo. Dal 2017 sono stati eseguiti oltre 230 interventi, rendendo il centro il riferimento nazionale con la più ampia casistica pediatrica per questa procedura. Quasi la metà dei pazienti arriva da fuori Lazio, in particolare da Campania, Lombardia, Sicilia ed Emilia dell'Emilia-Romagna. Gli specialisti sottolineano che l'iperidrosi non è solo un problema estetico, ma una condizione che può limitare concretamente la quotidianità dei ragazzi. Il percorso prevede una valutazione dermatologica, l'adozione di strategie per ridurre i sintomi e, nei casi più severi, la valutazione chirurgica. Tra le alternative non chirurgiche c'è anche la tossina botulinica, che però presenta alcuni limiti, tra cui la mancata rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Molti cittadini, di fronte a liste d'attesa sempre più lunghe per visite specialistiche ed esami diagnostici, non sanno di poter far valere il diritto a ricevere la prestazione entro i tempi previsti dalla propria prescrizione medica. Ogni richiesta di primo accesso deve infatti indicare una classe di priorità con un termine massimo entro cui la prestazione dovrebbe essere garantita. Se l'appuntamento proposto supera quella scadenza, il paziente può chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la visita o l'esame nei tempi stabiliti. Un diritto però ancora poco conosciuto, spesso ostacolato dalla difficoltà di orientarsi tra procedure e uffici. Per questo il numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni ha ampliato il proprio servizio, offrendo ai cittadini informazioni e supporto anche sul tema delle liste d'attesa, oltre che sui diritti nel fine vita. Attraverso il numero gratuito 06 9931 3409 è possibile ricevere indicazioni sui passaggi da seguire per presentare la richiesta alla struttura sanitaria e accedere alle procedure previste. 06 9931 3409. La longevità potrebbe dipendere non solo da alimentazione e attività fisica, ma anche dalla personalità. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Cagliari, pubblicato di recente, che ha analizzato 125 anziani sardi tra i 71 e i 101 anni residenti nella cosiddetta zona blu e nelle aree rurali vicine. La ricerca ha evidenziato che gli anziani più longevi mostrano maggiore curiosità, apertura verso nuove esperienze e una migliore capacità di gestire emozioni e stress. Rispetto agli abitanti delle zone limitrofe, dedicano inoltre più tempo ad attività stimolanti per la mente, come la lettura e il giardinaggio, con una media di 11,3 ore settimanali contro 6,8. Lo studio indica anche che alcuni tratti caratteriali possono influire sulla qualità della vita. Persone più organizzate, responsabili e collaborative tendono a sentirsi più soddisfatte, mentre ansia, negatività e una maggiore predisposizione al nevroticismo sono associate a una percezione peggiore della salute. Secondo i ricercatori, quindi, anche il modo in cui affrontiamo la vita potrebbe contribuire a un invecchiamento più sano e positivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale di un nuovo farmaco oncologico e di numerose estensioni di indicazioni terapeutiche, coinvolgendo diverse aree della medicina, dall'oncologia alla gastroenterologia, dalla dermatologia al trattamento di infezioni e patologie croniche, anche pediatriche. Tra le principali novità c'è il via libera al rimborso dell'Ocutorzi, Toripalimab, un anticorpo monoclonale destinato in combinazione con chemioterapia al trattamento di prima linea del carcinoma nasofaringeo recidivante o metastatico negli adulti non operabili. Complessivamente sono state approvate 10 estensioni di indicazione e un farmaco equivalente. Tra le nuove rimborsabilità figurano terapie per tumori neuroendocrini, linfoma diffuso a grandi cellule B e carcinoma della prostata metastatico, oltre a nuove indicazioni per il trattamento di malattie infiammatorie croniche intestinali come colite ulcerosa e morbo di Crohn. Approvati anche farmaci per la dermatite atopica negli adolescenti, la prevenzione delle infezioni da citomegalovirus in pazienti adulti e pediatrici, il dolore cronico severo nei giovani e alcune procedure anestesiologiche. Il Servizio Sanitario Nazionale rimborserà inoltre un equivalente a base di nifedipina per il trattamento di patologie cardiovascolari come angina pectoris, ipertensione e sindrome di Raynaud. Finisce qui la prima parte di Laboratorio Salute, a tra poco con la ricerca.

0: la seconda parte di Laboratorio Salute, la seconda parte, come sempre, dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Perdere peso può portare benefici alla salute, anche se nel tempo si recuperano i chili persi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Circulation, secondo cui la riduzione del grasso viscerale, quello più profondo e metabolicamente dannoso, abbassa il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 anche a distanza di anni. La ricerca, realizzata nell'ambito del progetto FIT, ha seguito per 10 anni 366 persone con sovrappeso o obesità che avevano partecipato a un programma di dimagrimento in 18 mesi basato su attività fisica e diversi regimi alimentari, tra cui la dieta mediterranea. Attraverso la risonanza magnetica, i ricercatori hanno osservato che anche quando il peso e il grasso epatico erano tornati a livelli iniziali, una parte della riduzione del grasso viscerale e della circonferenza vita era rimasta. I risultati mostrano un effetto significativo sulla salute. Una perdita del 5% di grasso viscerale è associata a una riduzione del 17% del rischio di diabete nei 10 anni successivi. La percentuale sale al 30% con una perdita del 10% e arriva al 50% con una riduzione del 20%. Il motivo è legato al ruolo del grasso viscerale che, a differenza di quello sottocutaneo, favorisce infiammazione, resistenza all'insulina e alterazioni del metabolismo. Lo studio suggerisce quindi che il successo di una dieta non dovrebbe essere valutato solo dalla bilancia, ma anche dalla qualità della composizione corporea. Alimentazione equilibrata, in particolare la dieta mediterranea e attività fisica, restano strumenti fondamentali per ridurre il grasso più rischioso e proteggere la salute nel lungo periodo. Uno studio pubblicato su Clinical Cancer Research ha valutato un nuovo test del sangue in grado di individuare tracce di tumore al pancreas non rilevate dai metodi diagnostici tradizionali. Il lavoro, guidato da Akhil Chawla, ha coinvolto 106 pazienti con tumore pancreatico localizzato, seguiti dal trattamento fino all'intervento chirurgico. I ricercatori hanno confrontato due tecniche di biopsia liquida, la ddPCR e il sequenziamento di nuova generazione NGS, analizzando la mutazione del gene CRAS presente nella maggior parte di questi tumori. La ddPCR ha mostrato una sensibilità molto più elevata, rilevando il DNA tumorale nel 65% dei casi alla diagnosi, contro il 17% dell'NGS, e identificando la malattia residua nel 56% dei pazienti dopo la chirurgia. Lo studio evidenzia anche un valore prognostico. I pazienti con tumore rilevato solo dalla ddPCR hanno una sopravvivenza media inferiore rispetto a quelli negativi a entrambi i test. Secondo gli autori, questa tecnologia potrebbe aiutare a individuare precocemente la malattia residua minima e i pazienti a rischio di recidiva, anche quando gli esami radiologici risultano negativi. I ricercatori sottolineano però che saranno necessari ulteriori studi multicentrici prima di un possibile impiego clinico su larga scala. Uno studio preclinico coordinato dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini e l'Università di Genova e pubblicato su Annals of Neurology ha individuato un possibile nuovo approccio per l'epilessia farmacoresistente basato sul microbiota intestinale. I ricercatori hanno studiato gli acidi grassi a catena corta, molecole prodotte dai batteri intestinali che regolano infiammazione e comunicazione tra intestino e cervello. Nei modelli animali la somministrazione di queste sostanze ha ridotto del 70% la progressione delle crisi epilettiche e migliorato la funzione cognitiva, oltre a diminuire l'infiammazione cerebrale. Lo studio mostra anche che nei pazienti con epilessia resistente ai farmaci è presente una ridotta abbondanza di batteri produttori di questi composti. Secondo gli autori, la modulazione dell'asse intestino-cervello potrebbe diventare una strategia terapeutica complementare, capace non solo di controllare le crisi, ma anche di modificare il decorso della malattia. Resta però necessario avviare studi clinici sull'uomo per confermare l'efficacia di questo approccio. La trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare possono colpire anche gli sportivi, non solo persone anziane o fragili. Per aumentare la conoscenza del problema, la Fondazione Arianna Anticoagulazione ETS ha presentato a Bologna lo studio osservazionale nazionale Start Sport e la campagna Ritorno in gioco, vincere la trombosi nello sport, dedicata ad atleti, allenatori, medici sportivi e operatori sanitari. Nel mondo dello sport il rischio può essere favorito da diversi fattori come disidratazione, lunghi viaggi, immobilità dopo un infortunio, microtraumi ripetuti e nelle donne l'uso di contraccettivi orali. Uno degli ostacoli principali è il riconoscimento dei sintomi. Un dolore o un gonfiore a una gamba possono essere scambiati per un problema muscolare, mentre la difficoltà respiratoria può essere attribuita alla fatica, ritardando una diagnosi che può essere decisiva. Lo studio Start Sport coinvolgerà diversi centri trombosi di medicina dello sport e riabilitazione per raccogliere dati utili a sviluppare strategie di prevenzione, diagnosi precoce e gestione della terapia anticoagulante negli atleti. L'obiettivo è colmare una carenza di informazioni scientifiche e definire percorsi più sicuri per permettere agli sportivi colpiti da trombosi di tornare all'attività fisica in condizioni di maggiore sicurezza. La campagna di sensibilizzazione proseguirà nei prossimi mesi con iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza dei fattori di rischio e dei segnali da non sottovalutare. L'età anagrafica non sempre riflette la reale capacità del corpo di affrontare uno stress come un intervento chirurgico. Un nuovo studio internazionale pubblicato suggerisce che la valutazione dell'età biologica potrebbe aiutare a individuare in anticipo i pazienti più fragili e a personalizzare meglio le cure. La ricerca ha analizzato oltre 430.000 persone sottoposte a interventi chirurgici nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Corea del Sud, utilizzando il parametro PhenoAge, un indicatore di invecchiamento biologico basato su dati clinici e di laboratorio. I risultati hanno mostrato che i pazienti con un invecchiamento biologico più rapido rispetto alla loro età reale presentavano un rischio maggiore di complicanze, nuovi ricoveri, eventi cardiovascolari e mortalità entro un anno dall'intervento. In particolare, i cosiddetti fast agers, cioè le persone in cui l'organismo appare biologicamente più vecchio rispetto all'età anagrafica, hanno registrato un rischio di morte a un anno dall'operazione superiore del 49% rispetto a chi mostrava un normale ritmo di invecchiamento. Secondo i ricercatori, integrare la valutazione dell'età biologica nei controlli preoperatori potrebbe migliorare l'identificazione dei pazienti più vulnerabili e consentire interventi di preparazione come programmi di preabilitazione prima della chirurgia. Lo strumento però necessita ancora di ulteriori studi prima di poter entrare nella pratica quotidiana clinica. L'obiettivo futuro è una medicina sempre più personalizzata, capace di considerare non solo gli anni vissuti, ma anche la reale capacità dell'organismo di reagire alle difficoltà e recuperare dopo un intervento. Ed è tutto per Laboratorio Salute e Ricerca. Adesso una breve pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 e 32 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: C'è un'emergenza silenziosa che sta colpendo le generazioni più giovani, il diabete pediatrico. I dati che arrivano all'ospedale Meyer di Firenze sono un segnale d'allarme molto preoccupante. In soli 3 anni i casi di diabete di tipo 2 tra i bambini sono raddoppiati, un dato che riflette un cambiamento profondo nei nostri stili di vita. Se un tempo questa patologia era considerata esclusiva degli adulti, oggi bussa alla porta dell'infanzia, spesso legata a doppio filo con l'obesità e la sedentarietà. Un aumento che preoccupa medici e specialisti perché segnala un cambiamento profondo negli stili di vita e nei fattori di rischio. Il diabete è una malattia cronica che richiede attenzione costante e quando colpisce in età pediatrica le implicazioni diventano ancora più complesse. Implicazioni che coinvolgono la crescita, coinvolgono lo sviluppo e l'equilibrio quotidiano di bambini e delle loro famiglie. Oggi la diagnosi è più precoce, le cure sono sempre più efficaci, ma il vero nodo resta la prevenzione, soprattutto per il diabete di tipo 2. Anche il diabete di tipo 1, quello autoimmune, mostra un trend in crescita e una gestione sempre più complessa. Non si tratta solo di numeri, ma di vite che cambiano radicalmente, di famiglie che devono imparare una nuova quotidianità fatta di monitoraggi e attenzioni costanti. Un'emergenza che impone una riflessione non solo medica, ma anche sociale. Capire cosa sta succedendo e intervenire in tempo è fondamentale, una realtà con cui il sistema sanitario deve fare sempre più i conti. Ne parleremo tra poco con il dottor Lorenzo Lenzi del Meyer di Firenze.

0: L'ultimo report dell'ospedale Meyer fotografa una realtà in rapida evoluzione. Per anni il diabete in età pediatrica è stato quasi esclusivamente associato al tipo 1, una forma autoimmune che compare spesso in modo improvviso e richiede terapia insulinica. Il raddoppio dei casi di diabete di tipo 2 in un triennio è una tendenza che si inserisce in un quadro globale dove l'incidenza delle malattie metaboliche sta anticipando drasticamente l'età di insorgenza. Sempre più spesso si registrano anche casi di diabete di tipo 2 tra bambini e adolescenti. I dati mostrano un incremento significativo che apre interrogativi importanti. Ne parliamo col dottor Lorenzo Lenzi, responsabile facente funzione della struttura di diabetologia presso l'ospedale Meyer di Firenze. Dottor Lenzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Ci spieghi bene la differenza?
1: Sono due malattie che in comune hanno soltanto il nome. Il diabete tipo 1 è una malattia di natura autoimmune, quindi di quelle che tendenzialmente vediamo aumentare nel corso degli anni e che si caratterizza per la mancanza della produzione dell'ormone insulina, che è centrale nella regolazione della glicemia. Sì. Il diabete tipo 2 invece è una condizione che si vede caratterizzata dal fatto di una produzione insulinica normale, anche abbondante, ma con un sistema metabolico che non riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni dell'individuo e non è assolutamente di natura autoimmune.
0: I vostri dati, i dati del Meyer, parlano di un raddoppio dei casi di diabete di tipo 2 in 3 anni. Di quanti bambini stiamo parlando?
1: Sì. Ma vede, i numeri possono apparire magari piccoli, però noi dobbiamo guardare i trend. Noi abbiamo per fortuna una casistica storica che ci permette di seguire nel tempo la situazione e quindi di prevederne anche dove potremo andare. E mentre vedevamo che fino al 2022 circa la percentuale di casi di diabete di tipo 2 sul totale dei casi rimaneva abbastanza costante e piuttosto bassa in linea con quelli che sono i dati internazionali, intorno all'1,5%. Se invece andiamo a vedere gli ultimi 3 anni, quindi dal 2022 in poi, vediamo un'esplosione per cui siamo passati da circa l'1,5% al 2,9-3%. Questo in termini numerici vuol dire essere passati da 15-16 casi a 30-35 casi, quindi come dico possono sembrare numeri piccoli, però quello che stiamo vedendo è che l'aumento è concentrato in uno spazio di tempo molto molto piccolo e questo è preoccupante.
0: Certo. Questo è preoccupante, ma questo aumento vi ha colti di sorpresa o era un trend che stavate comunque già osservando?
1: Ci ha colto di sorpresa l'entità. Ci aspettavamo che ci potesse essere un aumento dei casi perché diciamo dietro il diabete tipo 2 ci sono stili di vita, ci sono comportamenti alimentari. E abbiamo visto come in certi momenti recenti, in particolare nell'epoca subito post-Covid, ci sia stato un incremento di alcuni segnali di allarme di quelli che sono i fattori di rischio verso il diabete tipo 2. Però non ci aspettavamo che questo si manifestasse così rapidamente in età pediatrica soprattutto.
0: Quindi il Covid in qualche modo quel periodo lì ha giocato un ruolo diretto nell'incremento dei casi?
1: Abbiamo visto insieme al momento del Covid e degli anni successivi in particolare un aumento evidente del problema dell'obesità. Come questo diciamo sia da collegarsi al Covid non lo so, sicuramente c'è stato un momento di cambiamenti alimentari, cambiamenti nello stile di vita, più sedentarietà, anche un certo isolamento sociale che è cresciuto dopo il Covid. Quindi l'obesità come fattore di rischio verso il diabete tipo 2 probabilmente è riuscita a dare una spinta a qualcosa che già stava modificandosi nel tempo in forma naturale.
0: Certo, cioè, ma che profilo hanno i bambini che arrivano con questa diagnosi?
1: Anche questo è un aspetto diciamo, da cui rivolgere molta attenzione anche al di là del numero, perché mentre fino appunto a 5-6 anni fa potevamo dire che il classico persona con diabete tipo 2 pediatrico era comunque un ragazzo molto grande, 16 anni, 17 anni,
0: sì,
1: casi
0: sì.
1: 15 anni già potevano essere più rari. Adesso invece vediamo un anticipo dell'età di comparsa o perlomeno di diagnosi di questa condizione, che adesso vediamo anche a partire da 10 anni. A testimoniare il fatto che su questi fattori che stanno spingendo verso l'aumento dei casi riescono a scompensare l'organismo molto più precocemente rispetto a quello che succedeva qualche anno fa.
0: Le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Luisa. Mio figlio è 12 anni, ha appena ricevuto la diagnosi di tipo 2. È possibile che la sua vita debba essere già segnata da farmaci e restrizioni così pesanti a un'età in cui dovrebbe solo pensare a giocare?
1: Questo è il vero problema. Il diabete tipo 2 purtroppo non è una carenza ormonale come invece può essere il diabete tipo 1, è una macchina metabolica che non riesce a funzionare. Adesso abbiamo opzioni terapeutiche che fino a poco tempo fa non avevamo, abbiamo possibilità di lavorare anche proprio alla radice del problema, però sicuramente va preso molto molto seriamente, perché i danni possono, diciamo, strutturarsi tanto più quanto più precoce è l'età dell'esordio. Quindi è molto importante che i bambini a cui viene fatta la diagnosi prendano seriamente questo problema, lavorando sul fatto che spesso l'obiettivo non deve essere curare tra virgolette una malattia, ma deve essere quello di aiutare il proprio corpo a lavorare bene. Questo vuol dire recuperare magari delle buone abitudini, degli stili di vita sani. Questo certo. Non deve essere vissuto come una cura pesante, deve essere vissuto come un messaggio che il corpo ci dà e che ci chiede, e che forse dobbiamo estendere anche alla società in generale, perché di stili di vita sani ne abbiamo bisogno tutti.
0: Ah, certo. E generalmente viene individuato presto, in fase precoce, o invece arriva già in fase avanzata?
1: È più raro che si arrivi in fase avanzata, e questi sono
0: quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi, quelli che devono portare subito dal medico, subito dallo specialista, dottore?
1: Sicuramente la diagnosi del diabete fatta con il diabete tipo 2 fatta sui sintomi prevede i sintomi, quelli classici del diabete, quindi il bere tanto, fare tanta pipì, bambini che comunque, diciamo, si vedono cambiare nelle loro abitudini sotto questo punto di vista. Quelli sono tutti sintomi di una glicemia molto elevata e hanno bisogno di un'immediata valutazione. Ma per fortuna riusciamo a intercettare questi casi. Nella grandissima parte dei pazienti li intercettiamo molto più precocemente, proprio attraverso la valutazione di quei soggetti che presentano le condizioni a rischio di sviluppare diabete. Quindi attraverso il nostro ambulatorio dell'obesità, dove facciamo uno screening di quelli che sono le persone, i bambini con delle caratteristiche di obesità importanti, da lì riusciamo ad arrivare alla diagnosi ancora in una fase nella quale la sintomatologia praticamente è inapparente. Quindi lì riusciamo a lavorare anche con terapie più semplici, più facili da gestire.
0: Ma c'è il rischio che venga scambiato per altro e quindi diagnosticato tardi? Cioè, ci sono casi di diagnosi tardiva che hanno portato a complicanze, ma complicanze magari anche importanti?
1: Ci sono stati e ci sono, questo in ragazzi sicuramente più grandi, dove l'esordio, quindi la manifestazione e la scoperta a volte ha proprio simulato la grande crisi di scompenso di un diabete tipo 1. Persone a quali è stato diagnosticato inizialmente un diabete tipo 1 e che solo successivamente sono stati riclassificati come tipi 2, quindi è possibile. Tutte le volte comunque che un ragazzo in età adolescenziale, un bambino più piccolo, vediamo che non prende peso come dovrebbe fare un bambino, non sta crescendo, due domande ce le dobbiamo fare, perché non è nel nostro DNA di avere un bambino, un adolescente che non cresca dal punto di vista del peso, ecco.
0: Certo, certo. Un altro messaggio, Marilisa da Terracina: mio figlio di 9 anni ha appena iniziato a usare il sensore di glucosio continuo. A volte si lamenta che è ingombrante, lo distrae dai giochi, vorrei capire come aiutarlo ad accettare la tecnologia come parte della sua routine senza farlo sentire limitato.
1: Allora, i sensori glicemici sono la modalità di riferimento del monitoraggio glicemico nel diabete tipo 1 e sicuramente hanno di tanto alleggerito quello che è proprio il quotidiano dei pazienti con diabete tipo 1. Tuttavia sicuramente la tecnologia ha i suoi lati negativi, che uno di quelli è certamente l'ingombro. Oggi i sensori sono anche di dimensioni ragionevolmente piccoli e la maggior parte di loro possono essere posizionati in zone diverse anche da quella tradizionale del braccio. Quindi un modo per capire come possiamo aiutare a rispondere a questa domanda è quello di valutare magari insieme al loro diabetologo se il sensore che loro stanno utilizzando può essere posizionato per esempio nella regione sovraglutea, che è una zona dove sicuramente non è né rilevante né fastidioso, ecco, piuttosto che magari sul classico braccio.
0: Dottor Lenzi, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a

0: gestione del diabete pediatrico non è solo una questione medica, ma è un impegno sociale che coinvolge la scuola, lo sport e tutta la famiglia. Prevenire il diabete di tipo 2 è possibile, ma richiede una rivoluzione culturale. Alimentazione scorretta, sedentarietà, aumento dell'obesità infantile sono fattori sempre più diffusi. Si tratta di elementi che riguardano non solo il singolo bambino, ma l'intera rete familiare e sociale. Per questo la risposta non può essere soltanto clinica. Accanto alle cure diventa centrale la prevenzione e la capacità di intervenire prima che la malattia si sviluppi. Ne stiamo parlando col diabetologo, il dottor Lorenzo Lenzi, del Meyer di Firenze. Dottor Lenzi, quanto incide la familiarità genetica in questi casi?
1: Non si può dire che il diabete sia una malattia geneticamente trasmessa, ma certamente nel diabete tipo 2 è quasi la regola che la familiarità, quindi paziente specialmente pediatrico con diabete tipo 2 probabilmente emerge così presto la sintomatologia proprio perché ha una predisposizione genetica molto forte, quindi chi ha casi di diabete tipo 2 dovrebbe occuparsi preventivamente della salute dei propri figli, stimolandoci ad avere uno stile di vita attivo, praticare sport e
0: certo.
1: Mettere molta attenzione
0: all'alimentazione.
1: Molto, sì.
0: Alimentazione. Sono stati introdotti dei protocolli di screening precoce per i bambini a rischio?
1: Per il diabete tipo 2 vengono fatte regolarmente delle campagne che vanno a screenare l'obesità, per esempio nelle scuole. Proprio perché sappiamo che il sovrappeso e l'obesità, che è un fenomeno anche quello in forte aumento in Italia, è un po' la leva che fa sì che l'esordio, la comparsa del diabete tipo 2 si anticipi. Quindi in questo senso le campagne di sensibilizzazione si vedono, ma come ha ben detto lei è una lotta di tutta la società che dobbiamo riuscire a mettere su, perché è un qualcosa che parte dalla coscienza degli individui ma anche dalla diffusione di questa sensibilità nella popolazione. Spesso invece la persona viene lasciata un po' da sola, no? È il classico ragazzo che tutti gli altri hanno un'alimentazione sregolata e è costretto invece ad avere una buona alimentazione e si sente per questo escluso, in qualche maniera messo da una parte. In realtà è proprio il contrario, dobbiamo riuscire a trasformare questo esempio in buono esempio, nell'esempio da seguire. Questo è il grande lavoro che ci aspetta anche in termini sia di prevenzione ma soprattutto di sensibilizzazione.
0: Le leggo qualche altro messaggio. Marco da Roma, buongiorno. Quanto contano le merendine e i dolci nella comparsa del diabete di tipo 2? E poi c'è Giovanna che scrive: mio nipote è obeso, ora ha il diabete. Vorrei sapere dal vostro ospite se riusciamo a fargli perdere peso in modo drastico. C'è una speranza reale che la malattia regredisca o dovrà considerarsi un malato cronico per sempre? Giovanna. Prego, dottor Lenzi.
1: La risposta alla prima domanda è che uno degli aspetti che sicuramente, non certamente l'unico, sì, però uno degli aspetti che favorisce l'aumento dell'obesità è la necessità, perché tante volte è una necessità di utilizzare alimenti processati, fortemente industrializzati, farine molto lavorate. In questo senso la merendina non è che è il demonio, però è un esempio di come alcuni alimenti che i nostri genitori e i nostri nonni utilizzavano saltuariamente, invece nel nostro quotidiano è diventata la base e la regola, e questo probabilmente è un fattore che non ci aiuta. Sulla risposta invece di Giovanna devo dire che sì, riconoscere precocemente la presenza di iperglicemia, quindi di valori di glicemia alta che ci mettono a fare diagnosi di diabete, vuol dire che se riusciamo a lavorare sulla causa possiamo tornare a vedere il metabolismo lavorare normalmente. Questo è il grande vantaggio della diagnosi in età pediatrica. Abbiamo un corpo che è resiliente, è capace di rispondere con dei cambiamenti positivi alle pressioni negative che invece ha ricevuto. Quindi magari la persona avrà un diabete, ma magari lo potrà spostare avanti di 40 anni, è il momento in cui potrà di nuovo doversi preoccupare delle glicemie se lavoriamo bene adesso. Quindi riconoscerlo precocemente, perché anche gli approcci terapeutici possono essere più semplici.
0: Un altro messaggio, Angela da Conegliano Veneto: il medico curante ci ha parlato di complicanze future ai reni e alla vista per mio figlio adolescente. Siamo a Potenza. Vive a Conegliano Veneto, no, è di Conegliano Veneto ma adesso vive a Potenza, non lo so, vabbè, vabbè. Così scrive il Meyer, il movimento, il Meyer potrebbe darci un supporto nel tempo, ho

0: se il diabete tipo 2 può sembrare più leggero rispetto al diabete tipo 1, non merita di essere semplicemente catalogato in età pediatrica perlomeno come il classico diabete dell'anziano, un po' di glicemia, un po' di diabete. Non è un po' di diabete, è una cosa che va presa sul serio, ma sono sicuro che ci sono centri molto più vicini di noi per aiutare questa famiglia, ecco. Ed è una, posso dire, tutti i colleghi diabetologi pediatrici d'Italia siamo tutti allineati sulla sensibilità anche al diabete tipo 2, ecco, ti vorrei rassicurare, Giovanna.
1: Però bisogna, lo ribadiamo, dottor Lenzi, lavorare sulle abitudini, le abitudini quotidiane, che sono quelle che fanno la differenza. Lo ribadiamo?
0: Sì, molto volentieri. Mm. Le abitudini quotidiane sono non lo sport, la palestra, 2 ore, 3 ore una volta a settimana. Le abitudini quotidiane sono stile di vita attivo, le classiche indicazioni, mi muovo a piedi tutte le volte che posso, oppure in bicicletta, cerco di utilizzare gli alimenti più naturali possibili, di cucinare cose che posso controllare come sono state preparate e di apprezzare il gusto delle cose, il che ci aiuta anche ad avere un senso della sazietà più corretto, perché tante volte mangiamo senza neanche sentire il sapore, il nostro corpo non riesce a percepire nemmeno che ha mangiato. Quindi dobbiamo ridare valore anche al cibo in termini di qualità e di tempo per consumarlo.
1: Bene, grazie al dottor Lorenzo Lenzi, diabetologo presso il Meyer di Firenze. Abbiamo parlato di diabete nei bambini. Check Up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. La linea adesso va alle notizie, poi a seguire Italia No Limits con Roberto Poletti e la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la morte di Fakir, diffusi nuovi video, in corso l'autopsia al Sant'Orsola di Bologna, dai primi dati emerge sangue nei polmoni. Medio Oriente nel caos, ora gli Houthi sono pienamente schierati con l'Iran, di nuovo bombardato dagli USA e di nuovo però in grado di colpire le basi americane nell'area, e ancora sangue in Cisgiordania. Il prezzo del petrolio vola. È sempre scontro politico sul DDL Maranza. Chi sbaglia ne deve rispondere a qualsiasi età, dice Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano di deriva autoritaria e fallimentare del governo. Pep Guardiola non sarà il CT della nazionale. Sono onorato, ma non me la sento. E a Maldini dice no anche Gigi Buffon. Nella corsa alla panchina, in vantaggio Andrea Pirlo.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Lorenzo Villanetti, Alessio Galea e per lo sport Gene De Gaetano. È cominciata alle 11 di questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo, mentre emergono nuovi video dalle bodycam di uno degli agenti. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità dei poliziotti e del personale sanitario.
2: Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata questa mattina al Sant'Orsola di Bologna. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, l'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico. Sono 90 i giorni di tempo per completare gli esami. Ai periti viene chiesto di stabilire ora del decesso, causa e mezzi impiegati, mappatura delle lesioni, condizioni di salute pregresse, esami tossicologici e adeguatezza dei soccorsi sanitari. Il fascicolo per omicidio colposo vede infatti inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, nei primi di agosto Fakir avrebbe avuto un secondo incontro al centro di salute mentale dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove era già stato visitato una prima volta con tanto di diagnosi e terapia. Sulla vicenda, intanto, continua la querela a distanza tra il ministro dell'interno Piantedosi e il sindaco di Bologna Lepore. Ha sottovalutato i rischi della piazza, in causa il primo riferendosi agli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde il secondo. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Il provvedimento sul contrasto alla criminalità giovanile e al fenomeno dei cosiddetti baby maranza tiene alto lo scontro politico. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato con forza la misura sui social, dichiarando che chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Di parere opposto le opposizioni che accusano la maggioranza di fare pura propaganda. Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di slogan demagogici con misure inutili, mentre la segretaria del PD, Schlein, ha chiesto di mettere fine alla retorica punitiva dell'esecutivo. Nel dettaglio, la misura approvata dal governo, che per entrare in vigore dovrà prima essere approvata dal Parlamento, va a intervenire sull'articolo 98 del codice penale. La novità principale consiste nell'introduzione della presunzione di imputabilità per la fascia d'età tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere dei minori verrà data quindi per scontata al momento del reato, superando il vecchio sistema che imponeva al giudice di valutarla caso per caso. Il Medio Oriente, esplosioni vicino a una base USA, Erbil, dopo la 13ª notte di raid americani contro l'Iran, mentre si accende lo scontro sui fondi di Teheran detenuti da Washington. Massima tensione anche in Cisgiordania, pugno di ferro di Israele.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, dove si allarga il raggio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Questa mattina i droni di Teheran hanno colpito una base militare americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. L'attacco segue la 13ª notte consecutiva di raid americani in territorio iraniano, che hanno provocato 4 morti e 5 feriti. In precedenza i missili di Teheran avevano già preso di mira obiettivi militari americani in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato anche le nuove minacce reciproche, Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha definito un precedente esplosivo la minaccia di Trump di usare i fondi iraniani, detenuti da Washington, per risarcire i danni alle navi colpite nel Golfo. Intanto Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze in Cisgiordania dopo la morte di un israeliano nell'insediamento di Gilad Farm. Stamani un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza del villaggio e aperto il fuoco, uccidendo un israeliano e ferendone altri due. Il successivo intervento dell'IDF ha provocato la morte di 4 palestinesi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Migliaia di ettari continuano a bruciare in Francia e Spagna, alle prese con violenti incendi provocati dalle temperature estreme. Nel sud-ovest della Francia un vasto incendio boschivo ha distrutto circa 10.000 ettari della foresta delle Lande di Gascogne, provocando più di 40.000 evacuazioni. Il presidente francese Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali, richiesti anche dalla Spagna. Il premier Sanchez ha definito la situazione drammatica, soprattutto nella regione di Madrid. Dopo una notte di pensieri e una lunga riflessione, Pep Guardiola rifiuta il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Sono onorato, ma non me la sento. E dice no a Maldini anche Buffon. Per la panchina azzurra, favorito Andrea Pirlo.
4: Pep Guardiola non torna indietro nemmeno al cospetto del fascino azzurro. Per smaltire le fatiche psicofisiche dell'interregno di Manchester, quello di Casa City durato 10 anni, serve per un po' il giusto distacco dal pallone e soprattutto il relax in famiglia. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte alla proposta avanzata da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT della nazionale, l'uomo del Rinascimento. Al netto delle motivazioni personali, Guardiola non sarebbe stato convinto di fare commissario tecnico da lontano, in particolare per l'Italia, paese a cui la sua storia è fortemente legata, tra l'altro con un progetto lungo 8, addirittura 10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto nell'incontro di Barcellona a Maldini, con cui di contro non avrebbe mai parlato di soldi, con buona pace di presunte richieste trapelate di Max Ingaggio. Con Guardiola ha detto no al rientro Gigi Buffon DT nella breve era Gattuso, e ora la Federcalcio punta a risolvere entro breve, al massimo martedì, il rebus CT. Favorito Pirlo, sembrano sempre più staccati Conte e Mancini. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E allora tra poco inizia la puntata 219 di Italia No Limits. Buonasera, benvenuti all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. E primo tema, le scaramucce tra Renzi e Vannacci. Mi sembra di vivere un'epoca della politica un po' particolare. E poi naturalmente i dazi e il DL anti-Maranza, cioè si possono punire anche quelli che hanno 14 anni, dai 14 in su. Però già ci sono i dubbi dei costituzionalisti, le opposizioni che insorgono. Insomma, quanta roba stasera. Puntata 219, tra poco.

0: Buonasera Poletti. Mi permetta di iniziare la trasmissione con una battutaccia, ma anche se non la reputo tale. Condanniamo pure i 14enni, ma lasciamo liberi tutti quelli in Parlamento che sono condannati o giudicati o in via di giudicato, Santanchè e tutta la combricola. Va bene così, andiamo avanti così. Buonasera a tutti.
1: E avanti Renato. Così. Buonasera Renato. Allora, noi prima di dedicarci ai dazi e al DL antimaranza che riscrive l'imputabilità dei minorenni, ci concediamo una mezz'ora per ricostruire l'epico duello tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. La politica italiana, in attesa di risolvere problemi meno urgenti, ha trovato finalmente la sua grande sfida sportiva. Matteo Renzi contro Roberto Vannacci. Tutto comincia la partita del cuore, quando il leader di Italia Viva, palleggiando davanti alla telecamera, provoca il generale: facciamo una maratona, Kraken contro Vannacci. Vannacci raccoglie immediatamente il guanto di sfida e con un video corredato da immancabile musica epica rilancia 2 miglia nautiche a nuoto e poi una mezza maratona. Il 4 ottobre in Sardegna Renzi replica che una mezza maratona è roba da rammolliti e propone quella intera, facendo però presente che il 4 ottobre sarà impegnato alla Leopolda. Il generale non si arrende. Nuova data 17 ottobre e difficoltà ulteriormente aumentata a 3 miglia nautiche più una maratona completa senza interruzioni. Tra battute sulla Leopolda, sfottò sulla prestanza fisica e filmati di addestramento delle forze speciali, resta ora soltanto da capire se i due correranno davvero o se, come spesso accade in politica, la competizione si fermerà ai video sui social. Dietro la sfida da spogliatoio però ci sono anche dati politici tutt'altro che irrilevanti. Sentite bene, perché secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, futuro nazionale, Vannacci, raggiunge il 7-6%, guadagna 1-2 punti rispetto alla precedente rilevazione e si porta appena 3 decimali da Forza Italia, indicata al 7-9. Il partito di Vannacci è ormai la quinta forza politica italiana e supererebbe nettamente la Lega di Salvini, ferma al 4,9%. Italia Viva è data al 2,1%, in calo di 4 decimali, ma ormai il dato più significativo non è più il sorpasso sulla Lega, bensì la velocità della crescita. Il 18 giugno futuro nazionale era al 5,9%, il 3 luglio è 6,4% e oggi arriva al 7,6%. In poco più di un mese Vannacci, nella sua lunga e lenta maratona, ha quasi cancellato gli oltre 4 punti che inizialmente lo separavano da Forza Italia. E allora torniamo alle robette piccole. Renzi che sfida Vannacci.
2: Siamo partiti del cuore con tutti gli anni all'Aquila. Però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme. Sai cosa c'è? Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fa il cucchiaio.
1: E Vannacci, vi rendete conto? Il 2026 la politica italiana è diventata così. E Vannacci che rilancia la sfida a Renzi.
3: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida, però lui pensa ad avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
1: E Renzi che gli risponde nuovamente.
4: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a mecà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, tu confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serie, maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
1: E Vannacci rilancia la sfida il 17 ottobre.
5: Come al solito, Renzi accampa scuse. È il 4 ottobre, non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay. E va. E allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici tu, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda. E magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteuccio. Io sono sempre disponibile.
1: Ma, che dite? 334 11 11 622, a tra poco.

0: E ho voluto anche la mia ultima puntata della stagione, poi torno a settembre, non vi preoccupate. L'amica Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Buonasera Claudia.
1: Buonasera Roberto, io spero di riuscire a rimanere collegata, non mi posso perdere questo privilegio.
0: Ma sei sotto la pioggia?
1: Spero che tu mi senta, nel senso che sono in treno. Eccomi qua, al solito.
0: Ah, sei in treno, ah, al solito. Allora.
1: Esatto, sì.
0: Senti, vabbè, lasciamo stare i treni, ma che storia è una politica che si sfida a nuotate, maratone, mezze maratone? Cioè vorrei sentire un tuo commento.
1: Allora, ma molto, molto facilmente, è la politica di oggi, ai tempi di...
0: Accidenti, il collegamento in treno non prende, facciamo qualcosa Lorenzo Cappadone. Quando una persona, quando un ospite sta sul Milano-Roma o il Roma-Milano che sia, non me lo passate perché altrimenti si sente molto male. Allora, dicevi, il livello della politica italiana d'oggi, Claudia Fusani. Allora, abortiamo. Grazie Claudia Fusani, ringraziatela per me, e però vi prego di fare più attenzione quando proprio mi dovete far arrabbiare. Quando un ospite è sul treno non si collega, sapete che abbiamo i treni più lenti del mondo, bisogna sperare che il treno si fermi non tra Roma e Firenze, ma tra Bologna, come capita spesso. No, non riusciamo a fare il collegamento. Grazie ugualmente, brano e torniamo.
2: Giornale Radio.

0: Bene, assodato che tira la politica, che fa le sfide di nuoto, maratona, quel cavolo che è Renzi contro Vannacci, assodato che i treni portano sfiga, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Il dottor Poletti e Angelo da Roma, sì, sono d'accordo con l'ascoltatore che ho sentito poc'anzi, quindi a questo punto fuori l'Appendino, fuori Conte, Speranza, tutti questi condannati, tutti questi di sinistra che sono tutti condannati. E poi una proposta, mandiamo questi Maranza a casa della sinistra, una decina di persone, cada uno dalla Slain, da Conte, da Fratoianni, Bonelli, e vediamo se riescono a imparargli l'educazione. Buonasera dottor Poletti.
2: Gentile Poletti, credo che tra i due siamo arrivati alla battaglia del grano. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buongiorno. Al netto del fatto che sia tutto estremamente ridicolo, questi battibecchi social da 15 anni, Renzi è il solito guitto. È il solito guitto che fa il gradasso e cerca di nutrirsi delle briciole che cadono da chi in quel preciso momento storico sta avendo visibilità. Lui va a criticare, va ad attaccarsi a chi in questo momento è visibile in modo che possa vivere un pochino di luce riflessa. Ad ogni modo chiede agli altri di non lasciare le cose a metà, chiede al governo di dimettersi perché perde il referendum, chiede sostanzialmente a tutti di farsi da parte perché non sono degni e non sono seguiti dal popolo, ma noi da quest'uomo di grande caratura e dico tanta responsabilità e senso di giustizia che non lascia le cose a metà, aspettiamo ancora dal lontano 2016 che realizzi quanto detto. Se perdo il referendum sulla Costituzione mi dimetto e abbandono la politica attiva. Caro Matteo, stiamo ancora aspettando.
0: Oh, ma lei si ricorda ancora queste panzane qui? Dovrebbe saperlo che nel mondo della politica è tutto vario e variabile, non ne mantengono una di promessa, si figuri quella di togliersi dalle scatole. Ma comunque, tra poco andiamo da un altro che parla, però fa anche i fatti purtroppo, e Trump con i suoi dazi.
4: Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. A
13: All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 17 e 33 minuti.
15: Guidare informati.
16: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in sensibile aumento sulla rete autostradale da nord a sud. La situazione più difficile al momento al nodo di Genova. Ci sono lunghe code in A12 da Genova Nervi al bivio per la 7 verso Genova e dal bivio per la 7 a Genova Est verso Rosignano. Code inoltre in A7 da Bolzaneto al bivio per la 12 verso Genova e da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Ripercussioni anche in A10 con code da Aeroporto verso Genova. Difficoltà inoltre sulla viabilità urbana a Genova in zona Porto e al raccordo dello svincolo di Genova Est della 12. A nord di Milano, complice il traffico e un incidente, ci sono code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto e in ovest a tratti tra Ro e Corsico verso la 1. A Bergamo, code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Più a est in A4 per un incidente. Circa 5 km di code tra Verona Est e Soave verso Trieste. In A14 code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest ed Empoli Centro verso Firenze. Code inoltre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Traffico molto più intenso del solito attorno a Roma con diffusi rallentamenti e code a tratti in tangenziale est e sul grande raccordo anulare. In uscita da Roma inoltre lunghe code sulla Pontina da Eura Castelromano verso Latina e in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo a Monte Porzio Catone verso Napoli. Code inoltre in A1 tra il bivio per la 24 e Valmontone per un incidente più avanti tra Anagni e Ferentino verso Napoli. Ancora più a sud per un altro incidente 6 km di code tra Cassino e Caianello verso Napoli. In A30 code per il traffico tra Mercato San Severino e il bivio per la 2 verso Salerno e a seguire code in A2 fino a Fratte verso Reggio Calabria per un incidente inoltre 3 km di code prima di Lamezia Terme verso Reggio Calabria. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
18: Dire Roberto, vedere Renzi che si aggrappa al generale Vannacci per tentare di avere un po' di visibilità in più, francamente uno spettacolo un po' patetico. Evidentemente si è reso conto che tra un po' scende sotto il 2% e quindi deve ricorrere anche alla popolarità di Vannacci dopo l'età crescente per tentare di risalire un po' e di invertire la rotta. Piuttosto sarebbe interessante chiedere a qualche sondaggista di inserire una domanda quando si testa la forza di Futuro Nazionale: saresti disposto a votare Futuro Nazionale generale Vannacci se questo determinasse la vittoria del centro-sinistra? Sarebbe interessante vedere il risultato. Grazie, Sandro D'Avellino.

0: Buonasera, dottor Poletti. Abbiamo proprio una classe politica istrionica, perché mentre gli italiani fanno la maratona ogni mese per arrivare a fine stipendio e nuotando controcorrente tra le mille mila tasse, le bollette, i servizi che peggiorano ogni giorno, c'è chi pensa che la politica invece si giochi a colpi di sfide sportive e si vede che Renzi e Vannacci non hanno proprio niente di meglio da fare. Devo dire il vero che lo spettacolo potrebbe essere anche divertente se non fosse però che il biglietto lo paghiamo tutti noi. Comunque, un grande saluto, Mabel dalla caldissima Roma.
1: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Io so che in fondo lei mi vuole bene e mi sopporta, anche se qualche volta rompo un po', però va bene, dai, le voglio bene anch'io, anche se lei ogni tanto mi cazza in diretta, però fa niente, le voglio bene. Per questo motivo le auguro di passare delle serene vacanze, serene, che è la parola secondo me attualmente è più consona con i tempi e con lo stress che c'è in giro, con la gente pazza che c'è in giro. Un po' di serenità non guasta mai. Ci risentiamo quando torna. Buona serata.
2: Grazie Stefano, grazie per avermi augurato la serenità, ma poi io starò sempre all'ascolto di Giornale Radio, quindi sentirò sicuramente i suoi interventi. Poi c'è l'app di Giornale Radio, me lo porto ovunque. Allora, noi ripartiamo dai dazi, perché da oggi gli Stati Uniti impongono nuovi dazi sulle merci provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano più del 99% delle importazioni americane. L'Unione Europea viene colpita con un'aliquota del 10%, mentre per altri paesi il prelievo sale al 12,5%. La giustificazione ufficiale è la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati con il lavoro forzato, ma dietro la difesa dei lavoratori c'è soprattutto la volontà di Donald Trump di ricostruire il sistema tariffario bocciato a febbraio dalla Corte Suprema. La Casa Bianca ha scelto una nuova base giuridica e continua così a utilizzare i dazi come strumento di pressione economica e politica. L'Italia è coinvolta attraverso l'Unione Europea con meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria e occhialeria tra i settori potenzialmente più esposti. 334 11 11 622 il numero per intervenire, e anche con le vostre telefonate ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
3: Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi alle importazioni provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano quasi la totalità delle merci acquistate dall'estero. Le aliquote sono del 10% e del 12,5% e vengono formalmente giustificate con la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato. L'Unione Europea, insieme a Regno Unito, Canada, Messico e India, rientra nel gruppo colpito dal 10%. Cina, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Israele, Arabia Saudita, Vietnam e Turchia subiscono invece il 12,5%. La nuova offensiva commerciale statunitense nasce soprattutto da una necessità giuridica. A febbraio la Corte Suprema statunitense aveva bocciato i dazi globali introdotti da Donald Trump attraverso una legge sui poteri economici d'emergenza. La Casa Bianca li aveva sostituiti temporaneamente con una tariffa universale del 10%, la cui validità è però scaduta proprio oggi. Trump ha quindi fatto ricorso alla Section 301 del Trade Act del 1974, che permette al presidente di colpire pratiche commerciali straniere considerate discriminatorie o dannose per gli Stati Uniti. È la stessa norma utilizzata durante il primo mandato contro la Cina. Per l'Unione Europea, tuttavia, il nuovo 10% non si aggiunge automaticamente alle tariffe già esistenti. Quando il dazio ordinario è inferiore al 10, viene aumentato fino a raggiungere quella soglia. Se già è pari o superiore, non viene applicato un ulteriore prelievo. Resta inoltre valido l'accordo commerciale concluso nel 2025 tra Trump e Ursula von der Leyen, che prevede un'aliquota complessiva del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei. L'Italia naturalmente viene colpita in quanto paese membro dell'UE. I settori più esposti sono meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria, occhialeria e mezzi di trasporto. Farmaci generici, principi attivi, aeromobili e alcuni componenti beneficiano invece di specifiche esenzioni. La motivazione legata al lavoro forzato è contestata da diversi governi, secondo i quali rappresenterebbe soprattutto un espediente per ricostruire il sistema tariffario bocciato dai giudici. La vera novità è quindi politica. Trump mantiene una pressione commerciale quasi universale, utilizzando l'accesso al mercato statunitense come strumento negoziale e diplomatico.
2: Saluto Alessandro Platerotti, ben ritrovato, giornalista economico.
4: Grazie, buonasera a te Roberto, eccoci qua.
2: Allora Alessandro, Trump sta usando i dazi come strumento economico o come arma geopolitica? Cosa?
4: Ma come arma di pressione internazionale per dimostrare la forza degli Stati Uniti nel commercio mondiale. Teniamo bene presente questo, ho sentito il servizio che mi precedeva, è corretto, ma i prodotti esentati, perché già coperti da sector specific, come li chiama lui, dazi, sono tutti esentati. Se andiamo a fare l'analisi del nuovo tasso effettivo di dazio, l'incremento è dello 0,1%, è del tutto inesistente. Allora qual è la morale qua? Primo, non è un tentativo di rilancio, è il passo necessario per rimpiazzare quelle misure che sarebbero scadute oggi. Venerdì scadevano i dazi, per dare continuità ai dazi precedenti, per cui io ho letto anche delle analisi molto dettagliate delle banche di investimento, ed effettivamente per i paesi MFN, Most Favorite Nations, tra cui l'Europa, perché noi rientriamo in quella categoria, come lo rientrano il Canada e il Messico, che pur colpiti dai dazi, non ci sono dazi aggiuntivi che si sommano ai precedenti. Per cui, di fatto, la situazione resta inalterata, siamo allo statu quo, né più né meno. Qual è però il vero problema di questa vicenda? Che il segnale che riceviamo è che lui continuerà ad usare i dazi anche per il resto del suo mandato. Cioè ogni volta che lui sente una tensione internazionale in cui c'è una crisi di credibilità degli Stati Uniti, ricordiamo quello che sta succedendo in Iran e quello che si percepisce ormai chiaramente che sono due realtà diverse, quelle che lui descrive e quella che è la realtà sul campo. Il problema di credibilità lui lo può soltanto combattere con questi atti, diciamo così, arbitrari sui dazi, che, ripeto, in questo caso è puramente formale. Perché l'incremento reale per un paese come l'Europa, ripeto, è 0,1%. Per esempio, fertilizzanti, carburanti, automobili sono esclusi, che erano le partite importanti con gli Stati Uniti, ricordiamocelo. Quindi rimane una situazione invariata. Quello che però tutti prevedono è che non è finita. Cioè questo è un assaggio ancora, lui ogni volta che si sentirà sotto pressione o accerchiato, ritirerà fuori la questione dei dazi, anche perché, ti ripeto, io ho vissuto 20 anni negli Stati Uniti, sentir parlare di dazi per combattere il lavoro nero o il lavoro forzato mi viene da ridere, quello è il paese che ha vissuto sul lavoro nero e ancora oggi è così.
2: Quindi, un'analisi molto chiara, perché non dobbiamo preoccuparci, ma invece dobbiamo preoccuparci perché c'è Trump.
4: Dobbiamo
2: preoccuparci
4: guardando avanti, perché questo non smetterà. Allora, non è un danno economico immediato per noi, ma è un segnale sicuramente della conferma di che cosa? Del personaggio con cui abbiamo a che fare. Cioè che il suo potere qual è? Quello di spaventare il mondo continuamente per poi fare marcia indietro, perché ricordiamoci che questi dazi vanno a rimpiazzare quelli scaduti e bocciati. E non è detto che la Corte Suprema, quando ci saranno i ricorsi, non tiri giù una parte di questi qua per alcuni paesi, perché accusare l'Europa di fare il lavoro in schiavitù mi sembra un po' eccessivo, eh. Adesso avremo il lavoro nero in Italia, non lo metto in dubbio, ma
2: però bisogna vedere il pulpito dal quale arriva la predica, insomma.
4: Esattamente, assolutamente. Quindi questo rende meno credibile il motivo per cui lui ha applicato questi dazi. ed è evidente che dovremo fare i conti con questo stato di cose, perché è l'unico modo che lui ha in questo momento per esercitare una superiorità commerciale, finanziaria, come volete dire, economica, sul resto del mondo. Però attenzione, perché anche ho guardato, sulla Cina comincia a essere molto più prudente, malgrado lo utilizzi come spauracchio una volta per le elezioni, un'altra volta per un altro modo, ma sa benissimo che in questo momento per le imprese americane sostenere uno scontro commerciale con la Cina non è possibile, soprattutto in questo momento in cui l'inflazione tornerà su, petrolio abbiamo visto dove ha, la benzina in America è a record, con tutto che loro la vendono agli altri, fa persino ridere questa storia.
2: Certo. Allora io ringrazio davvero Alessandro Platerotti, giornalista economico.
4: Grazie a te, Roberto, e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, a presto.
2: Grazie, grazie. Noi torniamo tra poco con altri ospiti, ma quelli più graditi, fatemelo dire, siete sempre voi. 334 11 11 622.

0: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale.
1: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, che mi dici dei dazi? Non c'è da preoccuparsi.
1: Ma sarebbe stato meglio che non ci fossero, indubitabilmente, però devo dire che dalle prime reazioni, da quando stanno dicendo anche alcuni esperti, per le nostre aziende potrebbe essere questo nuovo tipo di dazio che è stato annunciato ieri, potrebbe essere un po' meglio rispetto alla versione precedente, perché qua stiamo parlando di un dazio del 10%, mentre quelli che sono scaduti ieri si parlava di un dazio aggiuntivo, quindi del 10% più quello base. Quindi qua in alcune categorie potrebbe essersi un miglioramento. Ripeto, sarebbe sempre stato meglio che non ci fossero, però, come dire, non va a rovinare il quadro e non scombina più di tanto i piani delle nostre aziende che erano già preparate da tempo a sostenere questo onere aggiuntivo, ecco.
0: Viviamo sempre con questa spada di Damocle, in buona sostanza. Che vuol fare Trump? Terrorizzarci?
1: Trump da tempo porta avanti questa teoria secondo cui i partner commerciali, tra cui l'Unione Europea, lo starebbero derubando gli Stati Uniti da tanto tempo, perché noi esportiamo negli Stati Uniti più di quanto importiamo dagli Stati Uniti. È un mezzo, secondo lui, per portare più imprese europee, parlo dal nostro punto di vista ovviamente, a investire negli Stati Uniti, produrre negli Stati Uniti per non pagare i dazi e per, come dire, reindustrializzare gli Stati Uniti. È una cosa in prospettiva ovviamente vantaggiosa dal punto di vista americano e meno dal nostro punto di vista, ecco.
0: Grazie Marcello Astorri, il Giornale. Di cosa si stai occupando oggi?
1: È proprio di questo tema, Roberto.
0: Mi sto scrivendo di
1: dazi oggi. E sto cercando di capire come impatterà sulle nostre aziende. Ho avuto uno scambio con il portavoce di Sefcovic per capire se veramente può essere migliorativo questo quadro di dazi rispetto a quelli che c'erano prima, e mi ha confermato che al momento, perché Trump è imprevedibile, è così. E poi c'è questo calcolo di export USA che dice, conferma proprio questa sensazione di cui abbiamo parlato poc'anzi, che potrebbe andare perfino un po' meglio.
0: Grazie Marcello Astorri, davvero.
1: Grazie a voi.
0: E allora un'altra notizia che riguarda la cronaca, fortunatamente si è risolta bene grazie all'intervento degli agenti. Aggredisce

0: Gli agenti, la giovane era appena rientrata a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. L'uomo le ha impedito di salire sull'ascensore, l'ha spinta contro il muro e l'avrebbe spogliata. La 22enne è riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, ha messo in fuga l'aggressore. Pochi minuti dopo la vittima ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di Piazzale a Curzio e ha denunciato l'accaduto. Gli investigatori hanno quindi raccolto la querela, acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e avviato gli accertamenti. Gli agenti dell'unità investigazioni e prevenzione, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno identificato il presunto autore riconosciuto dalla vittima e lo hanno rintracciato in un cantiere a Fara Geradad in provincia di Bergamo. Il 24enne è stato quindi trasferito in carcere a Bergamo in attesa dell'udienza convalida. Una 22enne seguita in un androne a Milano in zona Certosa è aggredita da un 24enne straniero. A questo siamo, cronache purtroppo che sono diventate ordinarie nelle nostre città, ma vanno date queste notizie, bisogna prestare molta attenzione purtroppo, e l'importanza, vedete, della videosorveglianza, che molti manco volevano, invece la videosorveglianza fa il suo.
1: Giornale radio.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue.

0: sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'ese qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Era Pino da Lecco. È assolutamente inutile parlare dei nuovi dazi di Trump, perché bene che ci vada cambierà idea, come ha sempre fatto, per poi ritornare ancora su quello che aveva deciso, per poi cambiare ancora, per poi ritornare ancora, per poi cambiare un'altra volta e ritornare stranamente a quello che aveva deciso magari 20 giorni fa. È una persona totalmente inaffidabile, di conseguenza non riusciamo neppure a capire che cosa e che tipo di impatto possa avere sulle nostre aziende, perché non sono dati sicuri, non sono dati certi, ma sono dati che una persona che psicologicamente è totalmente inaffidabile ogni giorno ci propina. Quindi viviamo la giornata e speriamo che la finisca presto.

0: Buonasera Poletti, Andrea da Milano. La questione dei dazi di Trump, Trump non è fuori di testa, è sano come un pesce, sta facendo speculare il figlio su petrolio e quant'altro, quindi è per quello che una volta dice sì, poi no, poi sì, perché così mantiene il mercato bello, attivo, e il figlio sa già quando deve investire. Mi sembra palese, mi chiedo solamente come mai in America nessuno lo faccia cadere.
1: Ecco qua, insomma, per i dazi abbiamo dato, ha ragione forse quell'ascoltatore di prima che dice poi tanto Trump cambierà idea, ma pensate questa notizia che vi ho dato e vi ridò, quello che a Milano ha seguito una ragazza nell'androne, l'ha aggredita, un 24enne che fortunatamente è stato arrestato per violenza sessuale. Pensate se avesse portato a compimento il suo vile bastardo gesto, saremmo a parlare degli stranieri, staremo a parlare di sicurezza, invece non ne parliamo, forse perché la ragazza era straniera, forse perché non è andato a buon fine il vile proposito dell'aggressore. Chiedetevi anche questo. Allora, ha seguito nell'androne una ragazza che stava rientrando a casa, l'ha aggredita sessualmente, è successo ieri sera, ve lo ripeto, intorno alle 23 in un condominio in zona Viale Certosa a Milano. L'aggressore, un operaio egiziano di 24 anni, è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della polizia locale in un cantiere a Farager ad Adda, nella Bergamasca, ed è stato arrestato per violenza sessuale. La vittima è una ragazza ucraina di 22 anni, stava rientrando a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei, raggiunto l'ascensore, il 24enne avrebbe iniziato a rivolgerle domande personali. Quando le porte si sono aperte, la ragazza avrebbe tentato di salire, ma l'uomo avrebbe bloccato la chiusura, l'avrebbe afferrata per le braccia trascinandola fuori per poi spingerla contro il muro e usarle violenza. Quindi la violenza, pur non consumata, è avvenuta, è un dramma psicologico che potete solo immaginare. La 22enne è riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, ha messo in fuga l'aggressore, poi è uscita in strada, ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di Piazzale Accursio e gli ha raccontato tutto per poi formalizzare la querela. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati fondamentali, le telecamere dello stabile che hanno ripreso integralmente l'aggressione, quindi la ragazza non c'è inventata niente, c'è tutto il video. Così gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto aggressore riconosciuto dalla vittima. L'uomo, dipendente di una società edile impegnata in un cantiere a Farager ad Adda, è stato rintracciato sul posto di lavoro, informato il pubblico ministero di turno. Gli agenti hanno eseguito un fermo indiziato di delitto per violenza sessuale. È nel carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Certo, vengono qui a lavorare, dirà qualcuno, ma dopo lavoro che fanno? Dopo lavoro che fanno? Non ci vogliamo ribellare? Sentiamo un vocale.
2: A proposito del rischio degli extracomunitari che fanno quei gesti che hanno e quei delitti di cui lei sta parlando in questo momento, dell'egiziano ad esempio che ha tentato con quella ragazza ucraina, la certezza della pena, semplice, fuori tutti. Appena uno compie qualsiasi tipo di delitto, piccolo, grave, alto, basso, destra, sinistra, sopra, aereo, fuori dalle balle, al suo paese, vedrete che questi qui cominciano a mettere la testa a posto.
1: E non so, ma una soluzione va trovata. Oltretutto, a me è capitato in una precedente esperienza di visitare a lungo le carceri egiziane, vi dico che sono terrificanti, e poi queste persone vengono qua, sanno che in carcere ci finiranno pochi giorni. Le nostre carceri, per quanto orrende rispetto a quelle del loro paese, sono degli hotel, e ve lo dico per aver visitato sia quelle del nostro paese, orrende, orribili, ci mancherebbe, sia quelle del loro paese, una serie di scene indescrivibili, e quindi qui gli sembra di essere messi in hotel. Però insomma, questa è una considerazione mia, magari sbaglio. Adesso voglio parlare del DL anti-Maranza, chiamatelo come volete, se si possono perseguire quelli di 14 anni, dai 14 anni in su. Già i penalisti hanno dubbi della costituzionalità del tutto, già il centrosinistra attacca e insomma si cerca di risolvere, il governo cerca di risolvere un problema chiamando a rispondere quei minorenni dai 14 anni in su che combinano le cose, che se no non sono carcerabili, non sono impunibili per come dovrebbero essere puniti, se non a discrezione del magistrato che sta lì, e quindi va tutto in cavalleria. Beh, adesso ascoltatevi la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi vi dico.
3: Ieri, giovedì 23 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge modifiche in materia di imputabilità del minore, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. È stato ribattezzato DDL anti-Maranza, ma non introduce uno specifico reato contro Baby Gang o Maranza. Modifica, in realtà, le regole con cui viene accertata la responsabilità penale dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oggi chi non ha compiuto 14 anni non è mai imputabile. Tra i 14 e i 18, invece, il minore può già essere processato e condannato, ma l'articolo 98 del codice penale richiede che il giudice accerti, caso per caso, che al momento del reato fosse capace di intendere e di volere. Se questa maturità non viene dimostrata, il ragazzo non è penalmente responsabile. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri rovescia il meccanismo. Per gli ultra quattordicenni la capacità di intendere e volere sarà presunta fino a prova contraria. In sostanza, il minore partirà come imputabile e dovranno emergere elementi capaci di dimostrare la sua immaturità. Il pubblico ministero e il giudice potranno comunque acquisire perizie e informazioni sulle condizioni psicologiche, familiari, sociali e ambientali del ragazzo. Si tratta, ha precisato Nordio, di una presunzione relativa, non automatica e assoluta. La riforma non abbassa l'età minima, che resta fissata a 14 anni, e non aumenta le pene. Rimane anche la riduzione prevista per gli imputati minorenni, così come restano gli strumenti della giustizia minorile orientati al recupero, tra cui la messa alla prova. L'effetto concreto potrebbe però essere un aumento dei ragazzi riconosciuti penalmente responsabili e una riduzione dei proscioglimenti per difetto di maturità. Il governo presenta la misura come l'ultimo tassello della stretta avviata con il decreto Caivano e sostiene che serva sia a colpire i minori autori di reati, sia gli adulti che li utilizzano come manovalanza criminale. Le opposizioni e le associazioni per l'infanzia contestano invece l'impostazione repressiva e osservano che i casi di non imputabilità sono già limitati. Il provvedimento, lo ricordiamo, non è ancora in vigore, è un disegno di legge, non un decreto legge, e dovrà essere approvato da Camera e Senato.
1: Eccoci qua, questo è il punto dell'arte fatto dal nostro Matteo Respinti, però adesso voglio sentire voi. Per esempio, Lorenzo Cappadone mi dice che c'è un ascoltatore in linea, come si chiama?
2: Ciao Valerio da Milano.
1: Buonasera Valerio.
2: Mi sembra... Buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione democratica. Io ritengo che questa proposta sia abbastanza positiva, un po' idonea dal punto di vista costituzionale, cioè la patria potestà è una norma naturale che nasce chissà quanto tempo fa. Perché quando deve intervenire lo Stato ci sono degli avvocati, dei penalisti, ci sono dei giudici, delle persone che dicono no, non è costituzionale, non è... Ma se non intervengono i genitori ad insegnare a questi ragazzi che oggi vengono definiti Maranza, chi deve intervenire se non la patria in cui questi ragazzi sono nati e stanno crescendo? Ci vuole un insegnante che dia le lezioni, altrimenti nessuno imparerà mai a camminare da solo. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a lei. 334 11 11 622. Dopo il brano, i vostri vocali, i nostri ospiti.

0: Ciao Roberto, sono Roberto, le dico anche. Allora, io mi spiace, io vivo giornalmente il comportamento dei ragazzi nella mia edicola ed è una vergogna per i genitori. Io ti racconto una cosa, tanto nessuno conosce questa persona e non faccio nomi, ma un giorno con l'edicola un po' piena, un mio cliente abituale, figlia e moglie, stanno guardando degli astucci. Siccome l'edicola era decisamente piena, era periodo scolastico, ha visto che la figlia veramente cincischiava, perdeva tempo, eccetera. Parliamo di una ragazzina che aveva, se non ricordo male, 10 anni, forse arrivava a 11, ma non mi ricordo, non sono sicuro. E lui gli ha detto: dai, vedi di sceglierne uno che c'è un po' di gente. E lei si è girata, dice: non mi rompe gli occhi, che adesso scelgo con calma. Lui ha guardato la moglie, secondo me, in cerca di un sostegno, e la moglie, invece di tirare quella che io avrei tirato, una cinquina alla figlia, ha guardato il marito e ha detto: però, se tu gli stai addosso. E di queste scene ne vedo tutti i giorni ed è una vergogna. Se non riuscite a farvi rispettare voi, come pensate che rispettino tutto il resto e gli altri?
1: Buonasera, Luigi da Torino. A proposito della norma per i maranza, cosiddetti ragazzini adolescenti in vena di fare fesserie più grosse di quelle che si facevano magari un tempo, e ad essere realmente pericolosi, soprattutto in gruppo. Ok, va bene l'inasprimento della pena, cioè nel senso che comunque questi ragazzi devono essere giudicati, portati davanti a un giudice e poi devono subire una pena, però non devono andare in carcere, perché se vanno in carcere diventano più delinquenti di quello che già non sono magari. Quindi questi ragazzi devono scontare una pena con la firma, con tutto quello che vuoi, però per fare lavori socialmente utili, lavori reali, tipo pulire le strade, che ne so io, piuttosto che andare nelle case di riposo a fare il caregiver, per imparare un po' di compassione, di trattamento col prossimo. Insomma, se li mettiamo in carcere aumentiamo solamente la quantità di delinquenti, facciamo una fabbrica di delinquenti. Quindi la norma deve
2: fabbrica
1: essere
2: fabbrica di delinquenti. Anche la CGIL dice: il DDL del governo è pericoloso, regressivo e sbagliato. Chi ho in linea?
3: Salve, Maurizio da Napoli.
2: Buonasera Maurizio, benvenuto.
3: Allora, volevo, è il secondo giorno che vi seguo, vi ho scoperto da ieri, quindi veramente complimenti.
2: Ah, proprio, allora, mi scopre quando vado in ferie, dopo 219 sì. puntate, però torno a settembre.
3: Esatto, sì, e vabbè, recupereremo. Allora, recupereremo. Io volevo solo dire questo. Sì, volevo solo dire questo inerente alla legge per quanto riguarda i minori, no? Allora, la mia paura è quella, io mi pongo la domanda, sicuramente è giusto che il minore venga riconosciuto imputabile, però si rischia, secondo me, di aumentare prima di tutto gli istituti di pena per i minori, dove sicuramente poi ho un po' di perplessità per quanto riguarda il recupero di questi minori. E poi io credo che bisogna ristrutturare anche un po' quello che è il complesso scolastico. Io credo che c'è bisogno che la scuola sia presente, non solo, diciamo, attraverso le lezioni mattutine, ma che ci sia una scuola a tempo prolungato dove i minori possano sì. fare anche delle attività al di fuori della scuola. Quindi
2: con degli insegnanti pagati. Con degli insegnanti pagati dignitosamente, anche mi auguro.
3: Certo, perché non
2: la
3: si
2: ringrazio
3: può solo,
2: molto.
3: Non possiamo. Grazie a voi.
2: Finisca la frase. Non possiamo
3: volevo dire, perché non possiamo solamente risolvere il problema. Il problema deve essere risolto, mi scusi per l'emozione, il problema deve essere risolto, diciamo, secondo me, in modo strutturale. e quindi bisogna iniziare dalle scuole, bisogna iniziare da quello, la formazione
2: molto
3: del minore.
2: La ringrazio molto, arrivederci, arrivederci, a risentirci. Questo ascoltatore anche da Napoli, buonasera. Gaetano, mi
4: dico. Gaetano, sì, Gaetano. Ti chiamo da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Complimenti,
2: buonasera,
4: per
2: Gaetano.
4: La trasmissione, finalmente una radio che fa parte della mia mentalità. Volevo dire che questi ragazzi purtroppo non è la scuola, non sono i genitori, per me sono irrecuperabili, dunque non c'è niente, non me la prendo con i professori, con gli insegnanti, la scuola, si deve, oppure non devono andare in carcere.
2: Allora,
4: ma
2: irrecuperabili dice lei, quindi come
4: sì,
2: cosa
4: la
2: facciamo?
4: La maggior parte di questa gente vuole vivere così, proprio il modo di vivere loro, che non c'è niente da fare. Io vivo a Napoli, gli puoi dare quello che vuoi, ma purtroppo ragazzi a 14-15 anni abituati a scomprarsi scarpe di 200 euro, telefonini a volontà, non si potrà mai accontentare di un minimo, di uno stipendio di un 1500-1600 euro.
2: Chiaro.
4: Questa è la mia posizione. E poi vorrei dire un'altra cosa, gentilmente.
2: Dica.
4: Iacchetti non lo invitate più a Rete 4, ai canali Mediaset non lo dovete proprio invitare più, perché è una persona che purtroppo no, guardi, io lo so che non dipende da, poiché lei sta su Rete 4, io l'ammiro sempre, l'ascolto sempre, anzi è proprio, e non posso assolutamente ascoltare una persona del genere, perché fa pure propaganda alla sua parte politica, diciamo così. Ecco tutto, io vi ammiro, vi seguo sempre e vi voglio bene.
2: Io l'aspetto ancora, torno a settembre, ma ci sono i miei colleghi con un sacco di trasmissioni aperte.
4: Sicuramente,
2: durante...
4: adesso andiamo in vacanza e poi ci risentiamo a settembre. Comunque lei
2: un
4: è
2: abbraccio.
4: Una persona eccezionale, insieme a tutti i suoi collaboratori. È una
2: grazie.
4: Radio proprio, guardi, sono le radio che seguo sempre. Questa è Radio 24, devo dire la verità.
2: Mi fa molto piacere.
4: Che preferisco.
2: Mi fa molto
4: la
2: piacere. Grazie
4: moltissimo, buone vacanze.
2: Buone vacanze. Anche a lei se le fa, grazie davvero, ma insomma io non ho ancora finito, continuo tra poco con voi e con tanti ospiti. Che bell'affetto da Napoli anche.
5: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Sono ancora Valerio, l'ultimo scontatore che dice che bisogna fare degli interventi strutturali sui Maranza, ma lui c'ha dei figli. Il problema sono le famiglie, sono le famiglie.
5: Buonasera, sul decreto anti-Maranza sono d'accordo all'80%. Gli cambierei solo il nome, perché a nord sono i Maranza e nel centro sud sono i figli di buona famiglia. Allora, dai 14 ai 16 anni per me è giusto che pagano i genitori, dai 16 in poi il ragazzo, sempre tenendo presente il reato. Però i genitori devono pagare, perché il ragazzo ha come esempio il padre e la madre. Poi c'è la scuola, poi c'è la TV, ci sono i politici, eccetera, eccetera, eccetera. Salve, gli cambierei solo il nome a questo decreto.
6: Buonasera, ci sono degli ascoltatori che propongono delle ottime cose, secondo me. Quelle della scuola è una bella cosa, almeno condivisibile. Ci sono delle cose da rivedere, va bene, ognuno la pensa a proprio modo, giustamente. Però il problema è che con che cosa finanziamo queste cose? Con che cosa? Questo governo ha messo questo decreto, come si dice, perché prima di tutto è gratis e non costa niente. Quando lo attiverà non lo so, comunque è una cosa che non costa niente. Costerà su tutto il resto della popolazione quando effettivamente verranno arrestati i minori e tutte queste cose, e saranno problemi. Il problema della scuola effettivamente ci può stare, ma ribadisco ancora, con quali soldi? Quelli con cui abbiamo finanziato il riarmo in Europa? È tutto lì il problema. O i soldi si prendono da lì oppure non ce n'è. È inutile abbassarci ancora a Trump. Arrivederci a tutti, Renato.

0: Racconto proprio come se stessi a parlare con esperti e non esperti, perché lo possono capire tutti.
1: Certo, certo.
0: Questo sviluppo neocorticale, che per i mammiferi superiori, che hanno soltanto 2 centimetri in meno di nostra neocorteccia, finisce entro gli 8 mesi. Cioè, a 8 mesi il piccolo di uno scimpanzé è adulto, è un giovane adulto che si sceglie l'albero, fa sesso con le femmine, mette su la sua prole, eccetera, eccetera. Lo sviluppo neocorticale del cervello umano dura 14 anni e
1: Ecco.
0: fino a 16 è lì che va in qualche modo globalmente a ridefinirsi. Tutto questo cosa vuol dire? Che per quanto possiamo essere, diciamo così, stimolati, come succede, diciamo, negli ultimi 10-20 anni, rimane però un fatto etologico che noi, grosso modo, fino a 14 anni siamo dei preadolescenti, quindi viviamo delle convinzioni e delle modalità che sia la famiglia che l'ambiente dove ci muoviamo andiamo ad apprendere. E questo per certi versi è pericoloso. Guardate cosa sta succedendo in questo momento con i quattordicenni e tutti i pugnali e i coltelli, eccetera, no? Ovviamente non usano un'idea di se stessi, non hanno elaborato qualcosa, hanno preso dall'esterno un bisogno di apparire, di essere forti, eccetera, eccetera, e quindi non si rendono neanche molto conto del male che si fanno e del male che fanno. Io sarei stata, devo dire la verità, sarei stata più prudente. Ecco, 16 anni è già un'altra cosa, perché sa, 16 anni almeno è proprio esaurito lo sviluppo neocorticale, anche se si va ad aggiustare, lo dico proprio dal punto di vista etologico, non voglio criticare nessuno chiaramente. Lo dico
1: Certo,
0: per
1: ma
0: la
1: lei
0: mia
1: fa il suo lavoro, non
0: competenza.
1: ci mancherebbe, la chiamo proprio per la sua competenza, perché
0: Ecco,
1: poi
0: lo dico.
1: di competenze come le sue si avvalgono anche i giudici quando devono stabilire quel che devono
0: Certo.
1: stabilire.
0: Allora,
1: E qui.
0: diciamo che la capacità di intendere e di volere proprio autonomamente, a mio parere, anche ora, prima dei 17-18 anni, insomma, dobbiamo dare il tempo a questi giovani e anche al cervello e alla psiche di guardarsi intorno, di capire, di usare un modello, di rinunciare a un modello e inventarsi un modello. Cioè, per un cervello che ci mette 14 anni per, insomma, esaurire globalmente uno sviluppo, cioè, è presto per le decisioni grandi, capito? Se pensiamo che spesso per andare alla scuola superiore, sa qual è la modalità che mi raccontano? Ma ci va l'amichetto mio, ci vado pure io. Non faccio il classico, lo scientifico, faccio il liceo professionale, eccetera. Qualche volta sì, ma qualche volta hanno questi dubbi, cioè, però ci vanno 2 amici miei, mo ci vado pure io. Quindi siamo ancora in una situazione in cui la scelta dipende molto da quello che ho intorno, capito?
1: Certo, e quindi per buttarla nel triste mondo della politica è una mezza cavolata?
0: Allora, io la dico per come la sento, non voglio dire, insomma, potevano quantomeno probabilmente affidarsi a specialisti, no? Ecco, credo che almeno questo, cioè se io devo fare una valutazione storica e storica non sono, chiamo il migliore storico che c'è sulla piazza, ne chiamo due o tre, li ascolto e poi decido. Io non so come abbiano fatto e cosa abbiano fatto, forse si sono omologati a situazioni esterne, non glielo so dire, però rimane un fatto etologico, neurologico, oltre che psicologico, che la neocorteccia dell'Homo sapiens impiega 14 anni per esaurire globalmente il suo sviluppo e va avanti per altri 2 anni per aggiustare le situazioni. Cioè, questo è un dato scientifico.
1: Chiarissimo, questo volevo. Grazie, professoressa Maria Marucelli.
0: Ma grazie a te e ti faccio gli auguri di
1: Grazie.
0: tutto. Grazie, arrivederci,
1: A
0: arrivederci.
1: presto, a
0: Presto,
1: presto.
0: arrivederci.
1: E allora stiamo parlando del governo che è intervenuto sulla responsabilità penale dei minori con il disegno di legge ribattezzato Anti-Maranza. E allora ascoltiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio Massa. Non so se avete sentito in questi giorni che c'è stato a Forte dei Marmi al Caffè Morin una rissa.

0: Fra ragazzotti, allora il Caffè Morin rimane in una zona particolarmente esclusiva di Forte dei Marmi che si chiama Roma Imperiale. E il bar è lì in questa zona qui e sti ragazzetti qui, tutta gente, cioè tutti ragazzi figli di gente molto benestante, nomi anche altisonanti, dicono. Bene, questi qui che hanno fatto tutto sto casino, sono arrivati gli avvocati dei genitori e nessuna denuncia, nessuna niente, fine della storia. Ora, questi qua no. Io farei come a Singapore, pene corporali, vanno fustigati, no, loro no, e i genitori. Buona serata.
1: Ancora Valerio. Or dunque, signora professoressa, i bambini, i ragazzi come me, oggi ho 71 anni, quindi quando ne avevo 14 anni non mi sono mai considerato e comportato come un primate, ho sempre portato rispetto e preso anche qualche pedata nel culo e schiaffoni da mio padre, pochissimi da mia madre, ma mio padre me le ha menate. E purtroppo non sono un primate, la mia carriera alcuni la conoscono, ma è vergognoso la sua ipotesi, è vergognosa.
2: Ecco, questi voi sempre alla 334 11 11 622. Devo dire che la professoressa Maluccelli ha studiato per decenni, quindi non mi sentirei di giudicarla, ma insomma, fate voi 334 11 11 622. Oddio, arriva Narita Briganti. Prendiamo un brano, va?

0: saluto la collega giornalista Narita Briganti, come stai?
1: Buonasera Roberto, sto benissimo, sono un po' preoccupata per l'Italia, però sto bene.
0: Ah, ecco perché questa voce moscia, la preoccupazione per l'Italia.
1: Sono un po' preoccupata per l'Italia, sai, perché qui
0: è la trasposizione teatrale.
1: I Maranza non vanno bene, e c'è la crisi economica, 30 milioni di italiani non partono, pensiamo a questo, no? Non ai poveri Maranza, ma i Maranza che fastidio vi danno?
0: Beh, non insomma, so, se uno prende e aggredisce. No, se uno prende e aggredisce a coltella, si comporta male, non gli succede niente, mi dà molto fastidio.
1: Ma non è un Maranza, è un criminale. C'è anche ora questo prendersela con i 14
0: anni. Vabbè, ma
1: il
0: adesso non è questione, scusa,
1: avere la mentalità criminale di un ventenne.
0: Ma non sto capendo, spiegamela.
1: Sono preoccupata che praticamente la consapevolezza criminale.
0: La state,
1: no,
0: ascoltando,
1: di
0: dite cosa ne. Dite cosa ne pensate, perché cioè, non lo so, la preoccupazione le ha un po' offuscato il pensiero, perché
1: io
0: sento.
1: Davvero sono preoccupata per il DDL Maranza, cioè sono seria, è una considerazione seria che sto facendo, perché la consapevolezza criminale non può essere la stessa a 20 anni come a 14 anni. Per me, se noi il 14enne che sbaglia lo consideriamo irrecuperabile, è la fine dello Stato di diritto, è la fine dell'applicazione del dettato costituzionale che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e a 14 anni questa rieducazione non può non esserci. Quindi io sono un po' stufa sinceramente della repressione, piuttosto parliamo con questi giovani. Quanti adulti parlano con i giovani? Se vanno da questi cosiddetti Maranza a chiedere ma voi che problemi avete, scopriremo.
0: Ma io oggi dove abito ne ho trovati un paio davanti alla banca che secondo me curavano le vecchiette che andavano a prelevare, li ho guardati in faccia ma non mi è venuto da parlargli, perché le facce, ed erano minorenni, le facce erano del tutto non amichevoli. Che dialogo posso avere io con queste persone?
1: Ma
0: io che voglio vivere
1: di,
0: sereno e tranquillo.
1: Ovviamente non dico tu necessariamente, però il dialogo di, anche perché le forze dell'ordine, gli assistenti sociali e tutte le strutture dello Stato sociale esistono per questo, però il dialogo di chiedere chi siete, quando in passato io ho parlato, no, con alcuni di loro, sai che 9 volte su 10 venivano da delle famiglie sfasciate, che definire sfasciate è poco, da situazioni molto complicate, quindi pensare di fare paura.
0: Allora, ma io sto parlando di quelli che aggrediscono col coltello, cioè l'Italia è frutto di generazioni di famiglie sfasciate, perché c'è stata la guerra, c'è stato da ricostruire, c'è stato da lavorare, c'è stato da pensare
1: stato
0: ad altro
1: tutto,
0: e
1: certo,
0: questi figli sono stati educati
1: non
0: col coltello, cioè dobbiamo comprendere tutti, ma che palle.
1: No, sarà una noia, però io sono molto preoccupata, perché comunque penso che sono dei ragazzi persi, ragazzi totalmente smarriti, totalmente ai margini della società, questo va ricordato, e rimangono ancora di più ai margini, perché se già a 14 anni, cito l'esempio del 14enne perché secondo me è una soglia veramente bassa come consapevolezza criminale, se tu già a 14 anni hai l'etichetta criminale non ti riprenderai più, sconterai la pena, giustamente devi pagare per quello che hai fatto, ma sarai per sempre un criminale se non c'è una formazione, se non c'è un cambiamento culturale. Quindi vedere quest'Italia così arrabbiata a me fa paura e mi dispiace. È un sentimento, credo, che non condivido solo io, secondo me in molti lo pensiamo.
0: Ma se tu
1: alla
0: fossi
1: fine
0: la
1: Maranza è un ragazzo perso, capito? Il Maranza è un ragazzo ai margini, perché tu dici tutte le famiglie sfasciate, però noi abbiamo avuto l'opportunità di studiare, sei d'accordo? Cioè non è che passavamo tutto il giorno in strada, abbiamo studiato, abbiamo fatto i nostri studi e abbiamo superato le cose della vita che poi tutte le famiglie hanno.
0: Ascoltiamo un po' di vocali, va, che vediamo se sento delle cose di buon senso dai vocali almeno.
2: Dottor Poletti, buonasera. Stasera si affronta un problema leggero, dai. Diciamo che furbescamente lei ha fatto questo programma per da tipo distrazione di massa. Quando non si vogliono affrontare le notizie vere, si mette una notizia così, un po' molto leggera, e la gente è distratta. Si distrae, non pensa ad altro. E il suo programma distrazione di massa.
0: Ma guardi, sarà distratto lei, perché io parlo di tanti temi vari, è distratto è lei, io faccio programmi di distrazione di massa, per cui ci sarebbe qualcuno che mi commissiona in qualche modo dei programmi con temi così.
1: È un complotto.
0: Perché è un complotto, cioè, ma sapessero, io decido i temi come mi pare, nessuno mi cioè, in questo la Briganti lo sa, ma che distrazione
1: di... No, ma puoi definire questa una notizia così, considerando che il problema sicurezza sarà al centro, lo vorrei dire al gentile ascoltatore, delle elezioni 27, quindi di qui alle elezioni, a prescindere dalla data, sarà uno dei temi importanti, altro che notizia leggera. La notizia leggera,
0: vi rendete conto come sono è la Briganti che mi difende, quindi è una cosa pazzesca.
1: Tutto si può dire tranne che il tema sia leggero. Poi può essere legittimo se un ascoltatore dice io non ho un'opinione, non mi interessa,
0: è come se noi avessimo degli editori che ci dicono, invece insomma qui con Domenico Zambarelli, gli editori di Giornale Radio, siamo liberissimi, degli editori che ci dicono parla di questo perché distrai la gente, ma ascoltatore,
1: diciamo che la notizia della giornata è che ne sta parlando chiunque, perché avere comunque un provvedimento di legge che si occupa in modo mirato dei coltelli, del fermo preventivo, delle nuove generazioni, però sai cosa dice questo messaggio, Roberto, che non più adulti, perché l'ascoltatore secondo me era un nostro coetaneo, magari un po' più grande, c'è cioè con un po' questo egoismo di dire ma le nuove generazioni, no, un po' più grande, però c'è questo egoismo di dire ma noi delle nuove generazioni nel bene e nel male non ce ne frega niente.
0: Fammi sentire degli altri vocali, vediamo se mi arrabbio anche con quest'altro vocale, vediamo.
3: La deputata del PD
0: non è deputata,
3: non sempre d'accordo, ma che il problema che questo governo, o meglio i politici del governo, e prima con il gioielliere, poi con la morte a Bologna del marocchino lì, adesso ci sarà questo avvenimento, il DDL Maranza, è tutto per non parlare dei veri problemi del paese. Dobbiamo ammetterlo, non ho mai sentito il governo parlare di questi problemi. Con ciò non vuol dire che

0: L'unica cosa, caro mago, lo chiamo mago perché ha indovinato il futuro, ha sentito parlare la collega giornalista Narita Briganti, ha detto la deputata del PD, è là che devi andare, Briganti, ti aprono le porte, anzi saresti di livello.
1: Ma magari mi candidano anche altri partiti che secondo me ne hanno bisogno, viste le notizie di questi giorni. Io speravo che mi facessi commentare il caso Salis, però magari so che la trasmissione finisce per questa stagione oggi, però
0: ieri.
1: È una bella storia. È una bella storia, anche quella che sai, io conosco bene. Infatti sai che a settembre su questa ipocrisia anche a sinistra dovremmo tornarci, se piacere.
0: Ma
1: perché
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: ho vissuto una bella storia che mi ricorda un po' il caso Salis.
0: Hai da dire qualcosa sull'ipocrisia di sinistra, ma tieni la bocca chiusa, se no non farai
1: esatto,
0: mai la deputata del
1: non
0: PD.
1: Non l'ho mai raccontata e mi piacerebbe, visto che mi fido di te.
0: Se lo fai da me, io la so questa storiella.
1: E
0: che storiella è un modo di dire, perché è una storia orrenda. È una storia orrenda, ma non la racconterai. Però se la racconti da me a settembre, Narita, sappi che deputata del PD non lo fai. Però insomma è meglio stare liberi, dai.
1: Perché invece secondo me la sinistra ha bisogno di coerenza, perché se tu ti riconosci,
0: ce la ritroveremo in Parlamento, va bene, io porto bene. E io porto bene, la ritroveremo in Parlamento. Un abbraccio, che ho il GR.
1: Sono già contenta così.
0: Onorevole, c'ho il GR. Grazie, un abbraccio. Torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la morte di Fakir, per il legale degli agenti nessuna azione violenta sul 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Medio Oriente sempre più esteso e violento, il clima di guerra, raid USA sull'Iran, missili degli Houthi sulle navi saudite, droni iraniani sulle basi americane e Trump prepara la grande offensiva. Martedì a Washington si intrecciano le sorti del Libano e dell'Ucraina, dove nel frattempo oggi i missili balistici russi hanno causato una strage. È iniziato il weekend da Bolino Rosso, stavolta non per le temperature ma per il maxi esodo, quasi 30 milioni di auto in viaggio verso le mete delle vacanze. La panchina azzurra, Pep Guardiola dice no al ruolo di CT azzurro e adesso scatta il piano B, in pole position Andrea Pirlo.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Lorenzo Villanetti e Barbara Salandri, per lo sport Geni De Gaetano. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, la procura indaga per omicidio colposo, gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso, intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta.
8: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta, da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatiche.

0: Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi.
1: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
0: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo.
2: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dottor Poletti, buonasera, ma mi perdoni, ma con tutto rispetto, ma su che pianeta vive questa sua collega? mi faccia capire, non vive tra di noi questa donna.
5: Roberto, veramente ti prego, non mandarla più in onda, per favore, per rispetto a tutte le persone sane di mente, non mandarla più in onda.

0: buonasera, Francesco da Brescia. Io sto sentendo la Briganti e francamente rimango allibito, perché non è che si può scusare o giustificare a prescindere una persona, perché alla fine non sono più non sono più bambini, cominciano a diventare adulti, perché da quello che so, cioè, dopo magari non sono così afferrato in materia, però un ragazzo a 14 anni già adesso comincia a essere imputabile, cioè a 14 anni possono guidare il ciclomotore, ma e lì sono capaci di intendere volere che potrebbero far danno, però non sono capaci di intendere volere se vanno a fare degli atti criminali volutamente, cioè è quello che non capisco, cioè prima cos'era, che prima erano già di partenza giudicati non capaci di intendere volere e poi caso per caso venivano giudicati, adesso è il contrario, cioè almeno si fa anche uno strumento di deterrenza, anzi in questo caso visti i soggetti di repellenza, perché si muovono sempre in branco, quindi come uno sciame, e deve essere una repellenza oltre che una deterrenza. Cioè io veramente a Briganti non so dove vive, mi dispiace. Buona serata.
1: Buongiorno dottor Poletti, sono Davide D'Alessandro, non vorrei farla arrabbiare anch'io, ma io penso che contro i Maranza servirebbero tanti bravi Bud Spencer a prendere Sganassoni, e dopo che il Bonari Sganassoni gli si può insegnare l'educazione e rieducare, perché penso che sia la strada giusta.
2: Buonasera, Paolo da Palermo in diretta con me.
3: Buonasera dottore, che piacere sentirla.
2: Anche mio.
3: Ci siamo sentiti tempo fa.
2: Ma io mi ricordo tutto, guardi, mi ricordo anche che lei mi aveva promesso l'olio, quindi mi ricordo tutto.
3: A novembre non era lei? Avrà l'olio, a novembre
2: fantastico,
3: l'olio nuovo.
2: Fantastico, fantastico, fantastico.
3: Al novembre l'olio nuovo, poi le telefono, grande, mi dice Paolo dove glielo devo spedire.
2: No,
3: e
2: ma dai, stavo scherzando, però è gentile.
3: No,
2: guardi,
3: no, ci tengo, guardi, non è... A me non costa niente.
2: Era un modo, guardi, era un modo poco elegante per dirle che mi ricordavo di lei.
3: Grazie, questo mi ha fatto piacere. Guardi, si tratta di questo. Quando io sento parlare una giornalista come quella che lei ha intervistato, che io mi astengo anche a fare il nome, perché mi ricorda tante altre cose, è giusto il cognome, mi ricorda personaggi di altro tipo. Comunque io le dico questo, che queste persone come lei, quello con i capelli bianchi torinese tutto costo, questi sono seminatori di odio. I ragazzi stanno crescendo, mi creda, in un mondo tutto loro, e noi non sappiamo pigliare provvedimenti, perché le dico questo, le famiglie valgono quando valgono. Io ricordo una cosa sola, che io sono cresciuto in un paese dove era un piccolo paese, a 15 anni mi hanno affidato un cantiere scuola, significa che c'erano 20 operai, i più poveri del paese e un po' cattivi, e il sindaco era una donna, la baronessa Lasagna, era moglie di un paternostro che erano feudatari della zona del Corleonese, e mi ha visto, quanti anni c'hai? 15 anni. Io a 15 anni ho diretto un cantiere, perché l'educazione però l'avevo ricevuta a casa, rispetto per gli anziani, rispetto per i poveri, rispetto per i bambini, per le donne, e noi eravamo educati a casa. Oggi le famiglie sono finite, e quindi che cosa vanno cercando tutti questi intellettuali, i bambini, i ragazzini? A 15 anni si è maturi, dottore, a 15 anni si è uomini, capaci di tutto, per cui dobbiamo pigliare provvedimenti. Dobbiamo
2: vedere
3: provvedimenti,
2: grazie.
3: Dottore. Grazie a lei, buonasera
2: mille.
3: Dottore, l'abbraccio, buonasera dottore.
2: L'abbraccio anch'io, davvero, grazie. E sentiamo i vostri vocali ancora.
4: Ma qui nessuno lo dice apertamente, questo decreto sicurezza anti-Maranza, diciamo che dividono i cittadini di serie A e serie B, nel senso che se sei un Maranza, 14enne, di un poveraccio operaio o di seconda generazione immigrato, puoi andare al gabbio senza passare dal via. Se invece succederà qualcosa, qualche figlio di papà o qualche figlio di avvocato, politico o comunque un personaggio importante, bah, troveranno qualche escamotage per non fargli fare il gabbio, perché è un giovane, non è ancora evoluto e via dicendo, gli avvocati giusti. Nessuno lo dice, ma alla fine, per dividere i cittadini di serie A e serie B, contenti voi.
5: Beh, sono radioascoltatore del messaggio della distrazione di massa. Sì, io voglio dire che, ripeto, questa sera lei, come ultimo programma, mi pare che l'ultima programmazione, la programmazione oggi è l'ultima, poi non ci sarà più, ha affrontato questo problema. L'ho definito leggero perché secondo me ce ne sono altri di molto, ma molto più pesanti. La Brigande, sì, anche lei, io, se offendete tramite radio, è chiaro che io non posso rispondere, vi rispondo così, con un messaggio. Come ha offeso lei, così ho offeso anche la Brigande, ma nessun problema. È solo che, dottor Poletti, lei deve accettare quello che le dicono i radioascoltatori, indipendentemente deve accettare poi e commentare. Lei fa questo programma e dovrebbe essere, diciamo così, al di sopra delle parti. Non è che poi, siccome una persona la pensa in modo diverso e le dice che questo programma magari questa sera non andava neanche affrontato il problema perché ancora non è compiuto, deve essere quello che deve apparire come la cosa più giusta da fare. No, noi radioascoltatori siamo così, siamo un po' strani.
2: Buonasera, lei sicuramente è strano forte. Anzitutto è l'ultima puntata della stagione, torno a settembre, lei già mi aveva seppellito e fatto la lapide, quindi torno a settembre e sarò ben sostituito. Il giornale radio non si spegne mai durante agosto. Poi decido io come voglio essere e che argomenti voglio affrontare. Se a lei non piacciono, cambia stazione. Che cavolo, fare tutta sta polemica, mamma mia. Sentiamo altri, va?
6: Letti, a proposito di distogliere l'opinione pubblica degli italiani, l'operazione di portare Guardiola al comando della nazionale italiana calcio, quella sì che era una distorsione pubblica, di denaro però. Allora sì che per 20 milioni d'euro c'era da scendere in piazza coi forconi e tirarli tutti giù, perché ricordiamoci che Malagò è il primo dei politicanti. Buona serata.
7: Buonasera Poletti, sinceramente anch'io avrei previsto il futuro con la Salis, perché sapevo che prima o poi sarebbe saltata fuori una bella magagna, perché il soggetto dava già a vedere per il caso ungherese che tipo del soggetto fosse, quindi avrei previsto il futuro. E invece, per quanto riguarda tutte le persone che contestano l'operato del governo, al di là della differenza di opinioni, mi basta solo un dato per smentirli tutti, che lo spread, che sotto cui siamo stati sotto minaccia per un decennio prima del primo vero governo eletto dal popolo, e qui chiudo, vi ricordo che questo spread era ben sopra i 200.000 punti e i 200 punti. Quindi sinceramente che si guardino un pochettino indietro per vedere chi i problemi di questo paese comunque non li ha risolti, e adesso lo spread è sotto i 100, sono meno soldi che gli italiani devono pagare sotto forma di interesse. Questo il governo l'ha fatto ed è enorme.
2: Intanto il CT della Nazionale Nuovo è Pirlo, è un contratto da 1,5 milioni per 4 anni, tanto per. Torno tra poco.

0: riguarda la stretta antimaranza con i minori imputabili dai 14 anni non piace agli avvocati penalisti. Buonasera, avvocato penalista appunto Davide Steccanella.
1: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: E immagino non piaccia neanche a lei Steccanella.
1: Ma qui tra l'altro c'è anche un problema, non so se qualcuno se n'è accorto, cioè se tu come dire disfi nell'ordinamento il concetto di capacità giuridica, perché di questo stiamo parlando, che dal punto di vista è una finzione, ma si è scelto di decidere che a 18 anni, sballi tutto l'ordinamento, perché a quel punto, voglio dire, immaginatevi un padre che intesta la casa al figlio, questo a 14 anni può vendergliela. Se per esempio, che ne so, anche dal punto di vista del soggetto passivo, se fai sesso consenziente con un 14enne, a quel punto non diventa più violenza sessuale prevista fatta da un maggiorenne. Cioè tu non puoi decidere che è capace di intendere di volere nel momento in cui delinque e non in tutti gli atti giuridici che compie. Se tu sballi quel criterio e fai diventare tutti perfettamente capaci di intendere di volere, quindi tra virgolette maggiorenni a 14 anni, fai un casino infernale in una serie di istituti giuridici. Di questo se ne sono posti il problema i fenomeni che fanno ste cose oppure no? Perché non è che puoi decidere che 14 anni è grande e invece non per vendere, quando delinque, non per vendere una casa, non per subire una violenza sessuale, non per fare altri atti, perché è pieno di atti giuridici che un 14enne giustamente non può fare perché si ritiene ancora un soggetto non maturo. Cioè questa è la capacità giuridica che il legislatore ha individuato in 18 anni. Ora possiamo discutere che sia attuale o non attuale. Se posso dire la mia, a mio parere i 18enni di oggi sono più maturi di 18enni di 40 anni fa addirittura. Ma in 14enne, cioè i 14enni di oggi sappiamo che persone sono, cioè gli affidiamo il compito, come per esempio ci siamo posti il problema, possono andare a votare a sto punto, e nel momento in cui diventano imputabili hanno anche il diritto di voto, facciamo votare i 14enni? Cioè ma ci pensa il legislatore quando fa queste cose al resto dell'ordinamento o no? O fa solo ste robe qua spot che poi non collimano col resto? Qui rischiamo di fare un casino infernale se passa questa tesi della maturità a 14 anni, dai. Non sta né in cielo né in terra, secondo me questo non ci hanno pensato ed è gravissimo. Adulti nel delinquere e piccolini in tutte le altre cose che fanno? L'obbligo scolastico. Mi vengono in mente 100 istituti che sono legati alla maggiore età, che si è deciso che fosse 18, una volta era addirittura 21, ma la facciamo diventare 14. A me sembra una follia.
0: Quindi non ne colpiremo secondo neanche lei, uno.
1: Secondo lei va bene, cioè lei si immagini se c'è un figlio di 14 anni oppure un suo nipote o un altro che può vendere la casa del papà? Non lo so, veda lei, può compiere atti giuridici validi? È questo che mi domando io.
0: No, ma io non mi esprimo, mi rendo semplicemente conto che viene fatto tutto all'ultimo, dopo 4 anni di governo e alla vigilia della campagna elettorale.
1: Esatto,
0: e quindi.
1: Esatto.
0: I disastri si vedranno alla prossima legislatura di
1: questa
0: roba.
1: Prossima, se passa sta cosa, le dico io, guardi, scusi, espressione giuridicamente poco elegante, è un casino, perché o la dichiarano anticostituzionale oppure crea un casino, perché abbassa l'età dei soggetti responsabili giuridicamente a 14 anni. A me vengono i brividi. Sbaglio?
0: Avvocato Steccanella, posso dire chi sono io per poter dire se lei sbaglia? La invito apposta perché...
1: No, facevo presente questo problema che forse non è stato affrontato prima, non lo so, non ho sentito il dibattito, ma qualcuno si è posto sto problema del 14enne che diventa adulto?
0: Allora, a grandi linee sì, ma così chiaramente no, quindi vede
1: come
0: che faccio bene
1: come
0: invitarlo.
1: Delinquente. È vero, cioè si è posto il problema solo come delinquente, cioè 14 anni è già grande, quindi deve subire il processo dei grandi, perché come fosse, come ha detto qualcuno, capace di far tutto. Ma dico, ci rendiamo, conosciamo i 14enni nostri? Cioè, a me verrebbero i brividi a pensare che un 14enne c'ha la capacità giuridica piena equivalente a quello di 30. Per cui invito anche a questa riflessione, già che mi chiamate, vi do questo punto in più. L'ordinamento non è che
0: certo.
1: Puoi farlo pezzettino. Capito? Questo è quanto.
0: Grazie, no, avvocato. Grazie avvocato Steccanella.
1: Buona serata.
0: Bene, sempre efficace il nostro avvocato Davide Steccanella, siatelo anche voi, vi sentite presi in giro? Perché a sentire Steccanella sembra che sia una presa in giro questa norma, non si può fare. E quindi dite voi, 334 11 11 622.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, dove ci saranno poche nubi. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Guidare informati.
11: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora grosse difficoltà a Genova per il traffico, ci sono circa 6 km di code in A10 da Pra Genova Ovest verso Genova, 5 km di code inoltre in A12 da Nervi a Genova Est verso Genova, code anche nella direzione opposta tra il bivio per l'A7 e Genova Est. Ripercussioni in A7 con code fino al bivio per l'A12 da San Pier d'Arena verso Milano e da Bolzaneto verso Genova. In A7 code per lavori inoltre tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. A Bergamo per un incidente circa 5 km di code in circonvallazione tra Curno e Bonate Sopra verso Mapello. In A4 circa 4 km di code per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Trieste. A Roma ancora lunghe code sulla Pontina da Eur a Castel Romano verso Latina e per un incidente code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ostia Antica. In Campania per un incidente code in A1 tra l'asse mediano e il bivio per Napoli centro verso Napoli. Più a sud circa 3 km di code per il traffico in A30 da Mercato San Severino al bivio per l'A2 verso Salerno e a seguire altri 4 km di code in A2 fino a Fratte verso Reggio Calabria. In Puglia code per un incidente sulla superstrada Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo verso Lecce. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
14: Sera, Sergio da Milano, non avendo niente da dire stasera, vi saluto, ho finito.
15: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano.
10: Io farei una riflessione di questo tipo. Ma questo governo, scusate, toglie le lame ai ragazzini, quindi sedicenni, quindicenni, e adesso col DDL caccia vuole dare i fucili ai sedicenni. Cioè, ragazzi di 16 anni col porto d'armi, con un fucile, che si aggirano per i boschi armati di fucile. Ma scusate, ma stiamo dando i numeri? Ma stiamo veramente dando i numeri? E poi il problema sono le lame? E io dovrei andare in giro per un bosco con la mountain bike sapendo che ci sono in giro i ragazzini con i fucili? No, è questo a quale dobbiamo pensare. Vedete che sono tutte mosse propagandistiche. Quando gli fa comodo, quelli di 16 anni improvvisamente possono essere armati. Incredibile. Comunque io ne volevo approfittare per augurare buone vacanze a Poletti e anche a Cappadone e a Respinti se vanno in vacanza. Noi comunque resteremo qua, andremo in vacanza anche noi, però resteremo sempre attaccati a questa radio. Buona serata e grazie. Ciao. Ciao.

0: quell'ascoltatore sa cos'è lo spread. Non è che scendendo a 100 migliorano le situazioni, è soltanto la differenza tra noi e, come riferimento tra noi e la Germania. Non è che noi siamo andati migliori perché lo spread è sceso, è che loro sono crollati al nostro livello e da 200 è sceso a 100 punti o quello che è, sui numeri non li so, però non è che siamo migliorati noi, sono peggiorati loro. È facile fare il gioco delle tre carte, ta ta ta, e poi alla fine la situazione è sempre quella, siamo messi male.
1: Di nuovo buonasera Poletti, e il ragionamento dell'avvocato non fa una piega, il discorso è che con i giovincelli che delinquono bisogna poter fare qualcosa, se non piace l'ambito legislativo bisogna comunque fare qualcosa. Poi non bisogna mai dimenticare che l'altra cosa importantissima è ovviamente il fatto che vanno rieducati, non messi in carcere a buttare la chiave. Non serve a nessuno in questa società, soprattutto oggi. Però effettivamente il ragionamento di responsabilizzare da questo punto di vista i minori, cioè renderli responsabili a 14 anni, è una bella, uso io un termine poco elegante, una bella cavolata.
2: Come non dar torto alla signora? 16 anni sono tanti per un coltello, ma maggiorenni, ma non maggiorenni, ma maturi per un fucile da caccia. Bah, l'Italia, siamo il paese veramente del contraddice, del nulla.
3: Buonasera ad Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice, che tra l'altro nel weekend sarà mia ospite su Rete 4, 4 di sera weekend. Ciao Antonella.
4: Grazie Roberto, sono molto felice di essere tua ospite domani e di essere con te oggi su questo tema così complicato. Grazie.
3: Come la vedi tu? Come la vedi?
4: Guarda, io penso che dobbiamo praticare un principio che in matematica si chiama necessario ma non sufficiente, nel senso che da una parte dobbiamo prendere atto che le nostre leggi devono tener conto del cambiamento della realtà sociale. Oggi i nostri figli a 14 anni, a 15 anni hanno fatto sesso già da quando ne avevano 12, bevono alcolici idem da quando ne avevano 12, purtroppo spesso cominciano a prendere marijuana e cose similari appunto già a 13 anni, è cioè un momento in cui quelle categorie a cui noi siamo stati abituati e dentro cui abbiamo avuto la fortuna di crescere, l'infanzia sì. E l'adolescenza, infanzia, basta vedere i bambini in giro, ma questo è un altro discorso, una volta se lo vuoi fare lo faccio volentieri. L'adolescenza si è profondamente ristretta, nel senso che questi ragazzi vivono a 14, a 15 anni come gli adulti. Il problema è che quando sei adolescente non sai chi sei, questa è proprio la caratteristica tipica di questa fase della vita. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi da 10 anni, 15 anni, nutriamo i nostri figli di video violenti, videogiochi violenti, contenuti violenti, li nutriamo di solitudine, per cui invece che la famiglia, la loro famiglia, il gruppo in base a quei contenuti a cui appunto facevo riferimento, ti chiede l'iniziazione. Ti ricordi come succedeva ai tempi della mafia, della camorra negli anni 50? E l'iniziazione è mettersi un coltello in tasca, dopodiché questi nostri figli si trovano completamente senza punti di riferimento. Allora io penso che mettere adesso una norma che ti dice guarda, non credere di essere impunito perché hai 14 anni, noi naturalmente ti metteremo, diciamo così, sotto indagine, poi saranno i giudici che decideranno se sei incapace di intendere e di volere, però l'onere del fatto che tu sei incapace di intendere e di volere e quindi spessissimo sei manipolato da questi terribili criminali che usano questi ragazzi proprio perché non sono punibili, con questa nuova legge passa alla difesa. Allora, questo è in effetti un provvedimento molto scioccante, perché è qualcosa che davvero è molto difficile da accettare. Io penso che potrebbe essere provvisorio, penso che potrebbe liberare questi ragazzi dalla manipolazione dei criminali, perché a questo punto i criminali non possono più dire a loro tanto non ti succede nulla, ma penso che contemporaneamente, ecco perché dicevo necessario ma non sufficiente, noi dobbiamo creare un mondo di riferimento completamente diverso per questi ragazzi, perché quando sei adolescente tu non sei istintivamente portato al male, è l'opposto esatto, sei istintivamente portato al bene, all'andare d'accordo con le persone, ad aprirti agli altri, ad aprirti al mondo. Quindi noi dobbiamo costruire dei modelli, e non ci basta dire mandiamoli all'oratorio, perché con tutto devo dire il grande rispetto per il lavoro che fanno, certo, tanti sacerdoti, però insomma di nuovo siamo negli anni 50, noi dobbiamo costruire dei nuovi modelli per i nostri figli, ma con i mezzi che loro usano. Quindi la prima cosa, secondo me, e qui adesso mi dispiace perché tutti ti creerò un sacco di problemi a dirlo, ma io appartengo a tutta quella serie di persone che dicono dobbiamo eliminare i cellulari per i ragazzi più piccoli, perché il cellulare è un coltello, nel senso che è un'arma, però, e qui chiudo perché non ti voglio portare via troppo tempo, per eliminare i cellulari, come per esempio stanno facendo in molti paesi, grandi paesi dell'Europa, tu devi anche far capire ai genitori che devono smettere di usarli anche loro in quel modo compulsivo, perché non puoi togliere il cellulare a un adolescente se poi non riesce a parlare con i suoi genitori perché sono sempre attaccati al cellulare.
3: Chiaro,
4: quindi
3: chiaro.
4: Questa è la mia idea. Grazie.
3: Un caro saluto a Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice. Grazie davvero.
4: Grazie,
3: Lorenzo, dimmi, Lorenzo dalla regia, dimmi se posso mandare dei vocali oppure li sentiamo più tardi. Dimmi tutto. Li ascoltiamo dopo.

0: Allora, sto con voi ancora una decina di minuti, poi vado in ferie e ritorno con Italia No Limits da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 a settembre. Ma io vado in ferie, ma Giornale Radio non si ferma mai, e da lunedì dalle 17 alle 20 andrà in onda Summertime con Eri Garuti, che saluto e ho collegata. Buonasera Eri.
1: Ciao, grazie per questo lancio del programma che andrà in onda da lunedì.
0: Allora, raccontaci, cara Eri Garuti, Summertime dalle 17 alle 20 da lunedì prossimo qui su Giornale Radio, raccontaci cosa ascolteremo.
1: Ma intanto sono in buone mani, perché ci sarà sempre in redazione Matteo Respinti, credo anche Lorenzo Cappadone in regia, spero, comunque lo scopriremo lunedì, e poi sicuramente daremo grande spazio all'attualità, e quindi non ti posso dire fin d'ora che cosa ci sarà in scaletta lunedì, ovviamente, però ecco, cercheremo di trattare anche temi in parte più estivi, no? Nel senso che ad agosto anche i politici vanno in vacanza, quindi probabilmente ci sarà meno spazio per la politica e magari più spazio per le associazioni, la società civile, il terzo settore o comunque tutti quegli argomenti che possiamo considerare di servizio, di utilità per i cittadini, temi a volte larghi, a volte ampi, su cui si potranno sempre esprimere gli ascoltatori con i loro messaggi WhatsApp, ma anche temi, diciamo, quotidiani a seconda dell'attualità, degli spunti, certo, che ci fornirà.
0: E allora sono sicuro che Eri Garuti farà un ottimo lavoro, e oltretutto anche perché, insomma, Eri Garuti fa parte della storia della radio e ne ha di esperienza, ma è anche furba, perché si è presa i migliori, si è presa Cappadone e Respinti. Vuoi vedere che non sarà una bella trasmissione? Grazie Eri Garuti.
1: Diciamolo, sono furbissima.
0: Ecco, da lunedì Summertime. Quindi
1: grazie.
0: Dimmi pure Eri. Grazie,
1: sì,
0: buon lavoro.
1: Volevo solo dire, tu che te ne intendi di politica, decisamente, magari metti una buona parola perché ad agosto i politici non facciano, come dire, troppa confusione, ecco.
0: È sprecata questa buona parola, perché ci avviciniamo alle elezioni e ne faranno tanta. Grazie Eri Garuti,
1: infatti,
0: ciao.
1: Magari la farà da padrone anche nel programma da lunedì, lo vedremo, lo scopriremo, e spero che i tuoi ascoltatori abbiano voglia di seguirci anche da lunedì.
0: Ma
1: grazie
0: sicuro.
1: Ancora.
0: Grazie Eri Garuti, ascoltate da lunedì Summertime dalle 17 alle 20. Allora, io ho pochi minuti per ringraziare tutti gli ascoltatori, perché abbiamo fatto centinaia di puntate, 200 e quante? 200 e Matteo Respinti, quante sono le puntate?
2: 219, Roberto.
0: Ecco, 219 puntate, sono tante, siamo stati 3 ore insieme tutti i giorni, siamo cresciuti, e io devo ringraziare questo pubblico meraviglioso, come devo ringraziare questa squadra meravigliosa, perché cosa ho fatto? Ho portato via dal timone delle 20, facendolo montare in servizio un po' prima, il nostro Giorgio Berselli, perché voglio sentire anche Lorenzo Cappadone assieme a Matteo Respinti, che continuano a lavorare, giusto Cappadone?
3: No, io, cioè, se posso, dottor Poletti, vorrei andare in ferie dal 1° di agosto. Se posso, se lei mi dà l'autorizzazione, lo sa che io non faccio niente se non mi dà l'autorizzazione.
0: Non c'entro io, ti ha già prenotato Eri Garuti, quindi andrai in ferie ad agosto.
3: Sì, no, ad agosto sì, però la prima settimana la copro io, perché indirizzo anche, non lo so se il buon Berselli o altri. Insomma, la regia con Eri Garuti di Summertime, però la prima settimana, diciamo, faccio un po' di assestamento io, poi se posso, ripeto, se posso andare in ferie.
0: Puoi,
3: anche io.
0: Poi.
3: Intanto saluto tutti gli ascoltatori, ragazzi, questa è la mia voce, sono Cappadone, sono io.
0: Ecco, Cappadone, che tra l'altro con molta pazienza segue la regia dei programmi. Com'è lavorare con me, Cappadone? Puoi dire quello che vuoi, tanto mi faccio insultare con i WhatsApp, puoi farlo anche tu.
3: No, io non mi permetterei mai, cioè, ho la fortuna di lavorare con un grande professionista dell'informazione, un grande giornalista.
0: Senti la voce falsa.
3: Cioè, è molto piacevole, soprattutto per adesso gli ascoltatori non sanno, ma tutti i retroscena che ci sono durante le trasmissioni, insomma, insomma cerchiamo sempre durante, dato che dobbiamo fare 3 ore di puntate, di fare insomma di divertirci anche un po', no? Possiamo dirlo questo, direttore, nel senso che comunque durante
0: è sempre divertente
3: è divertente, esatto. Col direttore,
0: esatto, esatto. Se mandate in onda quelle parti sono rovinato, va bene,
3: esatto.
0: Matteo Respinti invece, che mi ha coadiuvato in redazione proprio una colonna, Matteo Respinti invece ad agosto sarà anche in onda, vuoi dire quando, come, perché? Soprattutto perché, Matteo?
2: Sarò in onda. Cappadone non mi ha dato il permesso delle ferie, quindi sarò qui e seguirò Eri Garuti e qualche altro programma.
0: E poi condurrai anche, no?
2: E condurrò la terza settimana di agosto insieme al collega Nicola Compagnone. E stiamo ancora rifinendo i dettagli del programma. Seguiremo anche noi l'attualità degli esteri, che chiaramente
0: sarete
2: anche...
0: la mattina, giusto?
2: Saremo la mattina.
0: Io vi seguirò, non tutta la puntata magari, ma a tratti, e coglierò tante informazioni grazie a Giornale Radio, a voi. Com'è lavorare con questa squadra Respinti?
2: Ma
0: Respinti
2: credo...
0: è noto per dire sempre la verità, ecco, mi preoccupa di più questa domanda fatta a Respinti piuttosto che a Cappadore, che è un falso patentato.
3: Non è vero.
2: No, è molto bello. Prima Lorenzo diceva che è un piacere lavorare con un grande professionista, apprezzo i suoi complimenti, sono sicuro si rivolgesse a me, si riferisse a me.
3: certo, infatti parlavo di Respinti.
0: Va bene, quindi è diventata una trasmissione comica. Comunque io vi ringrazio sia Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti, perché hanno lavorato veramente tantissimo e mi sembrava giusto concedergli questo piccolo tributo, e poi la vita sarà piena di soddisfazioni per loro. Ci vediamo a settembre, ragazzi. Ciao Cappadone.
3: Ciao Roberto. Ci vediamo a settembre, buone vacanze a tutti, anche gli ascoltatori se le faranno, speriamo, dai.
0: Ciao Respinti.
2: A settembre Roberto, a settembre.
0: Sì, però Giornale Radio resta sempre il sito www.giornaleradio.fm. Prima abbiamo parlato, fate il cambio che voglio sentire anche la voce di Berselli. Prima abbiamo parlato della programmazione estiva, la trovate in modo completo sul sito www.giornaleradio.fm, che è il punto di riferimento per tutti voi. Fatemi ringraziare ovviamente Domenico Zambarelli, tutta la sua squadra, l'editore e tutto, perché è stato il direttore Biacchesi, chiunque, perché è una grande famiglia questa di Giornale Radio, che mi ha fatto stare bene, e poi la radio libera di informare, ma anche libera di concedere ai propri conduttori, e ci saranno tante novità da settembre che vi racconteremo, libera di concedere ai propri conduttori una cosa fondamentale che non apprezzo, la libertà di dire quel che si vuole. Giorgio Berselli, ci sei? Sei pronto per il timone delle 20? Ah, ma non l'avete messo Berselli lì che mi può parlare? Mettetelo. Eccolo lì, si sente una porta sbattere, Berselli che corre al microfono.
4: Sì, sono pronto. Però
0: eccoci qua.
4: Sono abituato a stare di qua.
0: Sei di là dalla... Va bene, facciamo una delle tue battute o è meglio di no? Diciamo che è meglio di no, giusto?
4: Su cosa?
0: No, beh, Giorgio, no, che sto creando un mostro, perché è una specie di genio, però fa delle battute che poi vanno comprese. Grazie Giorgio Berselli, che va a fare la regia al timone delle 20 con Francesco Massardo. Grazie veramente a tutti voi, perché non è da tutti avere un pubblico così straordinario, e di questo vi ringrazio. Continuate a stare su Giornale Radio, ci sono un sacco di trasmissioni,

0: Nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
4: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti, preannunciato da Trump, ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile, le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti

0: dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'Associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, sono le 20.07 del 24 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto del nostro timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto anche a Giorgio Berselli in regia. E allora eccoci qua, caracollati nella calura verso il finale di questa settimana. Andiamo a ricapitolare come sempre i fatti del giorno e poi ci proiettiamo su quelli del weekend. Intanto emergenza caldo e incendi in Europa, colpite con molta forza nelle ultime ore la Francia e la Spagna. 44.000 evacuati in Francia e 40.000 in Spagna nella regione di Madrid, le ultime notizie che ci arrivano è che le autorità spagnole hanno riferito che l'incendio è al suo apice e che in questo momento è impossibile spegnerlo, quindi la terra brucerà ancora per ore in Spagna e in Francia. Vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso. In Italia è stata una giornata di snervante attesa sotto vari punti di vista. Intanto quella per l'autopsia di Abderrahim Fakir, che ha mostrato come ci fosse presenza, ci sia presenza di sangue nei polmoni e schiacciamento. La difesa degli agenti però replica: non c'è stata nessuna violenza da parte dei due poliziotti. Sarà una storia macabra e lunga, ci vorranno 90 giorni per completare gli esami autoptici, un caso molto complesso. Oggi è emerso peraltro come il 42enne fosse seguito da un centro di salute mentale, cosa che ovviamente non toglie, non aggiunge nulla però alla tragicità di questo racconto. Snervante attesa anche nel mondo calcistico in realtà, perché oggi doveva sulla carta essere il giorno di Pep Guardiola, il CT da sogno per rilanciare il calcio italiano, e invece il matrimonio non sa da fare, diciamo così, e adesso è ormai imminente l'annuncio del nuovo tecnico Andrea Pirlo, già leggenda del calcio azzurro da calciatore, con una carriera da allenatore, con tutto il rispetto, molto inferiore rispetto a quella di Guardiola, e quindi immaginiamo anche un po' di malumori, diciamo così. Poi tutti gli scenari internazionali, siamo pronti a ripartire, potrebbe essere un weekend molto importante sul fronte medio orientale, con fonti che dicono che siamo ormai giunti alla resa dei conti possibile appunto nel weekend. Le minacce da una parte e dall'altra, con l'Iran che dice: per ogni iraniano morto nei raid uccideremo un soldato americano, e con fonti vicine a Trump che dicono il presidente ha raggiunto il limite della sopportazione. Parleremo di tutto questo e di tanto altro. Aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622, e poi la nostra musica che non manca mai. Allora, caro Giorgio Berselli mi propone gli U2 o gli U2, se volete dire come quelli bravi, questa canzone che è anche un grande augurio per questo fine settimana in arrivo. Si chiama Happiness e poi rientriamo.

0: E allora eccoci ancora insieme 20:13 qui su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora partiamo dalla cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi oggi dall'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti a Bologna. Riguardo a questi due elementi resterà però da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Questo può sembrare un dettaglio, ma ovviamente fa tutta la differenza del mondo. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad un'eccessiva compressione. Sono un medico legale, ha riferito all'ANSA l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, uno scenario che ricorda fin troppo da vicino quello di George Floyd in America. Bisognerà però attendere ovviamente le conclusioni peritali. È stato un esame molto complesso, ha riferito peraltro il medico legale Benedetto Vergari, consulente dei quattro volontari della Croce Rossa presenti in via Svevo quando morì appunto Abderrahim Fakir. Per quanto riguarda la difesa, oggi è intervenuto peraltro anche il ministro dell'interno Piantedosi, ospite all'Aria che tira sulla 7. Ha detto: chi opera in quei momenti deve prendere decisioni nel lasso di pochi secondi, e credo che ci sia stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi. Aspettiamo le indagini della magistratura, ma credo che si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Insomma, possiamo dire che forse alcuni episodi di cronaca non particolarmente lontani nel tempo suggeriscono un po' di prudenza a tutti, da una parte e dall'altra. E ovviamente il tema non è solo, ed è sacrosanto, la giustizia per una vittima, ma anche cercare di capire se c'è un problema legato alla gestione della sicurezza o se si è trattato appunto solo di un incidente. Andiamo anche sulla pagina internazionale, che comincia dalla nuova fase della guerra dei dazi voluta dall'amministrazione americana. Ce n'è un po' per tutti, ha risposto anche in maniera abbastanza piccata la Cina, ma facciamo un breve giro del mondo, diciamo così, nella copertina curata per noi da Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, entrano oggi in vigore i nuovi dazi americani che fanno seguito a indagini condotte ai sensi della sezione 301 del Trade Act. Ricordate le accuse di sfruttamento del lavoro forzato piovute addosso a mezzo mondo? Insomma, gli Stati Uniti contestano ai loro partner commerciali lacune normative su questo fronte. Ebbene, dalle parole ai fatti, l'amministrazione Trump ha approfittato per scaraventare su oltre 60 paesi dazi fra il 10 e il 12%, che in realtà vanno a sostituire la tariffa globale del 10% che era stata adottata dopo la micidiale sentenza della Corte Suprema sui poteri di emergenza usati per promulgare le misure, ed è arrivata oggi a naturale scadenza. C'è da dire che i beni soggetti a dazi specifici legati alla sicurezza nazionale, come l'acciaio e l'alluminio, per dare un'idea, non saranno colpiti da questa nuova ondata di punizione tariffaria che si appoggia su una disciplina legale teoricamente più solida di quella dei dazi cassati dai giudici a febbraio. Anzi, una premialità ad hoc è stata pensata per quei paesi che nel frattempo compiranno progressi, da valutare naturalmente a esclusiva discrezione dello zio Sam. L'India, per esempio, ha già visto scendere i propri al 10% in luogo del 12% inizialmente previsto. Nelle idee del rappresentante per il commercio americano Jamison Greer, queste misure, comprese le esenzioni ad hoc per i beni che gli Stati Uniti non producono, interesseranno il 99% del commercio statunitense e spingeranno i partner commerciali a unirsi a un non meglio specificato sforzo per eliminare il lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento globali. Capitolo reazioni c'è di che sbizzarrirsi. Mentre l'Unione Europea si rallegra del fatto che i dazi siano conformi agli accordi bilaterali di Thornberry, ma smentisce le accuse e le motivazioni americane, la Cina condanna fermamente le misure tariffarie unilaterali, sostenendo che le guerre tariffarie non vanno nell'interesse di nessuna delle due parti. C'è poi chi sceglie un profilo più basso, come Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico. Per il Regno Unito i dazi e i nuovi non comportano cambiamenti, così un suo portavoce. Forse invece la paura di farsi notare sì. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Michele Ceci. E allora noi tra poco ripartiamo dallo scenario medio orientale, perché non ci sono solo le minacce di Trump ad esempio all'Unione Europea, a cui ha detto la pagherete, revocate immediatamente le multe alle società americane, ma ci sono quelle anche molto più terribili e spaventose reciproche con il regime iraniano, che promette un soldato americano morto per ogni morto iraniano nei prossimi attacchi. Tutto questo tra pochissimo. Ripartiamo ancora dalla nostra musica. E allora Olivia Rodrigo su Giornale Radio. Questa è Stupid Song.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20. Allora, lo scenario medio orientale ovviamente in prima pagina, anche per cercare di capire che cosa ci può riservare il fine settimana. Detto che insomma le minacce, che sono comunque all'ordine del giorno, sono proseguite anche nelle ultime ore da una parte e dall'altra. Nel frattempo lo stretto ovviamente rimane chiuso e siamo probabilmente molto lontani, ecco, da una fase anche simile a una sorta di de-escalation. In collegamento con noi la professoressa Alessia Melkangi, insegna storia contemporanea del Medio Oriente e del Nord Africa presso l'Università La Sapienza di Roma ed è anche Senior Fellow dell'Atlantic Council e ricercatrice associata ISPI, editorialista della Stampa, per cui cura anche il podcast Breaking Point. Grazie per essere con noi intanto e buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, è molto complicato fare pronostici quando ci sono quasi due guerre in contemporanea, una fatta di schermaglie, di minacce verbali e l'altra fatta purtroppo invece di attacchi veri e propri, però le sensazioni non sono particolarmente positive per i prossimi giorni. Teheran oggi insomma ha utilizzato toni all'altezza di quelli di Donald Trump. Il regime può davvero permettersi di fronteggiare e rispondere colpo su colpo a un eventuale attacco massiccio americano?
1: Il regime ha già dato prova di grande resilienza oltre le aspettative e i pronostici, quindi è arrivato fino a oggi riuscendo a affrontare quello che sono stati i primi mesi di guerra. Ci eravamo avviati vicini a un possibile accordo che evidentemente era già molto fragile fin dall'inizio, e dobbiamo considerare anche il fatto che gli Stati Uniti non hanno disponibilità di quel grande equipaggiamento, perché ovviamente hanno perso molto durante queste fasi della guerra. Quindi io credo che la partita tra i due contraenti sia, non dico alla pari, ma quasi. Quindi sì, c'è possibilità che l'Iran possa resistere ancora.
0: È chiaro che fino a qui la tattica del regime è stata anche molto chiara: mettere in difficoltà gli storici fino a un certo punto, diciamo gli alleati americani nella zona. Vale la pena, come dire, approfondire il tema. Sono anche paesi che avevano fatto comunque della sicurezza fornita dagli Stati Uniti un punto di vanto anche in un'ottica di turismo o di come mostrarsi rispetto al resto del mondo. È una fiducia che sta venendo meno via via che il regime riesce comunque a tenere sotto scacco insomma il Bahrain, il Qatar, l'Arabia Saudita.
1: E ovviamente il fatto che l'Iran risponda direttamente mirando a quelli che sono i paesi del Golfo, la maggior parte dei quali sono alleati degli Stati Uniti, chiaramente è un durissimo colpo per la credibilità americana, che chiaramente non è stata in grado, gli Stati Uniti non sono stati in grado di difendere i loro principali alleati, il che ha portato gli stessi paesi del Golfo a organizzarsi oggi in maniera differente, immaginando anche un dislocamento diverso delle varie basi americane, non più nei paesi del Golfo ma concentrati in Israele, ma gli stessi paesi del Golfo che cercano adesso anche altri alleati e che si smarcano cercando di creare una loro difesa individuale. L'accordo fatto tra Arabia Saudita e Pakistan di qualche mese fa, che abbiamo magari considerato poco importante, in realtà era proprio questo, era lo sviluppo di una capacità di difesa alternativa a quello che possa essere fornito dagli Stati Uniti, che abbiamo visto oggi essere sostanzialmente franata. I paesi del Golfo lo sanno benissimo e adesso stanno cercando di risolvere la situazione in modo alternativo. Da una parte questo accordo con il Pakistan, dall'altro un nuovo asse che si è creato con Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, proprio a far vedere che i paesi della regione hanno capito che devono organizzare una struttura, un'architettura di sicurezza alternativa a quella fornita dall'America.
0: Peraltro sono paesi che noi tendiamo, magari così per semplificare, a trattare come un blocco unico, però in realtà non tutti stanno reagendo con la stessa con lo stesso tipo di iniziative. Insomma, il caso dell'Oman, che potrebbe anche essere interessato da eventuali accordi post conflitto per lo stretto di Hormuz, va un po' in una direzione diversa. C'è il rischio, come dire, che questo conflitto poi possa minare degli equilibri che con grande fatica si erano in parte consolidati negli ultimi 10 anni?
1: Assolutamente, questo è fondamentale, riuscire a fare un'analisi diversa caso per caso, paese per paese. Per esempio gli Emirati stanno guardando un'alleanza molto più forte con Israele, cosa che invece appunto l'Arabia Saudita, come abbiamo detto, guarda totalmente ad altri paesi. C'è questa divaricazione di interessi fra Emirati e Arabia Saudita adesso molto più accentuata. L'Oman è un altro paese che, avendo tradizionalmente rapporti di equidistanza sia con gli Stati Uniti che con l'Iran, ma dialogando anche con la Repubblica Islamica, adesso può intravedere anche l'opportunità di poter guadagnare dal passaggio e dal pedaggio di Hormuz, dividendo appunto i possibili introiti con l'Iran stesso. Quindi non ha neanche tanto interesse a far sì che Hormuz ritorni a essere libero della navigazione come prima della guerra. Quindi è chiaro, oggi si va a ordine sparso. Ciò che dobbiamo tenere presente è che nell'area le alleanze e le strutture che c'erano prima sono ovviamente destinate a essere totalmente rimesse in discussione.
0: Potremmo dire, volendo fare una sorta di morale, che una delle poche certezze che abbiamo è che alla fine l'Europa pagherà in un modo o nell'altro. Ci auguriamo che il conflitto ovviamente finisca al più presto, certo, ma l'ipotesi di andare a pagare per passare da Hormuz non era prevista, diciamo, fino a qualche mese fa.
1: Ovviamente l'Iran scopre questa grandissima leva strategica grazie appunto a Trump, a noi, alla dichiarazione di guerra, perché prima ovviamente c'era una situazione diversa. L'Europa pagherà e pagherà in termini economici, come già stiamo pagando, questo che appunto la crisi energetica, l'aumento dei prezzi dei carburanti e di tutto quanto. Quindi è chiaro che già sta pagando, ma paga anche cosa? Il silenzio che purtroppo continua ad avere su alcune situazioni. Noi ci focalizziamo sulla guerra in Iran con gli Stati Uniti, ma c'è sempre una questione che ancora non è assolutamente risolta, che è quella di Gaza, della Cisgiordania, che fanno parte del complesso, perché il Medio Oriente si muove in questo modo, le crisi sono tutte interconnesse, quindi non risolviamo soltanto la questione dell'Iran se non guardiamo poi a tutto quello che succede dall'altra parte. E in questo ovviamente purtroppo il non aver avuto l'iniziativa di poter proporre delle alternative, delle possibilità, questo ovviamente peserà su noi europei e su tutto l'Occidente.
0: Chiaro, vedremo, insomma, da questo punto di vista. Il governo è al lavoro, peraltro, sui carburanti, ma è chiaro che è una situazione di andare a tamponare emergenza. Una situazione che sarà di emergenza cronica, questa è un po' la sensazione. Ringrazio molto la professoressa Alessia Melkangi per essere stata con noi questa sera per la nostra pagina internazionale. In realtà torneremo anche più avanti nel corso di questa puntata ad approfondire il tema medio orientale, perché l'abbiamo nominato insomma in maniera abbastanza leggera oggi, ma ci sono scontri molto violenti segnalati in giornata in Cisgiordania, territorio che non dobbiamo dimenticare, cominciati per un'incursione dei coloni in cui sono stati uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani, e potrebbe esserci un'ampia operazione nella zona, quindi è un altro scenario da tenere sotto controllo. Questo e tanto altro nella seconda parte del Timone, che comincia tra pochissimo. Per noi il tempo di una breve pausa, ma rimanete al nostro ascolto.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno. Pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
8: Sono le 20 e 32 minuti.
7: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, dove ci saranno poche nubi. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento delle instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
12: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
13: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20 e noi andiamo avanti insieme fino alle 21 per concludere questa giornata, in qualche modo questa settimana insieme, ma c'è ancora tanto di cui discutere. Tra poco andiamo anche sul DDL anti-Maranza, che fa molto discutere in queste ore. Ci sono però degli aggiornamenti doverosi anche sull'altro conflitto, poi torneremo anche su quello medio orientale, ma sono insomma da segnalare degli attacchi che proseguono in Ucraina e almeno 10 persone sono state uccise in un attacco russo su un'esposizione di droni vicino a Kiev. Questo è il bilancio, appunto vicino nei pressi della capitale. La principale associazione di categoria riferisce che all'evento, questa esposizione di droni appunto, stavano partecipando rappresentanti dell'industria della difesa, cioè civili impiegati nel settore. Non ci sono però notizie al momento di funzionari militari o governativi ucraini uccisi. Si tratta di un attacco avvenuto dopo che le forze armate ucraine nei giorni scorsi avevano a loro volta compiuto vari attacchi contro alcuni grossi magazzini di Wild Berries, quella che è stata poi insomma conosciuta come la Amazon russa, la principale piattaforma di e-commerce russa. L'Ucraina ritiene che l'azienda sia infatti coinvolta nelle forniture militari dell'esercito e dunque sono attacchi mirati dall'una e dall'altra parte, si potrebbe dire così, però vallo a spiegare alle vittime in qualche modo. È la terza volta che un evento di questo tipo in Ucraina diventa bersaglio di attacchi russi dall'inizio della guerra. Si cerca dunque di capire se l'evento non fosse stato eccessivamente pubblicizzato e se per l'occasione fossero state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie. Così, occhio e croce, direi di no. Il procuratore generale dell'Ucraina Ruslan Kravchenko ha comunque aperto un'inchiesta. E insomma, questo è un aggiornamento dal conflitto in Ucraina. Rientriamo sulla cronaca politica tra pochissimo, ma ripartiamo anche dalla nostra musica. E allora sotto con il prossimo pezzo, prima di rientrare sulla discutibilissima o quantomeno discutibile legge anti Maranza, Birdy con Wings, e poi ancora insieme al timone delle 20.

0: E allora ripartiamo per aprire anche la pagina politica e andiamo a parlare del DDL anti-Maranza che insomma è diventato sostanzialmente, sta facendo il suo percorso per diventare legge. Ci sono alcuni dubbi sulla legittimità, diciamo, costituzionale che sono emersi oggi da parte di alcuni penalisti. Cercheremo di entrare intanto nei dettagli di metodo evidentemente e di merito. In collegamento con noi l'onorevole Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. Intanto buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, partirei proprio dalle ultime osservazioni che sono state mosse, diciamo, da diversi penalisti. L'Unione Camere Penali, in merito proprio al DDL, dice ci sono molti dubbi sul fondamento stesso della giustizia minorile che potrebbe andare a essere, come dire, spazzato via da questa modifica. Pensa che si troverà una sintesi tra queste rimostranze che sono arrivate nelle ultime ore?
1: Guardi, con tutto il rispetto per le Unioni Camere Penali, che ovviamente sono un punto di riferimento anche per me nel momento in cui faccio anche l'avvocato penalista, io ritengo però, avendo letto il loro comunicato, che non sia da me condivisibile, perché loro ritengono che questa inversione di presunzione, passare ovvero dalla presunzione di non capacità di intendere e volere alla presunzione di capacità di intendere e volere, sia incostituzionale. Così non è, perché rimane una presunzione e perché comunque il soggetto viene sottoposto ad un vaglio. Quello che cambia è l'onere della prova, mentre nel sistema attuale il soggetto minore degli anni 18 ma superiore agli anni 14 viene ritenuto sempre una persona incapace di intendere e volere, a meno che il giudice, valutando i casi, il suo caso, ma dovendo avere lui l'onere di acquisire gli elementi per dirlo, non ritenga il contrario. Nella proposta del DDL noi diciamo invece che un ragazzo che ha 14, 15, 16, 17 anni è una persona che è assolutamente consapevole del gesto che sta svolgendo, ma comunque è onere della difesa dimostrare il contrario.
0: Ecco, le chiedo, perché anche la parte comunicativa credo sia molto importante all'interno di questo percorso, sia ovviamente quella politica e poi quella dell'informazione. Le piace il nome DDL anti-Maranza perché individua, come dire, un gruppo che muove anche un certo malcontento? Chiamarlo DDL anti-minorenni avrebbe fatto molto meno colpo, però da un lato sarebbe più preciso.
1: No, non è più preciso, perché questo non è un DDL antiminorenni, è un DDL che va a supporto dei minorenni. Guardi, con l'incapacità di intendere, con l'incapacità presunta di intendere e volere, sa cosa succede? Esattamente quello che succede al ragazzo minore di 14 anni. Cioè, nel momento in cui taglieggia un suo amico, magari compiendo un reato addirittura di gruppo, essendo incapace di intendere e volere, viene rimandato nel contesto in cui ha maturato questa azione. Ok? Se invece con il nostro invece PDL, cosa si dice? Si dice che finché il giudice non è convinto dalla difesa del contrario, quella persona sarà sottoposta al processo. Ma qual è il processo minorile? Il processo minorile è un processo diverso dal procedimento degli adulti. Se negli adulti è la pena o la sospensione condizionale della pena ad avere una finalità rieducativa, il processo minorile, e non cambia con il nostro procedimento, rimane un procedimento che è fondato sulla rieducazione del minore. Quindi sostanzialmente non lo si manda a casa in un contesto o in un contesto in cui torna a commettere magari l'atto,
0: diciamo,
1: che ha
0: svolto,
1: ma lo si manda in un contesto invece più protetto, come per esempio fare attività di volontariato, in attesa di un secondo vaglio da parte del giudice. E questa cosa qui è a sostegno del minore. Del minore. Lei preferirebbe che un sedicenne che va a taglieggiare un suo compagno venisse rispedito il giorno dopo nel giardinetto in cui ha taglieggiato il suo compagno, o mandato in un'associazione di volontariato a fare attività a sostegno dei bisognosi, così magari comprende meglio che quell'azione ha un disvalore?
0: Ecco, le darò come dire una risposta molto, molto democristiana, diciamo, ma metto le mani avanti, ma perché in realtà mi porta a fare una domanda. Ovviamente si potrebbe dire: preferirei che il sedicenne non facesse proprio niente di tutto questo. Ovviamente questo vale per tutti,
1: questo,
0: ma
1: questo lo vorremmo tutti, però è un dato di fatto.
0: Però, voi potete fare qualcosa per fare sì che questo non accada, nel senso ripartire dall'educazione, ripartire dalla scuola, ripartire.
1: Certo, e infatti il processo minorile è fondato sull'educazione, non è il processo dell'adulto, tant'è vero che, per esempio, mi perdoni, è un processo speciale, non è previsto per esempio il patteggiamento, è prevista solo la messa alla prova o il perdono giudiziale, cioè il colloquio con sostanzialmente il giudice che parla al minore e gli dice che quello che ha fatto è sbagliato, e di conseguenza, se ritiene che il minore non lo ricommetterà, gli concede il perdono. Ma la non imputabilità non passa neanche attraverso questo. Cioè, il regime attuale della presunzione di non imputabilità fa passare quel minore lì neanche attraverso questo. Sinceramente, con i reati di gruppo che abbiamo in strada, con il fenomeno Maranza e con tutti i rischi anche legati ai nuovi reati, soprattutto dei social network, mi dica lei se è più protettivo del minore la presunzione di non capacità di intendere e volere, o quella che invece noi stiamo introducendo. Certo, se lei ritiene che la protezione del minore sia l'esenzione da ogni tipo di intervento, le do ragione. Io non penso che proteggere il minore sia sempre dirgli di sì o avere un approccio nei confronti del minore buonista. Bisogna avere un approccio pragmatico, i giudici minorili maturano.
0: Le chiedo per concludere, se, come dire, sono arrivate delle accuse che fanno parte della schermaglia politica, insomma, immagino che se la potesse aspettare, di dire che è una mossa un po' populista in cerca di voti sul malcontento rispetto al fenomeno Maranza. Le chiedo dunque, poteva arrivare prima questo DDL? Insomma, siete al governo già da un po', è un'emergenza che secondo lei è nata soltanto adesso?
1: Guardi, noi siamo arrivati a questo dopo diversi interventi, perché con Caivano, con la stretta con i decreti sicurezza sui coltelli, con il nuovo DDL sicurezza che dà un'ulteriore stretta sempre sui reati di gruppo, se siamo arrivati a questo è perché con un atteggiamento pragmatico stiamo affrontando un fenomeno che invece le sinistre avevano ignorato, e lo si vede dalle contestazioni che stanno facendo questo DDL.
0: Chiaro, e insomma è un percorso che sta maturando, e vi daremo tutti gli aggiornamenti anche sul punto da cui siamo partiti, i dubbi di incostituzionalità, poi insomma ovviamente ci sarà un giudizio più definitivo. Ci tengo molto a ringraziare l'onorevole Augusta Montarulli per essere stata con noi questa sera per la nostra pagina politica, torniamo noi tra poco invece a occuparci di scenari internazionali. Vi abbiamo detto, ma vi daremo più dettagli su quello che è accaduto oggi in Cisgiordania, sono fatti che riaprono insomma ferite che ovviamente conoscete benissimo e sono tutt'altro che rimarginate. Poi ancora qualche analisi sul regime iraniano in pieno conflitto, ormai forse al punto di non ritorno con l'amministrazione americana. L'ultimo pezzo di oggi è di Sam Fender qui su Giornale Radio, qui all'interno del timone delle 20, si chiama Little Bit Closer, e poi noi rientriamo insieme per il finale, rimanete con noi.

0: Allora, eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata del nostro Timone delle 20. Ripartiamo dagli scontri molto violenti in Cisgiordania, di cui vi dicevo poco fa. Due israeliani e quattro palestinesi sono stati uccisi durante uno scontro a Tal, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Un gruppo di coloni israeliani si è infatti avvicinato al centro abitato palestinese e poco dopo sono arrivati alcuni soldati, quindi scontri fisici. Un uomo palestinese avrebbe strappato un fucile a uno dei coloni e, secondo le ricostruzioni dell'esercito israeliano, poi ha sparato con quell'arma, anche se dalle immagini non è chiaro se sia stato lui a sparare e uccidere i due uomini israeliani. Sicuramente un soldato israeliano che era presente ha sparato contro i palestinesi, ne ha uccisi quattro, altri due sono stati arrestati. Questo è quel che resta della Cisgiordania e di Gaza dopo gli accordi in pompa magna firmati sotto l'egida degli Stati Uniti, con la presenza anche italiana, che sarebbe anche nel famoso Board of Peace. E pensare a tutto questo nell'ottica di un altro conflitto poco lontano, che è tutt'altro che esaurito, fa venire francamente i brividi. In collegamento con noi il professor Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies ed esperto di storia politica iraniana. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Insomma, è sempre sbagliato collegare tra loro i conflitti, però ce ne sono tanti e ravvicinati in questi mesi. Pensare al modo in cui la pace è stata, diciamo, annunciata e gestita a Gaza non lascia ovviamente delle buone sensazioni rispetto all'Iran. C'è da dire che è un conflitto totalmente diverso, perché molto più difficile da arginare. Cosa si aspetta da questo fine settimana, aperto da minacce ormai neppure velate da una parte e dall'altra, con toni che sono ovviamente inaccettabili ma molto preoccupanti soprattutto?
1: È difficile fare previsioni in una fase così complessa e soprattutto così erratica dell'andamento di questo conflitto. Diciamo che la speranza è quella che quantomeno rimangano queste continue fasi di attacchi americani e di risposte iraniane circoscritti al colpire basi militari nella regione, quindi con reciproci scambi di colpi limitati almeno in questa fase ad obiettivi militari. Quello che è sicuramente pericoloso in questo momento è la possibilità di un'escalation che, stante lo stallo sul piano dell'azione militare condotta dagli Stati Uniti, possa condurre ad una serie di operazioni, soprattutto su una scala geografica diversa e più ampia, tali da includere anche obiettivi come le infrastrutture energetiche della rete di trasporto. Se questo dovesse accadere, come è stato minacciato più volte dal presidente Trump, è verosimile che l'escalation partirebbe attraverso una risposta iraniana che andrebbe a colpire obiettivi similari nella regione, e quindi colpendo quelle che sono infrastrutture vitali dei paesi dell'area del Golfo Persico. E questo riporterebbe la dimensione del conflitto in una sfera diversa rispetto a quella attuale, sicuramente molto più minacciosa e con conseguenze onestamente in questo momento imprevedibili.
0: C'era stata una lunga fase di questo conflitto in cui la retorica, la narrazione che tutti noi davamo era Trump sta cercando di uscire dal conflitto, il regime tutto sommato sta cercando di fare altrettanto, e il grande impedimento è Israele, paese che ha al governo, insomma, una figura che fa della guerra quasi una specie di ossigeno personale da un punto di vista politico. Crede che sia cambiata questa narrativa, oppure è un capolavoro strategico di Netanyahu che mantiene adesso i due paesi in guerra senza quasi alzare un dito?
1: Io credo che il vero problema in questo momento derivi dal fatto che il conflitto si è spinto troppo in avanti. Entrambi hanno necessità, sia gli Stati Uniti che l'Iran, di uscire da questo conflitto attraverso un accordo che sia però la traduzione efficace delle proprie pretese, e questo diventa difficilissimo in questa fase. Poteva essere più facile da raggiungere in una fase iniziale, oggi diventa estremamente complesso poter ottenere una soluzione pragmatica che accontenta di fatto entrambi.
0: Anche per l'Iran è difficile, mi scusi se la interrompo, insomma il regime ha già dato una forte dimostrazione di resistenza. Sul piatto qualcosa dovrà mettere, credo che l'abbiano, come dire, messo in conto.
1: Sì, il problema è che questa nuova amministrazione del potere, quella che è subentrata di fatto alla prima generazione del potere che è stata spazzata via con la guerra del 28 febbraio, ha un approccio molto diverso rispetto alla prima generazione, diciamo alla componente clericale teocratica, molto più determinata, molto più sfiduciata verso gli Stati Uniti, ritiene che non è un interesse del paese andare in direzione di un'altra soluzione come quella del 2015 del JCPOA e quindi ritiene di dover ottenere soprattutto sul piano economico quei benefici che l'Iran rivendica da tempo. E quindi in assenza di queste condizioni e di queste garanzie non credo che ci sia alcuna intenzione da parte dell'establishment di Teheran di arrivare a posizioni di compromesso. In questo momento di fatto è una minaccia esistenziale per il vertice del regime. E la continuità della guerra viene vista sicuramente come un'opzione preferibile ad un cattivo accordo.
0: Su Israele, insomma, è chiaro che è una situazione tutto sommato conveniente, anche se Netanyahu va dicendo che occorrerà un governo di larghe intese perché la guerra è tutt'altro che finita. Sembra andare tutto nella direzione che però in qualche modo auspicava il primo ministro.
1: Sicuramente sì, Israele ha cercato di boicottare sin dall'inizio le fasi che hanno portato alla distensione, sì, che si è tradotta poi nel memorandum. È stato, credo, anche oggetto di una forte azione politica da parte degli Stati Uniti, che hanno mal digerito questi tentativi di fatto sabotare il processo negoziale che aveva portato al memorandum of understanding. In questa situazione Israele può concedersi il lusso di attendere, quindi di non intervenire militarmente e di non essere dall'altra parte provocata in modo diretto dall'Iran, in attesa che questa escalation, nella prospettiva di Tel Aviv, possa esplodere nuovamente in una fase dinamica che apra spazi di intervento anche per la parte israeliana, cosa che è tutt'altro che insomma non è impossibile in una dimensione di crisi come quella attuale.
0: Certo, vedremo, ovviamente anche in questo caso è tutto in divenire, sarà un weekend da seguire purtroppo sia sul campo che a livello diplomatico. Ringrazio il professor Nicola Pedde per essere stato con noi, ovviamente grazie e una buona serata. Andiamo verso la conclusione di questa puntata, mi rimane qualche secondo in più del solito che intendo sfruttare a pieno per ricordarvi che nel fine settimana abbiamo un palinsesto semplicemente straordinario, e allora mi sia concessa anche un minimo di neppure troppo velata autopromozione. Dalle 7 alle 8 domani al mattino una nuova puntata di Mappamondo, il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta con anniversari e ricorrenze. Beh, insomma, per il weekend del 26 di luglio gli amanti di Cuba conoscono bene questa data associata alla rivoluzione di Fidel Castro. Faremo un approfondimento dedicato proprio al tema, un percorso storico nell'isola ribelle dei Caraibi, ma anche per cercare di capire come se la passano adesso, spoiler, non benissimo. E poi dalle 17 alle 19 Cosmo 2050 con una serie di approfondimenti scientifici e tecnologici da non perdere. E poi ci sono un sacco di colleghi che dalla politica all'economia alla cultura vi terranno compagnia, quindi rimanete con noi. Ringrazio la squadra del Timone delle 20 per quest'altra settimana insieme, Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia. Il Timone torna lunedì, sarà la nostra ultima settimana prima del palinsesto di agosto, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo l'auguro di una buona serata.

0: notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21.
2: Giornale Radio News.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove pesanti azioni militari contro Iran e Houthi, mentre Teheran ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto proseguono i raid in Iran e cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove nuovi scontri hanno provocato vittime da entrambe le parti. E il governo valuta nuove misure contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili interventi, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Intanto continuano a salire i prezzi alla pompa, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2 euro e 10 centesimi sulla rete ordinaria. La cronaca: emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Voltiamo pagina. Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze estive fuori casa, con quasi 9 su 10 che sceglieranno una meta nel nostro paese. In questo fine settimana è atteso il primo grande esodo, con oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e traffico da Bollino Rosso. Secondo Federalberghi, il giro d'affari dell'estate raggiungerà i 43 miliardi di euro, mentre ANAS ha sospeso oltre l'80% dei cantieri per agevolare gli spostamenti. Lo sport calcio: sfuma la pista Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta avanzata dal direttore tecnico Paolo Maldini. La federazione è ora al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo è il principale favorito, mentre il presidente della FIGC Giovanni Malagò continua a sostenere un possibile ritorno di Roberto Mancini. La scelta definitiva è attesa nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
6: Per anni il diabete di tipo 2 è stato considerato una malattia tipica dell'età adulta. Oggi però i medici lanciano un allarme: sempre più bambini e adolescenti ricevono questa diagnosi. All'ospedale Meyer di Firenze, uno dei principali centri pediatrici italiani, i casi di diabete di tipo 2 sono addirittura raddoppiati negli ultimi 3 anni, un dato che riflette un cambiamento preoccupante nello stato di salute delle nuove generazioni. A differenza del diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune e non dipende dallo stile di vita, il diabete di tipo 2 è spesso associato a sovrappeso, obesità, sedentarietà e alimentazione poco equilibrata. L'aumento del tempo trascorso davanti agli schermi, la riduzione dell'attività fisica, il consumo di cibi ultraprocessati e bevande zuccherate stanno contribuendo a rendere questa patologia sempre più frequente anche in età pediatrica. La diagnosi precoce è fondamentale, perché un diabete non controllato può favorire già in giovane età complicanze cardiovascolari, danni ai reni, agli occhi e al sistema nervoso. Gli specialisti sottolineano che la prevenzione resta lo strumento più efficace. Promuovere dunque una dieta sana, incentivare il movimento quotidiano e coinvolgere tutta la famiglia in uno stile di vita più salutare sono passi essenziali per invertire questa tendenza. L'aumento dei casi rappresenta un campanello d'allarme non solo per i medici, ma anche per le scuole, per le istituzioni e le famiglie, perché il diabete di tipo 2 nei bambini non è più un'eccezione, ma una realtà con cui il sistema sanitario deve confrontarsi sempre più spesso. Questo è il primo tema di oggi, che tratteremo nella seconda parte della trasmissione con il dottor Lorenzo Lenzi del Meyer di Firenze. Prima però l'appuntamento col Laboratorio Salute.

0: E siamo alla prima parte di Laboratorio Salute del venerdì qui a Check Up.
1: Laboratorio Salute.
0: Con l'aumento delle ondate di calore sarà sempre più importante abituare gradualmente l'organismo alle alte temperature attraverso il processo di acclimatazione. Secondo gli esperti bastano una o due settimane di esposizione progressiva perché il corpo migliori la capacità di disperdere il calore, anche se questo adattamento è meno efficace per anziani, bambini e persone fragili. Uno studio dell'Università di Ottawa indica inoltre che oltre i 42 gradi con elevata umidità aumenta sensibilmente il rischio di colpo di calore. Per proteggersi è consigliabile idratarsi adeguatamente, evitare l'esposizione nelle ore più calde, svolgere attività fisica solo nei momenti più freschi della giornata e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L'antimicrobico resistenza e le infezioni correlate all'assistenza rappresentano una delle principali emergenze sanitarie globali con effetti su ricoveri, costi e mortalità. Nel mondo la resistenza agli antibiotici è associata a quasi 5 milioni di decessi ogni anno e l'Italia continua a registrare dati superiori alla media europea. Secondo gli ultimi dati dell'ECDC negli ospedali per acuti italiani, la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza è del 6,8% contro il 5,1% della media UE, mentre l'indice di antibiotico resistenza raggiunge il 21,8% rispetto al 15,4% europeo. La coalizione CAR-E stima che nel nostro paese i batteri resistenti causino tra 8.000 e 11.000 morti all'anno, con un costo per il Servizio Sanitario Nazionale fino a 2 miliardi e mezzo di euro e un aumento significativo delle giornate di degenza. Il tema è stato al centro dell'incontro L'antimicrobico resistenza, un piano per il futuro della salute, dove esperti e società scientifiche hanno ribadito la necessità di rafforzare la prevenzione, il controllo delle infezioni e l'uso appropriato degli antibiotici. Programmi come Resistimit e Insieme puntano proprio a migliorare la gestione delle terapie e a contrastare la diffusione dei batteri resistenti. Oltre un terzo dei medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale è vicino alla pensione. Secondo i dati del conto annuale 2024, il 34% ha più di 60 anni. A lanciare l'allarme è il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica, che avverte come i prossimi pensionamenti rischino di aggravare la già grave carenza di personale. In molte realtà, infatti, i vuoti di organico vengono colmati con medici a gettone, spesso privi dei requisiti richiesti per svolgere le attività di sanità pubblica veterinaria. A pesare è anche il blocco delle scuole di specializzazione, fermate dalla mancata emanazione del decreto governativo necessario ad avviarne i percorsi. Senza un intervento rapido, nei prossimi anni il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe non disporre di un numero sufficiente di veterinari specializzati per garantire prevenzione, sicurezza alimentare, sanità animale e tutela della salute pubblica. Per questo il sindacato chiede al governo di riattivare con urgenza le scuole di specializzazione e finanziare nuovi contratti di formazione lavoro. L'iperidrosi, cioè un'eccessiva produzione di sudore, colpisce tra l'1 e il 3% di bambini e adolescenti e interessa soprattutto mani, piedi e ascelle. Non è una patologia grave, ma può avere un forte impatto sulla vita quotidiana, causando difficoltà nello studio, nello sport e nelle relazioni sociali. Il problema è legato all'iperattività del sistema nervoso simpatico, che stimola in modo eccessivo le ghiandole sudoripare, con sintomi che spesso compaiono già prima della pubertà e aumentano durante l'adolescenza. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù, quando i trattamenti dermatologici non sono sufficienti, è possibile ricorrere a un intervento chirurgico mini-invasivo. Dal 2017 sono stati eseguiti oltre 230 interventi, rendendo il centro il riferimento nazionale con la più ampia casistica pediatrica per questa procedura. Quasi la metà dei pazienti arriva da fuori Lazio, in particolare da Campania, Lombardia, Sicilia ed Emilia Emilia-Romagna. Gli specialisti sottolineano che l'iperidrosi non è solo un problema estetico, ma una condizione che può limitare concretamente la quotidianità dei ragazzi. Il percorso prevede una valutazione dermatologica, l'adozione di strategie per ridurre i sintomi e, nei casi più severi, la valutazione chirurgica. Tra le alternative non chirurgiche c'è anche la tossina botulinica, che però presenta alcuni limiti, tra cui la mancata rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Molti cittadini, di fronte a liste d'attesa sempre più lunghe per visite specialistiche ed esami diagnostici, non sanno di poter far valere il diritto a ricevere la prestazione entro i tempi previsti dalla propria prescrizione medica. Ogni richiesta di primo accesso deve infatti indicare una classe di priorità con un termine massimo entro cui la prestazione dovrebbe essere garantita. Se l'appuntamento proposto supera quella scadenza, il paziente può chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la visita o l'esame nei tempi stabiliti. Un diritto però ancora poco conosciuto, spesso ostacolato dalla difficoltà di orientarsi tra procedure e uffici. Per questo il numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni ha ampliato il proprio servizio, offrendo ai cittadini informazioni e supporto anche sul tema delle liste d'attesa, oltre che sui diritti nel fine vita. Attraverso il numero gratuito 06 9931 3409 è possibile ricevere indicazioni sui passaggi da seguire per presentare la richiesta alla struttura sanitaria e accedere alle procedure previste. 06 9931 3409. La longevità potrebbe dipendere non solo da alimentazione e attività fisica, ma anche dalla personalità. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Cagliari, pubblicato di recente, che ha analizzato 125 anziani sardi tra i 71 e i 101 anni residenti nella cosiddetta zona blu e nelle aree rurali vicine. La ricerca ha evidenziato che gli anziani più longevi mostrano maggiore curiosità, apertura verso nuove esperienze e una migliore capacità di gestire emozioni e stress. Rispetto agli abitanti delle zone limitrofe, dedicano inoltre più tempo ad attività stimolanti per la mente, come la lettura e il giardinaggio, con una media di 11,3 ore settimanali contro 6,8. Lo studio indica anche che alcuni tratti caratteriali possono influire sulla qualità della vita. Persone più organizzate, responsabili e collaborative tendono a sentirsi più soddisfatte, mentre ansia, negatività e una maggiore predisposizione al nevroticismo sono associate a una percezione peggiore della salute. Secondo i ricercatori, quindi, anche il modo in cui affrontiamo la vita potrebbe contribuire a un invecchiamento più sano e positivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale di un nuovo farmaco oncologico e di numerose estensioni di indicazioni terapeutiche, coinvolgendo diverse aree della medicina, dall'oncologia alla gastroenterologia, dalla dermatologia al trattamento di infezioni e patologie croniche, anche pediatriche. Tra le principali novità c'è il via libera al rimborso dell'Ocutorzi, Toripalimab, un anticorpo monoclonale destinato in combinazione con chemioterapia al trattamento di prima linea del carcinoma nasofaringeo recidivante o metastatico negli adulti non operabili. Complessivamente sono state approvate 10 estensioni di indicazione e un farmaco equivalente. Tra le nuove rimborsabilità figurano terapie per tumori neuroendocrini, linfoma diffuso a grandi cellule B e carcinoma della prostata metastatico, oltre a nuove indicazioni per il trattamento di malattie infiammatorie croniche intestinali come colite ulcerosa e morbo di Crohn. Approvati anche farmaci per la dermatite atopica negli adolescenti, la prevenzione delle infezioni da citomegalovirus in pazienti adulti e pediatrici, il dolore cronico severo nei giovani e alcune procedure anestesiologiche. Il Servizio Sanitario Nazionale rimborserà inoltre un equivalente a base di nifedipina per il trattamento di patologie cardiovascolari come angina pectoris, ipertensione e sindrome di Raynaud. Finisce qui la prima parte di Laboratorio Salute, a tra poco con la ricerca.

0: la seconda parte di Laboratorio Salute, la seconda parte come sempre dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Perdere peso può portare benefici alla salute, anche se nel tempo si recuperano i chili persi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Circulation, secondo cui la riduzione del grasso viscerale, quello più profondo e metabolicamente dannoso, abbassa il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 anche a distanza di anni. La ricerca, realizzata nell'ambito del progetto FIT, ha seguito per 10 anni 366 persone con sovrappeso o obesità che avevano partecipato a un programma di dimagrimento in 18 mesi basato su attività fisica e diversi regimi alimentari, tra cui la dieta mediterranea. Attraverso la risonanza magnetica, i ricercatori hanno osservato che anche quando il peso e il grasso epatico erano tornati a livelli iniziali, una parte della riduzione del grasso viscerale e della circonferenza vita era rimasta. I risultati mostrano un effetto significativo sulla salute. Una perdita del 5% di grasso viscerale è associata a una riduzione del 17% del rischio di diabete nei 10 anni successivi. La percentuale sale al 30% con una perdita del 10% e arriva al 50% con una riduzione del 20%. Il motivo è legato al ruolo del grasso viscerale che, a differenza di quello sottocutaneo, favorisce infiammazione, resistenza all'insulina e alterazioni del metabolismo. Lo studio suggerisce quindi che il successo di una dieta non dovrebbe essere valutato solo dalla bilancia, ma anche dalla qualità della composizione corporea. Alimentazione equilibrata, in particolare la dieta mediterranea e attività fisica, restano strumenti fondamentali per ridurre il grasso più rischioso e proteggere la salute nel lungo periodo. Uno studio pubblicato su Clinical Cancer Research ha valutato un nuovo test del sangue in grado di individuare tracce di tumore al pancreas non rilevate dai metodi diagnostici tradizionali. Il lavoro, guidato da Akhil Chawla, ha coinvolto 106 pazienti con tumore pancreatico localizzato, seguiti dal trattamento fino all'intervento chirurgico. I ricercatori hanno confrontato due tecniche di biopsia liquida, la ddPCR e il sequenziamento di nuova generazione NGS, analizzando la mutazione del gene CRAS presente nella maggior parte di questi tumori. La ddPCR ha mostrato una sensibilità molto più elevata, rilevando il DNA tumorale nel 65% dei casi alla diagnosi, contro il 17% dell'NGS, e identificando la malattia residua nel 56% dei pazienti dopo la chirurgia. Lo studio evidenzia anche un valore prognostico. I pazienti con tumore rilevato solo dalla ddPCR hanno una sopravvivenza media inferiore rispetto a quelli negativi a entrambi i test. Secondo gli autori, questa tecnologia potrebbe aiutare a individuare precocemente la malattia residua minima e i pazienti a rischio di recidiva, anche quando gli esami radiologici risultano negativi. I ricercatori sottolineano però che saranno necessari ulteriori studi multicentrici prima di un possibile impiego clinico su larga scala. Uno studio preclinico coordinato dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini e l'Università di Genova e pubblicato su Annals of Neurology ha individuato un possibile nuovo approccio per l'epilessia farmacoresistente basato sul microbiota intestinale. I ricercatori hanno studiato gli acidi grassi a catena corta, molecole prodotte dai batteri intestinali che regolano infiammazione e comunicazione tra intestino e cervello. Nei modelli animali la somministrazione di queste sostanze ha ridotto del 70% la progressione delle crisi epilettiche e migliorato la funzione cognitiva, oltre a diminuire l'infiammazione cerebrale. Lo studio mostra anche che nei pazienti con epilessia resistente ai farmaci è presente una ridotta abbondanza di batteri produttori di questi composti. Secondo gli autori, la modulazione dell'asse intestino-cervello potrebbe diventare una strategia terapeutica complementare, capace non solo di controllare le crisi, ma anche di modificare il decorso della malattia. Resta però necessario avviare studi clinici sull'uomo per confermare l'efficacia di questo approccio. La trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare possono colpire anche gli sportivi, non solo persone anziane o fragili. Per aumentare la conoscenza del problema, la Fondazione Arianna Anticoagulazione ETS ha presentato a Bologna lo studio osservazionale nazionale Start Sport e la campagna Ritorno in gioco, vincere la trombosi nello sport, dedicata ad atleti, allenatori, medici sportivi e operatori sanitari. Nel mondo dello sport il rischio può essere favorito da diversi fattori come disidratazione, lunghi viaggi, immobilità dopo un infortunio, microtraumi ripetuti e nelle donne l'uso di contraccettivi orali. Uno degli ostacoli principali è il riconoscimento dei sintomi. Un dolore o un gonfiore a una gamba possono essere scambiati per un problema muscolare, mentre la difficoltà respiratoria può essere attribuita alla fatica, ritardando una diagnosi che può essere decisiva. Lo studio Start Sport coinvolgerà diversi centri trombosi di medicina dello sport e riabilitazione per raccogliere dati utili a sviluppare strategie di prevenzione, diagnosi precoce e gestione della terapia anticoagulante negli atleti. L'obiettivo è colmare una carenza di informazioni scientifiche e definire percorsi più sicuri per permettere agli sportivi colpiti da trombosi di tornare all'attività fisica in condizioni di maggiore sicurezza. La campagna di sensibilizzazione proseguirà nei prossimi mesi con iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza dei fattori di rischio e dei segnali da non sottovalutare. L'età anagrafica non sempre riflette la reale capacità del corpo di affrontare uno stress come un intervento chirurgico. Un nuovo studio internazionale pubblicato suggerisce che la valutazione dell'età biologica potrebbe aiutare a individuare in anticipo i pazienti più fragili e a personalizzare meglio le cure. La ricerca ha analizzato oltre 430.000 persone sottoposte a interventi chirurgici nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Corea del Sud, utilizzando il parametro PhenoAge, un indicatore di invecchiamento biologico basato su dati clinici e di laboratorio. I risultati hanno mostrato che i pazienti con un invecchiamento biologico più rapido rispetto alla loro età reale presentavano un rischio maggiore di complicanze, nuovi ricoveri, eventi cardiovascolari e mortalità entro un anno dall'intervento. In particolare, i cosiddetti fast agers, cioè le persone in cui l'organismo appare biologicamente più vecchio rispetto all'età anagrafica, hanno registrato un rischio di morte a un anno dall'operazione superiore del 49% rispetto a chi mostrava un normale ritmo di invecchiamento. Secondo i ricercatori, integrare la valutazione dell'età biologica nei controlli preoperatori potrebbe migliorare l'identificazione dei pazienti più vulnerabili e consentire interventi di preparazione come programmi di preabilitazione prima della chirurgia. Lo strumento però necessita ancora di ulteriori studi prima di poter entrare nella pratica quotidiana clinica. L'obiettivo futuro è una medicina sempre più personalizzata, capace di considerare non solo gli anni vissuti, ma anche la reale capacità dell'organismo di reagire alle difficoltà e recuperare dopo un intervento. Ed è tutto per Laboratorio Salute e Ricerca. Adesso una breve pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
10: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 21 e 31 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
0: C'è un'emergenza silenziosa che sta colpendo le generazioni più giovani, il diabete pediatrico. I dati che arrivano all'ospedale Meyer di Firenze sono un segnale d'allarme molto preoccupante. In soli 3 anni i casi di diabete di tipo 2 tra i bambini sono raddoppiati, un dato che riflette un cambiamento profondo nei nostri stili di vita. Se un tempo questa patologia era considerata esclusiva degli adulti, oggi bussa alla porta dell'infanzia, spesso legata a doppio filo con l'obesità e la sedentarietà. Un aumento che preoccupa medici e specialisti perché segnala un cambiamento profondo negli stili di vita e nei fattori di rischio. Il diabete è una malattia cronica che richiede attenzione costante e quando colpisce in età pediatrica le implicazioni diventano ancora più complesse. Implicazioni che coinvolgono la crescita, coinvolgono lo sviluppo e l'equilibrio quotidiano di bambini e delle loro famiglie. Oggi la diagnosi è più precoce, le cure sono sempre più efficaci, ma il vero nodo resta la prevenzione, soprattutto per il diabete di tipo 2. Anche il diabete di tipo 1, quello autoimmune, mostra un trend in crescita e una gestione sempre più complessa. Non si tratta solo di numeri, ma di vite che cambiano radicalmente, di famiglie che devono imparare una nuova quotidianità fatta di monitoraggi e attenzioni costanti. Un'emergenza che impone una riflessione non solo medica ma anche sociale. Capire cosa sta succedendo e intervenire in tempo è fondamentale, una realtà con cui il sistema sanitario deve fare sempre più i conti. Ne parleremo tra poco con il dottor Lorenzo Lenzi del Meyer di Firenze.

0: L'ultimo report dell'ospedale Meyer fotografa una realtà in rapida evoluzione. Per anni il diabete in età pediatrica è stato quasi esclusivamente associato al tipo 1, una forma autoimmune che compare spesso in modo improvviso e richiede terapia insulinica. Il raddoppio dei casi di diabete di tipo 2 in un triennio è una tendenza che si inserisce in un quadro globale dove l'incidenza delle malattie metaboliche sta anticipando drasticamente l'età di insorgenza. Sempre più spesso si registrano anche casi di diabete di tipo 2 tra bambini e adolescenti. I dati mostrano un incremento significativo che apre interrogativi importanti. Ne parliamo col dottor Lorenzo Lenzi, responsabile facente funzione della struttura di diabetologia presso l'ospedale Meyer di Firenze. Dottor Lenzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Ci spieghi bene la differenza?
1: Sono due malattie che in comune hanno soltanto il nome. Il diabete tipo 1 è una malattia di natura autoimmune, quindi di quelle che tendenzialmente vediamo aumentare nel corso degli anni e che si caratterizza per la mancanza della produzione dell'ormone insulina, che è centrale nella regolazione della glicemia. Sì. Il diabete tipo 2 invece è una condizione che si vede caratterizzata dal fatto di una produzione insulinica normale, anche abbondante, ma con un sistema metabolico che non riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni dell'individuo e non è assolutamente di natura autoimmune.
0: I vostri dati, i dati del Meyer, parlano di un raddoppio dei casi di diabete di tipo 2 in 3 anni. Di quanti bambini stiamo parlando?
1: Sì. Vede, i numeri possono apparire magari piccoli, però noi dobbiamo guardare i trend. Noi abbiamo per fortuna una casistica storica che ci permette di seguire nel tempo la situazione e quindi di prevederne anche dove potremo andare. E mentre vedevamo che fino al 2022 circa la percentuale di casi di diabete di tipo 2 sul totale dei casi rimaneva abbastanza costante e piuttosto bassa in linea con quelli che sono i dati internazionali, intorno all'1,5%. Se invece andiamo a vedere gli ultimi 3 anni, quindi dal 2022 in poi, vediamo un'esplosione per cui siamo passati da circa l'1,5% al 2,9-3%. Questo in termini numerici vuol dire essere passati da 15-16 casi a 30-35 casi, quindi come dico possono sembrare numeri piccoli, però quello che stiamo vedendo è che l'aumento è concentrato in uno spazio di tempo molto molto piccolo e questo è preoccupante.
0: Certo. Questo è preoccupante, ma questo aumento vi ha colti di sorpresa o era un trend che stavate comunque già osservando?
1: Ci ha colto di sorpresa l'entità. Ci aspettavamo che ci potesse essere un aumento dei casi perché diciamo dietro il diabete tipo 2 ci sono stili di vita, ci sono comportamenti alimentari. Certo. e abbiamo visto come in certi momenti recenti, in particolare nell'epoca subito post-Covid, ci sia stato un incremento di alcuni segnali di allarme di quelli che sono i fattori di rischio verso il diabete tipo 2. Però non ci aspettavamo che questo si manifestasse così rapidamente in età pediatrica soprattutto.
0: Quindi il Covid in qualche modo quel periodo lì ha giocato un ruolo diretto nell'incremento dei casi?
1: Abbiamo visto insieme al momento del Covid e degli anni successivi in particolare un aumento evidente del problema dell'obesità. Come questo diciamo sia da collegarsi al Covid non lo so, sicuramente c'è stato un momento di cambiamenti alimentari, cambiamenti nello stile di vita, più sedentarietà, anche un certo isolamento sociale che è cresciuto dopo il Covid. Quindi l'obesità come fattore di rischio verso il diabete tipo 2 probabilmente è riuscita a dare una spinta a qualcosa che già stava modificandosi nel tempo in forma naturale.
0: Certo, cioè, ma che profilo hanno i bambini che arrivano con questa diagnosi?
1: Anche questo è un aspetto diciamo da cui rivolgere molta attenzione anche al di là del numero, perché mentre fino appunto a 5-6 anni fa Potevamo dire che il classico persona con diabete tipo 2 pediatrico era comunque un ragazzo molto grande, 16 anni, 17 anni,
0: sì,
1: casi
0: sì.
1: 15 anni già potevano essere più rari. Adesso invece vediamo un anticipo dell'età di comparsa o perlomeno di diagnosi di questa condizione, che adesso vediamo anche a partire da 10 anni, a testimoniare il fatto che su questi fattori che stanno spingendo verso l'aumento dei casi riescono a scompensare l'organismo molto più precocemente rispetto a quello che succedeva qualche anno fa.
0: Le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Luisa. Mio figlio è 12 anni, ha appena ricevuto la diagnosi di tipo 2. È possibile che la sua vita debba essere già segnata da farmaci e restrizioni così pesanti a un'età in cui dovrebbe solo pensare a giocare?
1: Questo è il vero problema. Il diabete tipo 2 purtroppo non è una carenza ormonale come invece può essere il diabete tipo 1, è una macchina metabolica che non riesce a funzionare. Adesso abbiamo opzioni terapeutiche che fino a poco tempo fa non avevamo, abbiamo possibilità di lavorare anche proprio alla radice del problema. Però sicuramente va preso molto molto seriamente, perché i danni possono, diciamo, strutturarsi tanto più quanto più precoce è l'età dell'esordio. Quindi è molto importante che i bambini a cui viene fatta la diagnosi prendano seriamente questo problema, lavorando sul fatto che spesso l'obiettivo non deve essere curare, tra virgolette, una malattia, ma deve essere quello di aiutare il proprio corpo a lavorare bene. Questo vuol dire recuperare magari delle buone abitudini, degli stili di vita sani. Questo certo. Non deve essere vissuto come una cura pesante, deve essere vissuto come un messaggio che il corpo ci dà e che ci chiede, e che forse dobbiamo estendere anche alla società in generale, perché di stili di vita sani ne abbiamo bisogno tutti.
0: Ah, certo. E generalmente viene individuato presto, in fase precoce, o invece arriva già in fase avanzata?
1: È più raro che si arrivi in fase avanzata, e questi sono
0: quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi, quelli che devono portare subito dal medico, subito dallo specialista, dottore?
1: Sicuramente la diagnosi del diabete fatta con il diabete tipo 2 fatta sui sintomi prevede i sintomi, quelli classici del diabete, quindi il bere tanto, fare tanta pipì, bambini che comunque, diciamo, si vedono cambiare nelle loro abitudini sotto questo punto di vista. Quelli sono tutti sintomi di una glicemia molto elevata e hanno bisogno di un'immediata valutazione. Ma per fortuna riusciamo a intercettare questi casi. Nella grandissima parte dei pazienti li intercettiamo molto più precocemente, proprio attraverso la valutazione di quei soggetti che presentano le condizioni a rischio di sviluppare diabete. Quindi attraverso il nostro ambulatorio dell'obesità, dove facciamo uno screening di quelli che sono i bambini con delle caratteristiche di obesità importanti, da lì riusciamo ad arrivare alla diagnosi ancora in una fase nella quale la sintomatologia praticamente è inapparente. Quindi lì riusciamo a lavorare anche con terapie più semplici, più facili da gestire.
0: Ma c'è il rischio che venga scambiato per altro e quindi diagnosticato tardi? Cioè, ci sono casi di diagnosi tardiva che hanno portato a complicanze, ma complicanze magari anche importanti?
1: Ci sono stati e ci sono, questo in ragazzi sicuramente più grandi, dove l'esordio, quindi la manifestazione e la scoperta a volte ha proprio simulato la grande crisi di scompenso di un diabete tipo 1. Persone a quali è stato diagnosticato inizialmente un diabete tipo 1 e che solo successivamente sono stati riclassificati come tipi 2. Quindi è possibile. Tutte le volte comunque che un ragazzo in età adolescenziale, un bambino più piccolo, vediamo che non prende peso come dovrebbe fare un bambino, non sta crescendo, due domande ce le dobbiamo fare, perché non è nel nostro DNA di avere un bambino, un adolescente che non cresca dal punto di vista del peso, ecco.
0: Certo, certo. Un altro messaggio, Marilisa da Terracina: mio figlio di 9 anni ha appena iniziato a usare il sensore di glucosio continuo. A volte si lamenta che è ingombrante, lo distrae dai giochi, vorrei capire come aiutarlo ad accettare la tecnologia come parte della sua routine senza farlo sentire limitato.
1: Allora, i sensori glicemici sono la modalità di riferimento del monitoraggio glicemico nel diabete tipo 1 e sicuramente hanno di tanto alleggerito quello che è proprio il quotidiano dei pazienti con diabete tipo 1. Tuttavia sicuramente la tecnologia ha i suoi lati negativi, che una di quelli è certamente l'ingombro. Oggi i sensori sono anche di dimensioni ragionevolmente piccoli e la maggior parte di loro possono essere posizionati in zone diverse anche da quella tradizionale del braccio, quindi un modo per capire come possiamo aiutare a rispondere a questa domanda è quello di valutare magari insieme al loro diabetologo se il sensore che loro stanno utilizzando può essere posizionato per esempio nella regione sovraglutea, che è una zona dove sicuramente non è né rilevante né fastidioso, ecco, piuttosto che magari sul classico braccio.
0: Dottor Lenzi, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a

0: La gestione del diabete pediatrico non è solo una questione medica, ma è un impegno sociale che coinvolge la scuola, lo sport e tutta la famiglia. Prevenire il diabete di tipo 2 è possibile, ma richiede una rivoluzione culturale. Alimentazione scorretta, sedentarietà, aumento dell'obesità infantile sono fattori sempre più diffusi. Si tratta di elementi che riguardano non solo il singolo bambino, ma l'intera rete familiare e sociale. Per questo la risposta non può essere soltanto clinica. Accanto alle cure diventa centrale la prevenzione e la capacità di intervenire prima che la malattia si sviluppi. Ne stiamo parlando col diabetologo, il dottor Lorenzo Lenzi, del Meyer di Firenze. Dottor Lenzi, quanto incide la familiarità genetica in questi casi?
1: Non si può dire che il diabete sia una malattia geneticamente trasmessa, ma certamente nel diabete tipo 2 è quasi la regola che la familiarità, quindi paziente specialmente pediatrico con diabete tipo 2 probabilmente emerge così presto la sintomatologia proprio perché ha una predisposizione genetica molto forte, quindi chi ha casi di diabete tipo 2 dovrebbe occuparsi preventivamente della salute dei propri figli, stimolandoci ad avere uno stile di vita attivo, praticare sport e
0: certo,
1: mettere molta attenzione
0: alimentazione.
1: Agli aspetti alimentari. Molto,
0: sì, alimentazione. Sono stati introdotti dei protocolli di screening precoce per i bambini a rischio?
1: Per il diabete tipo 2 vengono fatte regolarmente delle campagne che vanno, sì, a screenare l'obesità, per esempio nelle scuole. Proprio perché sappiamo che il sovrappeso e l'obesità, che è un fenomeno anche quello in forte aumento in Italia, è un po' la leva che fa sì che l'esordio, la comparsa del diabete tipo 2 si anticipi. Quindi in questo senso le campagne di sensibilizzazione si vedono, ma come ha ben detto lei è una lotta di tutta la società che dobbiamo riuscire a mettere su, perché è un qualcosa che parte dalla coscienza degli individui ma anche dalla diffusione di questa sensibilità nella popolazione. Spesso invece la persona viene lasciata un po' da sola, no? È il classico ragazzo che tutti gli altri hanno un'alimentazione sregolata e è costretto invece ad avere una buona alimentazione e si sente per questo escluso, in qualche maniera messo da una parte. In realtà è proprio il contrario, dobbiamo riuscire a trasformare questo esempio in buono esempio, nell'esempio da seguire. Questo è il grande lavoro che ci aspetta anche in termini sia di prevenzione ma soprattutto di sensibilizzazione.
0: Le leggo qualche altro messaggio. Marco da Roma, buongiorno. Quanto contano le merendine e i dolci nella comparsa del diabete di tipo 2? E poi c'è Giovanna che scrive: mio nipote è obeso, ora ha il diabete. Vorrei sapere dal vostro ospite se riusciamo a fargli perdere peso in modo drastico. C'è una speranza reale che la malattia regredisca o dovrà considerarsi un malato cronico per sempre? Giovanna. Prego, dottor Lenzi.
1: La risposta alla prima domanda è che uno degli aspetti che sicuramente non certamente l'unico, sì, però uno degli aspetti che favorisce l'aumento dell'obesità è la necessità, perché tante volte è una necessità di utilizzare alimenti processati, fortemente industrializzati, farine molto lavorate. In questo senso la merendina non è che è il demonio, però è un esempio di come alcuni alimenti che i nostri genitori e i nostri nonni utilizzavano saltuariamente, invece nel nostro quotidiano è diventata la base e la regola, e questo probabilmente è un fattore che non ci aiuta. Sulla risposta invece di Giovanna devo dire che sì, riconoscere precocemente la presenza di iperglicemia, quindi di valori di glicemia alta che ci mettono a fare diagnosi di diabete, vuol dire che se riusciamo a lavorare sulla causa possiamo tornare a vedere il metabolismo lavorare normalmente. Questo è il grande vantaggio della diagnosi in età pediatrica. Abbiamo un corpo che è resiliente, è capace di rispondere con dei cambiamenti positivi alle pressioni negative che invece ha ricevuto. Quindi magari la persona avrà un diabete, ma magari lo potrà spostare avanti di 40 anni, è il momento in cui potrà di nuovo doversi preoccupare delle glicemie se lavoriamo bene adesso. Quindi riconoscerlo precocemente, perché anche gli approcci terapeutici possono essere più semplici.
0: Un altro messaggio, Angela da Conegliano Veneto: il medico curante ci ha parlato di complicanze future ai reni e alla vista per mio figlio adolescente. Siamo a Potenza, vive a Conegliano Veneto, no, è di Conegliano Veneto ma adesso vive a Potenza, non lo so, vabbè, vabbè. Così scrive il Meyer, è movimento, il Meyer potrebbe darci un supporto nel tempo, ho paura di essere lasciata sola in questa battaglia quotidiana.
1: È giusto che non si debba sentirsi sola in questa battaglia. Le glicemie alte, il diabete non va sottovalutato, il diabete tipo 2 è subdolo, per cui è importante che ci sia qualcuno che segue la famiglia, che fa i controlli nei tempi giusti, i controlli giusti, quindi non, anche se il diabete tipo 2 può sembrare più leggero rispetto al diabete tipo 1, non merita di essere semplicemente catalogato in età pediatrica perlomeno come il classico diabete dell'anziano, un po' di glicemia, un po' di diabete, non è un po' di diabete, è una cosa che va presa sul serio, ma sono sicuro che ci sono centri molto più vicini di noi per aiutare questa famiglia, ecco, ed è una, come posso dire, tutti i colleghi diabetologi pediatrici d'Italia siamo tutti allineati sulla sensibilità anche al diabete tipo 2, ecco, ti vorrei rassicurare Giovanna.
0: Però bisogna, lo ribadiamo, dottor Lenzi, lavorare sulle abitudini, le abitudini quotidiane che sono quelle che fanno la differenza. Lo ribadiamo?
1: Sì, molto volentieri. Le abitudini quotidiane sono non lo sport, la palestra, 2 ore, 3 ore una volta a settimana. Le abitudini quotidiane sono stile di vita attivo, le classiche indicazioni, mi muovo a piedi tutte le volte che posso, oppure in bicicletta, cerco di utilizzare gli alimenti più naturali possibili, di cucinare cose che posso controllare come sono state preparate e di apprezzare il gusto delle cose, il che ci aiuta anche ad avere un senso della sazietà più corretto, perché tante volte mangiamo senza neanche sentire il sapore, il nostro corpo non riesce a percepire nemmeno che ha mangiato, quindi dobbiamo ridare valore anche al cibo in termini di qualità e di tempo per consumarlo.
0: Bene, grazie. Grazie al dottor Lorenzo Lenzi, diabetologo presso il Meyer di Firenze. Abbiamo parlato di diabete nei bambini. Check up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. La linea adesso va alle notizie, poi a seguire Italia No Limits con Roberto Poletti e la Mangone. Torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia oltre 110.000 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno già distrutto circa 14.000 ettari di pineta tra la Gironda e Cap Ferret. Critica anche la situazione in Spagna, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'area di Madrid. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere le operazioni di spegnimento. E restiamo all'estero, perché prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 13ª notte consecutiva Washington ha condotto raid contro obiettivi iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco. Intanto gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Donald Trump minaccia nuove azioni militari contro Iran e Houthi, mentre cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra israeliani e palestinesi. Ed ora la politica, perché prosegue il confronto sulla riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. La Premier Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo.
2: Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo passa ora all'esame del Parlamento. La cronaca: un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava a oltre 200 km orari quando ha travolto la Fiat 500 della giovane e della madre. Esclusa invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche. Infine lo sport calcio: Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo quadriennale con l'ex campione del mondo, che guiderà gli azzurri fino al 2030. L'obiettivo è riportare l'Italia ai mondiali dopo 3 edizioni consecutive mancate. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: E allora tra poco inizia la puntata 219 di Italia No Limits. Buonasera, benvenuti all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Primo tema: le scaramucce tra Renzi e Vannacci. Mi sembra di vivere un'epoca della politica un po' particolare. E poi naturalmente i dazi e il DL anti-Maranza, cioè si possono punire anche quelli che hanno 14 anni, dai 14 in su, però già ci sono i dubbi dei costituzionalisti, le opposizioni che insorgono. Insomma, quanta roba stasera. Puntata 219, tra poco.

0: Buonasera Poletti. Mi permetta di iniziare la trasmissione con una battutaccia, ma anche se non la reputo tale. Condanniamo pure i 14enni, ma lasciamo liberi tutti quelli in Parlamento che sono condannati o giudicati o in via di giudicato, Santanchè e tutta la combricola. Va bene così, andiamo avanti così. Buonasera a tutti.
1: E avanti Renato. Così. Buonasera Renato. Allora, noi prima di dedicarci ai dazi al DL antimaranza che riscrive l'imputabilità dei minorenni, ci concediamo una mezz'ora per ricostruire l'epico duello tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. La politica italiana, in attesa di risolvere problemi meno urgenti, ha trovato finalmente la sua grande sfida sportiva. Matteo Renzi contro Roberto Vannacci. Tutto comincia la partita del cuore, quando il leader d'Italia Viva, palleggiando davanti alla telecamera, provoca il generale: facciamo una maratona, Kraken contro Vannacci. Vannacci raccoglie immediatamente il guanto di sfida e con un video corredato da immancabile musica epica rilancia 2 miglia nautiche a nuoto e poi una mezza maratona. Il 4 ottobre in Sardegna Renzi replica che una mezza maratona è roba da rammolliti e propone quella intera, facendo però presente che il 4 ottobre sarà impegnato alla Leopolda. Il generale non si arrende. Nuova data 17 ottobre e difficoltà ulteriormente aumentata a 3 miglia nautiche più una maratona completa senza interruzioni. Tra battute sulla Leopolda, sfottò sulla prestanza fisica e filmati di addestramento delle forze speciali, resta ora soltanto da capire se i due correranno davvero o se, come spesso accade in politica, la competizione si fermerà ai video sui social. Dietro la sfida da spogliatoio però ci sono anche dati politici tutt'altro che irrilevanti. Sentite bene, perché secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, Futuro Nazionale, Vannacci, raggiunge il 7,6%, guadagna 1-2 punti rispetto alla precedente rilevazione e si porta appena 3 decimali da Forza Italia, indicata al 7,9. Il partito di Vannacci è ormai la quinta forza politica italiana e supererebbe nettamente la Lega di Salvini, ferma al 4,9%. Italia Viva è data al 2,1%, in calo di 4 decimali, ma ormai il dato più significativo non è più il sorpasso sulla Lega, bensì la velocità della crescita. Il 18 giugno Futuro Nazionale era al 5,9%, il 3 luglio è 6,4% e oggi arriva al 7,6%. In poco più di un mese Vannacci, nella sua lunga e lenta maratona, quasi cancellato gli oltre 4 punti che inizialmente lo separavano da Forza Italia. E allora torniamo alle robette piccole. Renzi che sfida Vannacci.
2: Siamo partiti di cuore come tutti gli anni all'Aquila, però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme. Sai cosa c'è? Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fammi il cucchiaio.
1: E Vannacci, vi rendete conto? Il 2026 la politica italiana è diventata così. E Vannacci che rilancia la sfida a Renzi.
3: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida. Però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
1: E Renzi che gli risponde nuovamente.
4: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a mecà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, tu confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serie, maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
1: E Vannacci rilancia la sfida il 17 ottobre.
5: Come al solito, Renzi accampa scuse. È il 4 ottobre, non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay. E va, e allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici tu, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda. E magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteuccio. Io sono sempre disponibile.
1: Ma, che dite? 334 11 11 622, a tra poco.

0: E ho voluto anche la mia ultima puntata della stagione, poi torno a settembre, non vi preoccupate. L'amica Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Buonasera Claudia.
1: Buonasera Roberto, io spero di riuscire a rimanere collegata, non mi posso perdere questo privilegio.
0: Ma sei sotto la pioggia?
1: Spero che tu mi senta, nel senso che sono in treno. Eccomi qua, al solito.
0: Ah, sei in treno, ah, al solito. Allora.
1: Esatto, sì.
0: Senti, vabbè, lasciamo stare i treni, ma che storia è una politica che si sfida a nuotate, maratone, mezze maratone? Cioè vorrei sentire un tuo commento.
1: Allora, ma molto, molto facilmente, è la politica di oggi, ai tempi del...
0: Accidenti, il collegamento in treno non prende, facciamo qualcosa Lorenzo Cappadone. Quando una persona, quando un ospite sta sul Milano-Roma o il Roma-Milano che sia, non me lo passate perché altrimenti si sente molto male. Allora, dicevi, il livello della politica italiana d'oggi, Claudia Fusani. Allora, abortiamo. Grazie Claudia Fusani, ringraziatela per me, però vi prego di fare più attenzione quando proprio mi dovete fare arrabbiare. Quando un ospite è sul treno non si collega, sapete che abbiamo i treni più lenti del mondo, bisogna sperare che il treno si fermi non tra Roma e Firenze, ma tra Bologna. Come capita spesso, no, non riusciamo a fare il collegamento. Grazie ugualmente, brano e torniamo.

0: Bene, assodato che tira la politica, che fa le sfide di nuoto, maratona, quel cavolo che è Renzi contro Vannacci, assodato che i treni portano sfiga, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Il dottor Poletti, Angelo da Roma. Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore che ho sentito poc'anzi. Quindi a questo punto fuori l'Appendino, fuori Conte, Speranza, tutti questi condannati, tutti questi di sinistra che sono tutti condannati. E poi una proposta: mandiamo questi Maranza a casa della sinistra, una decina di persone, cada uno dalla Slime, da Conte, da Fratoianni, Bonelli, e vediamo se riescono a imparargli l'educazione. Buonasera, dottor Poletti.
2: Gentile Poletti, credo che tra i due siamo arrivati alla battaglia del grano. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buongiorno. Al netto del fatto che sia tutto estremamente ridicolo, questi battibecchi social da 15 anni, Renzi è il solito guitto. È il solito guitto che fa il gradasso e cerca di nutrirsi delle briciole che cadono da chi in quel preciso momento storico sta avendo visibilità. Lui va a criticare, va ad attaccarsi a chi in questo momento è visibile in modo che possa vivere un pochino di luce riflessa. Ad ogni modo chiede agli altri di non lasciare le cose a metà, chiede al governo di dimettersi perché perde il referendum, chiede sostanzialmente a tutti di farsi da parte perché non sono degni e non sono seguiti dal popolo, ma noi da quest'uomo di grande caratura e dico tanta responsabilità e senso di giustizia che non lascia le cose a metà, aspettiamo ancora dal lontano 2016 che realizzi quanto detto. Se perdo il referendum sulla Costituzione mi dimetto e abbandono la politica attiva. Caro Matteo, stiamo ancora aspettando.
0: Oh, ma lei si ricorda ancora queste panzane qui? Dovrebbe saperlo che nel mondo della politica è tutto vario e variabile, non ne mantengono una di promessa, si figuri quella di togliersi dalle scatole. Ma comunque, tra poco andiamo da un altro che parla, però fa anche i fatti purtroppo, è Trump con i suoi dazi.
4: Giornale radio.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Superare la frontiera dello spazio,
11: esplorare i misteri dell'universo,
10: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
12: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Dile Roberto, vedere Renzi che si aggrappa al generale Vannacci per tentare di avere un po' di visibilità in più, francamente uno spettacolo un po' patetico. Evidentemente si è reso conto che tra un po' scende sotto il 2% e quindi deve ricorrere anche alla popolarità di Vannacci, con l'età crescente, per tentare di risalire un po' e di invertire la rotta. Piuttosto sarebbe interessante chiedere a qualche sondaggista di inserire una domanda quando si testa la forza di Futuro Nazionale: saresti disposto a votare Futuro Nazionale generale Vannacci se questo determinasse la vittoria del centro-sinistra? Sarebbe interessante vedere il risultato. Grazie, Sandro D'Avellino.

0: Buonasera, dottor Poletti. Abbiamo proprio una classe politica istrionica, perché mentre gli italiani fanno la maratona ogni mese per arrivare a fine stipendio e nuotando controcorrente tra le mille e mille tasse, le bollette, i servizi che peggiorano ogni giorno, c'è chi pensa che la politica invece si giochi a colpi di sfide sportive e si vede che Renzi e Vannacci non hanno proprio niente di meglio da fare. Devo dire il vero che lo spettacolo potrebbe essere anche divertente se non fosse però che il biglietto lo paghiamo tutti noi. Comunque, un grande saluto, Mabel dalla caldissima Roma.
1: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Io so che in fondo lei mi vuole bene e mi sopporta, anche se qualche volta rompo un po', però va bene, dai, le voglio bene anch'io, anche se lei ogni tanto mi cazzo in diretta, però fa niente, le voglio bene. Per questo motivo le auguro di passare delle serene vacanze, serene, che è la parola secondo me attualmente più consona coi tempi e con lo stress che c'è in giro, con la gente pazza che c'è in giro. Un po' di serenità non guasta mai. Ci risentiamo quando torna. Buona serata.
2: Grazie Stefano, grazie per avermi augurato la serenità, ma poi io starò sempre all'ascolto di Giornale Radio, quindi sentirò sicuramente i suoi interventi. Poi c'è l'app di Giornale Radio, me lo porto ovunque. Allora, noi ripartiamo dai dazi, perché da oggi gli Stati Uniti impongono nuovi dazi sulle merci provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano più del 99% delle importazioni americane. L'Unione Europea viene colpita con un'aliquota del 10%, mentre per altri paesi il prelievo sale al 12,5%. La giustificazione ufficiale è la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati con il lavoro forzato, ma dietro la difesa dei lavoratori c'è soprattutto la volontà di Donald Trump di ricostruire il sistema tariffario bocciato a febbraio dalla Corte Suprema. La Casa Bianca ha scelto una nuova base giuridica e continua così a utilizzare i dazi come strumento di pressione economica e politica. L'Italia è coinvolta attraverso l'Unione Europea con meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria e occhialeria tra i settori potenzialmente più esposti. 334 11 11 622 il numero per intervenire, anche con le vostre telefonate. Ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
3: Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi alle importazioni provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano quasi la totalità delle merci acquistate dall'estero. Le aliquote sono del 10% e del 12,5% e vengono formalmente giustificate con la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato. L'Unione Europea, insieme a Regno Unito, Canada, Messico e India, rientra nel gruppo colpito dal 10%. Cina, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Israele, Arabia Saudita, Vietnam e Turchia subiscono invece il 12,5%. La nuova offensiva commerciale statunitense nasce soprattutto da una necessità giuridica. A febbraio la Corte Suprema statunitense aveva bocciato i dazi globali introdotti da Donald Trump attraverso una legge sui poteri economici d'emergenza. La Casa Bianca li aveva sostituiti temporaneamente con una tariffa universale del 10%, la cui validità è però scaduta proprio oggi. Trump ha quindi fatto ricorso alla Section 301 del Trade Act del 1974, che permette al presidente di colpire pratiche commerciali straniere considerate discriminatorie o dannose per gli Stati Uniti. È la stessa norma utilizzata durante il primo mandato contro la Cina. Per l'Unione Europea, tuttavia, il nuovo 10% non si aggiunge automaticamente alle tariffe già esistenti. Quando il dazio ordinario è inferiore al 10, viene aumentato fino a raggiungere quella soglia. Se già è pari o superiore, non viene applicato un ulteriore prelievo. Resta inoltre valido l'accordo commerciale concluso nel 2025 tra Trump e Ursula von der Leyen, che prevede un'aliquota complessiva del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei. L'Italia naturalmente viene colpita in quanto paese membro dell'UE. I settori più esposti sono meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria, occhialeria e mezzi di trasporto. Farmaci generici, principi attivi, aeromobili e alcuni componenti beneficiano invece di specifiche esenzioni. La motivazione legata al lavoro forzato è contestata da diversi governi, secondo i quali rappresenterebbe soprattutto un espediente per ricostruire il sistema tariffario bocciato dai giudici. La vera novità è quindi politica. Trump mantiene una pressione commerciale quasi universale, utilizzando l'accesso al mercato statunitense come strumento negoziale e diplomatico.
2: Saluto Alessandro Platerotti, ben ritrovato, giornalista economico.
4: Grazie, buonasera a te Roberto, eccoci qua.
2: Allora Alessandro, Trump sta usando i dazi come strumento economico, come arma geopolitica, cosa?
4: Ma come arma di pressione internazionale per dimostrare la forza degli Stati Uniti nel commercio mondiale. Teniamo bene presente questo, ho sentito il servizio che mi precedeva, è corretto, ma i prodotti esentati, perché già coperti da sector specific, come li chiama lui, dazi, sono tutti esentati. Se andiamo a fare l'analisi del nuovo tasso effettivo di dazio, l'incremento è dello 0,1%, è del tutto inesistente. Allora qual è la morale qua? Primo, non è un tentativo di rilancio, è il passo necessario per rimpiazzare quelle misure che sarebbero scadute oggi. Venerdì scadevano i dazi, per dare continuità ai dazi precedenti, per cui ho detto, io ho letto anche delle analisi molto dettagliate delle banche di investimento, ed effettivamente per i paesi MFN, Most Favorite Nations, tra cui l'Europa, perché noi rientriamo in quella categoria, come lo rientrano il Canada e il Messico, che pur colpiti dai dazi, non ci sono dazi aggiuntivi che si sommano ai precedenti. Per cui, di fatto, la situazione resta inalterata, siamo allo statu quo, né più né meno. Qual è però il vero problema di questa vicenda? Che il segnale che riceviamo è che lui continuerà ad usare i dazi anche per il resto del suo mandato. Cioè ogni volta che lui sente una tensione internazionale in cui c'è una crisi di credibilità degli Stati Uniti, ricordiamo quello che sta succedendo in Iran e quello che si percepisce ormai chiaramente che sono due realtà diverse, quelle che lui descrive e quella che è la realtà sul campo. Il problema di credibilità lui lo può soltanto combattere con questi atti, diciamo così, arbitrari sui dazi, che, ripeto, in questo caso è puramente formale. Perché l'incremento reale per un paese come l'Europa, ripeto, è 0,1%. Per esempio, fertilizzanti, carburanti, automobili sono esclusi, che erano le partite importanti con gli Stati Uniti, ricordiamocelo. Quindi rimane una situazione invariata. Quello che però tutti prevedono è che non è finita. Cioè questo è un assaggio ancora, lui ogni volta che si sentirà sotto pressione o accerchiato, ritirerà fuori la questione dei dazi, anche perché, ti ripeto, io ho vissuto 20 anni negli Stati Uniti, sentir parlare di dazi per combattere il lavoro nero o il lavoro forzato mi viene da ridere. Quello è il paese che ha vissuto sul lavoro nero e ancora oggi è così.
2: Quindi, un'analisi molto chiara, perché non dobbiamo preoccuparci, ma invece dobbiamo preoccuparci perché c'è Trump.
4: Dobbiamo
2: preoccuparci
4: guardando avanti, perché questo non smetterà. Allora, non è un danno economico immediato per noi, ma è un segnale sicuramente della conferma di che cosa? Del personaggio con cui abbiamo a che fare. Cioè che il suo potere qual è? Quello di spaventare il mondo continuamente per poi fare marcia indietro, perché ricordiamoci che questi dazi vanno a rimpiazzare quelli scaduti e bocciati. E non è detto che la Corte Suprema, quando ci saranno i ricorsi, non tiri giù una parte di questi qua per alcuni paesi, perché accusare l'Europa di fare il lavoro in schiavitù mi sembra un po' eccessivo, eh. Adesso avremo il lavoro nero in Italia, non lo metto in dubbio, ma
2: però bisogna vedere il pulpito dal quale arriva la predica, insomma.
4: Esattamente, assolutamente. Quindi questo rende meno credibile il motivo per cui lui ha applicato questi dazi. ed è evidente che dovremo fare i conti con questo stato di cose, perché è l'unico modo che lui ha in questo momento per esercitare una superiorità commerciale, finanziaria, come volete dire, economica, sul resto del mondo. Però attenzione, perché anche ho guardato, sulla Cina comincia a essere molto più prudente, malgrado lo utilizzi come spauracchio una volta per le elezioni, un'altra volta per un altro modo, ma sa benissimo che in questo momento per le imprese americane sostenere uno scontro commerciale con la Cina non è possibile, soprattutto in questo momento in cui l'inflazione tornerà su, petrolio abbiamo visto dove ha, la benzina in America è a record, con tutto che loro la vendono agli altri, fa persino ridere questa storia.
2: Certo. Allora io ringrazio davvero Alessandro Platerotti, giornalista economico.
4: Grazie a te, Roberto, e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, a presto.
2: Grazie, grazie. Noi torniamo tra poco con altri ospiti, ma quelli più graditi, fatemelo dire, siete sempre voi. 334 11 11 622.

0: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale.
1: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, che mi dici dei dazi? Non c'è da preoccuparsi.
1: Ma sarebbe stato meglio che non ci fossero, indubitabilmente, però devo dire che dalle prime reazioni, da quando stanno dicendo anche alcuni esperti, per le nostre aziende potrebbe essere questo nuovo tipo di dazio che è stato annunciato ieri, potrebbe essere un po' meglio rispetto alla versione precedente, perché qua stiamo parlando di un dazio del 10%, mentre quelli che sono scaduti ieri si parlava di un dazio aggiuntivo, quindi del 10% più quello base. Quindi qua in alcune categorie potrebbe essersi un miglioramento. Ripeto, sarebbe sempre stato meglio che non ci fossero, però, come dire, non va a rovinare il quadro e non scombina più di tanto i piani delle nostre aziende che erano già preparate da tempo a sostenere questo onere aggiuntivo, ecco.
0: Viviamo sempre con questa spada di Damocle, in buona sostanza. Che vuol fare Trump? Terrorizzarci?
1: Trump da tempo porta avanti questa teoria secondo cui i partner commerciali, tra cui l'Unione Europea, lo starebbero derubando gli Stati Uniti da tanto tempo, perché noi esportiamo negli Stati Uniti più di quanto importiamo dagli Stati Uniti. È un mezzo, secondo lui, per portare più imprese europee, parlo dal nostro punto di vista ovviamente, a investire negli Stati Uniti, produrre negli Stati Uniti per non pagare i dazi e per, come dire, reindustrializzare gli Stati Uniti. È una cosa in prospettiva ovviamente vantaggiosa dal punto di vista americano e meno dal nostro punto di vista, ecco.
0: Grazie Marcello Astorri, il Giornale. Di cosa si stai occupando oggi?
1: È proprio di questo tema, Roberto.
0: Mi sto scrivendo di
1: dazi oggi. E sto cercando di capire come impatterà sulle nostre aziende. Ho avuto uno scambio con il portavoce di Sefcovic per capire se veramente può essere migliorativo questo quadro di dazi rispetto a quelli che c'erano prima, e mi ha confermato che al momento, perché Trump è imprevedibile, è così. E poi c'è questo calcolo di export USA che dice, conferma proprio questa sensazione di cui abbiamo parlato poc'anzi, che potrebbe andare perfino un po' meglio.
0: Grazie Marcello Astorri, davvero.
1: Grazie a voi.
0: E allora un'altra notizia che riguarda la cronaca, fortunatamente si è risolta bene grazie all'intervento degli agenti. Aggredisce, è appena battuta dalle agenzie, aggredisce sessualmente giovane in Androne Palazzo, fermato un egiziano di 24 anni, è stato sottoposto a fermo dalla polizia locale di Milano, complimenti che l'avete preso, aggiungo io, con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito ieri sera una ragazza ucraina di 22 anni nell'androne di uno stabile in zona Certosa a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane era appena rientrata a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. L'uomo le ha impedito di salire sull'ascensore, l'ha spinta contro il muro e l'avrebbe spogliata. La 22enne è riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, ha messo in fuga l'aggressore. Pochi minuti dopo, la vittima ha fermato una pattuglia della polizia locale, che stava rientrando nella sede di Piazzale a Curzio e ha denunciato l'accaduto. Gli investigatori hanno quindi raccolto la querela, acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e avviato gli accertamenti. Gli agenti dell'unità investigazioni e prevenzione, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno identificato il presunto autore riconosciuto dalla vittima e lo hanno rintracciato in un cantiere a Fara Gerardadda in provincia di Bergamo. Il 24enne è stato quindi trasferito in carcere a Bergamo in attesa dell'udienza convalida. Una 22enne seguita in un androne a Milano in zona Certosa e aggredita da un 24enne straniero. A questo siamo, cronache purtroppo che sono diventate ordinarie nelle nostre città, ma vanno date queste notizie, bisogna prestare molta attenzione purtroppo, e l'importanza, vedete, della videosorveglianza, che molti manco volevano, invece la videosorveglianza fa il suo.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23.

0: Sono le 23.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. E restiamo all'estero. La situazione tra Russia e Ucraina. Mosca ha annunciato nuovi attacchi contro porti e infrastrutture militari ucraine, mentre Kiev rivendica raid su obiettivi strategici e petroliferi in territorio russo. A Zaporizhzhia un bombardamento ha provocato almeno 25 feriti, tra cui 6 bambini. Sul piano diplomatico sono attesi nuovi colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mentre l'Occidente valuta ulteriori sanzioni contro la Russia. Veniamo in Italia con la politica. La riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. Il vice premier Matteo Salvini difende la misura definendola una risposta alla criminalità giovanile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni. Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo ora passa all'esame del Parlamento. Ed emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. E infine il calcio. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. La missione è rilanciare gli azzurri e riportarli alla fase finale dei mondiali dopo 3 esclusioni consecutive. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Era Pino da Lecco. È assolutamente inutile parlare dei nuovi dazi di Trump, perché bene che ci vada cambierà idea, come ha sempre fatto, per poi ritornare ancora su quello che aveva deciso, per poi cambiare ancora, per poi ritornare ancora, per poi cambiare un'altra volta e ritornare stranamente a quello che aveva deciso magari 20 giorni fa. È una persona totalmente inaffidabile, di conseguenza non riusciamo neppure a capire che cosa e che tipo di impatto possa avere sulle nostre aziende, perché non sono dati sicuri, non sono dati certi, ma sono dati che una persona che psicologicamente è totalmente inaffidabile ogni giorno ci propina. Quindi viviamo la giornata e speriamo che la finisca presto.

0: Buonasera Poletti, Andrea da Milano. La questione dei dazi di Trump, Trump non è fuori di testa, è sano come un pesce, sta facendo speculare il figlio su petrolio e quant'altro, quindi è per quello che una volta dice sì, poi no, poi sì, perché così mantiene il mercato bello, attivo, e il figlio sa già quando deve investire. Mi sembra palese, mi chiedo solamente come mai in America nessuno lo faccia cadere.
1: Ecco qua, insomma, per i dazi abbiamo dato, ha ragione forse quell'ascoltatore di prima che dice poi tanto Trump cambierà idea, ma pensate questa notizia che vi ho dato e vi ridò, quello che a Milano ha seguito una ragazza nell'androne, l'ha aggredita, un 24enne che fortunatamente è stato arrestato per violenza sessuale, pensate se avesse portato a compimento il suo vile bastardo gesto, saremo a parlare degli stranieri, staremo a parlare di sicurezza, invece non ne parliamo, forse perché la ragazza era straniera, forse perché non è andato a buon fine il vile proposito dell'aggressore, chiedetevi anche questo. Allora, ha seguito nell'androne una ragazza che stava rientrando a casa, l'ha aggredita sessualmente, è successo ieri sera, ve lo ripeto, intorno alle 23 in un condominio in zona Viale Certosa a Milano. L'aggressore, un operaio egiziano di 24 anni, è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della polizia locale in un cantiere a Farager ad Adda, nella Bergamasca, ed è stato arrestato per violenza sessuale. La vittima è una ragazza ucraina di 22 anni, stava rientrando a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei, raggiunto l'ascensore il 24enne avrebbe iniziato a rivolgerle domande personali, quando le porte si sono aperte la ragazza avrebbe tentato di salire ma l'uomo avrebbe bloccato la chiusura, l'avrebbe afferrata per le braccia trascinandola fuori per poi spingerla contro il muro e usarle violenza, quindi la violenza pur non consumata è avvenuta, è un dramma psicologico che potete solo immaginare. La 22enne è riuscita a divincolarsi e urlando per richiamare l'attenzione dei condomini ha messo in fuga l'aggressore, poi è uscita in strada, ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di Piazzale Accursio e gli ha raccontato tutto per poi formalizzare la querela. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati fondamentali, le telecamere dello stabile che hanno ripreso integralmente l'aggressione, quindi la ragazza non c'è inventata niente, c'è tutto il video, così gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto aggressore riconosciuto dalla vittima, l'uomo dipendente di una società edile impegnata in un cantiere a Farager ad Adda, è stato rintracciato sul posto di lavoro, informato il pubblico ministero di turno, gli agenti hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale, è nel carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Certo, vengono qui a lavorare, dirà qualcuno, ma dopo lavoro che fanno? Dopo lavoro che fanno? Non ci vogliamo ribellare? Sentiamo un vocale.
2: A proposito del rischio degli extracomunitari che fanno quei gesti che hanno e quei delitti di cui lei sta parlando in questo momento, dell'egiziano ad esempio che ha tentato con quella ragazza ucraina, la certezza della pena, semplice, fuori tutti, appena uno compie qualsiasi tipo di delitto, piccolo, grave, alto, basso, destra, sinistra, sopra, aereo fuori dalle balle, al suo paese, vedrete che questi qui cominciano a mettere la testa a posto.
1: E non so, ma una soluzione va trovata. Oltretutto a me è capitato in una precedente esperienza di visitare a lungo le carceri egiziane e vi dico che sono terrificanti, e poi queste persone vengono qua, sanno che in carcere ci finiranno pochi giorni, le nostre carceri per quanto orrende rispetto a quelle del loro paese, sono degli hotel, e ve lo dico per aver visitato sia quelle del nostro paese, orrende, orribili, ci mancherebbe, sia quelle del loro paese, una serie di scene indescrivibili, e quindi qui gli sembra di essere messi in hotel. Però insomma, questa è una considerazione mia, magari sbaglio. Adesso voglio parlare del DL anti-Maranza, chiamatelo come volete, si possono perseguire quelli di 14 anni, dai 14 anni in su. Già i penalisti hanno dubbi della costituzionalità del tutto, già il centrosinistra attacca e insomma si cerca di risolvere, il governo cerca di risolvere un problema chiamando a rispondere quei minorenni dai 14 anni in su che combinano le cose, che se no non sono carcerabili, non sono impunibili per come dovrebbero essere puniti, se non a discrezione del magistrato che sta lì, e quindi va tutto in cavalleria. Beh, adesso ascoltatevi la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi vi dico.
3: Ieri, giovedì 23 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge modifiche in materia di imputabilità del minore, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. È stato ribattezzato DDL anti-Maranza, ma non introduce uno specifico reato contro baby gang o Maranza. Modifica, in realtà, le regole con cui viene accertata la responsabilità penale dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oggi chi non ha compiuto 14 anni non è mai imputabile. Tra i 14 e i 18, invece, il minore può già essere processato e condannato, ma l'articolo 98 del codice penale richiede che il giudice accerti, caso per caso, che al momento del reato fosse capace di intendere e di volere. Se questa maturità non viene dimostrata, il ragazzo non è penalmente responsabile. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri rovescia il meccanismo. Per gli ultra 14enni la capacità di intendere e volere sarà presunta fino a prova contraria. In sostanza, il minore partirà come imputabile e dovranno emergere elementi capaci di dimostrare la sua immaturità. Il pubblico ministero e il giudice potranno comunque acquisire perizie e informazioni sulle condizioni psicologiche, familiari, sociali e ambientali del ragazzo. Si tratta, ha precisato Nordio, di una presunzione relativa, non automatica e assoluta. La riforma non abbassa l'età minima, che resta fissata a 14 anni, e non aumenta le pene. Rimane anche la riduzione prevista per gli imputati minorenni, così come restano gli strumenti della giustizia minorile orientati al recupero, tra cui la messa alla prova. L'effetto concreto potrebbe però essere un aumento dei ragazzi riconosciuti penalmente responsabili e una riduzione dei proscioglimenti per difetto di maturità. Il governo presenta la misura come l'ultimo tassello della stretta avviata con il decreto Caivano e sostiene che serva sia a colpire i minori autori di reati, sia gli adulti che li utilizzano come manovalanza criminale. Le opposizioni e le associazioni per l'infanzia contestano invece l'impostazione repressiva e osservano che i casi di non imputabilità sono già limitati. Il provvedimento, lo ricordiamo, non è ancora in vigore, è un disegno di legge, non un decreto legge, e dovrà essere approvato da Camera e Senato.
1: Eccoci qua, questo è il punto dell'arte fatto dal nostro Matteo Respinti, però adesso voglio sentire voi. Per esempio, Lorenzo Cappadone mi dice che c'è un ascoltatore in linea, come si chiama?
2: Ciao Valerio. Da Milano.
1: Buonasera Valerio.
2: Mi sembra... Buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione democratica. Io ritengo che questa proposta sia abbastanza positiva, un po' idonea dal punto di vista costituzionale, cioè la patria potestà è una norma naturale che nasce chissà quanto tempo fa. Perché quando deve intervenire lo Stato ci sono degli avvocati, dei penalisti, ci sono dei giudici, delle persone che dicono no, non è costituzionale, non è... Ma se non intervengono i genitori ad insegnare a questi ragazzi che oggi vengono definiti Maranza, chi deve intervenire se non la patria in cui questi ragazzi sono nati e stanno crescendo? Ci vuole un insegnante che dia le lezioni, altrimenti nessuno imparerà mai a camminare da solo. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a lei. 334 11 11 622. Dopo il brano, i vostri vocali, i nostri ospiti.

0: Ciao Roberto, sono Roberto l'edicolante. Allora, io mi spiace, io vivo giornalmente il comportamento dei ragazzi nella mia edicola ed è una vergogna per i genitori. Io ti racconto una cosa, tanto nessuno conosce questa persona e non faccio nomi, ma un giorno con l'edicola un po' piena, un mio cliente abituale, figlia e moglie stanno guardando degli astucci. Siccome l'edicola era decisamente piena, era periodo scolastico, ha visto che la figlia veramente cincischiava, perdeva tempo, eccetera. Parliamo di una ragazzina che aveva, se non ricordo male, 10 anni, forse arrivava a 11, ma non mi ricordo, non sono sicuro. E lui gli ha detto: dai, vedi di sceglierne uno che c'è un po' di gente. E lei si è girata, dice: non mi rompe gli occhi, che adesso scelgo con calma. Lui ha guardato la moglie, secondo me, in cerca di un sostegno, e la moglie, invece di tirare quella che io avrei tirato, una cinquina alla figlia, ha guardato il marito e ha detto: però se tu gli stai addosso. E di queste scene ne vedo tutti i giorni ed è una vergogna. Se non riuscite a farvi rispettare voi, come pensate che rispettino tutto il resto e gli altri?
1: Buonasera, Luigi da Torino. A proposito della norma per i maranza, cosiddetti ragazzini adolescenti in vena di fare fesserie più grosse di quelle che si facevano magari un tempo, e ad essere realmente pericolosi, soprattutto in gruppo. Ok, va bene l'inasprimento della pena, cioè nel senso che comunque questi ragazzi devono essere giudicati, portati davanti a un giudice e poi devono subire una pena, però non devono andare in carcere, perché se vanno in carcere diventano più delinquenti di quello che già non sono magari. Quindi queste persone, questi ragazzi devono scontare una pena con la firma, con tutto quello che vuoi, però per fare lavori socialmente utili, lavori reali, tipo pulire le strade, che ne so io, piuttosto che andare nelle case di riposo a fare il caregiver, per imparare un po' di compassione, di trattamento col prossimo. Insomma, se li mettiamo in carcere aumentiamo solamente la quantità di delinquenti, facciamo una fabbrica di delinquenti. Quindi la norma deve
2: fabbrica
1: essere
2: fabbrica di delinquenti. Anche la CGIL dice: il DDL del governo è pericoloso, regressivo e sbagliato. Chi ho in linea?
3: Salve, Maurizio da Napoli.
2: Buonasera Maurizio, benvenuto.
3: Allora, volevo, è il secondo giorno che vi seguo, vi ho scoperto da ieri, quindi veramente complimenti.
2: Ah, proprio, allora, mi scopre quando vado in ferie dopo 219 sì. puntate, però torno a settembre.
3: Esatto, sì. E vabbè, recupereremo. Allora, recupereremo. Io volevo solo dire questo. Sì, volevo solo dire questo inerente alla legge per quanto riguarda i minori, no? Allora, la mia paura è quella, io mi pongo la domanda, sicuramente è giusto che il minore venga riconosciuto imputabile, però si rischia, secondo me, di aumentare prima di tutto gli istituti di pena per i minori, dove sicuramente poi ho un po' di perplessità per quanto riguarda il recupero di questi minori. E poi io credo che bisogna ristrutturare anche un po' quello che è il complesso scolastico. Io credo che c'è bisogno che la scuola sia presente, non solo, diciamo, attraverso le lezioni mattutine, ma che ci sia una scuola a tempo prolungato dove i minori possano sì. fare anche delle attività al di fuori della scuola. Quindi
2: con degli insegnanti pagati con degli insegnanti pagati dignitosamente, anche mi auguro.
3: Certo, perché non
2: la
3: si
2: ringrazio
3: può solo,
2: molto.
3: Non possiamo. Grazie a voi.
2: Finisca la frase. Non possiamo
3: volevo dire, perché non possiamo solamente risolvere il problema deve essere risolto, mi scusi per l'emozione, il problema deve essere risolto, diciamo, secondo me in modo strutturale. cioè, e quindi bisogna iniziare dalle scuole, bisogna iniziare da quello,
2: la formazione molto del minore. La ringrazio grazie molto, arrivederci, arrivederci, a risentirci. Questo ascoltatore anche da Napoli, buonasera. Gaetano mi
4: dicono. Gaetano, sì, Gaetano. Ti chiamo da San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Complimenti,
2: buonasera,
4: per
2: Gaetano.
4: La trasmissione, finalmente una radio che fa parte della mia mentalità. Volevo dire che questi ragazzi purtroppo non è la scuola, non sono i genitori, per me sono irrecuperabili, dunque non c'è niente, non me la prendo con i professori, con gli insegnanti, la scuola, se oppure non devono andare in carcere.
2: Allora,
4: ma
2: irrecuperabili dice lei, quindi come
4: sì,
2: cosa
4: la
2: facciamo?
4: La maggior parte di questa gente vuole vivere così, proprio il modo di vivere loro, che non c'è niente da fare. Io vivo a Napoli, gli puoi dare quello che vuoi, ma purtroppo ragazzi a 14-15 anni abituati a scomprarsi scarpe di 200 euro, telefonini a volontà, non si potrà mai accontentare di un minimo, di uno stipendio di un 1500-1600 euro.
2: Chiaro.
4: Questa è la mia posizione. E poi vorrei dire un'altra cosa, gentilmente.
2: Dica.
4: Iacchetti non lo invitate più a Rete 4, ai canali Mediaset non lo dovete proprio invitare più, perché è una persona quello... che purtroppo no, guardi, io lo so che non dipende da, poiché lei sa, su Rete 4 io l'ammiro sempre, l'ascolto sempre, anzi è proprio, e non posso assolutamente ascoltare una persona del genere, perché fa pure propaganda alla sua parte politica, diciamo così. Ecco tutto, io vi ammiro, vi seguo sempre e vi voglio bene.
2: Io l'aspetto ancora, torno a settembre, ma ci sono i miei colleghi con un sacco di trasmissioni aperte.
4: Sicuramente, adesso andiamo in vacanza e poi ci risentiamo a settembre. Comunque lei
2: un
4: è una persona eccezionale, insieme a tutti i suoi collaboratori. È una
2: grazie.
4: Radio proprio, guardi, sono le radio che seguo sempre. Questa è Radio 24, devo dire la verità.
2: Mi fa molto piacere.
4: Che preferisco.
2: Mi fa molto la piacere.
4: Ringrazio moltissimo, buone vacanze.
2: Buone vacanze. Anche a lei se le fa, grazie davvero, ma insomma io non ho ancora finito, continuo tra poco con voi e con tanti ospiti. Che bell'affetto da Napoli anche.
5: Giornale radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
11: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Nelle prossime ore di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino, clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
14: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Sono ancora Valerio, l'ultimo ascoltatore che dice che bisogna fare degli interventi strutturali sui Maranza, ma lui c'ha dei figli, il problema sono le famiglie, sono le famiglie.
17: Buonasera, sul decreto anti-Maranza sono d'accordo all'80%. Gli cambierei solo il nome, perché a nord sono i Maranza e nel centro-sud sono i figli di buona famiglia. Allora, dai 14 ai 16 anni per me è giusto che pagano i genitori, dai 16 in poi il ragazzo, sempre tenendo presente il, diciamo, il reato. Però i genitori devono pagare, perché il ragazzo ha come esempio il padre e la madre, poi c'è la scuola, poi c'è la TV, ci sono i politici, eccetera eccetera eccetera. Salve, gli cambierei solo il nome a questo decreto.
18: Buonasera, ci sono degli ascoltatori che propongono delle ottime cose, secondo me. Quelle della scuola è una bella cosa, almeno condivisibile, ci sono delle cose da rivedere, va bene, ognuno la pensa a proprio modo, giustamente, però il problema è che con che cosa finanziamo queste cose? Con che cosa? Questo governo ha messo questo decreto, come si dice, perché prima di tutto è gratis e non costa niente. Quando lo attiverà non lo so, comunque è una cosa che non costa niente. Costerà su tutto il resto della popolazione quando effettivamente verranno arrestati i minori e tutte queste cose, e saranno problemi. Il problema della scuola effettivamente ci può stare, ma ribadisco ancora, con quali soldi? Quelli con cui abbiamo finanziato il riarmo in Europa? È tutto lì il problema. O i soldi si prendono da lì oppure non ce n'è. È inutile passarci ancora a Trump. Arrivederci a tutti, Renato.

0: Benvenuto alla professoressa Maria Maluccelli, psicologa, psicoterapeuta e docente di psicologia clinica. Buonasera, professoressa.
1: Buonasera, buonasera, ben trovato.
0: Sa che l'ha pensata molto perché con questo decreto del governo insomma si porta tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e volere, che sarà presunta salvo prova contraria, ed è un buon modo per educare?
1: Allora, è chiaro che i figli di ora e i bimbi di ora non sono quelli di ieri, però è uguale il nostro cervello, forse questo non l'hanno capito bene. Cioè, che cosa vuol dire che è uguale il nostro cervello? Noi abbiamo un cervello talmente nobile che 150.000 anni fa ha subito una mutazione genetica e noi abbiamo iniziato a parlare, vuol dire che noi poi abbiamo posseduto la mente, cioè la capacità di attribuire un significato alle cose che facciamo. Ma questo sviluppo neocorticale, lo racconto proprio come se stessi a parlare con esperti e non esperti, perché lo possono capire tutti.
0: Certo.
1: Questo sviluppo neocorticale, che per i mammiferi superiori, che hanno soltanto 2 centimetri in meno di nostra neocorteccia, finisce entro gli 8 mesi. Cioè a 8 mesi il piccolo di uno scimpanzé è adulto, è un giovane adulto che si sceglie l'albero, fa sesso con le femmine, mette su la sua prole, eccetera, eccetera. Lo sviluppo neocorticale del cervello umano dura 14 anni e fino a 16 è lì che va in qualche modo globalmente a ridefinirsi. Tutto questo cosa vuol dire? Che per quanto possiamo essere, diciamo così, stimolati, come succede, diciamo, negli ultimi 10-20 anni, rimane però un fatto etologico che noi, grosso modo, fino a 14 anni siamo dei preadolescenti, quindi viviamo delle convinzioni e delle modalità che sia la famiglia che l'ambiente dove ci muoviamo andiamo ad apprendere, e questo per certi versi è pericoloso. Guardate cosa sta succedendo in questo momento con i 14enni e tutti i pugnali e i coltelli, eccetera, no? Ovviamente non usano un'idea di se stessi, non hanno elaborato qualcosa, hanno preso dall'esterno un bisogno di apparire, di essere forti, eccetera, eccetera, e quindi non si rendono neanche molto conto del male che si fanno e del male che fanno. Io sarei stata, devo dire la verità, sarei stata più prudente. Ecco, 16 anni è già un'altra cosa, perché sa, 16 anni almeno è proprio esaurito lo sviluppo neocorticale, anche se si va ad aggiustare, lo dico proprio dal punto di vista etologico, non voglio criticare nessuno, chiaramente.
0: Certo,
1: lo dico per
0: ma
1: la
0: lei
1: mia
0: fa il suo lavoro, non ci mancherebbe, la chiamo proprio per la sua competenza, ecco, perché poi di competenze come le sue si avvalgono anche i giudici quando devono stabilire
1: Allora, diciamo che la capacità di intendere e di volere proprio autonomamente, a mio parere, anche ora, prima dei 17-18 anni, insomma, dobbiamo dare il tempo a questi giovani e anche al cervello e alla psiche di guardarsi intorno, di capire, di usare un modello, di rinunciare a un modello e inventarsi un modello. Cioè, per un cervello che ci mette 14 anni per, insomma, esaurire globalmente uno sviluppo, cioè, è presto per le decisioni grandi, capito? Se pensiamo che spesso per andare alla scuola superiore, sa qual è la modalità che mi raccontano? Beh, ci va l'amichetto mio, ci vado pure io. Non faccio il classico, lo scientifico, faccio il liceo professionale, eccetera. Qualche volta sì, ma qualche volta hanno questi dubbi, cioè, però ci vanno 2 amici miei, mo ci vado pure io. Quindi siamo ancora in una situazione in cui la scelta dipende molto da quello che ho intorno, capito?
0: Certo, e quindi per buttarla nel triste mondo della politica è una mezza cavolata?
1: Allora, io la dico per come la sento, non voglio dire, insomma, potevano quantomeno probabilmente affidarsi a specialisti, no? Ecco, credo che almeno questo, cioè se io devo fare una valutazione storica e storica non sono, chiamo il migliore storico che c'è sulla piazza, ne chiamo due o tre, li ascolto e poi decido. Io non so come abbiano fatto e cosa abbiano fatto, forse si sono omologati a situazioni esterne, non glielo so dire, però rimane un fatto etologico, neurologico, oltre che psicologico, che la neocorteccia dell'Homo sapiens impiega 14 anni per esaurire globalmente il suo sviluppo e va avanti per altri due anni per aggiustare le situazioni. Cioè, questo è un dato scientifico.
0: Chiarissimo, questo volevo. Grazie professoressa Maria Manuccelli.
1: Ma grazie a te e ti faccio gli auguri grazie. Di tutto. Grazie, arrivederci.
0: A presto. E allora stiamo parlando del governo che è intervenuto sulla responsabilità penale dei minori con il disegno di legge ribattezzato Anti-Maranza e allora ascoltiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio Massa. Non so se avete sentito in questi giorni che c'è stato a Forte dei Marmi al Caffè Morin una rissa fra ragazzotti. Allora, il Caffè Morin rimane in una zona particolarmente esclusiva di Forte dei Marmi che si chiama Roma Imperiale. E il bar è lì in questa zona qui e sti ragazzetti qui, tutta gente, cioè tutti ragazzi figli di gente molto benestante, nomi anche altisonanti, dicono bene, questi qui che hanno fatto tutto sto casino, sono arrivati gli avvocati dei genitori e nessuna denuncia, nessuna niente, fine della storia. Ora questi qua no, io farei come a Singapore, pene corporali, vanno fustigati, no, loro no, e i genitori. Buonasera.
3: Ancora Valerio. Or dunque, signora professoressa, i bambini, i ragazzi come me, oggi ho 71 anni, quindi quando ne avevo 14 anni non mi sono mai considerato e comportato come un primate, ho sempre portato rispetto e preso anche qualche pedata nel culo e schiaffoni da mio padre, pochissimi da mia madre, ma mio padre me le ha menate e purtroppo non sono un primate, la mia carriera alcuni la conoscono, ma è vergognoso la sua ipotesi, è vergognosa.
0: Ecco, questi voi sempre alla 334 11 11 622. Devo dire che la professoressa Manuccelli ha studiato per decenni, quindi non mi sentirei di giudicarla, ma insomma fate voi. 334 11 11 622. Oddio, arriva Narita Briganti. Prendiamo un brano, va?

0: saluto la collega giornalista Narita Briganti, come stai?
1: Buonasera Roberto, sto benissimo, sono un po' preoccupata per l'Italia, però sto bene.
0: Ah, ecco perché questa voce moscia, la preoccupazione per l'Italia.
1: Sono un po' preoccupata per l'Italia, sai, perché qui
0: è la trasposizione teatrale.
1: I Maranza non vanno bene, c'è la crisi economica, 30 milioni di italiani non partono, pensiamo a questo, no? Non ai poveri Maranza, ma i Maranza che fastidio vi danno?
0: Beh, non insomma, so, se uno prende e aggredisce, no, se uno prende e aggredisce a coltella, si comporta male, non gli succede niente, mi dà molto fastidio.
1: Ma non è un Maranza, è un criminale. C'è anche ora questo prendersela con i 14 anni.
0: Vabbè, ma adesso non è questione, scusa,
1: avere la mentalità criminale di un ventenne.
0: Ma non sto capendo, spiegamela.
1: Sono preoccupata che praticamente la consapevolezza criminale.
0: La state,
1: no,
0: ascoltando,
1: di
0: dite
1: Maranza.
0: Dite cosa ne pensate, perché cioè, non lo so, la preoccupazione le ha un po' offuscato il pensiero, perché
1: io davvero sono preoccupata. Sono preoccupata per il DDL Maranza, cioè sono seria, è una considerazione seria che sto facendo, perché la consapevolezza criminale non può essere la stessa a 20 anni come a 14 anni. Per me, se noi il 14enne che sbaglia lo consideriamo irrecuperabile, è la fine dello Stato di diritto, è la fine dell'applicazione del dettato costituzionale che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e a 14 anni questa rieducazione non può non esserci. Quindi io sono un po' stufa sinceramente della repressione, piuttosto parliamo con questi giovani. Quanti adulti parlano con i giovani? Se vanno da questi cosiddetti Maranza a chiedere ma voi che problemi avete, scopriremo.
0: Ma io oggi dove abito ne ho trovati un paio davanti alla banca che secondo me curavano le vecchiette che andavano a prelevare, li ho guardati in faccia ma non mi è venuto da parlargli, perché le facce, ed erano minorenni, le facce erano del tutto non amichevoli. Che dialogo posso avere io con queste persone?
1: Ma
0: io che voglio vivere sereno e tranquillo.
1: Ovviamente non dico tu necessariamente, però il dialogo di, anche perché le forze dell'ordine, gli assistenti sociali e tutte le strutture dello Stato sociale esistono per questo, però il dialogo di chiedere chi siete, quando in passato io ho parlato, no, con alcuni di loro, sai che 9 volte su 10 venivano da delle famiglie sfasciate, che definire sfasciate è poco, da situazioni molto complicate, quindi pensare di fare paura.
0: Allora, io sto parlando di quelli che aggrediscono col coltello, cioè l'Italia è frutto di generazioni di famiglie sfasciate, perché c'è stata la guerra, c'è stato da ricostruire, c'è stato da lavorare, c'è stato da pensare
1: stato
0: ad altro
1: tutto,
0: e
1: certo,
0: questi figli sono stati educati non col coltello, cioè dobbiamo comprendere tutti, ma che palle.
1: No, sarà una noia, però io sono molto preoccupata, perché comunque penso che sono dei ragazzi persi, ragazzi totalmente smarriti, totalmente ai margini della società, questo va ricordato, e rimangono ancora di più ai margini, perché se già a 14 anni, cito l'esempio del 14enne perché secondo me è una soglia veramente bassa come consapevolezza criminale, se tu già a 14 anni hai l'etichetta criminale non ti riprenderai più, sconterai la pena, giustamente devi pagare per quello che hai fatto, ma sarai per sempre un criminale se non c'è una formazione, se non c'è un cambiamento culturale. Quindi vedere quest'Italia così arrabbiata a me fa paura e mi dispiace. È un sentimento, credo, che non condivido solo io, secondo me in molti lo pensiamo.
0: Ma
1: Maranza è un ragazzo perso, capito? Il Maranza è un ragazzo ai margini, perché tu dici tutte le famiglie sfasciate, però noi abbiamo avuto l'opportunità di studiare, sei d'accordo? Cioè non è che passavamo tutto il giorno in strada, abbiamo studiato, abbiamo fatto i nostri studi e abbiamo superato le cose della vita che poi tutte le famiglie hanno.
0: Ascoltiamo un po' di vocali, va, che vediamo se sento delle cose di buon senso dai vocali almeno.
2: Dottor Poletti, buonasera. Stasera si affronta un problema leggero, dai. Diciamo che furbescamente lei ha fatto questo programma per da tipo distrazione di massa. Quando non si vogliono affrontare le notizie vere, si mette una notizia così, un po' molto leggera, e la gente è distratta. Si distrae, non pensa ad altro. E il suo programma distrazione di massa.
0: Ma guardi, sarà distratto lei, perché io parlo di tanti temi vari, è distratto è lei, io faccio programmi di distrazione di massa, per cui ci sarebbe qualcuno che mi commissiona in qualche modo dei programmi con temi così.
1: È un complotto.
0: Perché è un complotto, cioè, ma sapessero, io decido i temi come mi pare, nessuno mi cioè, in questo la Briganti lo sa, ma che distrazione
1: così. Definire questa una notizia così, considerando che il problema sicurezza sarà al centro, lo vorrei dire al gentile ascoltatore, delle elezioni 27, quindi di qui alle elezioni, a prescindere dalla data, sarà uno dei temi portanti, altro che notizia leggera. La notizia leggera,
0: vi rendete conto come sono
1: è la
0: Briganti che mi difende, quindi è una cosa pazzesca.
1: Tutto si può dire tranne che il tema sia leggero, poi può essere legittimo se un ascoltatore dice io non ho un'opinione, ma non mi interessa,
0: è come se noi avessimo degli editori che ci dicono invece, insomma, qui con Domenico Zambarelli, gli editori di Giornale Radio siamo liberissimi, degli editori che ci dicono parla di questo perché distrai la gente, ma ascoltatore,
1: diciamo che la notizia della giornata è che ne sta parlando chiunque, perché avere comunque un provvedimento di legge che si occupa in modo mirato dei coltelli, del fermo preventivo, delle nuove generazioni. Però sai cosa dice questo messaggio, Roberto? Che non più adulti, perché l'ascoltatore secondo me era un nostro coetaneo, magari un po' più grande, c'è con un po' questo egoismo di dire ma le nuove generazioni, no, un po' più grande, però c'è questo egoismo di dire ma noi delle nuove generazioni nel bene e nel male non ce ne frega niente.
0: Fammi sentire degli altri vocali, vediamo se mi arrabbio anche con quest'altro vocale, vediamo.
3: La deputata del PD
0: non è deputata,
3: non sempre d'accordo, ma che il problema che questo governo, o meglio i politici del governo, e prima con il gioielliere, poi con la morte a Bologna del marocchino lì, adesso ci sarà questo avvenimento, il DDL Maranza, è tutto per non parlare dei veri problemi del paese. Dobbiamo ammetterlo, non ho mai sentito il governo parlare di questi problemi. Con ciò non vuol dire che la sicurezza è un problema è un problema secondario, ma io a fine mese non arrivo più. E non è colpa del Maranza. Ciao.
0: Certo, ciao a te, sì, certo, ma parlo anche di questi temi qua. L'unica cosa, caro Mago, lo chiamo Mago perché ha indovinato il futuro, ha sentito parlare la collega giornalista Narita Briganti, ha detto la deputata del PD, è là che devi andare, Briganti, ti aprono le porte, anzi saresti di livello.
1: Mi candidano anche altri partiti che secondo me ne hanno bisogno, viste le notizie di questi giorni. Io speravo che mi facessi commentare il caso Salis, però magari so che la trasmissione finisce per questa stagione oggi. Però è una bella storia anche quella, che sai, io conosco bene, infatti sai che a settembre su questa ipocrisia anche a sinistra dovremmo tornarci, se piacere,
0: perché
1: ho vissuto una bella storia che mi ricorda un po' il caso Salis.
0: Hai da dire qualcosa sull'ipocrisia di sinistra, ma tieni la bocca chiusa, se no non farai mai la deputata del PD.
1: Non l'ho mai raccontata e mi piacerebbe, visto che mi fido di te.
0: Se lo fai da me, io la so questa storiella. È che storiella è un modo di dire, perché è una storia orrenda. È una storia orrenda, ma non la racconterai. Però se la racconti da me a settembre, Anna Rita, sappi che deputata del PD non lo fai. Però insomma è meglio stare liberi.
1: Ma non è detto, perché invece secondo me la sinistra ha bisogno di coerenza, perché se tu ti riconosci...
0: Ce la ritroveremo in Parlamento, va bene, io porto bene. E io porto bene, la ritroveremo in Parlamento. Un abbraccio, che ho il GR.
1: Sono già contenta così.
0: Onorevole, c'ho il GR. Grazie, un abbraccio. Torniamo tra poco.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: scatola di penalizzare le imprese e i contribuenti degli Stati Uniti. E il governo studia nuovi interventi contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare le possibili misure, tra cui l'attivazione delle accise mobili. Intanto i prezzi continuano a salire. La benzina sfiora i 2 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,10 euro sulla rete ordinaria. Per la cronaca, una ragazza di 22 anni è stata vittima di una violenza sessuale a Milano, nella zona Certosa. Per l'aggressione la polizia locale ha fermato un 24enne di nazionalità egiziana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe assalito la donna nell'androne del palazzo mentre stava rientrando a casa. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore gridando e richiamando l'attenzione dei condomini. Le indagini sono in corso. La viabilità scatta il primo grande esodo estivo. Nel fine settimana sono attesi circa 27 milioni di veicoli sulle strade italiane, con traffico da Bollino Rosso soprattutto nella giornata di domani e domenica pomeriggio. Tra il 24 luglio e il 6 settembre ANAS prevede quasi 500 milioni di transiti e ha sospeso oltre l'80% dei cantieri. A pesare sugli spostamenti anche lo sciopero ferroviario e il caro carburanti. La pagina sportiva, iniziamo dal ciclismo. Tadej Pogačar conquista anche la tappa regina del Tour de France con l'arrivo sull'Alpe d'Huez. Il campione sloveno migliora anche lo storico record di scalata stabilito da Marco Pantani. Per il calcio, Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. Per il tennis, Luciano Darderi conquista una preziosa qualificazione alle semifinali del torneo ATP di Estoril in Portogallo, al termine di una sfida combattuta contro il portoghese Jaime Faria. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, una buona serata.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Dottor Poletti, buonasera, ma mi perdoni, ma con tutto rispetto, ma su che pianeta vive questa sua collega? Mi faccia capire, non vive tra di noi questa donna.
4: Roberto, veramente ti prego, non mandarla più in onda. Per favore, per rispetto a tutte le persone sane di mente, non mandarla più in onda. Sì,

0: Buonasera, Francesco da Brescia. Io sto scendendo da Briganti e francamente rimango allibito, perché non è che si può scusare o giustificare a prescindere una persona, perché alla fine non sono più bambini, cominciano a diventare adulti, perché da quello che so, cioè dopo magari non sono così afferrato in materia, però un ragazzo a 14 anni già adesso comincia a essere imputabile, cioè a 14 anni possono guidare il ciclomotore, ma e lì sono capaci di intendere volere che potrebbero far danno, però non sono capaci di intendere volere se vanno a fare degli atti criminali volutamente. Cioè è quello che non capisco, cioè prima cos'era? Che prima erano già di partenza giudicati non capaci di intendere volere e poi caso per caso venivano giudicati, adesso è il contrario, cioè almeno si fa anche uno strumento di deterrenza, anzi in questo caso visti i soggetti di repellenza, perché si muovono sempre in branco, quindi come uno sciame, e deve essere una repellenza oltre che una deterrenza. Cioè io veramente a Briganti non so dove vive, mi dispiace. Buona serata.
1: Buongiorno dottor Poletti, sono Davide D'Alessandro, non vorrei farla arrabbiare anch'io, ma io penso che contro i Maranza servirebbero tanti bravi Bud Spencer a prendere Sganassoni, e dopo che il Bonari Sganassoni gli si può insegnare l'educazione e rieducare, perché penso che sia la strada giusta.
2: Buonasera, Paolo da Palermo in diretta con me.
3: Buonasera dottore, che piacere sentirla.
2: Anche mio.
3: Ci siamo sentiti tempo fa.
2: Ma io mi ricordo tutto, guardi, mi ricordo anche che lei mi aveva promesso l'olio, quindi mi ricordo tutto.
3: A novembre non era lei? Avrà l'olio, a novembre
2: fantastico,
3: l'olio nuovo.
2: Fantastico, fantastico, fantastico.
3: Al novembre l'olio nuovo, poi le telefono, grande, mi dice Paolo dove glielo devo spedire.
2: No,
3: e
2: ma dai, stavo scherzando, però è gentile.
3: No,
2: guardi,
3: no, ci tengo, guardi, non è... A me non costa niente.
2: Era un modo, guardi, era un modo poco elegante per dirle che mi ricordavo di lei.
3: Grazie, questo mi ha fatto piacere. Guardi, si tratta di questo. Quando io sento parlare una giornalista come quella che lei ha intervistato, che io mi astengo anche a fare il nome, perché mi ricorda sì, tante altre cose, è giusto il cognome, mi ricorda personaggi di altro tipo. Comunque io le dico questo, che queste persone come lei, quello con i capelli bianchi torinese tutto costo, questi sono seminatori di odio. I ragazzi stanno crescendo, mi creda, in un mondo tutto loro, e noi non più sappiamo pigliare provvedimenti, perché le dico questo, le famiglie valgono quando valgono. Io ricordo una cosa sola, che io sono cresciuto in un paese dove era un piccolo paese, a 15 anni mi hanno affidato un cantiere scuola, significa che c'erano 20 operai, i più poveri del paese e un po' cattivi, e il sindaco era una donna, la baronessa Lasagna, era moglie di un paternostro che erano feudatari della zona del Corleonese, e mi ha visto, quanti anni c'hai? 15 anni, io a 15 anni ho diretto un cantiere, perché l'educazione però l'avevo ricevuta a casa, rispetto per gli anziani, rispetto per i poveri, rispetto per i bambini, per le donne, e noi eravamo educati a casa. Oggi le famiglie sono finite, e quindi che cosa vanno cercando tutti questi intellettuali, i bambini, i ragazzini? A 15 anni si è immaturi, dottore, a 15 anni si è uomini, capaci di tutto, per cui dobbiamo pigliare i provvedimenti. Dobbiamo
2: vedere provvedimenti,
3: dottore. Grazie a lei, buonasera
2: mille,
3: dottore. L'abbraccio, buonasera, dottore. Buonasera.
2: L'abbraccio anch'io, davvero, grazie. E sentiamo i vostri vocali ancora.
4: Ma qui nessuno lo dice apertamente, questo decreto sicurezza anti-Maranza, diciamo che dividono i cittadini di serie A e serie B, nel senso che se sei un Maranza, 14enne, di un poveraccio operaio o di seconda generazione immigrato, puoi andare al gabbio senza passare dal via. Se invece succederà qualcosa, qualche figlio di papà o qualche figlio di avvocato, politico o comunque un personaggio importante, bah, troveranno qualche scamotage per non fargli fare il gabbio, perché è un giovane, non è ancora evoluto e via dicendo, gli avvocati giusti. Nessuno lo dice, ma alla fine per dividere i cittadini di serie A e serie B, contenti voi.
5: Beh, sono radioascoltatore del messaggio della distrazione di massa. Sì, io voglio dire che, ripeto, questa sera lei, come ultimo programma, mi pare che l'ultima programmazione della programmazione, oggi è l'ultima, poi non ci sarà più, ha affrontato questo problema. L'ho definito leggero perché secondo me ce ne sono altre di molto, ma molto più pesanti. La Brigande, sì, anche lei, io, se offendete tramite radio, è chiaro che io non posso rispondere, vi rispondo così con un messaggio. Come ha offeso lei, così ho offeso anche la Brigande, ma nessun problema. È solo che, dottor Poletti, lei deve accettare quello che le dicono i radioascoltatori, indipendentemente deve accettare poi e commentare. Lei fa questo programma e dovrebbe essere, diciamo così, al di sopra delle parti. Non è che poi, siccome una persona la pensa in modo diverso e le dice che questo programma magari questa sera non andava neanche affrontato, il problema, perché ancora non è compiuto, deve essere quello che deve apparire come la cosa più giusta da fare. No, noi radioascoltatori siamo così, siamo un po' strani.
2: Buonasera, lei sicuramente è strano forte. Anzitutto è l'ultima puntata della stagione, torno a settembre, lei già mi aveva seppellito e fatto la lapide, quindi torno a settembre e sarò ben sostituito. Il giornale radio non si spegne mai durante agosto. Poi decido io come voglio essere e che argomenti voglio affrontare. Se a lei non piacciono, cambia stazione. Che cavolo, fare tutta sta polemica, mamma mia. Sentiamo altri, va?
6: Letti, a proposito di distogliere l'opinione pubblica degli italiani, l'operazione di portare Guardiola al comando della nazionale italiana calcio, quella sì che era una distorsione pubblica, di denaro però. Allora sì che per 20 milioni d'euro c'era da scendere in piazza coi forconi e tirarli tutti giù, perché ricordiamoci che Malagò è il primo dei politicanti. Buona serata.
7: Buonasera Poletti, sinceramente anch'io avrei previsto il futuro con la Salis, perché sapevo che prima o poi sarebbe saltata fuori una bella magagna, perché il soggetto dava già a vedere per il caso ungherese che tipo del soggetto fosse, quindi avrei previsto il futuro. E invece, per quanto riguarda tutte le persone che contestano l'operato del governo, al di là della differenza di opinioni, mi basta solo un dato per smentirli tutti, che lo spread, che sotto cui siamo stati sotto minaccia per un decennio prima del primo vero governo eletto dal popolo, e qui chiudo, vi ricordo che questo spread era ben sopra i 200 punti. Quindi sinceramente che si guardino un pochettino indietro per vedere chi i problemi di questo paese comunque non li ha risolti, e adesso lo spread è sotto i 100, sono meno soldi che gli italiani devono pagare sotto forma di interesse. Questo il governo l'ha fatto ed è enorme.
2: Intanto il CT della Nazionale Nuovo è Pirlo, è un contratto da 1,5 milioni per 4 anni, tanto per. Torno tra poco.

0: stretta, la stretta anti-Maranza con i minori imputabili dai 14 anni non piace agli avvocati penalisti. Buonasera, avvocato penalista appunto Davide Steccanella.
1: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: E immagino non piaccia neanche a lei Steccanella.
1: Ma qui tra l'altro c'è anche un problema, non so se qualcuno se n'è accorto, cioè se tu come dire disfi nell'ordinamento il concetto di capacità giuridica, perché di questo stiamo parlando, che dal punto di vista è una finzione, ma si è scelto di decidere che a 18 anni sballi tutto l'ordinamento, perché a quel punto, voglio dire, immaginatevi un padre che intesta la casa al figlio, questo a 14 anni può vendergliela. Se per esempio, che ne so, anche dal punto di vista del soggetto passivo, se fai sesso consenziente con un 14enne, a quel punto non diventa più violenza sessuale prevista fatta da un maggiorenne. Cioè tu non puoi decidere che è capace di intendere di volere nel momento in cui delinque e non in tutti gli atti giuridici che compie. Se tu sballi quel criterio e fai diventare tutti perfettamente capaci di intendere di volere, quindi tra virgolette maggiorenni a 14 anni, fai un casino infernale in una serie di istituti giuridici. Di questo se ne sono posti il problema i fenomeni che fanno ste cose oppure no? Perché non è che puoi decidere che 14 anni è grande e invece non per vendere, quando delinque, non per vendere una casa, non per subire una violenza sessuale, non per fare altri atti, perché è pieno di atti giuridici che un 14enne giustamente non può fare perché si ritiene ancora un soggetto non maturo. Cioè questa è la capacità giuridica che il legislatore ha individuato in 18 anni. Ora possiamo discutere che sia attuale o non attuale. Se posso dire la mia, a mio parere i 18enni di oggi sono più immaturi di 18enni di 40 anni fa addirittura. Ma in 14enne, cioè i 14enni di oggi sappiamo che persone sono, cioè gli affidiamo il compito. Poi per esempio ci siamo posti il problema, possono andare a votare a sto punto? Nel momento in cui diventano imputabili hanno anche il diritto di voto, facciamo votare i 14enni? Cioè ma ci pensa il legislatore quando fa queste cose al resto dell'ordinamento o no? O fa solo ste robe qua spot che poi non collimano col resto? Qui rischiamo di fare un casino infernale se passa questa tesi della maturità a 14 anni, dai. Non sta né in cielo né in terra, secondo me questo non ci hanno pensato ed è gravissimo. Adulti nel delinquere e piccolini in tutte le altre cose che fanno, l'obbligo scolastico, mi vengono in mente 100 istituti che sono legati alla maggiore età, che si è deciso che fosse 18, una volta era addirittura 21, ma la facciamo diventare 14, a me sembra una follia.
0: Quindi non ne colpiremo secondo neanche lei, uno.
1: Secondo lei va bene, cioè lei si immagini se c'è un figlio di 14 anni oppure un suo nipote o un altro che può vendere la casa del papà? Non lo so, veda lei, può compiere atti giuridici validi? È questo che mi domando io.
0: No, ma io non mi esprimo, mi rendo semplicemente conto che viene fatto tutto all'ultimo, dopo 4 anni di governo e alla vigilia della campagna elettorale.
1: Esatto,
0: e quindi... I disastri si vedranno alla prossima legislatura di tutta questa roba.
1: Sì, se passa sta cosa, le dico io, guardi, scusi, espressione giuridicamente poco elegante, è un casino, perché o la dichiarano anticostituzionale oppure crea un casino, perché abbassa l'età dei soggetti responsabili giuridicamente a 14 anni. A me vengono i brividi. Sbaglio?
0: Avvocato Steccanella, posso dire chi sono io per poter dire se lei sbaglia? La invito apposta perché...
1: No, facevo presente questo problema che forse non è stato affrontato prima, non lo so, non ho sentito il dibattito, ma qualcuno si è posto questo problema del 14enne che diventa adulto?
0: Allora, a grandi linee sì, ma così chiaramente no, quindi vede
1: come
0: che faccio bene
1: come
0: invitarlo.
1: Delinquente. È vero, cioè si è posto il problema solo come delinquente, cioè 14 anni è già grande, quindi deve subire il processo dei grandi, perché come fosse, come ha detto qualcuno, capace di far tutto. Ma dico, ci rendiamo, conosciamo i 14enni nostri? Cioè, a me verrebbero i brividi a pensare che un 14enne ha la capacità giuridica piena equivalente a quello di 30. Per cui invito anche a questa riflessione, già che mi chiamate, vi do questo punto in più. L'ordinamento non è che puoi farlo pezzettino. Capito? Questo è quanto.
0: Grazie, avvocato. Grazie,
1: grazie
0: avvocato
1: voi,
0: Steccanella.
1: Buona serata.
0: Bene, bene, sempre efficace il nostro avvocato Davide Steccanella. Siatelo anche voi, vi sentite presi in giro? Perché a sentire Steccanella sembra che sia una presa in giro questa norma, non si può fare. E quindi dite voi 334 11 11 622.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera, Sergio da Milano. Non avendo niente da dire stasera, vi saluto, ho finito.
8: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Io farei una riflessione di questo tipo. Ma questo governo, scusate, toglie le lame ai ragazzini, quindi sedicenni, quindicenni, e adesso col DDL caccia vuole dare i fucili ai sedicenni. Cioè, ragazzi di 16 anni col porto d'armi, con un fucile, che si aggirano per i boschi armati di fucile. Ma scusate, ma stiamo dando i numeri? Ma stiamo veramente dando i numeri? E poi il problema sono le lame? E io dovrei andare in giro per un bosco con la mountain bike sapendo che ci sono in giro i ragazzini con i fucili? No, è questo a quale dobbiamo pensare. Vedete che sono tutte mosse propagandistiche. Quando gli fa comodo, quelli di 16 anni improvvisamente possono essere armati. Incredibile. Comunque io ne volevo approfittare per augurare buone vacanze a Poletti e anche a Cappadone e a Respinti se vanno in vacanza. Noi comunque resteremo qua, andremo in vacanza anche noi, però resteremo sempre attaccati a questa radio. Buona serata e grazie. Ciao. Ciao.

0: l'ascoltatore sa cosa è lo spread. Non è che scendendo a 100 migliorano le situazioni, è soltanto la differenza tra noi e, come riferimento tra noi e la Germania, non è che noi siamo andati migliori perché lo spread è sceso, è che loro sono crollati al nostro livello e da 200 è sceso a 100 punti o quello che è, sui numeri non li so, però non è che siamo migliorati noi, sono peggiorati loro. È facile fare il gioco delle tre carte, ta ta ta, e poi alla fine la situazione è sempre quella, siamo messi male.
1: Di nuovo buonasera Poletti, e il ragionamento dell'avvocato non fa una piega, il discorso è che con i giovincelli che delinquono bisogna poter fare qualcosa, se non piace l'ambito legislativo bisogna comunque fare qualcosa. Poi non bisogna mai dimenticare che l'altra cosa importantissima è ovviamente il fatto che vanno rieducati, non messi in carcere a buttare la chiave, non serve a nessuno in questa società, soprattutto oggi. Però effettivamente il ragionamento di responsabilizzare da questo punto di vista i minori, cioè renderli responsabili a 14 anni, è una bella, uso io un termine poco elegante, una bella cavolata.
2: Come non dar torto alla signora? 16 anni sono tanti per un coltello, ma maggiorenni, ma non maggiorenni, ma maturi per un fucile da caccia. Bah, l'Italia, siamo il paese veramente del contraddice, del nulla.
3: Buonasera ad Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice, che tra l'altro nel weekend sarà mia ospite su Rete 4, 4 di sera weekend. Ciao Antonella.
4: Grazie Roberto, sono molto felice di essere tua ospite domani e di essere con te oggi su questo tema così complicato. Grazie.
3: Come la vedi tu? Come la vedi?
4: Guarda, io penso che dobbiamo praticare un principio che in matematica si chiama necessario ma non sufficiente, nel senso che da una parte dobbiamo prendere atto che le nostre leggi devono tener conto del cambiamento della realtà sociale. Oggi i nostri figli a 14 anni, a 15 anni hanno fatto sesso già da quando ne avevano 12, bevono alcolici idem da quando ne avevano 12, purtroppo spesso cominciano a prendere marijuana e cose similari appunto già a 13 anni, è cioè un momento in cui quelle categorie a cui noi siamo stati abituati e dentro cui abbiamo avuto la fortuna di crescere, l'infanzia sì. E l'adolescenza, infanzia, basta vedere i bambini in giro, ma questo è un altro discorso, una volta se lo vuoi fare lo faccio volentieri. L'adolescenza si è profondamente ristretta, nel senso che questi ragazzi vivono a 14, a 15 anni come gli adulti. Il problema è che quando sei adolescente non sai chi sei, questa è proprio la caratteristica tipica di questa fase della vita. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi da 10 anni, 15 anni, nutriamo i nostri figli di video violenti, videogiochi violenti, contenuti violenti, li nutriamo di solitudine, per cui invece che la famiglia, la loro famiglia, il gruppo in base a quei contenuti a cui appunto facevo riferimento, ti chiede l'iniziazione. Ti ricordi come succedeva ai tempi della mafia, della camorra negli anni 50? E l'iniziazione è mettersi un coltello in tasca, dopodiché questi nostri figli si trovano completamente senza punti di riferimento. Allora io penso che mettere adesso una norma che ti dice guarda, non credere di essere impunito perché hai 14 anni, noi naturalmente ti metteremo, diciamo così, sotto indagine, poi saranno i giudici che decideranno se sei incapace di intendere e di volere, però l'onere del fatto che tu sei incapace di intendere e di volere e quindi spessissimo sei manipolato da questi terribili criminali che usano questi ragazzi proprio perché non sono punibili, con questa nuova legge passa alla difesa. Allora, questo è in effetti un provvedimento molto scioccante, perché è qualcosa che davvero è molto difficile da accettare. Io penso che potrebbe essere provvisorio, penso che potrebbe liberare questi ragazzi dalla manipolazione dei criminali, perché a questo punto i criminali non possono più dire a loro tanto non ti succede nulla, ma penso che contemporaneamente, ecco perché dicevo necessario ma non sufficiente, noi dobbiamo creare un mondo di riferimento completamente diverso per questi ragazzi, perché quando sei adolescente tu non sei istintivamente portato al male, è l'opposto esatto, sei istintivamente portato al bene, all'andare d'accordo con le persone, ad aprirti agli altri, ad aprirti al mondo. Quindi noi dobbiamo costruire dei modelli, e non ci basta dire mandiamoli all'oratorio, perché con tutto devo dire il grande rispetto per il lavoro che fanno, certo, tanti sacerdoti, però insomma di nuovo siamo negli anni 50, noi dobbiamo costruire dei nuovi modelli per i nostri figli, ma con i mezzi che loro usano. Quindi la prima cosa, secondo me, e qui adesso mi dispiace perché tutti ti creerò un sacco di problemi a dirlo, ma io appartengo a tutta quella serie di persone che dicono dobbiamo eliminare i cellulari per i ragazzi più piccoli, perché il cellulare è un coltello, nel senso che è un'arma. Però, e qui chiudo perché non ti voglio portare via troppo tempo, per eliminare i cellulari, come per esempio stanno facendo in molti paesi, grandi paesi dell'Europa, tu devi anche far capire ai genitori che devono smettere di usarli anche loro in quel modo compulsivo, perché non puoi togliere il cellulare a un adolescente se poi non riesce a parlare con i suoi genitori perché sono sempre attaccati al cellulare.
3: Chiaro,
4: quindi
3: chiaro.
4: Questa è la mia idea. Grazie.
3: Un caro saluto a Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice. Grazie davvero.
4: Grazie,
3: Lorenzo, dimmi, Lorenzo dalla regia, dimmi se posso mandare dei vocali oppure li sentiamo più tardi. Dimmi tutto. Li ascoltiamo dopo.

0: sto con voi ancora una decina di minuti, poi vado in ferie e ritorno con Italia No Limits da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 a settembre. Ma io vado in ferie, ma giornale radio non si ferma mai, e da lunedì dalle 17 alle 20 andrà in onda Summer Time con Eri Garuti, che saluto e ho collegata. Buonasera Eri.
1: Ciao, grazie per questo lancio del programma che andrà in onda da lunedì.
0: Allora, raccontaci, cara Eri Garuti, Summer Time dalle 17 alle 20 da lunedì prossimo qui su Giornale Radio, raccontaci cosa ascolteremo.
1: Ma intanto sono in buone mani, perché ci sarà sempre in redazione Matteo Respinti, credo anche Lorenzo Cappadone in regia, spero, comunque lo scopriremo lunedì, e poi sicuramente daremo grande spazio all'attualità, e quindi non ti posso dire fin d'ora che cosa ci sarà in scaletta lunedì, ovviamente, però ecco, cercheremo di trattare anche temi in parte più estivi, no? Nel senso che ad agosto anche i politici vanno in vacanza, quindi probabilmente ci sarà meno spazio per la politica e magari più spazio per le associazioni, la società civile, il terzo settore, o comunque tutti quegli argomenti che possiamo considerare di servizio, di utilità per i cittadini, temi a volte larghi, a volte ampi, su cui si potranno sempre esprimere gli ascoltatori con i loro messaggi WhatsApp, ma anche temi, diciamo, quotidiani a seconda dell'attualità, degli spunti, certo, che ci fornirà.
0: E allora sono sicuro che Eri Garuti farà un ottimo lavoro, e oltretutto anche perché, insomma, Eri Garuti fa parte della storia della radio e ne ha di esperienza, ma è anche furba, perché si è presa i migliori, si è presa Cappadone e Respinti. Vuoi vedere che non sarà una bella trasmissione? Grazie Eri Garuti. Fatto,
1: diciamolo, sono furbissima.
0: Ecco, da lunedì Summer Time. Quindi
1: grazie.
0: Dimmi pure Eri. Grazie,
1: sì,
0: buon lavoro.
1: Volevo solo dire, tu che te ne intendi di politica, decisamente, magari metti una buona parola, perché ad agosto i politici non facciano, come dire, troppa confusione, ecco.
0: È sprecata questa buona parola, perché ci avviciniamo alle elezioni e ne faranno tanta. Grazie Eri Garuti,
1: infatti,
0: ciao.
1: Magari la farà da padrone anche nel programma da lunedì, lo vedremo, lo scopriremo, e spero che i tuoi ascoltatori abbiano voglia di seguirci anche da lunedì.
0: Ma grazie sicuro.
1: Ancora.
0: Grazie Eri Garuti, ascoltate da lunedì Summer Time dalle 17 alle 20. Allora io ho pochi minuti per ringraziare tutti gli ascoltatori, perché abbiamo fatto centinaia di puntate, 200 e quante? 200 e Matteo Respinti, quante sono le puntate?
2: 219 Roberto.
0: Ecco, 219 puntate, sono tante, siamo stati 3 ore insieme tutti i giorni, siamo cresciuti, e io devo ringraziare questo pubblico meraviglioso, come devo ringraziare questa squadra meravigliosa, perché cosa ho fatto? Ho portato via dal timone delle 20, facendolo montare in servizio un po' prima, il nostro Giorgio Berselli, perché voglio sentire anche Lorenzo Cappadone assieme a Matteo Respinti, che continuano a lavorare, giusto Cappadone?
3: No, io se posso, dottor Poletti, vorrei andare in ferie dal 1° di agosto, se posso, se lei mi dà l'autorizzazione. Ma, lo sa che io non faccio niente se non mi dà l'autorizzazione.
0: Non c'entro io, ti ha già prenotato Eri Garuti, quindi andrai in ferie ad agosto.
3: Sì, no, ad agosto sì, però la prima settimana la copro io, perché indirizzo anche, non lo so se il buon Berselli o altri... insomma, la regia con Eri Garuti di Summer Time, però la prima settimana, diciamo, faccio un po' di assestamento io, poi se posso, ripeto, se posso andare in ferie
0: puoi,
3: anche io.
0: Poi.
3: Saluto tutti gli ascoltatori, ragazzi, questa è la mia voce, sono il Cappadone, sono io.
0: Ecco, Cappadone, che tra l'altro con molta pazienza segue la regia dei programmi. Com'è lavorare con me, Cappadone? Puoi dire quello che vuoi, tanto mi faccio insultare con i WhatsApp, puoi farlo anche tu.
3: No, io non mi permetterei mai, cioè, ho la fortuna di lavorare con un grande professionista dell'informazione, un grande giornalista.
0: Senti la voce falsa.
3: No. Cioè, è molto piacevole, soprattutto per adesso gli ascoltatori non sanno, ma tutti i retroscena che ci sono durante le trasmissioni sono insomma cerchiamo sempre, durante, dato che dobbiamo fare 3 ore di puntate, di fare insomma di divertirci anche un po', no? Possiamo dirlo questo, direttore, nel senso che comunque
0: bene, è sempre divertente,
3: è divertente, esatto, col direttore,
0: esatto, esatto. Se mandate in onda quelle parti sono rovinato, va bene,
3: esatto.
0: Matteo Respinti invece, che mi ha coadiuvato in redazione proprio una colonna, e Matteo Respinti invece ad agosto sarà anche in onda, vuoi dire quando, come, perché? Soprattutto perché, Matteo?
2: Sarò in onda. Cappadone non mi ha dato il permesso delle ferie, quindi sarò qui e seguirò Eri Garuti e qualche altro programma.
0: E poi condurrai anche, no?
2: E condurrò la terza settimana di agosto insieme al collega Nicola Compagnone. E stiamo ancora rifinendo i dettagli del programma, seguiremo anche noi l'attualità degli esteri, che chiaramente
0: sarete
2: anche...
0: la mattina, giusto?
2: Sarete, sì, saremo la mattina.
0: Io vi seguirò, non tutta la puntata magari, ma a tratti, e coglierò tante informazioni grazie al giornale radio, a voi. Com'è lavorare con questa squadra Respinti?
2: Ma Respinti credo...
0: è noto per dire sempre la verità, ecco, mi preoccupa di più questa domanda fatta a Respinti piuttosto che a Cappadore, che è un falso patentato.
3: Non è vero.
2: No, è molto bello. Prima Lorenzo diceva che è un piacere lavorare con un grande professionista, apprezzo i suoi complimenti, sono sicuro si rivolgesse a me, si riferisse a me.
3: Certo, infatti parlavo di Respinti.
0: Va bene, quindi è diventata una trasmissione comica. Comunque io vi ringrazio sia Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti, perché hanno lavorato veramente tantissimo e mi sembrava giusto concedergli questo piccolo tributo, e poi la vita sarà piena di soddisfazioni per loro. Ci vediamo a settembre, ragazzi. Ciao Cappadone.
3: Ciao Roberto. Ci vediamo a settembre, buone vacanze a tutti, anche gli ascoltatori se le faranno, speriamo, dai.
0: Ciao Respinti.
2: A settembre Roberto, a settembre.
0: Sì, però Giornale Radio resta sempre il sito www.giornaleradio.fm. Prima abbiamo parlato, fate il cambio che voglio sentire anche la voce di Berselli. Prima abbiamo parlato della programmazione estiva, la trovate in modo completo sul sito www.giornaleradio.fm, che è il punto di riferimento per tutti voi. Fatemi ringraziare ovviamente Domenico Zambarelli, tutta la sua squadra, l'editore e tutto, perché è stato il direttore Biacchesi, chiunque, perché è una grande famiglia questa di Giornale Radio, che mi ha fatto stare bene, e poi la radio libera di informare, ma anche libera di concedere ai propri conduttori, e ci saranno tante novità da settembre che vi racconteremo, libera di concedere ai propri conduttori una cosa fondamentale che non apprezzo: la libertà di dire quel che si vuole. Giorgio Berselli, ci sei? Sei pronto per il timone delle 20? Ah, ma non l'avete messo Berselli lì che mi può parlare? Mettetelo. Eccolo lì, si sente una porta sbattere, Berselli che corre al microfono.
4: Sì, sono pronto. Però
0: eccoci qua.
4: Sono abituato a stare di qua.
0: Sei di là dal... Va bene, facciamo una delle tue battute o è meglio di no? Diciamo che è meglio di no, giusto?
4: Su cosa?
0: No, beh, Giorgio, no, che sto creando un mostro, perché è una specie di genio, però fa delle battute che poi vanno comprese. Grazie Giorgio Berselli, che va a fare la regia al timone delle 20 con Francesco Massardo. Grazie veramente a tutti voi, perché non è da tutti avere un pubblico così straordinario, e di questo vi ringrazio. Continuate a stare su Giornale Radio, ci sono un sacco di trasmissioni, un sacco di colleghi, un sacco di novità da settembre, per cui scaricatevi l'app anche al sole, al mare, vi scaricate l'app di Giornale Radio e ci ascoltate tutte le ore. Non prendete troppo sole e non prendete troppo sul serio una politica che magari vi vuole anche prendere in giro. Grazie a tutti e a settembre. Pillole, pillole, pillole, pillole.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo Fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo Fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo Fuggente.
4: L'attimo Fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
6: Buongiorno! Venerdì 24 luglio 2026, Santa Cristina! E ricordate, impariamo a vivere con leggerezza, perché a essere pesanti ce lo dice già la bilancia. Ciao.
17: Sveglia, dormienti, sveglia, che il mondo subisce un altro shock terrificante e il petrolio supera per la prima volta ancora la quotazione di $100 al barile. $100 al barile è un campanello d'allarme, un grido, un terremoto, è il modo e l'anticipo per capire che pagheremo di più tutto, pagheremo di più la benzina, pagheremo di più il diesel, pagheremo di più il gas. Tutto esplode perché con una mossa tutt'altro che imprevedibile l'Iran e soprattutto i suoi alleati, gli Houthi, chiudono lo stretto di Bab el-Mandeb. È bastato l'assalto a due navi ieri di fatto per avviare questo terremoto. Voi direte, ma come, lo hanno chiuso, hanno calato una saracinesca? No, è bastato attaccarne due e creare insicurezza per cui nessun altro dopo vorrà provare. Se pensate che è un blocco impermeabile, selettivo, i cinesi di Costco hanno chiesto agli Houthi il permesso di far passare una loro nave da 2 milioni di barili, ma per tutti gli altri, soprattutto per le navi di provenienza saudita, europea, occidentale, per quelle che riforniscono o sono riconducibili ad alcuni dei paesi che hanno completato o sostenuto l'attacco all'Iran, per loro niente, la porta è chiusa. Dunque stiamo con il fiato sospeso. Se è chiuso Suez ed è chiuso Bab el-Mandeb, se è chiuso lo stretto di Hormuz, è un po' come se fossero bloccati i pilastri del commercio mondiale. Dunque la strategia di Trump ha prodotto uno sfacelo, un accaporetto, un disastro. E oltre a questo, l'Iran annuncia che colpirà tutte le basi di tutti i governi, soprattutto quelli americani ospitati nei paesi del Golfo, tutti quelli che hanno partecipato all'attacco. Questa è la prima notizia. 334 11 11 622 per le vostre telefonate. E l'unico, come dire, pezzo che spiega in maniera chiara e folgorante perché tutto questo si poteva prevedere, evitare, è quello di Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera. Perché su greggio e gas torna il panico dei mercati, gli errori sulle forniture e la ricerca di altre rotte. Niente di tutto questo era imprevedibile, scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera. Eppure molte grandi economie europee e i mercati mondiali di energia reagiscono come se fossero stati presi alla sprovvista, con l'effetto di destabilizzare le quotazioni del petrolio subito e far entrare potenzialmente ancora più in tensione quelle del gas nei prossimi mesi. Sarebbero allora inevitabili gli effetti a cascata per l'Italia, e si lascia sorprendere da questa ennesima crisi con uno dei più alti livelli al mondo di dipendenza proprio dal metano per la produzione elettrica. Certo, non era imprevedibile che l'Iran, attraverso la milizia yemenita degli Houthi, avrebbe ripreso a cercare di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega l'Asia con Suez attraverso il Mar Rosso. Non lo era, semplicemente perché era già successo e poi era stato già annunciato di nuovo dalla fine del 2023 fino al 2025 inoltrato. Gli Houthi, spinti dall'Iran, avevano preso di mira alcune navi dei promontori della penisola araba sulle acque di Bab el-Mandeb. Da allora il traffico in quello stretto è crollato e non si è mai ripreso oltre il 40% dei livelli di prima, perché molti mercantili fra l'Asia e l'Europa preferiscono circumnavigare l'Africa, malgrado le 2 settimane di mare in più. Si era poi giunti a una tregua garantita dai pedaggi informali che gli armatori sauditi e altri avrebbero iniziato a pensare agli Houthi per usare il Mar Rosso indisturbati. Anche per questo l'oleodotto da est a ovest dell'Arabia Saudita ha potuto aumentare il trasporto di greggio da 1,4 a circa 5 milioni di barili al giorno dopo la chiusura di Hormuz, ma il tubo sfociava nel porto di Yanbu, lì sul Mar Rosso, da cui partiva per Bab el-Mandeb e poi per le raffinerie asiatiche. Era un rimedio parziale alla paralisi del Golfo indotta dalla guerra, ma la chiusura della rotta alternativa di Bab el-Mandeb era nell'aria da almeno 2 settimane, da quando l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ne aveva parlato rientrando verso Mosca dai funerali dell'Ayatollah Khamenei. All'uomo di Putin lo avevano senz'altro detto esponenti dei vertici della Repubblica Islamica di Teheran. Ora la ventata del panico del greggio riflette i timori che il quadro peggiori ulteriormente. In teoria il greggio saudita potrebbe ancora viaggiare da Yanbu sul Mar Rosso verso nord attraverso il Mediterraneo, Gibilterra e il resto del mondo, ma il problema non è solo che il viaggio costa molto di più, e soprattutto che l'Iran e gli Houthi adesso possono bombardare il porto saudita di Yanbu e le stazioni di pompaggio di tutto l'oleodotto dal Golfo al Mar Rosso, benché il tubo in sé corra sottoterra per 1200 chilometri. Lo hanno già fatto prima della tregua in metà giugno e minacciano di tornare a farlo in ogni momento. Ieri proprio gli Houthi hanno mandato una mail a tutte le grandi compagnie avvertendo che le loro navi devono stare alla larga dai porti sauditi. E questo è l'ultimo anello, signori, perché proprio il patto fra Stati Uniti e Arabia Saudita, che consente il nucleare, secondo Trump, ai sauditi, è l'ultimo anello di questo mondo che si divide già, perché gli iraniani si potrebbero chiedere: ma perché fare una guerra per impedire il nucleare a noi se poi lo si consente all'Arabia Saudita? Domande che oggi hanno una sola risposta. Allora, Donzelli, sulla morte di Fakir a Bologna, vogliamo la verità, ma siamo con le forze dell'ordine?
4: Noi siamo da sempre favorevoli alle bodycam, tra l'altro le abbiamo applicate e messe, poi ci sono dei tempi, delle questioni anche burocratiche, anche alcuni sindacati che hanno espresso le perplessità, però le bodycam è sempre stata una vicenda su cui siamo aperti e convinti che siano utili e a tutela degli agenti. Noi siamo sempre alla parte delle forze dell'ordine e quando succedono queste cose partiamo dal presupposto che vogliamo la verità, ovviamente, ma la presunzione rimane che le nostre forze dell'ordine siano persone in gamba, capaci, che difendono i cittadini tutti i giorni. La sinistra fa l'opposto. Quando c'è un caso di questo genere parte dal presupposto che le forze dell'ordine siano dei criminali. Ecco, i criminali sono quelli che le forze dell'ordine combattono.
17: Boccia, capogruppo PD, sul caso Fakir il sindaco Lepore è stato coraggioso.
18: Matteo Lepore è un ottimo sindaco e ha fatto una cosa molto coraggiosa, perché ci sarebbero comunque state iniziative e sarebbero state iniziative assolutamente non controllate. A Bologna i bolognesi conoscono molto bene le qualità del loro sindaco e non è un caso che un sindaco non solo ben voluto dalla città, ma sa che ama la città e la protegge. Se Matteo Lepore non avesse provato ad unire la città, noi oggi avremmo avuto ancora più danni da questa vicenda.
17: E poi la svolta sulla legge elettorale, sì, perché adesso ritorna l'emendamento sulle preferenze, ve lo ricordate? Rientra al Senato quello che è stato affondato alla Camera. L'ultimo colpo di scena però è un videomessaggio di Giorgia Meloni in cui rivendica la nuova disposizione con l'imputabilità, ascoltate bene, dei minori dall'età di 14 anni. Chi sbaglia delle proprie azioni deve rispondere, compresi i minorenni. Sei.
19: Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
17: Ancora.
19: È chiaro, la norma da sola non risolve il problema, né quando si parla di giovanissimi si può ragionare solo sul piano della repressione. Questo provvedimento è un tassello in un percorso molto più difficile, spesso silenzioso, perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo. Molto spesso c'è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c'è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto. Riempire quel vuoto richiede molto lavoro. Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Alcuni risultati si iniziano a vedere e per questo vogliamo insistere. Perché uno Stato giusto ha il coraggio di cambiare le regole quando non funzionano e ha il dovere di essere severo con chi sbaglia, ma anche presente con chi rischia di perdersi, perché non c'è vera libertà senza responsabilità.
17: Queste le voci selezionate da Nicola Compagnone, che si è svegliato presto. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino. E poi ci sono le vostre voci nel tempo del mondo bloccato.
20: Buongiorno Terese, buongiorno Giornale Radio, buongiorno a tutti. Per me, e non prendetela come una sviolinata perché per me è la verità, l'attimo fuggente è come il caffè della mattina, è irrinunciabile. Poi non si condivide tutto, per carità, ognuno ha il suo parere, io il mio, però veramente senza di voi sarebbe, per me era veramente difficile, perché è un bel momento dove si ascoltano le più disparate opinioni e ci si confronta. Forza Giornale Radio. Detto questo, una delle persone appunto che, a proposito di pensieri, che detesto di più della politica italiana è Bonelli, perché lui parla sempre da questo suo pulpito con l'aureola, e per questo nuovo decreto sicurezza, o comunque questa stretta verso i minori, parla di sostanzialmente imposizione dilagante verso i minori. Allora Bonelli, appunto, che parla sempre guardando dall'alto il basso, forse non sa che uno dei problemi dei minori è avere genitori assenti spesso, quindi non sono seguiti. Purtroppo dove non arrivano i genitori deve arrivare lo Stato, e l'aumento della severità, secondo me, è l'unica strada. Bisogna dare loro coscienza di quello che non bisogna fare e di quello che invece bisogna fare, cioè rispettare le regole.
21: Simone, città metropolitana, buongiorno a tutti. Sveglia, cioè petrolio 100 dollari, normale.
22: Noi siamo dalla parte della polizia e la sinistra a prescindere, sempre contro, ma perché con ogni cosa continua a fare propaganda politica. Non è così. Noi siamo sempre dalla parte della polizia, loro sempre contro. Ma è, non so, come fanno a convincere la gente se si fanno prendere per i fondelli perennemente in campagna elettorale?
17: Dunque, accendiamo una luce su quest'ultima follia. Il centrodestra fa il settimo segreto decreto sicurezza perché non ha soldi, e queste non sono riforme ma sono provvedimenti che non costano niente, quindi nulla per le benzine, nulla per il sostegno alle famiglie più povere, ma sì, reati quanti ne volete. Dunque si inverte l'onere della prova, dice la Meloni nel messaggio che avete sentito, perché per l'imputabilità prima valeva una presunzione di innocenza per i minori, soprattutto quelli intorno ai 14 anni, dai 14 anni in su. Ebbene, adesso ci spiegano la Meloni e Nordio è il contrario, cioè deve essere dimostrata la non imputabilità, cioè il minore deve dimostrare di non essere colpevole per l'imputabilità. Ma dove li mandate tutti questi minorenni in carcere? Dove li mandate al minorile? Dove li mandate? Perché lo sapete che uno dei modi per traviare, usiamo un termine antico, per mettere in un ambiente in cui si corrompe un ragazzo è proprio mandarlo dentro il carcere. Dunque, un'altra sciocchezza del centrodestra alla ricerca di nuove condanne, e soprattutto sui ragazzi, sui più giovani. Pensate che questa sia una deterrenza? Io non credo. Credo che tutto questo non farà che aumentare le possibilità di apostolato dei più grandi sui più piccoli, e tutti questi micro reati non faranno che peggiorare la condizione dei più giovani. 334 11 11 622. Ma poi dopo, quando è che arriveremo ai dodicenni, ai tredicenni? Pure quelli sono dei bei criminali, eh? vostri messaggi, le vostre voci.
0: Buongiorno, che Dio ci aiuti dagli aiuti. Va bene, battutaccia, va bene, comunque. Non sento parlare di un aspetto della vicenda di Bologna, del pilastro e della morte di quel poveraccio che ci è capitato. Di un aspetto, il poliziotto, uno dei poliziotti aveva una webcam personale. Ora, al di là del fatto che ha dovuto spendere 400-500 del suo stipendio euro, del suo stipendio per acquistare qualcosa che gli avrebbe dovuto fornire lo Stato, perché si tratta di uno strumento di lavoro, ora mi chiedo se fosse opportuno, se sia opportuno che un poliziotto vada in giro con una webcam personale, perché mi chiedo, è come andare in giro facendo le debite proporzioni con un poliziotto con una pistola personale, no? Ora mi chiedo, che fine facevano quei file a fine giornata? Quel poliziotto entrava in casa, in case private altrui, vedeva situazioni private, magari anche scabrose, no? E poi quei file registrati, che fine facevano? Perché se la webcam è dello Stato, del corpo di polizia, immagino che siano bloccati, sarebbero stati bloccati e inaccessibili all'operatore. E invece in quel modo, se io ho la mia webcam personale e vado in giro, quei file ne posso fare ciò che voglio, evidentemente, no? Ciò che più mi aggrada, e violando anche la privacy di persone, magari, cioè, se sono una persona onesta li brucio tutti, li cancello tutti e li elimino tutti quei file a fine giornata o dopo 2 o 3 giorni. Ma è come la dashcam dell'automobile, la telecamerina, io che fine faccio fare poi a quei file? Però con la dashcam sono su una pubblica via, un poliziotto entra in casa mia, entra in casa di tutti, vede situazioni magari anche un po' particolari, no? Persone che sono in situazioni particolari, un po', insomma, magari anche vergognose. Ecco, quei file che fine fanno? Va bene. Buongiorno Franco.
17: Ne stanno accadendo di tutti i colori, bisogna dire. Poi c'è la condanna della Salis, in questo caso Ilaria, che dovrà pagare circa 300.000 euro di risarcimenti ai 2 collaboratori che ha licenziato. E poi c'è il tourbillon che continua sull'Ucraina, un duello per la leadership fra Schlein e Conte passa anche per le posizioni sulla guerra in Ucraina. Poi c'è un colpo di scena, forse non vi ricorderete, Luca Bernardo era il candidato, tra l'altro, di Forza Italia alle ultime elezioni milanesi, candidato del centrodestra ovviamente, sfidò Beppe Sala, perse, era un esponente moderato e adesso lascia Forza Italia e passa a Futuro Nazionale, un altro colpo di scena, un altro centrista o presunto tale che si arruola sotto la fiaccola della fiamma del generale. Ma l'ultima incredibile notizia è un video, un altro video di intelligenza artificiale. Lo abbiamo trasmesso ieri in onda, ma tutti voi potete trovarlo su Instagram, nella cosiddetta pagina Vannaccius. Ebbene, da quella pagina sono nati 2 video che Vannacci ha già diffuso e su questo ha già messo un like. La pagina è curata da persone riconducibili a Futuro Nazionale e contiene anche un link per iscriversi. Ebbene, la cosa incredibile di questo video è che c'è di nuovo la nuova atmosfera, la solita atmosfera da sandalone, c'è di nuovo Vannaccius, l'alter ego di Vannacci vestito da generale, che però in questo caso riceve addirittura un fascio littorio lungo un metro e mezzo, una sleppona si dice a Roma, da Giorgia Meloni. È molto curioso il video perché la folla acclama la Meloni vestita di bianco come una principessa imperiale, regala il suo fascio littorio a Vannacci e poi dà un cenno, allontana con un cenno il povero Salvini nascosto dietro una colonna. Tutti sono contenti, un boato della piazza che grida Roberto, Roberto, e lui solleva il fascio vittorio. Ale! Eh sì, eccolo, il moderato.

0: Ma la moglie di Fakir, di Abdelrahim Fakir dal Marocco, dice: è stato giustiziato senza motivo, non era malato, non soffriva di asma, è stato ucciso come un cane, dice la zia. Bene, sono questi nodi che non si sciolgono. In carcere, pensate, Ruggero ha visto Bossetti a bollate, e noi ora ci fermiamo per una breve interruzione e poi torniamo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene, mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi, perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È 1:38. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
11: Ma fanculo.
10: Noto dell'insoddisfazione.
12: Donzelli sa sempre tutto. Sa cosa fare, sa cosa mettere, sa come intervenire, sa come partecipare. Ma che personaggio squallido. Saluti Marco da Napoli.
13: Buongiorno Luca. Questa dovevo proprio fartela sentire. Tono pacato, postura istituzionale. Cosa aggiungere?
14: Quando sei condannato con sentenza passata in giudicata, la pena te la devi scontare. Vale per tutti.
13: Ma siamo sicuri che vale proprio per tutti?
15: Buongiorno Telese, buongiorno Giornale Radio. Ma certo, ma quando togli cultura, quando togli scuola, quando togli sostegno alle famiglie che lavorano e quindi i ragazzini sono in giro tutto il giorno da soli, quando togli un sistema sociale che gli dia prospettive, che gli dia qualcosa che li aiuti a consapevolezza che ogni gesto ha una conseguenza, e per forza la via più facile è che, come ha detto giustamente Telese, e senza bisogno di spendere, è proprio quella di riempirli di divieti e quindi riempirli di reati. Ma fate qualcosa per loro, per il loro futuro, non semplicemente puniteli, fate qualcosa per i genitori che si sentano aiutati, rafforzate la scuola, aiutateli a crescere. Questo deve fare uno stato sociale vero, aiutare a crescere i membri del proprio stato. Buona giornata, Valentino da Milano.
16: Buongiorno Giornale Radio, Jerry milanista da Milano.
3: Luca, ma quale 14 anni? Questi nascono delinquenti. C'è mio nipote, 2 anni, che è un delinquente, l'avrà preso dal nonno, sicuramente. Vai di nascosto, sposta la sedia, rischia di cadere dalla sedia per aprire il mobile, rubare di nascosto i biscotti del cane e andare di nascosto a dargliele. Questa è appropriazione indebita, va bene? Io lo manderei subito in galera, ai lavori forzati. Sti cazzo di minorenni qui, poi ti fanno gli occhietti dolci e non è successo niente e tu ti sciogli, eh? Comincerai subito dai 2 anni in poi. Appropriazione indebita, via! Vi voglio bene ragazzi, Raleger Raleger, buon weekend a tutti. Avete seguito la conferenza stampa di Paolo Maldini e di Leonardo? Insomma, interessante, molto interessante. Poi vi dirò cosa ne penso. Ah, comunque, forza Milan. Baci baci, ciao a tutti.
11: Buongiorno, premesso che non ho mai votato a destra e mai lo farò, condivido la proposta della Presidente Meloni in merito alla punibilità dei minori. Questo perché questa tale iniziativa non esclude l'altra fondamentale della loro rieducazione e della creazione di spazi di aggregazione sociale per questi giovani e affinché possano allontanarsi dalla delinquenza. Arianna da Roma, buona giornata.
16: Ma sì, bravo Jerry, andare dritti al crimine, imputabilità immediata per i 2 anni, 3 anni, 4 anni, 6 anni, tutti dentro, avete rotto le palle, tanto lo sappiamo che poi diventerete criminali. Bravo Jerry. Purtroppo questi non sono mai stati in un carcere minorile, purtroppo questi non hanno mai visto un ragazzo, purtroppo questi confondono le cronache dei giornali, i casi che sono più clamorosi, le mode, i detti, i Maranza ormai mitograficamente effigiati, raccontati, confondono la propaganda con la realtà e questa è la cosa più terribile. Forse proprio per questo oggi andrebbe letta la storia dell'omicidio di Thomas Perotto, 16 anni, massacrato a coltellate il 18 novembre 2023 all'uscita di un ballo nel piccolo villaggio di Crépol nella regione della Drôme. Il brutale assassino aveva subito sollevato il sospetto di un movente antibianco, antifrancese. Per lunga parte la stampa e le autorità hanno brancolato nel buio e alla fine si è scoperto che c'era il movente razzista. Attenzione a che cosa mettiamo nella testa di questi ragazzi. Lo sapete che a Milano, dopo la discesa in campo di Mario Calabresi, che ha detto sì, mi piacerebbe dare una mano alla mia città a correre per il centro-sinistra, è esploso tutto un putiferio dentro il PD perché altri ambiscono a quella poltrona, ad esempio l'ex assessore Maiorino, già sconfitto alle regionali. Milano è contendibile, si pensa che possa essere vinta e allora grande affollamento, grande grandissimo affollamento di candidati e aspiranti candidati. Ancora una volta le voci selezionate da Nicola Compagnone. Nordio sull'imputabilità dei 14enni. Ale.
17: Quello più importante che abbiamo provato riguarda l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Come sapete, va bene, la criminalità cosiddetta minorile è in forte aumento sia quantitativamente che qualitativamente. Noi, ci tengo subito a dire, non abbiamo abbassato, come qualcuno magari ha inteso percepire, non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità della persona, quindi rimane quella dei 14 anni e lo hiatus tra i 14 e i 18 è quello che comprende appunto la delinquenza minorile. Oltre i 18 anni si diventa, come sapete, maggiorenni. La novità, e non abbiamo nemmeno inasprito le pene, anche questo va detto, la novità riguarda la presunzione cosiddetta di imputabilità.
16: Ancora, eccola.
17: Detta in termini semplici, oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere da parte dell'infra 18enne ultra 14enne. Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra 14enne e infra 18enne, salvo ovviamente la prova contraria, che può essere ovviamente trovata a seguito di indagini che possono ovviamente essere disposte dal pubblico ministero o dal giudice nei casi di competenza. Quindi, ripeto, non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta, è una presunzione, si dice in latino iuris tantum, cioè non de iure, e quindi è soggetta a prova contraria, non è una presunzione assoluta, è una presunzione relativa.
16: Certo che quando spiega le cose Nordio sono più complicate che giustificate, ma il ribaltamento l'avete capito. Adesso sull'imputabilità non c'è più la presunzione di innocenza del minore, ma dovrà essere provata l'innocenza. E vabbè, arrestiamoli tutti, forza. Dopodiché io lo so che cosa accadrà quando beccheranno qualcuno dei vostri figli, qualcuno dei vostri nipoti, qualcuno in una festa, in un rave, qualcuno accusato di qualche reato terrificante con qualche ragazza. Io lo so che cosa accadrà, che improvvisamente tutti si chiederanno: ma chi ha votato questa legge? Come mai c'è questa legge terrificante? Lo so, appena toccheranno uno della casta vi vergognerete di questa legge, così come vi siete già vergognati di quella che avevate appena votato sulla legittima difesa, che adesso già volete cambiare perché ha toccato uno che piace a voi.

0: Vi ricordate Pierangelo Buttafuoco, colpito con una sanzione da 2 milioni di euro per aver osato respingere i diktat sugli artisti russi alla Biennale del Cinema? Ebbene, ieri ha parlato con un po' di sarcasmo e amarezza, ha detto: l'Unione Europea ci toglie 2 milioni di euro e dà 6 miliardi di euro a Putin per il gas. Alla presentazione della mostra nel cinema di Venezia, Buttafuoco ha messo a nudo, lo sto leggendo La Verità, l'ipocrisia della Commissione Europea sul caso del padiglione di Mosca alla Biennale, e replica gli attacchi: non assecondiamo i tamburi della politica. L'attacco del pezzo di Maurizio Caverzan. L'Unione Europea ci toglie 2 milioni di euro sottraendole alla Biennale e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin. Ecco dov'è che si intorbida l'acqua. Non china la testa il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, anzi, durante la presentazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte del Cinema, dal 2 al 12 settembre, va all'attacco della Commissione Europea, mettendone a nudo l'ipocrisia. Cita un titolo dell'Huffington Post di questi giorni, replica all'Unione Europea che l'11 luglio ha confermato la decisione di tagliare i fondi all'istituzione veneziana, colpevole di aver riaperto il padiglione russo, proprietà della Russia, in occasione dell'ultima esposizione di arte contemporanea. Le vostre voci, voci!
1: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Ma io ho sentito le parole di Telese sull'imputabilità dei minori, ovviamente contro, perché in carcere si peggiora, perché è una riforma a costo zero, ma io non andrei contro il buon senso. A 14 anni siamo completamente in grado di intendere e di volere. Quindi chi delinque dai 14 anni in su, delinque, io credo sia giusto che venga punito. Poi sul discorso che in carcere si peggiora, allora lasciamo che chi è un criminale, anche se è un criminale molto giovane, stia fuori ovviamente a far che cosa? A fare danni, magari a uccidere, a rubare, e ovviamente non ai cittadini più abbienti, non ai cittadini che abitano i quartieri bene, ma i cittadini che abitano le periferie e i quartieri peggiori.
2: Buongiorno, buongiorno Guido Parti. Ma il problema comunque non è, stiamo sempre a parlare delle stesse cose, il problema non è la Meloni, il problema è che dall'altra parte non c'è niente, e quel po' che si sta formando è un bordello. Mo ci si mette pure Renzi, perché comunque lo imbarcano, quello dopo due giorni che vincono si mette a fare i fatti suoi, e stiamo da capo a 12 un'altra volta, quindi questo è il problema. Poi ieri sera l'ha intervistato, ma io potevi dire no, se tu poi rompi le scatole quando sta lì, comincia a farti i fatti tuoi, è normale che la gente non te vuole, no? Ma poi con 2,5%, ma dove vuoi andare? Ma vattene a casa, sarebbe ora che si mette lì, se fai le sue belle consulenze, guadagni di più. Ma che serve Renzi? A cosa serve Renzi? Piero da Roma.
3: Ciao Bruno da Genova. Io di solito con Telese sono abbastanza d'accordo, ma a me invece mi dà ultimamente, cioè in questa occasione sentendolo parlare sulla punibilità dei minorenni, a me dà un po' fastidio questo concetto di sinistra, perché il problema qual è? Ci stiamo, non dico riempiendo, ma stiamo accogliendo molti minorenni non accompagnati, e che poi dovrebbero essere reinseriti, e ti puoi immaginare quanto sia difficile, perché poi sono gestiti da cooperative dove ci sono dei ragazzi che per 1.300-1.400 euro al giorno magari ti gestiscono 20 o 30 minorenni, che obiettivamente non è facile, no? Non è facile, a cui non è facile insegnare la lingua, dare una prospettiva di lavoro, dare una prospettiva di vita. Per cui già io sono contrario a questa storia che bisogna accogliere dei minorenni, perché già con i minorenni italiani è una famiglia difficile dare un futuro. E difatti qua a Genova è successo che ci sono stati diversi episodi in cui ci sono delle bande di incappucciati che suonano quelli che rompono le balle. E questo non va bene. Per cui il problema è a monte, non è razzismo. È che se tu metti 20, 30 nordafricani e gli dai da mangiare e non gli dai delle prospettive, e cosa puoi pensare davvero? Avrai dei delinquenti, degli spacciatori e degli emarginati. Per cui l'estero insegna. Ciao Bruno da Genova.
0: Sentiamo cosa dice Renzi in onda sulla sicurezza. Per me è un fallimento.
4: Il messaggio per me è quello di un fallimento, cioè la destra dice non c'è un'emergenza sicurezza perché con noi i reati sono diminuiti, però come scrivete nel vostro titolo parla solo di sicurezza. Cioè se fosse vero che le cose si sono magicamente sistemate in questi 4 anni, mi spiegate che senso ha oggi introdurre per l'ennesima volta nuove norme, in questo caso sui ragazzini o sulla punibilità o sul fatto che se fai un reato alla stazione vale il doppio o comunque vale di più rispetto a un reato compiuto da un'altra parte? Tutto questo ha un triplice elemento, rapidissimo. Il primo, loro fanno norme sulla base dei fatti di cronaca. È evidente che in questo periodo ci sono tanti minorenni che delinquono. Questo aumento della delinquenza viene affrontato in una chiave repressiva, ma in realtà è l'ennesima norma che serve a far discutere, poi, ammesso e non concesso che passi, i risultati saranno più o meno zero. Due, il dato di fatto è che la destra sta rincorrendo Vannacci. Cioè questi stanno in crisi e rincorrono il generale Vannacci, il quale generale sta spostando a destra l'asse della coalizione.
0: Ancora.
4: E sta contemporaneamente dividendo perché Lega e Forza Italia sono terrorizzati. Io oggi ho fatto un question time a Salvini, era imbarazzante vedere le risposte del ministro Salvini. Gli ho chiesto: ma vuoi andare al Viminale o no? E ha parlato aggrappandosi con le unghie ai vetri dei ritardi dei treni che secondo lui sono minori del passato. Terzo e ultimo punto e finisco. Qui c'è una situazione internazionale devastante. Qui c'hai Russia e Ucraina con un conflitto sempre più complicato. C'hai l'Iran che sta diventando un problema enorme rispetto a quello che anche soltanto 15 giorni fa si presumeva, e di fronte a tutto questo, con le conseguenze dello stretto di Hormuz per il gasolio, la benzina, il gasolio che va oltre i 2 euro, il dramma dell'approvvigionamento alimentare, fertilizzante e tutto il resto, noi stiamo a ragionare di che cosa? Del niente. Ecco, questo è il simbolo di 4 anni di governo di destra in cui hanno parlato di tutto e non hanno cambiato nulla, anzi i ragazzini di 17 anni vedono un'esplosione di coltelli, le lame arrivano a scuola e contemporaneamente nelle città fuggono i ragazzi e rimangono in maranza, perché se tu c'hai la fuga dei cervelli è evidente che poi i cervelli che se ne vanno a studiare all'estero lasci le città nelle mani di situazioni complicate. Tutto questo nel fallimento totale di Meloni, Piantedosi e Co.
0: Sta per arrivare fra di noi il dottor ingegnere ragionier commendator Giuliano Guidabardi e ancora voci.
5: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Intanto che parliamo del povero immigrato morto sotto le mani della polizia, intanto che parliamo del signor Roggero, intanto che parliamo di tante altre cose, la svendita dei gioielli di famiglia continua. Non so se avete letto la notizia o avete dato la notizia della vendita del 15% di Poste con un magheggio, con team dove comunque sono coinvolti sempre i soliti potentati finanziari americani, dopo avergli fatto il regalone dei nostri TFR. Adesso si va a svendere anche Poste. E Larry Fink ringrazia la grande, mentre noi ci scagniamo tra pari. Sveglia, gente!
0: Giuliano, imputiamo, eccolo. Imputiamo. Ce l'avrai, vabbè, tu qualche essere... minorenne infame vicino. Basta.
6: No, no, io un maggiorenne. Testa. Un maggiorenne infame vicino.
0: Ah,
6: però,
0: che brutto,
6: no,
0: maggiorenne, lo, maggiorenne, no. Vabbè. Maggiorenne, graziamo.
6: Sei ampiamente maggiorenne, infatti io ti propongo
0: sei
6: fin d'ora per la grazia.
0: Sei gioielliere innocente.
6: E va bene, però magari potremmo anche cercare di evitare di fare tutta questa specie anche noi di gazzosa e parlare un po' dei fatti in maniera un po' meno costruita contro questo governo, che le ragioni per la posizione a se stesso se le trova da solo, non c'è così bisogno di riferirle in maniera fortissima, diciamo così, va? Come viene fatto da queste parti. Allora, immagino che tu mi voglia immediatamente chiedere sulla sciagurata idea e sul sciagurato disegno di legge, che spero non veda mai la luce, nel senso che spero che la legislatura, sì, io spero che, essendo un disegno di legge, cioè non essendo nient'altro che una proposta, il Parlamento possa operare finalmente con intelligenza e o bocciarlo oppure metterlo in un angolo così lontano delle proposte da approvare che la fine della legislatura arrivi precedentemente, perché il carcere non è una soluzione, non lo è per gli adulti, figuriamoci se lo è per ragazzi dei 16 anni. Certo è che però qualcosa bisognerà pure dire e farla dall'altra parte, nel senso che ad esempio la stampa nazionale, e neanche noi ci siamo occupati di quello che è successo solo ieri l'altro in un paesino della Sardegna, Barisardo, dove un ragazzo di 19 anni ha